0: L'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente in casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre

0: sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i Montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un Montascale non è mai stato così facile e conveniente. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
2: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante, ma io, essendo stata sempre una donna abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale In Casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale In Casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In Casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione In Casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è In Casa. I programmi di manutenzione In Casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da In Casa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale In Casa non ha eguali e con In Casa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia AS.

0: DSL, dispositivi di sicurezza antiurto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i Montascala in Casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascala in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad in casa, per esempio.
2: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascala in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascala in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente in casa che verrà gratuitamente

0: direttamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascala in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascala in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascala in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascala in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascala in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come Encasa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Encasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti Encasa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i Montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un Montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante, ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti Encasa? Encasa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. Encasa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. Encasa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione Encasa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è Encasa. I programmi di manutenzione Encasa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Encasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Encasa non ha eguali e con Encasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Encasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza antiurto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i Montascala in Casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto.

0: compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare, grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
2: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovraimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
3: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
4: Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371-620-2611.

Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371 620.

Durante i campionati italiani Open, il Predazzo Ski Jumping Stadium ospita anche le gare di combinata nordica, maschile e femminile, e le competizioni di salto speciale, maschile e femminile, dal trampolino lungo HS143, valide per l'assegnazione dei titoli di campione e campionessa italiana. Le competizioni si svolgerà in un impianto rinnovato e ampliato in previsione dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026. Il nuovo trampolino con una hill size, misura del trampolino, di 143 m rappresenta infatti la massima distanza che possono raggiungere gli atleti e le atlete in sicurezza. La stagione di salto con gli sci è cominciata e ha già archiviato la quinta tappa di Coppa del Mondo, con la prima delle italiane Onaka Sif che si attesta in 19ª posizione nella generale, mentre al maschile Giovanni Bresadola e Alex Insom gravitano intorno al 40esimo posto. Proprio quest'ultimo ha posto il proprio sguardo verso l'appuntamento di Predazzo, quello del 23 dicembre probabilmente sarà un testa a testa con Giovanni Bresadola. Saranno anche i primi salti che potremo fare dopo quelli di settembre. Sicuramente mi piacerebbe conquistare il titolo, anche per le FFOO che hanno sede a Moena, essere un loro atleta mi rende fiero. Un evento dunque che accoglierà i grandi atleti azzurri, ma che potrà ospitare anche stranieri con la probabile presenza di saltatori tedeschi e austriaci, oltre che dal Kazakistan. La stagione invernale della Val di Fiemme si preannuncia a dir poco esaltante, con numerosi appuntamenti che dopo i campionati italiani Open entreranno nel vivo a gennaio con il 20° Tour de Ski, il circuito interno di Coppa del Mondo dello sci di fondo in programma il weekend del 3 e 4, che si concluderà con l'attesa Final Climb dell'Alpe Cermis, e a febbraio con i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 dove le piste di Lago di Tesero e lo stadio del Salto di Predazzo accoglieranno l'elite mondiale di sci di fondo, combinata nordica e salto speciale.

0: sempre dalla con Centro Sportivo Esercito. Si concentra, si lancia ora Ale Sinza, Fiamme Oro. Bel salto anche per lui. Grazie, 93 metri, 98 il primo salto ed ora per l'Italia. A terra con un ottimo salto Giovanni Presadola. Con 100 metri.
1: Sono contenta logicamente di aver vinto questa gara, il campionato italiano è sempre una gara importante, soprattutto portare in alto i colori della propria società, delle Fiamme Oro per quanto mi riguarda, e quindi su quello sono molto contenta. Il trampolino, c'era l'atterraggio un po' ghiacciato, quindi era un po' faticoso atterrare bene, però i miei salti erano ok, sicuramente migliorabili, ma abbiamo avuto poche possibilità di saltare su questo impianto, quindi è stato un buon test anche provare il trampolino con la neve.
2: Ma diciamo che la giornata è andata abbastanza bene, comunque il trampolino impariamo a conoscerlo pian pianino. Sì, sono soddisfatto della gara e ringrazio le Fiamme Oro di poter rappresentarle, di andare sul podio con la divisa.
3: Ma oggi di per sé sono abbastanza soddisfatto dei salti, mancavano un pelettino le gambe, magari era appunto qualche giorno che eravamo in giro, quindi appunto un po' di stanchezza e un po' di raffreddore anche, però no, dai, sono abbastanza soddisfatto, i salti erano comunque solidi, c'era qualche errorino ancora, però era già un passettino avanti rispetto a Engelberg e appunto son contento, un step by step.
1: Sì, dai, più o meno, diciamo che ultimamente ho fatto un po' di fatica sul trampolino e oggi era un pelo meglio, dai.
4: Beh sì, mi sono trovato molto bene, ho fatto i miei salti che so fare, uguali come quelli in allenamento, purtroppo non era abbastanza per il podio nella categoria dei assoluti, però sono molto contento con la vittoria nella categoria dei juniores.

Jaco. Diggins vince e allunga nella generale del Tour de Ski. Jesse Diggins completa la giornata di gloria degli Stati Uniti al Tour de Ski ed imita quanto fatto poco prima dal connazionale Gus Schumacher, firmando la prima Mass Start a serie della storia della Coppa del Mondo di fondo. La statunitense leader della classifica generale ha vinto al terza delle quattro serie della prova di 5 km in tecnica libera, imponendosi in 1:05:12 e trascinando con sé sul podio le due svedesi Emma Ribben, più 5:05, e Moa Ilar, più 6:09, seconda e terza nella medesima heat. E proprio la possibilità di fruire dei riferimenti delle big ha consentito a Katerina Gantz di porre le basi per un preziosissimo undicesimo posto a 1:11 da Diggins. La Fassana pareggia così il proprio miglior risultato di sempre nel massimo circuito. Oltre la 40esima piazza le altre azzurre, con Martina di 142esima seguita da Nadine Loran, Anna Comarella 46esima tallonata da Iris De Martin Pinter, mentre Federica Cassola è 51esima con Nicole Monsorno 53esima, 69esimo posto quindi Francesca Franchi. Diggins allunga in vetta alla classifica generale e vanta 50 di margine sulla norvegese Astrid Slind e un minuto esatto su Ilar. Gantz è la migliore azzurra anche in classifica generale e dopo tre tappe occupa la 16ª piazza a 2 minuti dalla leader. Domani il 2026 del Tour de Ski si aprirà nuovamente a Dobbiaco con gli inseguimenti in classico sulla distanza di 20 km, scanditi in base alla classifica generale, alle 10:30 e via della gara maschile, 2 ore più tardi la prova femminile.

Terza e penultima giornata di Tour de Ski a Dobbiaco con la nuova Heat Mass Start da 5 km. Un format verso il quale era rivolta grande curiosità e nella prova maschile è stato l'americano Gus Schumacher a trionfare in una velocissima ET una mattinata che ha regalato grandi colpi di scena. La seconda delle quattro batterie di gara è risultata la più veloce, portando ben 7 atleti in testa, e a trionfare è stato l'americano Gus Schumacher, classe 2000 alla sua seconda vittoria in Coppa del Mondo, che con un tempo di 9:35.4 si è imposto sull'austriaco Benjamin Moser e il norvegese Lars Eggen. L'americano ha subito imposto un ritmo velocissimo, trascinando con sé tutti i rivali ed ecco spiegato il fatto che i primi 7 di IT hanno praticamente scritto la classifica di giornata. Solo in 12 punti a posizione Johannes H.S. Flotklaebo, che nella terza batteria ha combattuto testa a testa con Federico Pellegrino spuntandola sul rettilineo del traguardo, ma poco è valso in termini di classifica generale. La vittoria di Schumacher spezza così un dominio norvegese che aveva scandito le prime due giornate di gara a Dobbiaco. Finire sul gradino più alto del podio rende la giornata di oggi davvero speciale per me. Gareggiare nello sci di fondo è super divertente, soprattutto quando va tutto bene, e sentire di poter lottare per la vittoria rende tutto speciale. Felice anche di vedere 6 nazioni diverse nelle prime 6 posizioni. Secondo posto, con un distacco di 2 decimi, per un Benjamin Moser che sul podio ha dimostrato comunque tutta la propria felicità. Il 28enne ha agguantato il primo podio di Coppa del Mondo in carriera, è semplicemente incredibile ottenere il mio primo podio. Ad essere onesto non me l'aspettavo in una giornata come oggi, ma sapevo che prima o poi sarebbe potuto arrivare. Sapevo che questa distanza di 5 km si addiceva a me. In squadra ieri sera parlavamo di come sarebbe potuta essermi congeniale.

Norvegia che non abbandona comunque il podio, con la terza posizione in rimonta di un Lars Eggen. Sono super felice di salire sul podio due volte su tre gare in questo inizio di Tour de Ski. In gara avevo buone sensazioni e nell'ultimo chilometro pensavo di non farcela per il podio. Ero quinto e mi ero quasi rassegnato, ma nel finale sono riuscito a dare veramente tutto, guadagnando due posizioni negli ultimi metri. Primo del gruppo azzurro, ma al sedicesimo posto, Federico Pellegrino, che non si è detto entusiasta del nuovo format. Claebo ha fatto il suo, giustamente, cercando di alzare il ritmo senza collaborazione, ed era logico. Non aveva necessità di fare un tempone e si è limitato solo a sprintare alla fine. Questo format non mi piaceva prima, adesso di certo mi piace ancora meno, anche se avessi vinto. Segue in classifica Elia Barp al diciannovesimo posto, nonostante una bella vittoria nella sua hit, incitato ed applaudito da un buon pubblico e che ha comunque confermato un ottimo stato di forma. Purtroppo il format di questa gara non premia i risultati di batteria, ma i tempi nel totale. Intanto Johannes HS Float Claebo si gode, comunque, la leadership del tour.

Highlights Interval Start TC Man, Tour de Ski Dobiaco, Sci di Fondo, Tour de Ski, Schumacher vince a Dobiaco, Pellegrino 16 gradi. Lo statunitense è stato il migliore a Dobiaco nella terza tappa del Tour de Ski, caratterizzata dall'inedita Mass Start in tecnica libera con partenza serie. Secondo posto per l'austriaco Benjamin Moser, completa il podio il norvegese Lars Eggen. Federico Pellegrino, portabandiera azzurro all'Olimpiade di Milano Cortina, ha chiuso 16 gradi con un gap di 9-2 da Schumacher. Lo statunitense Gus Schumacher ha vinto l'inedita Mass Start in tecnica libera con partenza serie, a Dobbiaco Bolzano, terza tappa del Tour de Ski. Sui 5 km, 1700 più 3300 metri, del tracciato, la serie più veloce delle quattro proposte si è rivelata la seconda, con Schumacher a tagliare il traguardo in 9-3-5-4 davanti all'austriaco Benjamin Moser, più 0-2, e al norvegese Lars Eggen, più 0-6. Ottavo posto quindi per Emil Iversen, più 7-1, vincitore della prima serie, con Johannes Klæbo 12 gradi a 8-6 grazie al successo nella terza heat. Impegnato al fianco di Klæbo, Federico Pellegrino ha raccolto il 16° tempo complessivo con un gap di 9-2 su Schumacher, mentre Elia Barp si è imposto nella quarta ed ultima batteria, facendo segnare il 19° tempo a 9-8. Davide Grazza ha affrontato la gara in prima serie chiudendo con il 31° tempo, più 1-1-5, seguito da Francesco De Fabiani, più 1-2-5 nella terza serie, con Simone da

0: Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371-620-2611.
1: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
0: Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371-620-2611.

Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.

0: In occasione del 25 aprile è doveroso ricordare l'impegno di chi ha combattuto contro l'oppressione. La Camera del Lavoro di Bergamo festeggia 125 anni, più di un secolo di lotta di un territorio operoso, segnato da fabbriche, crisi e ripartenze. Il rapporto 2026 di Amnesty International sulla situazione dei diritti umani in 144 paesi è stato presentato presso il Rettorato dell'Università Roma III. CGIL porta due proposte di legge d'iniziativa popolare in Cassazione. Al centro ci sono la sanità pubblica e il sistema degli appalti.
1: In occasione del 25 aprile, il segretario della CGIL Maurizio Landini ha pronunciato un discorso molto sentito su cosa significa oggi resistenza.
2: La lotta di resistenza, la resistenza, non è stata solo una cosa fatta da chi a un certo punto ha preso in mano le armi. È stato un vero e proprio processo di trasformazione culturale e sociale del paese. E se la lotta è stata vinta, se i fascisti e i nazisti sono stati sconfitti, non è stato solo con le armi, ma è stato grazie alla partecipazione di tante persone, uomini e donne. Dobbiamo sapere che se la Costituzione c'è, con tutto quello che qui è stato raccontato, è grazie a quella lotta. Lo slogan "Oro è sempre resistenza". Rendiamo chiaro che la resistenza non vuol dire semplicemente resistere al cambiamento. La resistenza è invece un processo di trasformazione e di cambiamento sociale. Ed è un processo culturale ed un processo sociale. Noi, questa è la cosa che dobbiamo imparare, che prima di noi si sono battute. Loro hanno avuto il coraggio di osare. Non sapevano come andava a finire, ma sapevano che se non l'avessero fatto era finita prima ancora di cominciare. Che la solidarietà, la fratellanza tra uguali, siamo tutti capaci di farla ed è la cosa più semplice del mondo. La vera solidarietà, la vera fratellanza è se quelli che stanno meglio sono pronti a batterci per quelli che stanno peggio per i loro diritti. Allora questo è il nuovo internazionalismo che noi dobbiamo fare andare e penso che siamo sulla strada giusta. Viva il 25 aprile, viva la democrazia, viva la nostra Costituzione e permettetemi, viva la CGIL.
0: Per la prima volta, nel contratto collettivo per chi è in somministrazione, entrano misure dedicate alle donne vittime di molestie e violenza. Pensate per accompagnare l'uscita da situazioni di abuso e sostenere percorsi di autonomia. Il sistema bilaterale mette a disposizione contributi economici mensili, differenziati per chi è occupata e per chi non lo è, accessibili a chi è inserita in percorsi certificati di protezione. A questo si aggiunge un'estensione del congedo retribuito dopo quello previsto dall'INPS, con un ulteriore mese coperto e l'avvio di percorsi di riqualificazione professionale con indennità di frequenza. Le richieste possono essere presentate accedendo all'area riservata My EbiTemp nel sito www.ebitemp.it.

0: C'è un faro che illumina Bergamo da più di un secolo per quanto riguarda il lavoro e i diritti. È la storia della Camera del Lavoro, nata 125 anni fa e cresciuta insieme alle trasformazioni di un territorio operoso segnato da fabbriche, crisi e ripartenze.
1: Il 21 aprile del 1901 è nata la Camera del Lavoro di Bergamo. Ed è nata proprio qui, in queste stanze, quelle della Società del Mutuo Soccorso di Bergamo. Oggi, a 125 anni da quella data, abbiamo deciso di tornare qui, in questo luogo, per festeggiare, per fare una festa e per ricordare lo spirito con cui è nata la nostra Camera del Lavoro.
0: Una storia che non si ferma alle celebrazioni, ma continua a vivere nelle parole e nelle scelte di oggi, tra sfide nuove e diritti da difendere.
2: Lavoro, diritti e pace. L'altro contributo importante che ha avuto anche la CGIL, così come oggi, è quello di continuare a pensare che abbiamo la necessità di vivere in contesti di pace e dove purtroppo ancora adesso assistiamo invece alla guerra, ai conflitti, come se fosse di fatto la soluzione.
1: Mi ha molto colpito una frase che c'è nel primo statuto della nostra Camera del Lavoro, che dice che tra gli obiettivi c'è quello di rappresentare i bisogni delle persone, delle lavoratrici e dei lavoratori in tutte le contingenze della loro vita. Questo fa capire come già 125 anni fa uno degli obiettivi di una Camera del Lavoro era quello, sì, assolutamente, di migliorare le condizioni di lavoro, ma in realtà di rispondere a tutti i bisogni della vita delle lavoratrici e dei lavoratori.

0: È stato tradotto in italiano e presentato presso il Rettorato dell'Università Roma III il rapporto 2026 di Amnesty International sulla situazione dei diritti umani in 144 paesi.
1: Il 2025 ha registrato molteplici violazioni del diritto internazionale, applicazione selettiva degli standard internazionali e una crescente manifestazione di disprezzo verso queste norme. Questo è stato attuato da pochi stati, quelli che noi chiamiamo gli stati predatori, Russia, Israele e Stati Uniti, ma combinato a questo attacco predatorio c'è dall'altra parte la condiscendenza di molti altri stati, Unione Europea inclusa, che hanno avuto un atteggiamento arrendevole nei confronti di tutto quello che continuava a succedere nel mondo.
0: In una situazione del genere, la posizione italiana non è consolante.
2: Rispetto all'Italia siamo messi male, non da oggi, ma anche e soprattutto oggi. Siamo in una deriva securitaria che produce a ciclo continuo norme, provvedimenti, decreti che limitano sempre di più la libertà di protesta pacifica. Insieme a questo segnaliamo provvedimenti ai danni delle persone migranti e richiedenti asilo rifugiate, la persistenza della tortura. L'Europa dovrebbe essere l'apripista di una nuova stagione dei diritti umani.
3: La società civile ha gli anticorpi, la società civile che resiste rappresenta l'umanità che vogliamo conservare e il futuro che vogliamo costruire.

2 ottobre 1925, tra gli stucchi di Palazzo Vidoni, si consuma l'atto finale di un dramma iniziato nelle piazze. Quando la Confindustria e il sindacato

fascista si stringono la mano, riconoscendosi reciprocamente come unici interlocutori, non stanno solo firmando un accordo. Stanno dichiarando guerra alla storia stessa del movimento operaio italiano. Quel patto è il sigillo burocratico su un logoramento iniziato anni prima, durante il cosiddetto Biennio Nero. Tutto comincia nell'eco delle lotte del Biennio Rosso. Dal 1921 le squadre d'azione avevano iniziato a colpire sistematicamente le sedi del sindacalismo. Le camere del lavoro venivano assaltate, le case del popolo date alle fiamme e le cooperative saccheggiate. Dietro i manganelli delle squadracce si muovevano gli interessi dei grandi agrari, decisi a recuperare il potere perduto durante gli scioperi. E spesso la mano dei fascisti era guidata o protetta dal silenzio complice di magistrati e forze dell'ordine. Mentre i dirigenti della CGDL venivano perseguitati o uccisi, il fascismo si preparava alla conquista totale dello Stato. È il 3 aprile 1926, quando viene varata la legge che cambia per sempre il volto del lavoro. Per la CGIL e per ogni voce libera, lo spazio si chiude. Il pluralismo viene cancellato in favore del sindacato unico fascista e di un'architettura ambiziosa quanto soffocante: le corporazioni. Sulla carta avrebbero dovuto unire padroni e operai sotto l'egida dello Stato. Nella realtà diventano lo strumento per disarmare i lavoratori, trasformandoli in ingranaggi di una macchina burocratica che nega il conflitto per imporre un'armonia forzata. La produzione cala, la disoccupazione dilaga e i salari vengono tagliati senza pietà. Il padronato, rappresentato da una Confindustria che difende gelosamente i propri privilegi, coglie l'occasione per estromettere il sindacato dai luoghi di produzione. Nel 1927 prende forma la Carta del Lavoro, che affermava che il lavoro non era più terreno di conflitto e di rivendicazione, ma un dovere verso la nazione. La lotta di classe veniva dichiarata superata, sostituita da una collaborazione obbligatoria dentro le corporazioni, strutture che avrebbero dovuto riunire imprenditori e operai sotto la guida dello Stato. Ma il prezzo di quell'armonia era altissimo. Non esistevano più sindacati indipendenti, non esisteva più contrattazione libera, non esisteva più il diritto di sciopero. Negli anni successivi, la realtà smentì presto la propaganda. La crisi del 1929 portò licenziamenti, disoccupazione, salari in calo. Senza libertà sindacale e senza strumenti di lotta, i lavoratori si trovarono più soli e più deboli.

Alla Fenice di Venezia la tensione si scioglie dopo mesi difficili. La revoca della collaborazione con Beatrice Venezzi è per lavoratori e sindacati il risultato di una mobilitazione compatta. In platea tornano gli applausi, mentre dietro le quinte resta il bisogno di fare chiarezza su una vicenda che ha esposto il teatro a fratture interne e a un evidente danno d'immagine. A pesare sono state soprattutto le dichiarazioni pubbliche della direttrice, giudicate offensive e lesive della professionalità di orchestra e coro. Da lì una presa di distanza progressiva fino alla decisione finale del sovrintendente Nicola Colabianchi, sostenuta anche dal ministro della Cultura. Un cambio di rotta che arriva però dopo settimane di contrapposizioni, durante le quali la gestione della nomina è stata contestata nel merito e nel metodo. Per SLC e CGL il punto non è solo l'esito, ma il percorso che ha portato fin qui. La vicenda apre interrogativi sulle responsabilità e sulla gestione delle scelte artistiche, soprattutto in un contesto dove la condivisione è parte integrante del lavoro. Un teatro d'opera vive di equilibri delicati, dove ogni decisione incide sul clima e sulla qualità della produzione. Resta poi un nodo ancora da sciogliere: l'eventuale esistenza di un contratto e le possibili conseguenze economiche per la fondazione. Un aspetto che alimenta ulteriori preoccupazioni mentre si guarda alla necessità di ricostruire relazioni interne solide e trasparenti. Più che una conclusione, è l'inizio di una nuova fase. La vittoria veneziana potrebbe dare una nuova spinta alla difesa del lavoro culturale, che passa anche dal riconoscimento delle professionalità che lo rendono possibile.

All'Istituto Einstein De Lorenzo di Potenza la sicurezza sul lavoro diventa esperienza concreta. Il 28 aprile, nella giornata mondiale dedicata al tema

0: Si è concluso il percorso La sicurezza prima di tutto, promosso da CGIL, FLC e Inca e rivolto agli studenti degli istituti tecnici e professionali. Un lavoro nato dentro i PCTO, percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, tra formazione sui rischi, diritti e prevenzione, e trasformato poi in podcast e video realizzati dalle classi. Al centro la consapevolezza di chi si affaccia al lavoro, anche durante i tirocini. Tutele e dignità non sono opzionali. In palio, per le scuole vincitrici, un riconoscimento che premia l'impegno e la sensibilità su un tema che riguarda tutti.
1: Fondi Impresa e Primo Maggio si incontrano nel segno del futuro. Con il mondo del lavoro che cambia rapidamente, la formazione continua diventa una leva decisiva per diritti, occupazione e crescita. Ne parla il presidente di Fondi Impresa, Aurelio Regina.
2: Il primo maggio evoca le radici, le lotte per i diritti dei lavoratori, ma anche si intravede negli occhi e nell'entusiasmo di chi vi partecipa anche un desiderio di futuro, un desiderio di consolidare, come dire, il proprio percorso. In quegli occhi, soprattutto giovani, si capisce lo sforzo che oggi bisogna affrontare in un mondo così complesso, così dinamico, pieno di grandi contraddizioni, perché naturalmente il mondo del lavoro contiene anche tante contraddizioni tra salari non sempre all'altezza delle proprie aspettative e del lavoro che ci è legato. Però proprio in quell'entusiasmo io credo che si può costruire un percorso nuovo, un percorso diverso, in cui grazie anche alla formazione si può immaginare di guadagnare terreno, di saper affrontare con più decisione, con più sicurezza, un mondo così complesso. E noi abbiamo un dovere molto importante, lo sentiamo come lavoratori di Fondi Impresa, di assicurare un futuro diverso, un futuro che sia più completo e che dia certezze per il benessere, soprattutto, ripeto, dei nostri giovani.

0: Ducati ha avviato un piano di sviluppo con il comune di Bologna che punta ad ampliare e riqualificare lo storico stabilimento di Borgo Panigale, trasformandolo in un hub sempre più avanzato. Il progetto, inserito nella strategia industriale del gruppo, prevede oltre 300 assunzioni tra produzione, ricerca e funzioni tecniche. Le opportunità riguardano ingegneri, tecnici e profili della logistica, con inserimenti ancora aperti. Per candidarsi basta consultare la sezione Lavora con noi sul sito ducati.com.
1: Il governo ha presentato il documento di finanza pubblica 2026, fotografando un paese chiamato a muoversi tra crescita debole, tensioni internazionali e margini di bilancio sempre più stretti. Il quadro globale, segnato anche dal conflitto in Medio Oriente e dal rincaro delle materie prime energetiche, impone scelte prudenti e una continua capacità di adattamento. Il documento si concentra soprattutto sul percorso già avviato con il piano strutturale di bilancio 2025-2029, rendicontando i risultati del 2025 e tracciando le prospettive per gli anni successivi. La crescita resta contenuta. Il PIL è atteso allo 0,6% nel 2026, leggermente sotto le previsioni precedenti, con un andamento simile anche nel 2027 e un lieve rafforzamento nel biennio successivo. Numeri che raccontano un'economia dove ogni scostamento può incidere sull'intero sistema. Sul fronte dei conti pubblici, il deficit del 2025 si attesta al 3,1%, influenzato ancora dall'impatto dei bonus edilizi, ma comunque in miglioramento rispetto alle stime più pessimistiche. Il percorso resta orientato alla riduzione, dal 2,9% atteso nel 2026 fino al 2,1% del 2029. Anche il debito, dopo un picco nel breve periodo, è previsto in graduale discesa negli anni successivi, ma si parla comunque di previsioni, non di certezze, e che indicano in ogni caso dei livelli elevati. Più che i numeri, sarà decisiva la capacità di trasformare previsioni prudenti in politiche concrete, tenendo insieme stabilità dei conti e tenuta sociale.

A fine aprile la Colombia è diventata un punto d'incontro per chi vuole accelerare la transizione energetica. Il 28 e 29 si è tenuta la prima conferenza internazionale, dedicata all'uscita dai combustibili

0: combustibili fossili, con il sostegno di oltre 80 paesi. Non un tavolo negoziale, ma un laboratorio operativo. Governi, territori, comunità, lavoratori e imprese si sono confrontati per individuare percorsi concreti verso economie più sostenibili. L'obiettivo è trasformare gli impegni in azioni, offrendo indicazioni utili anche alla roadmap della COP30. Un passaggio importante, anche se resta aperta la necessità di scelte globali più vincolanti.
1: Ritmi serrati, precarietà, pressioni continue, relazioni difficili. Secondo l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, lo stress lavorativo provoca ogni anno oltre 840.000 morti nel mondo. Dietro questi numeri ci sono malattie cardiovascolari e disturbi mentali che in casi estremi possono far arrivare al suicidio. Un impatto che si traduce anche in quasi 45 milioni di anni di vita persi e in un costo economico pari all'1,37% del PIL globale. Il rapporto dell'OIL mette al centro il cosiddetto ambiente di lavoro psicosociale, non solo le mansioni, ma il modo in cui il lavoro è organizzato, gestito e vissuto. Conta la qualità delle attività, la chiarezza dei ruoli, il carico di lavoro, il livello di autonomia, ma anche le regole che governano orari, valutazioni, sicurezza e relazioni. Quando le richieste superano le risorse o quando mancano tutele adeguate, l'intreccio di questi fili si annoda e si formano i rischi. Le trasformazioni in corso nel mondo del lavoro stanno accelerando queste dinamiche. Digitalizzazione, lavoro da remoto e nuove forme di impiego ridefiniscono tempi e confini, creando opportunità ma anche nuove fragilità. Per questo, la prevenzione deve intervenire sull'organizzazione del lavoro, integrando politiche di salute e sicurezza che rafforzino anche il confronto tra imprese e lavoratori, perché il benessere non è un elemento accessorio, ma una condizione essenziale per poter lavorare bene.

0: A Firenze parte il corso gratuito per tecnico del restauro dei beni culturali, dedicato ai materiali lapidei e musivi e rivolto a disoccupati e inattivi, con un percorso che unisce formazione e tutela del patrimonio. Il triennio alterna teoria, laboratorio e stage in imprese del settore, fino al conseguimento di una qualifica riconosciuta dal Ministero della Cultura e valida per l'inserimento nel settore. I posti disponibili sono 15. Le iscrizioni restano aperte fino al 15 maggio. Basta compilare la scheda pubblicata sul sito Pegaso Network e inviarla via mail.
1: La CGIL ha presentato due proposte di legge di iniziativa popolare in Cassazione. Temi centrali: la sanità pubblica e il sistema degli appalti, due nodi strutturali che incidono direttamente sui diritti, qualità dei servizi e condizioni di lavoro. La raccolta firme partirà il 15 e 16 maggio con due giornate straordinarie di mobilitazione.
2: Noi lanciamo una raccolta di firme e vogliamo depositare queste nostre proposte nel mese di settembre, prima che venga predisposta e presentata la legge di bilancio. Quindi non è semplicemente un'operazione, diciamo così, di marketing, è un'operazione che chiede che vengano già presi dei provvedimenti, vengano cambiate delle leggi, vengano fatte degli investimenti a partire dalla legge di bilancio che il governo deve presentare quest'anno per il prossimo anno.
1: Per migliorare il sistema sanitario nazionale è necessario tornare ad investire in sanità, un settore che ha subito molti tagli nel recente passato.
2: Uno, che non è il momento di investire in armi, è il momento di investire in salute, in sicurezza, sui diritti fondamentali delle persone. Secondo, c'è un tema che si chiama riforma fiscale. Noi nella proposta di legge indichiamo anche dove si vanno a prendere le risorse che chiediamo vengano investite. Nel nostro paese c'è un'evasione fiscale che non ha precedenti e soprattutto in questi anni è aumentata la tassazione sul lavoro dipendente e sui pensionati, mentre è calata la tassazione sui profitti, sulle rendite finanziarie, sulle rendite immobiliari. E noi dentro alla proposta di legge indichiamo anche un'idea di riforma fiscale che nei prossime settimane, per quello che riguarda la CGIL, verrà messa a punto anche un'organica proposta di riforma fiscale da mettere in campo già nei prossimi mesi. E uno dei temi naturalmente è andare a prendere i soldi dove sono e introdurre un

0: principio di progressività, così come oggi esiste sugli stipendi e sulle pensioni, su tutte le altre forme di reddito.
1: Mobilitarsi diventa fondamentale per far sentire la propria voce. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.
2: Vuoi capire davvero che cosa sta succedendo?
3: Dati, fatti, analisi, senza giri di parole.
2: Arriva al Burninet su Italia 2 News.
3: Ogni lunedì sera, subito dopo il TG delle 19.55.
2: Un nuovo modo di raccontare la notizia.
3: Chiaro, diretto, essenziale.
2: Non perderlo!

Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su Crisalide Caffè.

0: aria anche tu? Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
1: Consigli una farmacia ben fornita?
2: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
1: Anche prodotti per bambini?
2: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
1: Non ci credo!
2: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
1: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
3: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
4: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

0: Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del TG di Italia 2 News. Subito in copertina trattiamo il maxi incendio che ha avvolto il capannone di un'azienda ubicata nella zona industriale di Sant'Arsenio. Sono in corso le verifiche per acclarare anche eventuali danni ambientali. Pasquale Sorrentino.
1: Del capannone andato in fiamme dell'azienda in tre vie di Sant'Arsenio resta una carcassa afflosciata e bruciata, un capannone collassato. Qualche sbuffo di fumo ricorda anche questa mattina l'incidente, perché di questo si tratta, che ha distrutto il sito con all'interno macchinari e attrezzature per la segnaletica stradale. Un dramma anche per i giovani imprenditori di Sant'Arsenio, proprietari dell'azienda sita nella zona PIP di Sant'Arsenio. Il controllo del sito è ancora in corso e l'ARPAC ha effettuato i primi rilievi sia nella giornata di ieri che in quella di oggi per capire eventuali danni ambientali. Ci saranno controlli anche nei prossimi giorni. L'incendio è scoppiato ieri intorno alle 15 quando due dipendenti dall'interno della struttura hanno lanciato l'allarme. È stato un pomeriggio poi impegnativo per i soccorritori, vigili del fuoco in primis. L'azienda interessata dalle fiamme, ricordiamo, opera nel settore delle infrastrutture stradali, occupandosi nello specifico di progettazione, realizzazione e manutenzione di opere accessorie di completamento. Data l'entità del rogo, il comando provinciale dei vigili del fuoco ha disposto un massiccio dispiegamento di forze e mezzi. Sul posto sono arrivate numerose squadre operative dei tre distaccamenti, Eboli, Policastro e ovviamente Sala Consilina, oltre al supporto idrico, 6 autobotti di cui 3 giunte in supporto dal comando di Napoli. A questi va anche aggiunto il supporto idrico della protezione civile Gopi Ollus. Inoltre i vigili del fuoco hanno anche schierato i mezzi speciali, un ulteriore mezzo schiumogeno e un carro aria per il rifornimento delle bombole ossigeno che sono servite ovviamente ai vigili del fuoco. Presente anche il nucleo nucleare biologico chimico radiologico per il monitoraggio ambientale e la gestione di eventuali sostanze.

0: sostanze pericolose. Sul posto ieri sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Sala Conselina con la presenza del capitano Veronica Pastori e del comandante dell'aliquota radioimmobile, il maresciallo Giovanni Cunzolo. I militari forestali con il maresciallo Leluca Fontanile. A loro tocca il compito di indagare su questo incidente. Gli agenti della polizia locale di Sant'Arsenio, i responsabili del dipartimento di prevenzione dell'ASL con la dottoressa Rosa Dalvano, i tecnici comunali di Sant'Arsenio con la responsabile Isolina Coiro e alcuni amministratori comunali, anche per dimostrare la vicinanza ai giovani imprenditori presenti sul posto, oltre che monitorare il tutto per la viabilità. Bloccare il transito su alcune strade hanno agito i volontari della Protezione Civile di Sant'Arsenio.
1: E questa era la nostra copertina. Noi ci vediamo tra pochi secondi per il resto del telegiornale. A tra poco.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Bentornati in studio. Continuiamo il telegiornale parlando ancora di cronaca con il triste epilogo dell'incidente avvenuto il 25 aprile scorso a Teggiano, nel quale perse la vita un 75enne di Sant'Arsenio. Nelle scorse ore anche la moglie coinvolta nella tragedia ha perso la vita. Era ricoverata all'ospedale di Polla. Sono due le persone indagate. Vediamo il servizio.
0: Non ce l'ha fatta neanche Maria Mastrangelo, la donna, originaria di San Pietro al Tanagro, rimasta vittima dell'incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale Teggiano-Polla lo scorso 25 aprile. Ricordiamo che il giorno successivo all'incidente morì il marito Luigi Pepe, di 75 anni, la stessa età di Maria Mastrangelo. Quest'ultima era ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale Luigi Curto di Polla. Non è stata mai sciolta la sua prognosi fino al decesso dopo circa 20 giorni di agonia. Per l'incidente ci sono due persone indagate, fratello e sorella di Teggiano. I carabinieri dell'aliquota radiomobile, guidati dal maresciallo Giovanni Cunzolo, per la compagnia di Sala Conselina, sotto il comando del capitano Veronica Pastori, infatti stanno indagando su ordine della procura di Lagonegro per capire chi fosse alla guida dell'auto che tamponò la Fiat Panda sulla quale viaggiavano i due anziani coniugi. Ricordiamo che la Fiat Panda fu sbalzata fuori strada e si cappottò lungo la strada che da Polla arriva a Teggiano. I due erano andati alla festa di San Marco e stavano ritornando a casa. Entrambi gli indagati sono accusati di omicidio stradale colposo plurimo. Inoltre si sta anche verificando l'eventuale accusa di omissione di soccorso per uno dei due.
1: E ancora incidenti stradali con il sinistro avvenuto ieri a Eboli, nel quale ha perso la vita un uomo in sella alla sua moto. I dettagli di quello che è accaduto nel prossimo servizio.
0: Ancora una tragedia stradale in provincia di Salerno. Stavolta il dramma si è consumato ad Eboli. Un giovane motociclista, Gerardo D'Alessandro, battipagliese di 30 anni, ha perso la vita a causa di una caduta mentre stava percorrendo la strada provinciale che collega Eboli con Olevano sul Tusciano. Il tutto è avvenuto in località Monti di Eboli. Il giovane, secondo quanto ricostruito finora, ha perso il controllo della sua moto in prossimità di una curva, poi è finito sul ciglio della strada della corsia opposta, dove inizia una discesa. Il trentenne ha riportato gravi ferite che sono risultate fatali. Qualche minuto dopo il sinistro è arrivato anche sul posto il personale del 118, che ha provato a salvargli la vita. Purtroppo non è stato possibile. Le indagini sono state affidate agli agenti della polizia municipale. Un altro incidente stradale si è verificato nella notte tra domenica e lunedì allo svincolo autostradale di Padula. Un'auto ha invaso l'altra corsia lungo lo svincolo autostradale ed è andato a sbattere frontalmente con un'altra vettura. Tre feriti, per fortuna, non sono gravi. Infine si attende la decisione della procura di Lagonegro sulla possibile autopsia su Pasquale Morello, il motociclista di Sala Conselina deceduto in un incidente stradale avvenuto tra Sala Conselina e Sassano. Per chiarire il tutto, la famiglia si è affidata all'avvocato Stefano Soriano.
1: E ancora cronaca, ma di altro genere. Una rissa è scoppiata tra un docente e un dipendente di un istituto di Vallo della Lucania. Vediamo il servizio.
3: Presunta relazione e rissa tra colleghi. Esplode il caso in un istituto scolastico di Vallo della Lucania. Un episodio grave e sconcertante che ha scosso il mondo della scuola nel Cilento. Al centro della vicenda un plesso scolastico del centro cilentano, dove nei giorni scorsi due dipendenti sarebbero arrivati addirittura alle mani. Al termine di un'accesa discussione, una scena incredibile consumatasi all'interno di un luogo simbolo dell'educazione, della formazione dei giovani, sotto gli occhi di numerosi colleghi. Secondo quanto trapela, una collaboratrice domestica avrebbe persino accusato un malore durante la lite, rimanendo sconvolta dell'accaduto. Ma la clamorosa rissa sarebbe soltanto l'ultimo episodio di un clima definito da molti colleghi avvelenato, che da tempo si respirerebbe all'interno dell'istituto. Scolastico. Tra i corridoi della scuola infatti circolano indiscrezioni su presunti contrasti interni, tensioni personali e accuse reciproche che avrebbero progressivamente esasperato i rapporti tra il personale. Secondo alcune voci raccolte nell'ambiente scolastico, al centro delle polemiche vi sarebbe anche una presunta relazione sentimentale tra due dipendenti dell'istituto. Una vicenda che, sempre secondo quanto riferito da alcuni docenti, avrebbe alimentato sospetti di favoritismo. Circostanze che sarebbero state segnalate attraverso lettere anonime e contestazioni interne, sulle quali tuttavia non risultano al momento accertamenti ufficiali. Dopo lo scontro fisico sono partite reciproche querele tra i protagonisti della vicenda. Ora si attendono eventuali provvedimenti disciplinari e chiarimenti da parte della dirigenza scolastica e degli organi competenti.
1: E ancora tant'altra cronaca, ma di altro genere, subito dopo la pubblicità. Restate con noi.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
2: Space, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza, lavora con comfort.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite

possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentornati in studio. Continuiamo a parlare di cronaca. Parliamo dei disagi legati alla chiusura del ponte di Caiazzano tra Padula e Sassano. Il consigliere provinciale Pasquale Aliberti chiede chiarimenti e denuncia i disagi vissuti anche dai mezzi di soccorso. Sentiamo Federica Pistone.
1: Il consigliere provinciale Pasquale Aliberti ha presentato un'interrogazione a risposta scritta indirizzata al presidente della provincia di Salerno per chiedere chiarimenti sui ritardi relativi ai lavori di messa in sicurezza del ponte Caiazzano tra Padula e Sassano. L'atto protocollato punta a fare luce sullo stato dell'intervento avviato circa 5 anni fa e ancora non concluso, con pesanti ripercussioni sulla viabilità del Vallo di Diano, sull'economia agricola locale e sulla gestione delle emergenze sanitarie. Nel documento, infatti, Aliberti chiede alla provincia di chiarire le cause dei ritardi accumulati, eventuali contenziosi con l'impresa appaltatrice, le somme già spese e il nuovo cronoprogramma previsto per la riapertura definitiva del ponte. Il consigliere provinciale ha inoltre sollecitato la convocazione urgente di un tavolo tecnico con provincia, prefettura, ASL, sindaci di Padula e Sassano e impresa esecutrice. Particolare attenzione viene posta alle conseguenze che la chiusura dell'infrastruttura sta producendo sul comparto agricolo e sui servizi di emergenza. Secondo Aliberti, infatti, i mezzi agricoli di grandi dimensioni avrebbero notevoli difficoltà a percorrere le attuali deviazioni, mentre le ambulanze del 118 sarebbero costrette ad allungare i tempi di percorrenza verso l'ospedale di Polla anche di oltre 20 minuti. Una situazione non più tollerabile, dichiara Aliberti. Il ponte di Caiazzano rappresenta un collegamento essenziale tra Padula e Sassano e la sua chiusura prolungata sta provocando enormi disagi ai cittadini, alle imprese, ai pendolari e ai mezzi di soccorso. È impensabile, ha aggiunto Aliberti, che dopo 5 anni non vi sia ancora una data certa per la conclusione dei lavori.
0: E nel Salernitano continuano a registrarsi ancora truffe ai danni di anziani presi di mira con il raggiro del finto carabiniere. Vediamo di cosa si tratta.
2: I carabinieri dell'aliquota operativa della compagnia di Amalfi hanno eseguito un'ordinanza di misura cautelare per due persone accusate di truffa aggravata in concorso ai danni di un'anziana residente nella costiera amalfitana. Il tutto è avvenuto il 28 febbraio, quando la vittima è stata contattata telefonicamente con la tecnica del cosiddetto finto carabiniere. Nel corso della telefonata all'anziana donna è stato riferito che il figlio si trovava trattenuto in caserma e rischiava l'arresto a causa di un debito con l'Agenzia delle Entrate. Per rendere credibile la messa in scena, un altro interlocutore, fingendosi il figlio, avrebbe confermato la versione raccontata, invitandolo a consegnare denaro e gioielli a un presunto militare dell'arma che da lì a poco si sarebbe presentato presso l'abitazione. La donna così ha consegnato diversi monili in oro. Poi è stata nuovamente contattata al telefono con la richiesta di ulteriori somme e altri preziosi, poiché quanto ricevuto non era sufficiente a evitare conseguenze per il figlio. Poco dopo, il sedicente carabiniere si è presentato di nuovo in abitazione, ottenendo altri oggetti di valore per un danno economico quantificato in diverse migliaia di euro. L'attività investigativa ha portato all'emissione delle misure cautelari. Per uno degli indagati sono stati disposti gli arresti domiciliari, mentre per il secondo l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Tentativi di truffe simili sono anche avvenuti nei giorni scorsi nel Vallo di Diano, soprattutto a Sala Consilina, con l'amministrazione che invita alla cautela e non dare soldi a nessuno.
0: E andiamo ora in Basilicata, dove c'è una pioggia di finanziamenti per mitigare il rischio idrogeologico per alcuni comuni lucani. Vediamo.
1: Arrivano oltre 20 milioni di euro per la Basilicata destinati alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla messa in sicurezza della viabilità comunale e degli edifici pubblici. Il finanziamento è stato assegnato attraverso il decreto del Ministero dell'Interno dello scorso 7 maggio. Le risorse interesseranno 19 interventi distribuiti in 14 comuni lucani. Il comune che riceverà il finanziamento più consistente è Potenza, destinatario di quasi 5 milioni di euro.

0: di euro per 5 distinti interventi. Seguono Bernarda e Novasiri con 2 milioni e mezzo di euro ciascuno, mentre a Lauria andranno 1 milione e mezzo di euro. Tra gli enti beneficiari ci sono anche Palazzo San Gervasio, Lagonegro, Chiaromonte e Oliveto Lucano, ciascuno con 1 milione di euro. E poi ancora Latronico, Tursi e Sanfele, Filiano, Castelmezzano, Corleto, Perticara. Gli interventi programmati riguarderanno opere di consolidamento, prevenzione del dissesto, adeguamento della rete viaria e riqualificazione di strutture pubbliche considerate strategiche per le comunità locali. Soddisfazione è stata espressa dal presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi. L'assegnazione di questi 20,6 milioni di euro, ha detto Bardi, rappresenta un risultato straordinario che premia la capacità progettuale dei nostri enti locali e l'attenzione costante del governo verso la fragilità del territorio lucano. Investire nella sicurezza delle infrastrutture e nella prevenzione del rischio idrogeologico è un dovere istituzionale, ma anche una precondizione essenziale per garantire sviluppo e serenità alle nostre comunità. Bardi ha inoltre evidenziato l'importanza della collaborazione tra istituzioni per accelerare l'apertura dei cantieri.
1: Diamo ora la linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Non cambiate canale, torniamo tra poco.

0: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
3: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
4: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Bentornati in studio. Ritorniamo in Basilicata, dove si è tenuta un'importante esercitazione del soccorso alpino e speleologico. Vediamo com'è andata.
1: Due intense giornate di formazione e addestramento dedicato al soccorso sanitario e tecnico in montagna si sono svolte in località Madonna del Pollino, nel territorio di San Severino Lucano, nel Potentino. L'iniziativa è stata promossa dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico nell'ambito del corso BTLS, coinvolgendo gli allievi provenienti dal Servizio Regionale Campania. L'attività formativa ha rappresentato un importante momento di aggiornamento e mantenimento operativo per gli operatori impegnati negli interventi di emergenza in ambienti montani e impervi. Durante le due giornate i partecipanti hanno affrontato simulazioni realistiche sotto la supervisione di tre istruttori sanitari e di un istruttore tecnico regionale, esercitazioni che hanno consentito agli allievi di confrontarsi con scenari complessi. Particolare attenzione è stata dedicata all'utilizzo dei dispositivi di trasporto, immobilizzazione ed estricazione, strumenti indispensabili per garantire interventi sicuri durante le operazioni di recupero ed assistenza sanitaria in zone difficilmente raggiungibili. Le attività si sono svolte nel suggestivo scenario del Pollino, un'area considerata particolarmente adatta alle esercitazioni operative grazie alle sue caratteristiche ambientali e morfologiche.
0: Cambiamo ora argomento e parliamo di sport. Iniziamo con il nono trail di Madonna di Sito Alto di Sala Consilina. Luigi Pane ha trionfato nella categoria maschile. La prestazione più rilevante per le donne invece è stata quella di Lidia Mongelli. Tutti i dettagli nel prossimo servizio.
2: Successo di pubblico, ma anche dal punto di vista agonistico, per il nono trail Madonna Sito Alto di Sala Consilina. Un trail, ricordiamo, inserito nell'importante circuito interregionale. Oltre 100 gli atleti al via. Il trail Madonna di Sito Alto offre un percorso tecnico e selettivo tra i sentieri del Vallo di Diano. Una gara davvero affascinante. La gara, con partenza da Piazza Umberto I a Sala Consilina, dove si è anche arrivati, ha previsto un tracciato di 15 km caratterizzato da un dislivello positivo di circa 1200 metri e un'altitudine massima di circa 1500 metri. Luigi Pane ha trionfato nella categoria maschile battendo la agguerrita concorrenza di Matteo Severino e Giuseppe Fiorile in una vincente competizione di altissimo livello agonistico. La prestazione più rilevante forse è quella tra le donne di Lidia Mongelli, che ha conquistato il primo posto assoluto battendo l'auro delle donne Valentina Maiolino, ed è il quarto successo per Lidia Mongelli, con obiettivo arrivare al pocherissimo, il quinto successo, nella decima edizione del prossimo anno.
0: E ancora sport, con l'attesa che sale in campagna per il passaggio del Giro d'Italia. Giovedì la tappa a Pestum. Federica Pistone.
1: La Campania si prepara ad accogliere il grande spettacolo del Giro d'Italia. Giovedì 14 maggio la sesta tappa della Corsa Rosa attraverserà il cuore della regione con un percorso di 142 km da Pestum a Napoli, trasformando il territorio in una straordinaria vetrina internazionale tra sport, cultura e paesaggi mozzafiato. L'attesa cresce lungo tutto il tracciato che unirà i templi di Pestum al traguardo finale di Piazza del Plebiscito, passando per Salerno, la Costiera Amalfitana, l'Agro Nocerino Sarnese e l'area metropolitana di Napoli. Per sostenere l'organizzazione della partenza, la Giunta regionale della Campania ha stanziato 244.000 euro attraverso il Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 a favore del comune di Capaccio Pestum. Il Giro d'Italia consolida il legame tra la Campania e la Carovana Rosa, diventando un potente strumento di promozione turistica dei territori, ha sottolineato l'assessora regionale Fiorella Zabatta. La tappa campana rappresenterà anche un omaggio alla tradizione ciclistica partenopea. Dopo 47 anni, infatti, il giro tornerà a concludersi nella storica Piazza del Plebiscito, dove nel 1979 fu Francesco Moser a tagliare il traguardo in maglia rosa. Il percorso partirà dall'area archeologica di Pestum per poi attraversare Vietri sul Mare, Cava dei Tirreni, Nocera in inferiore Sarno e il Nolano con tappa Nola, Cicciano e Marigliano fino all'ingresso nell'area metropolitana di Napoli. La carovana rosa attraverserà anche Pomigliano d'Arco costeggiando lo stabilimento Stellantis per poi dirigersi verso Acerra, Fragola, Casoria e infine a Napoli, dove l'arrivo è previsto nel pomeriggio.
0: E questo era il nostro ultimo servizio per questa sera. Il telegiornale si ferma qui e vi dà appuntamento a domani. Prima di salutarvi vi ricordo ben due appuntamenti dopo il TG. Il primo è uno speciale focus sull'assemblea dei soci della Banca Montepruno svoltasi a Roscigno lo scorso sabato. E a seguire l'ultima partita del campionato della Valdiano Volley disputatasi sempre sabato al Palazzingaro di Sala Consilina. E questo è davvero tutto. Prima di salutarvi vi ricordo che potete sempre seguire la nostra informazione sui nostri canali social oppure visitando il nostro sito web. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro una buona serata.

0: colazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
2: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 0820.
0: Tu pensa a cosa metterci dentro, alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.
3: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
4: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo €21,90 al mese, senza sorprise o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby al 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: ci sono banche che attraversano il tempo limitandosi a registrare risultati e ce ne sono altre che invece riescono a consolidare la propria presenza mantenendo intatta una precisa identità, anche dentro scenari economici sempre più complessi e mutevoli. Non è soltanto una questione di numeri, di utili o di indicatori patrimoniali, ma di continuità, credibilità e capace di restare punto di riferimento per il territorio. Ed in questa prospettiva che va letto il percorso della Banca Montepruno, riunitasi a Rocigno per l'annuale assemblea dei soci, chiamata ad approfondire il bilancio d'esercizio 2025, che ha restituito esattamente questa immagine, quella di una realtà creditizia che ha scelto di non smarrire il proprio lessico originario, pur dentro un sistema finanziario sempre più dominato dalla standardizzazione e dalla distanza. Il tema scelto per i lavori assembleari, fiducia che genera futuro, non è apparso come una formula celebrativa, ma come la sintesi coerente di un percorso industriale ed umano che trova oggi riscontro in numeri di assoluto rilievo. L'istituto ha infatti archiviato il migliore esercizio della propria storia, oltre 8 milioni e mezzo di utile lordo, più di 7 milioni di risultato netto, una raccolta complessiva attestata a 1 miliardo e 360 milioni di euro, con un incremento di 93 milioni rispetto all'anno precedente. Cresce anche la raccolta indiretta, che raggiunge i 380 milioni, mentre il patrimonio netto si avvicina ai 70 milioni di euro. Sul versante del credito, la banca ha sostenuto famiglie, professionisti ed imprese con nuovi impieghi superiori ai 212 milioni di euro, mantenendo al contempo indicatori patrimoniali solidi ed un progressivo miglioramento della qualità del credito, numeri che letti isolatamente descriverebbero già una performance di notevole consistenza. Eppure il dato forse più significativo risiede altrove, nella circostanza che questi risultati siano maturati dentro una traiettoria improntata alla prudenza gestionale, in un quadro macroeconomico ancora attraversato da instabilità diffuse, tensioni geopolitiche e persistenti fragilità sociali. Nel suo intervento, il presidente del Consiglio di amministrazione, Michele Albanese, ha delineato con sobrietà il significato del passaggio vissuto dall'istituto nel corso dell'ultimo anno, definendolo una continuità evolutiva, quasi a voler sottrarre il tema della governance alla retorica della cesura. Una successione, ha lasciato intendere, che non interrompe una storia, ma la accompagna in una fase nuova, preservandone struttura valoriale e responsabilità collettiva. Nelle sue parole è emersa con chiarezza l'idea di una banca intesa non come semplice organismo economico, bensì come infrastruttura civile del territorio. Da qui la metafora dell'albero, radici profonde nella storia cooperativa, tronco rappresentato dalla solidità costruita nel tempo, rami come estensione delle attività e frutti coincidenti con i risultati restituiti alla comunità. Un'immagine volutamente organica, quasi a rivendicare un modello di crescita non predatorio ma armonico, fondato sulla sedimentazione della fiducia. Accanto alla dimensione istituzionale, Albanese ha voluto riconoscere il contributo dell'intera struttura aziendale, del consiglio di amministrazione, alla direzione generale, fino ai dipendenti operativi nelle filiali e negli uffici, richiamando una concezione corale del risultato che raramente trova spazio nel linguaggio contemporaneo della finanza. Particolarmente significativa anche la sottolineatura riservata al direttore generale Cono Federico, la cui nomina nel comitato dei direttori di Cassa Centrale Banca è stata interpretata come un riconoscimento non soltanto personale, ma esteso all'autorevolezza acquisita dalla banca nel sistema del credito cooperativo nazionale. È stato lo stesso Federico, nel corso della relazione tecnica, a ricondurre i risultati raggiunti ad un equilibrio gestionale costruito attraverso disciplina patrimoniale e visione strategica. In un contesto economico ancora esposto a forti elementi di incertezza, la banca ha mantenuto un coefficiente patrimoniale superiore al 22%, ridotto ulteriormente il livello dei crediti deteriorati e registrato un ROE oltre il 10%, valore significativamente superiore alla media del comparto. Ma vi è un altro elemento che merita attenzione: l'apertura della filiale di Nocera Inferiore, in un'epoca in cui vaste aree del paese assistono alla progressiva ritirata fisica degli istituti bancari. La scelta della Montepruno assume un valore quasi controcorrente. non semplice espansione commerciale dunque, ma una riaffermazione di presenza territoriale, presidio relazionale, investimento nella prossimità. Nel corso dell'assemblea è stato inoltre presentato il bilancio sociale e di missione 2025, significativamente intitolato dal valore economico al valore sociale.
1: La parola scelta per questa assemblea è fiducia. Quanto è importante nel rapporto con i clienti e le famiglie?
2: Ma credo che questo sia il valore, crediamo tutti quanti noi che questo sia il valore principale, perché senza fiducia non avremo clienti, non avremo soci che credono in noi e quindi poi non riusciremo ovviamente a raggiungere i risultati che oggi i soci hanno approvato col bilancio del 2025, aver fatto l'utile più alto della nostra banca, avere soprattutto i depositi in aumento di oltre 100 milioni di euro, che ci consente di finanziare tanto sul territorio per oltre 200 milioni di euro di finanziamenti, è il valore fondante. Se i clienti credono in noi vuol dire che ci danno fiducia.
1: Diciamo, oggi è la sua prima assemblea da direttore generale. Cosa si sente di... qual è il messaggio che vuole lanciare, diciamo?
2: No, di sicuro è molto emozionante, lo dicevamo prima col Presidente, incontrare tutte le persone che ovviamente ci vogliono bene e che stanno vicino a noi è sempre emozionante. Poi, appunto, farlo dopo il primo anno, diciamo, nel nuovo ruolo è ancora più emozionante, perché poter anche dire e condividere con tutti quanti i soci e clienti i risultati che abbiamo raggiunti ti riempie anche di orgoglio, e quindi il mio grazie va ovviamente al Consiglio di Amministrazione, al Presidente Albanese e soprattutto anche a tutti i miei colleghi che ogni giorno mi affiancano e che rendono veramente concreti questi risultati.
1: Presidente, quali saranno i prossimi obiettivi della Banca Montepruno dopo i risultati positivi raggiunti quest'anno?
3: Beh, sicuramente noi come tutti gli anni abbiamo raggiunto degli obiettivi che ci eravamo prefissi negli anni passati e riteniamo di poterlo fare anche in un prossimo futuro. Ovvio che quest'anno ci concentreremo su quello che è il consolidamento di quanto abbiamo fatto nel passato, soprattutto cercando di concentrarci su quella che è la formazione del nuovo personale. Noi abbiamo inserito nel nostro organico circa 20-25 ragazzi giovanissimi al di sotto dei 30 anni, tutti brillantemente preparati, ai quali dobbiamo affidare il futuro della nostra azienda, e per poterlo fare abbiamo bisogno di formarli. Io ma anche il Consiglio è molto fiducioso, perché ha a capo di questi ragazzi una persona straordinaria che porta il nome di Icono Federico, il nostro direttore generale, che già ha portato avanti un discorso molto molto serio con i ragazzi, e i risultati si vedono. I risultati del 2025 è merito loro. Abbiamo raggiunto, come lui stesso ha riconosciuto, il più alto utile di tutti i tempi, ma non solo, ma ci sono anche altri numeri che dimostrano quanto è importante fare gruppo, quanto è importante avere una leadership all'interno di una struttura, e lui, grazie a Dio, ce l'ha questa leadership. E quindi quest'anno non puntiamo sicuramente, lo diciamo anche nella formazione, non puntiamo sicuramente a fare fusioni, così come non puntiamo ad allargare la zona di competenza ed aprire sportelli. Ecco, ci concentreremo e vogliamo concentrarci sulla preparazione e sullo status dei dipendenti, perché siamo sempre di più consapevoli che il futuro della nostra azienda, ma come e oltretutto il futuro dei territori, è in mano ai giovani, e quindi abbiamo bisogno veramente di avere una squadra più forte di quanto giovane.
0: Il bilancio sociale di missione 2025 fotografa con efficacia il tentativo della banca di oltrepassare la dimensione puramente creditizia per collocarsi dentro una funzione più ampia di accompagnamento comunitario. Nel solo ultimo anno sono state sostenute 142 progettualità nei campi della cultura, della solidarietà, dell'educazione finanziaria, dello sport, dell'arte e delle politiche giovanili, con oltre 278.000 euro restituiti al territorio. Il presidente albanese in chiusura ha escluso allo stato attuale ipotesi di fusione e ulteriori espansioni territoriali nel breve periodo. E a proposito di investimenti nel campo della cultura, ascoltiamo ora ai nostri microfoni il dottore Aldo Rescinito, presidente del Circolo Banca Montepruno.
4: Ma io poco fa proprio questo dicevo con degli amici che mi facevano compagnia. Ogni anno noi assistiamo alla crescita, una crescita esponenziale di questo istituto bancario. Siamo felici perché in un certo qual modo, con la nostra presenza attiva ormai da oltre 30 anni in questa realtà, abbiamo cercato di fare tutto quello che era possibile per avvicinare giovani, meno giovani, soci della banca, soci del circolo, altre persone che non avevano niente a che fare con questo istituto, verso una banca veramente diversa, una banca migliore, una banca che per certi aspetti ha riempito i nostri cuori di soddisfazioni immense, a cominciare da quando abbiamo compiuto tutto il nostro dovere e abbiamo impegnato tutte le nostre azioni per cercare di far crescere questo istituto a livello del territorio, a livello del Vallo di Diano, e far sorgere la sede principale amministrativa in un territorio difficile come quello di Sant'Arsenio.

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie e grazie al suo binario singolo a casa vostra, per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
1: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
2: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout

0: layout composto da batterie indipendenti a bordo macchina vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in calo, la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come Encasa, non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Encasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti Encasa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti Encasa? Encasa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. Encasa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale Encasa si installa in un giorno su qualunque

0: Monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. Incasa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
2: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Incasa, per esempio.
3: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile,

0: montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente in casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una

0: Semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale In Casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale In Casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In Casa ha pensato veramente a tutto. Con i

0: programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza antiurto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale Incasa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente Incasa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. Incasa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente Incasa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale Incasa. Chiamate ora Incasa perché Incasa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

Al Salone di Monaco dello scorso settembre, la Hyundai aveva presentato il prototipo di una vettura compatta, dalla linea piuttosto estrema, denominato Concept 3. E come sempre in questi casi, non si sapeva se e come il progetto avrebbe avuto una ricaduta nella produzione di serie. Invece quella vettura è diventata realtà, si chiama IONIQ 3 e ovviamente è elettrica. Ma la cosa più sorprendente è la vicinanza stilistica, che non poteva affatto essere data per scontata con la Concept 3 di Monaco. Anche perché la IONIQ 3 non segue la formula più battuta e di sicuro successo di mercato, non è la solita SUV, ma una berlina di segmento B, con un carattere deciso che gioca un ruolo centrale e la differenzia dalla concorrenza. Il frontale è dominato da una firma luminosa sottile e distintiva, che utilizza tanti LED pixelati, mentre dietro rimane lo spoiler visto sul prototipo ma ridisegnato in chiave più sobria. Il CX dichiarato di 0,26 conferma che è stata dedicata una grande attenzione all'efficienza aerodinamica e per chi cerca un look ancora più incattivito c'è l'allestimento N-Line delle nostre immagini, che è caratterizzato da dettagli scuri, cerchi maggiorati e finiture interne dedicate. Nonostante dimensioni compatte, che sono solo leggermente superiori a quelle della sorella termica i20, l'abitacolo ha un'abitabilità sorprendente, che sfrutta la lunghezza del passo per offrire tanto spazio anche a chi siede dietro. E il bagagliaio, che ha un ampio vano inferiore, raggiunge i 441 litri. All'interno ci sono materiali sostenibili e un design ricercato, con alcuni dettagli originali come la grande tasca portaoggetti, molto funzionale, che occupa metà della plancia. La strumentazione è realizzata con uno schermo decisamente sottile e contrasta con il grande display tattile centrale, che negli allestimenti superiori arriva a 14,6 pollici, mentre in quello base è di 12,9 pollici, che sono comunque tanti. Il sistema multimediale introduce poi la nuova piattaforma Pleos, basata su Android Automotive, che promette di migliorare connettività e fluidità d'uso, ma ci sono anche tanti comandi elettrici di tipo fisico. La piattaforma della IONIQ 3 a 400 V integra un motore elettrico anteriore da 147 o 135 cavalli e batterie da 42,2 o 61 kWh che annunciano autonomie rispettivamente di 335 e 490 km, con tempi per una ricarica quasi totale in corrente continua di circa mezz'ora. La produzione sta per cominciare nello stabilimento turco di Izmit, mentre l'arrivo sul mercato è fissato per l'autunno, con un prezzo d'ingresso che dovrebbe restare sotto i 30.000 euro.

A distanza di 3 anni dall'inizio delle vendite, la Ferrari introduce una variante della Puro Sangue, denominata Handling Speciale, che accentua le qualità dinamiche del primo modello a 5 porte della sua storia e va ad affiancarsi alla versione, per così dire, normale. Ed è una scelta piuttosto sorprendente. La casa di Maranello non ha mai dichiarato ufficialmente i numeri di produzione e vendita della vettura, però ha lasciato intendere fin da subito che gli ordini erano superiori alle richieste, accennando, di conseguenza, a tempi di attesa lunghissimi, anche 24 o 36 mesi dal momento della prenotazione. In un quadro così, aumentare ulteriormente l'appeal all'auto per solleticare la clientela poteva non sembrare un'urgenza, visto che, oltretutto, la Puro Sangue non ha vere e proprie concorrenti di mercato da temere. E invece, ecco servita l'evoluzione. Gli interventi eseguiti sulla Handling Speciale non ne modificano l'impostazione di fondo, ma sono finalizzati a rendere la guida ancora più precisa e coinvolgente senza che questo comprometta quell'attitudine all'utilizzo quotidiano che distingue la Puro Sangue da tutti gli altri modelli del cavallino rampante. Il lavoro dei tecnici si è concentrato soprattutto sull'assetto. Le sospensioni attive sono state ritarate per ridurre i movimenti della scocca, migliorare la stabilità nei cambi di direzione e avere un comportamento più composto e reattivo nei percorsi ricchi di curve. Mentre non cambia l'architettura generale, con il motore anteriore, il cambio in blocco con il retrotreno e le 4 ruote motrici. Però ci sono aggiornamenti per la trasmissione, che è gestita da una diversa logica elettronica per ottenere cambiate più rapide e incisive quando si selezionano le modalità di guida estreme. Mentre in condizioni di utilizzo più tranquille, la fluidità non dovrebbe essere differente. E ci sono anche modifiche al sistema di scarico, per offrire nelle fasi di avviamento e di accelerazione un coinvolgimento acustico ancora superiore

a quello già garantito dal poderoso 12 cilindri aspirato di 6,5 litri da 725 cavalli. Dal punto di vista estetico, la Handling Speciale si distingue per alcuni dettagli specifici, tra cui finiture dedicate per i cerchi, inserti in fibra di carbonio e altri particolari esterni scuri o satinati. I dati prestazionali assoluti restano invece invariati e, naturalmente, spaventosi: 3,3 secondi da 0 a 100 km all'ora, 10,6 secondi da 0 a 200 e oltre 310 km orari di velocità massima. E come per gli altri modelli della gamma, il prezzo include la copertura di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria per i primi 7 anni di vita della vettura. Ma tutto questo quanto costa? La Ferrari non ha ancora ufficializzato la cifra necessaria per assicurarsi questo pacchetto evolutivo, ma per ora si può ipotizzare che per una Handling Speciale possano servire circa 40.000 euro in più rispetto ai circa 450.000 euro già necessari per una puro sangue standard con le personalizzazioni richieste dalla maggior parte dei clienti. E anche solo questo può essere sufficiente per giustificare l'iniziativa.

La generazione attuale della 408 è stata presentata 4 anni fa e adesso arriva la versione rinnovata, che ha fatto la sua prima apparizione al Salone di Bruxelles di inizio anno. Si evolve un po' nello stile, ma solo lo stretto necessario, perché era e resta una delle vetture più originali del suo segmento, grazie a un aspetto che miscela in modo furbo e filante elementi da berlina, da coupé e da crossover. Il frontale ora è caratterizzato dal logo illuminato e dalle luci diurne a 3 artigli, che sono posizionate in alto e raccordate da diodi luminosi sulla calandra. Mentre dietro spicca la scritta Luminosa Peugeot. Lo spazio è abbondante anche per chi viaggia dietro, specialmente per le gambe. E davanti si può contare su poltrone comode, che a seconda degli allestimenti possono avere anche 8 programmi di massaggio. Su strada il primo impatto, come per tutti i modelli del brand francese, è influenzato dall'ergonomia del posto di guida, col volante compatto e basso e la strumentazione rialzata. Una soluzione che per chi non è abituato a questo schema comporta qualche minuto di adattamento per trovare il setup ideale. Una volta presa confidenza, però, si scopre che la postura riduce l'affaticamento nei viaggi e aggiunge anche un alone sportivo. In città, nonostante le dimensioni importanti, la 408 è molto gestibile grazie allo sterzo leggero, alle basse velocità e alla buona visibilità, che aiuta nelle manovre, mentre il lavoro del motore elettrico permette partenze morbide e silenziose. Sulle strade extraurbane poi, l'assetto mostra una regolazione che, nonostante permetta un po' di rollio nei cambi di direzione, salvaguarda la precisione e non penalizza il comfort. La risposta dello sterzo non è da super sportiva, come ci si aspetterebbe avendo tra le mani un volante così piccolo, ma resta pronta e abbastanza diretta, e questo rende intuitivo l'inserimento in curva. L'avantreno segue fedelmente la traiettoria impostata, mentre il retrotreno rimane stabile, senza reazioni brusche o imprevedibili. Le motorizzazioni disponibili sono un 1200 turbo mild hybrid da 145 cavalli e un 1600 turbo plug-in hybrid da 241 cavalli, contro i 225 della versione precedente. In entrambi i casi, come accennato, la parte elettrica contribuisce alla fluidità. Nella variante plug-in, la combinazione tra i due motori consente una spinta progressiva e ben gestita dal cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti, che è sempre morbido e può essere gestito manualmente con le leve al volante quando ci si vuole divertire. La casa promette fino a 85 km di autonomia in modalità elettrica, ma anche quando la batteria si scarica, la 408 si muove con una certa brillantezza, evitando la sensazione di inerzia che danno alcune ibride ricaricabili. In autostrada poi, emergono un buon isolamento acustico e una stabilità elevata anche alle andature sostenute. La variante mild hybrid, che ha quasi 100 cavalli in meno, ovviamente privilegia la guida rilassata. È fluida e silenziosa, ideale per un utilizzo quotidiano, ma la differenza maggiore rispetto alla sorella più potente si avverte soprattutto nelle accelerazioni più decise. E in questo caso il cambio automatico ha 6 marce, quindi una in meno. I prezzi della 408 rinnovata partono da 38.670 euro per la mild hybrid e da 45.350 euro per l'ibrida ricaricabile.

La Evitara è la prima auto elettrica di Suzuki prodotta in grande serie. Ma vale la pena di sottolineare anche un'altra particolarità. Viene offerta allo stesso prezzo nella versione a 2 e a 4 ruote motrici, 36.900 euro. Ovviamente i miracoli non li fa nessuno, e soprattutto, nessuno regala nulla, quindi, a parità di prezzo, la versione con la sola trazione anteriore ha un allestimento più ricco, mentre se si vuole la Evitara integrale equipaggiata nello stesso modo, bisogna aggiungere altri 2.000 euro. Si tratta comunque di un'iniziativa interessante per rendere più accessibile una tecnologia altrimenti costosa. Ma procediamo con ordine. La Evitara, a parte il nome, non ha nulla in comune con il più noto modello Mild Hybrid, che resta regolarmente in listino. Però appartiene sempre alla categoria B-SUV, perché è lunga poco meno di 4,30 m. Ha un aspetto solido e proporzioni che la fanno apparire ben piantata a terra. La linea ha volumi definiti, con il cofano e i passaruota ben in evidenza e i cerchi da 18 o 19 pollici, che le danno una fisicità decisa. L'abitacolo è moderno ma essenziale, come nello stile di Suzuki, con la plancia che mette in evidenza i due grandi schermi del cruscotto e del sistema multimediale. Quest'ultimo è facile da utilizzare e offre la connettività wireless per gli smartphone e la visione perimetrale grazie alle telecamere a 360 gradi. E si fanno apprezzare anche i comandi fisici per il climatizzatore. La capacità del bagagliaio oscilla da un minimo di 238 o 310 litri, grazie alla panchetta posteriore scorrevole, e arriva a superare i 1000 litri con gli schienali abbattuti. I passeggeri posteriori hanno a disposizione uno spazio adeguato per le gambe, però in altezza manca qualche centimetro. Sotto il profilo tecnico, la Evitara nasce su una piattaforma sviluppata insieme con la Toyota, che sta per far debuttare anche la sua interpretazione del progetto, denominata Urban Cruiser. La batteria da 61 kWh è comune alle due configurazioni, a trazione anteriore da 174 cavalli o a trazione integrale bimotore da 184 cavalli totali. L'autonomia dichiarata varia tra 426 e 395 km. La ricarica in corrente alternata arriva fino a 11 kW, mentre con quella rapida fino a 90 kW servono tre quarti d'ora per passare dal 10 all'80%. In fuoristrada, la versione 4x4 può contare sulla modalità trail, che gestisce la coppia tra le ruote simulando efficacemente un differenziale autobloccante. Anche su fondi difficili, come il fango, il comportamento resta davvero convincente, dimostrando che la trazione elettrica è più che adatta anche a questo genere di impiego. Su strada, invece, si apprezza soprattutto il comfort generale, dal momento che l'insonorizzazione è efficace e l'assetto privilegia la morbidezza. Tornando agli allestimenti, quello d'ingresso, denominato cool e disponibile solo per la versione a trazione integrale, include già cerchi in lega da 18 pollici, fari Matrix LED, tanti ADAS, infotainment connesso e sedili anteriori riscaldati. Mentre nella configurazione top, abbinabile a entrambe le meccaniche, la Evitara aggiunge cerchi da 19 pollici, tetto panoramico, verniciatura bicolor, rivestimenti in materiale più pregiato, sedile di guida con regolazione elettrica e altro ancora.

0: Amici degli animali, amici di Canegate TV Channel, mi trovo qui ad Alassio in Piazza dei Partigiani per un evento Pet Lover totalmente dedicato al mondo degli animali. Siamo alla seconda edizione, alle mie spalle vedete una piazza vuota con tanti gazebo, ma vedrete cosa succederà tra poco.
1: Siamo qui per la secondo anno consecutivo per Alassio Pet Lover. Alassio Pet Lover è una manifestazione dedicata interamente agli animali che abbiamo inserito nella manifestazione Alassio e gli Inglesi. Alassio e gli Inglesi celebra l'amicizia tra il comune di Alassio e la comunità britannica che risale a oltre 150 anni. L'anno scorso infatti abbiamo festeggiato il 150enario. E per questo motivo Alassio Pet Lover quest'anno ha deciso di concentrare la sua attenzione su una razza inglese in particolare, che è quella dei Golden Retriever.

avremo infatti una sfilata con tantissimi Golden Retriever e successivamente con altre razze, sempre inglesi, e poi ancora una sfilata aperta a tutti i meticci. La giornata è stata immaginata per dare il giusto risalto a tutti i nostri amici a quattro zampe. Credo che faremo veramente sold out perché abbiamo un programma ricchissimo.

Fazio, da Piazza Partigiani, da Pet Lover seconda edizione, tutto, da questi splendidi cagnoloni, da queste splendide persone, tutto. Ci vediamo alla prossima puntata, facciamoci sentire, Lazio, forza!

0: Ciao a tutti, ciao. Siamo Ale e Franz.
1: Vi vogliamo dire Franz, io sono Ale.
0: Da sempre.
1: Da sempre.
0: Da quando siamo nati. No, vi vogliamo dire una cosa importante.
1: In Romania?
0: Save the Dog sta costruendo una clinica veterinaria per salvare più di 2.000 animali.
1: Randagi.
0: Più di 2.000 animali randagi. Dai, Save the Dog, basta poco, pensateci. È una cosa seria.
2: Un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel da Aldo La Spina.
3: Per l'Italia d'Artù, per gli amici di Cani e Gatti TV Channel, ci troviamo sempre a Monfalcone per un albergo che accetta i nostri amici a quattro zampe. E guardate cosa le stiamo consegnando, una ciotola proprio per i nostri amici pelosi. Venite con me, venite. Vieni Luca, che andiamo a consegnare una ciotolona bellissima per i nostri amici pelosi a Giuseppe e Susanna, che si meritano, se la meritano assolutamente. Questa è per voi, questa è per voi. Insomma, accettiamo i nostri amici a quattro zampe?
4: Certamente.
3: Assolutamente sì. In camera possono stare?
4: Sì, possono stare in camera. Abbiamo preso anche cani taglia grande e non c'è nessun problema, sono sempre i benvenuti.
3: Dove non possono andare?
4: Possono andare dove vogliono.
3: Cioè, meglio di così, insomma, non si può che fare. Insomma, poi amanti di animali anche voi, so che andate a cavallo, vi divertite, insomma, vivere comunque in mezzo agli animali e alla natura è la cosa più bella. Avete un posto meraviglioso, un patio bellissimo. Questo è un gelso, giusto?
4: Sì, è un gelso, ha oltre 200 anni. Dicevo alle signore che ha resistito ai bombardamenti della prima e della seconda guerra mondiale.
3: Impressionante, bellissimo, veramente bellissimo. Puoi parlare? Sì, hai voglia di parlare, dire quello. Dai, dai, era un po' timidina, insomma. Ma prima di questa ciotola,
5: sì,
3: come vi organizzavate se arrivava dentro qualcuno che doveva far bere un pochettino il cane?
5: Avevamo delle ciotoline apposta per loro comunque, però adesso utilizzeremo questa.
3: Esatto. Allora, ve la spiego. Abbiamo la spiaggia di Pippo, no? Che è la spiaggia che è proprio per eccellenza qua per Monfalcone, dedicata proprio ai nostri amici a quattro zampe. La ciotola è stata anche è stata preparata proprio da Franca, che lei è sempre molto attenta, Franca Piacenza, per i nostri amici a quattro zampe. Il comune di Monfalcone, che non può assolutamente mancare. Abbiamo il logo proprio del quattro zampe in piazza, dell'evento che stiamo facendo in questi giorni, e perché sapete che Monfalcone è diventata ufficialmente la città amica degli animali, quindi voi rientrate proprio in questa categoria, perché proprio è importante che ci siano delle strutture che accettano gli animali, è fondamentale, perché sennò ne va a discapito comunque del turismo, ma anche comunque per i poveri pelosini che hanno bisogno comunque di avere anche il loro spazio. Il bollino dell'Italia di Artù, questo è importante perché entrate in censimento proprio in un ristorante, in un albergo che accetta effettivamente i quattro zampe. E poi il canale televisivo che è Cani e Gatti TV Channel, questo servizio lo stanno vedendo i nostri telespettatori, quindi lo vedranno anche loro, quindi conosceranno la vostra realtà. Insomma, abbiamo tutto ad hoc, ok? Quindi è importante. Niente, io vi consegno questo, vi consegno anche il bollino dell'Italia di Artù, ve lo consegno, dove lo andrete ad applicare questo, lo applicherete. Ok? Lo applicherete fuori in una vetrofania dove insomma è più comodo, più lo fate vedere meglio è anche per voi, e ci vediamo al prossimo servizio, perché ce ne sono anche altri qua Monfalcone. Sì, a dopo.

Ciao a tutti e benvenuti puntuali come ogni settimana a Curiosità è Gatto, una rubrica dedicata al mondo dei gatti. Sono Marco Nelli e adoro andare alla ricerca delle news feline. Se sei nuovo ti do il benvenuto sul canale e ti invito a seguirci cliccando sulla campanella così da non perderti nulla da oggi in poi. Mentre se sei, insomma, navigato, beh, sai già tutto. Quindi cosa dicono i diversi tipi di polpastrelli del gatto sulla sua personalità? Andiamolo a scoprire! Avete mai notato quanto siano affascinanti i dettagli delle zampe dei nostri amici felini? Bene, oggi voglio svelarvi un piccolo segreto. La forma dei polpastrelli può dirci molto sulla personalità del nostro gatto. Se il mio micio ha le zampe a forma di cuore, beh, posso dirvi che sono proprio fortunato. Questi piccoli amici sono così socievoli e amorevoli. È come se avessero un cuore d'oro. Non esitano a farsi amici ovunque vadano. Sono proprio delle dolci anime. Ma attenzione se il vostro gatto ha le zampe a forma di montagna. Sono davvero energici e dinamici, ma spesso un po' imprevedibili. Hanno un carattere forte e indipendente, ma quando decidono di mostrare affetto lo fanno in modo tutto loro. Per quanto riguarda invece i gatti con zampa a forma di orsetto, beh, sono un po' più riservati, si tengono per conto loro e preferiscono starsene tranquilli anziché socializzare, ma una volta che conquistano la vostra fiducia vi regaleranno momenti di puro affetto. Infine, se il mio micio felino ha le zampe a forma di triangolo, mi aspetto di essere sempre in un'avventura. Sono così curiosi e esploratori, non conoscono paura quando si tratta di scoprire nuovi posti, hanno proprio bisogno di spazi aperti e libertà per essere veramente felici. E voi avete mai osservato attentamente le zampe del vostro gatto? Che forma hanno i polpastrelli del vostro micio? Condividete le vostre esperienze nei commenti e scopriamo insieme che tipo di personalità si nasconde sotto le zampe del vostro amico felino. Vi aspetto. Un caro saluto, alla prossima dal vostro Marco Anelli.

0: Un saluto agli amici di Cani e Gatti TV Channel da Network da Cani.
1: Allora, vieni inserito.
2: La cosa che è stato sbagliato è la...
1: Eccolo fatto. Rapido, il dolore. E adesso lui c'ha la mamma e il papà, anzi lei. Oh. Ecco, suona.

0: Oggi stiamo applicando i microchip gratuiti grazie al Dog Village di Montesilvano, grazie a Carmelita Bellini. Lui è Totò e gli abbiamo appena applicato il microchip e la signora ci ha fornito i suoi documenti. Abbiamo applicato questo chip che sarà suo per sempre a vita. Il microchip va applicato entro il 60° giorno di vita ed è obbligatorio per legge e proprio consente al proprietario di ritrovare il cane in caso di sbarrimento.
1: Oggi siamo a Pescara, in questa bellissima piazza, dove mettiamo i microchip gratuiti. È una cosa molto importante perché con il cane col microchip torna sempre a casa. Io ritengo che mettere i microchip nei posti pubblici, come possono essere dei parchi, delle piazze, aiuta molto e è un servizio che bisognerebbe fare in qualsiasi città d'Italia. Il cane col microchip evita di andare nei canili. I canili hanno un costo, oltre alla galera, ma hanno un costo pubblico, perché chi paga è il cittadino.
2: Questo è il primo evento fatto dall'associazione Dog Village presieduta dalla signora Bellini per la microchippatura. L'amministrazione comunale non è costato un centesimo e noi sponsorizziamo ovviamente con questo evento la microchippatura degli animali, soprattutto in questo caso dei cani, che è una cosa fondamentale anche per quanto riguarda la legislazione attuale. Per cui ben vengano queste iniziative, speriamo che si possano ripetere nel lungo periodo e ci siano più microchippature possibili, e questo assessorato ha proprio la facoltà, come dire, la volontà di incentivare queste attività.
1: Il microchip è una cosa molto importante, come è molto importante sterilizzare le cagnoline subito prima del calore o subito dopo. Quello permette di evitare tumori all'utero e alle ovaie e non si ingrassano se riusciamo a farlo entro il primo anno di vita. Nel pomeriggio c'è la benedizione di San Francesco in onore di un cane molto famoso che si chiamava Romeo.
3: Amici di animali, amici di Cani e Gatti TV Channel, ecco che il nostro tour prosegue. Oggi ci troviamo a Monfalcone. Guardate che meraviglia questa scalinata, dove ci dà la possibilità di accedere alle spiagge, ma soprattutto ad una spiaggia, alla spiaggia per i nostri amici a quattro zampe. Vi ricordate l'anno scorso quando c'è stato l'evento Monfalcone diventa città amica degli animali e soprattutto sulla spiaggia di Pippo qui a Marina Giulia, dove gli abbiamo consegnato il bollino degli itinerari di Artù. Quindi ci sono molte migliorie e adesso ve le facciamo vedere. Intanto guardate che belli qui sulla mia sinistra, sulla mia, la vostra sinistra, ma la mia destra, che meraviglia di fiori, che meraviglia di colori, il girasole e altri fiori che sono veramente fantastici, un colpo d'occhio pazzesco. Ma vieni con me Luca che ti faccio vedere, vi faccio vedere, guardate che cosa hanno fatto, hanno creato praticamente il passaggio, l'accesso alla spiaggia soprattutto per i diversamente abili, quindi c'è proprio il passaggio qui per le persone che magari sono in sedia a rotelle, hanno difficoltà nell'accedervi, possono tranquillamente passare su di sopra. Wow, la prima cosa che ho notato subitissimo, hanno asfaltato, basta sassolini, basta terra, è un percorso veramente lungo che ci porterà veramente dritti dritti verso la spiaggia di Pippo. E poi continua, prosegue, va continuamente avanti. Biciclette alla mano, non è un percorso ciclabile, mi raccomando. Arrivati alla spiaggia di Pippo, oggi siamo nella seconda giornata del, chiamiamolo, weekend ferragostiano, perché è importante, noi siamo arrivati qui proprio per l'evento a quattro zampe e a due zampe. Quindi proseguiamo, entriamo, ma andiamo anche a vedere un po' le migliorie di questa spiaggia. L'anno scorso è stata bollinata dall'Italia da Tu, inserita nella nostra app, e adesso andiamo a vedere un po' che cosa è cambiato.
4: Monfalcone risponde presente.
3: A Marina Giulia la spiaggia di Pippo è un vero successo e quest'anno siamo tornati con grandi aspettative per scoprire le migliorie apportate. Fin dal primo sguardo siamo rimasti colpiti dalla pulizia impeccabile e dall'atmosfera accogliente del bar, adornato da meravigliosi colori floreali. Lo staff cordiale e preparato ci ha fatto subito sentire a casa. La spiaggia è animata da tantissimi pelosetti che insieme ai loro padroni si godono il mare cristallino, alcuni arrivati persino da altre parti d'Europa. L'area di sgambamento, sempre pulitissima e ben ombreggiata, è un piccolo paradiso per i nostri amici a quattro zampe e il distanziamento tra gli ombrelloni garantisce la giusta privacy. Ma la vera ciliegina sulla torta? Come l'anno scorso, i nostri fedeli compagni possono tuffarsi e divertirsi in acqua tutto il giorno. La spiaggia di Pippo continua ad essere un luogo speciale, dove ogni dettaglio è curato per rendere felici sia noi che i nostri amati pelosi. E per concludere in bellezza la nostra giornata, non poteva mancare la sfilata cane padrone, un momento di puro divertimento e complicità. Ogni partecipante, dai cagnolini più piccoli ai veterani più anziani, ha avuto il suo momento di gloria. Con primi per tutti, anche i padroni hanno brillato condividendo l'emozione e la gioia di questo evento speciale.
4: Allora, la reginetta a due zampe della spiaggia di Pippo, qui a Marina Giulia, è Maria Cristina.

siamo Luca, dov'è Luca? Cucciolo 2024, abbiamo Balù.

0: bravo reginetta Ariel. Forza! Forza, forza, forza!
1: Ci salutiamo con il sorriso, già pronti a tornare l'anno prossimo, sempre con la stessa passione e impegno per il benessere dei nostri amati pelosi. A presto, spiagge di Pippo!

0: Amici di animali, amici di cani, gatti e TV Channel, mi trovo qui a Malpensa Fiere per un evento davvero molto particolare, tantissime le novità e noi le andiamo tutte a scoprire. Dopo anni e anni e anni che ci siamo sentiti su WhatsApp, dovevamo fare, non ci siamo mai visti. Oggi finalmente ci guardiamo in faccia.
1: Finalmente mi sei venuta a trovare, mi fa molto piacere.
0: Seconda edizione di Pet Lover.
1: Seconda edizione di Pet Lover. Dopo il Covid abbiamo ripreso il salone del cane e del gatto. Pet Lover l'anno scorso ha fatto quasi 16.000 ingressi. Siamo qui nella fiera di Busto Arsizio a Malpensa Fiere, dove noi siamo consueti organizzare, diciamo, i nostri eventi all pet e anche pet lover nel caso del cane e del gatto. Ci sono le visite guidate, ci sono i veterinari, ci sono le schede tecniche con QR code che chiunque può documentarsi per acquistare o prima o dopo l'animale. Insomma, ci sono tante attenzioni rivolte verso il cliente finale.
0: Cane, no, non sono pazzi, ragazzi, hanno avuto una visione qualche anno fa, hanno avuto una visione, sono qui con Giorgia. Vieni Giorgia, vieni con me. Hanno avuto una visione 4 anni fa.
2: Sì.
0: Spiega un po'.
2: La nostra cagnolina, un pastore australiano pazzo, mangiava guinzagli, quindi struggeva di tutto. Allora abbiamo iniziato a cercare dei materiali che fossero resistenti in modo tale da non dover cambiare un guinzaglio a settimana, che diventava abbastanza impegnativo. Nulla, da una cosa iniziata e siamo arrivati che dopo 4 anni siamo ancora qui e iniziamo a produrre tutti i giorni guinzagli per tanti cagnolini.
0: Allora, fammi vedere un attimino. Allora, qui abbiamo ovviamente la taglia piccola, questi sono i classici collarini, giusto?
2: Sì, da quello in corda, quello impermeabile per chi ama l'acqua, che ci sta, pettorine anche impermeabili oppure in tessuto, e poi abbiamo appunto la particolarità anche dei guinzagli, che sono regolabili e possono essere indossati anche a mani libere. Quindi anche magari d'inverno, quando uno ha freddo le mani, potrebbe essere anche semplicemente un'idea per avere le mani in tasca libere.
0: Ma anche andare a correre.
2: Esatto, assolutamente.
0: Pappagalli, che passione! E qua c'è una passione, una grande passione. Lui fa fortissimo. Cacatua,
3: Ariel, e poi ci sono 2 ara militaris.
0: Meravigliosi.
4: Arrivo.
0: Chiara, una passione che nasce da?
3: Sono circa 25 anni che allevo pappagalli. È nata un po' come un gioco, no? Perché non sapevo esattamente quello che erano questi animali e cosa ti davano. Quindi a mano negli anni, poi conoscendoli, è nata una vera e propria passione e poi con il tempo abbiamo costruito questa associazione, l'associazione Passione Pappagalli Free Fly, un'associazione che si occupa di seguire le persone e soprattutto a divulgare quello che significa avere un pappagallo, no? Perché la maggior parte delle persone pensa che prendere un pappagallo sia una cosa semplice, una cosa, vabbè, prendo il pappagallo, lo tengo a casa. Invece no, non è così. Un pappagallo è un impegno, il pappagallo comunque è un animale che prova emozioni e va rispettato. Quindi dico sempre a tutti, prima di prendere un pappagallo è bene informarsi, perché necessitano di tantissimo tempo da dedicargli. Quindi una persona che parte la mattina

0: E arriva la sera, è impossibile prendere un pappagallo.
1: Certo.
0: Ecco.
1: Ma cosa ci fai su tu, Luca?
0: E controllano quello che stiamo.
1: Ci stanno controllando, attenzione, attenzione. Ecco, free fly.
0: Sì.
1: Questo

0: realtà. Dico sempre a tutti che il free fly non è per tutti i pappagalli e non è per tutte le persone, perché comunque è un impegno abbastanza duraturo nel tempo, anche perché sono animali che possono vivere anche 50-60 anni come una grande ara, quindi è un impegno che comunque va mantenuto. Poi bisogna vedere se uno ha la location adatta, cioè se abitiamo in aperta campagna dove non ci sono pericoli, dove non ci sono predatori, sicuramente è la cosa migliore, ma se viviamo in posti nelle città è impossibile praticare il volo libero. Quindi anche lì bellissimo, ma bisogna vedere se ci sono le possibilità di farlo.
1: Diamo allora questo messaggio, ragazzi, è importantissimo. Chiunque volesse comprare un pappagallo, prendere un pappagallo, però bisogna sempre farlo con giudizio e soprattutto affidarsi a persone che hanno le competenze giuste, perché qui si rischia veramente, come anche nei nostri pet, anche come i cani e i gatti, si rischia poi di o abbandonarli o che volano oppure muoiono proprio, e questo è importante.
0: Sì, esatto, il rispetto prima di tutto per quello che è la natura dell'animale, quindi cerchiamo di rispettarli.
1: Bellissimo, grazie Chiara.
0: Grazie, grazie.
1: Ti liberi adesso?
0: Vado.
1: Eccolo, è arrivato anche da me Luca, eccolo qua. Infatti ero anche un po' geloso io comunque. No, ero un po' geloso, sì, ero un po' geloso. Adesso mi fai anche il solletico nell'orecchio? Mi fai il solletico nell'orecchio?

0: l'unione cane e padrone. Quanto ci vengono in aiuto i nostri amici a quattro zampe? Qui alle mie spalle potete proprio vedere come sono addestrati, educati da questa associazione molto molto interessante.
1: L'importanza di preparare i cani sono fondamentalmente due. Una dal punto di vista pratico, perché è un aiuto nella quotidianità, cioè fare le lavatrici, spogliare le persone, raccogliere degli oggetti caduti a chi ha delle disabilità motorie, oppure portare il kit di primo soccorso a chi come me ha il diabete e non ha la possibilità fisica di andarci perché è in una crisi ipoglicemica. Dal punto di vista emotivo, che è ancora secondo me più importante, la malattia stessa porta a parlare di malattia cronica degenerativa. Quindi cosa succede? Che un bambino, un ragazzo, affrontare il discorso emotivo di sentirsi di peso, di sentirsi inutile, l'autostima crolla giù automaticamente. E invece sentirsi indispensabile per un animale che tu devi accudire, tu devi addestrare, tu sei la cosa più importante per questo animale, la tua autostima aumenta. E affrontare le malattie in maniera positiva senz'altro giova alla salute.
2: Ma vedete tutti, non so se lo vedete perché siete un po' lontani, ma ho la glicemia che è a 162.
0: Allora, mi ha incuriosito molto che hai questo patch,
1: che è un sensore,
0: esatto,
1: per rilevare la percentuale di zuccheri che ho nel il sangue. In teoria, in realtà è nel liquido interstiziale, perché il lago non arriva a livello capillare. Però qual è il problema? Che tutte queste tecnologie, che sono molto valide a seconda anche di come vieni istruito, di come ti muovi, purtroppo capita che il genitore di notte non lo sente, si scarica la batteria, si stacca, magari arriva in ritardo il segnale. Il cane ti avverte 40 minuti, anche 40 minuti prima di ciò che accade. Quindi 40 minuti prima tu hai il cane che ti avvisa, guardi la glicemia e dici: ok, la glicemia va bene, ma se lui mi sta avvisando vuol dire che mi devo tenere
0: sotto qualcosa,
1: che non va. E di lì a poco vedrai che ci saranno delle variazioni glicemiche.
0: Mara, fai un lavoro meraviglioso, continua a divulgare questo perché è fondamentale. Complimenti, complimenti, complimenti.
1: Arrivederci.
0: Dai, è tutta. Come nasce questa idea? Da una passione sicuramente?
3: Nasce da una passione e dall'amore che abbiamo per gli animali. Noi abbiamo due cani, Axel e Maggie, e sono con noi ormai da 8-9 anni, hanno un sacco di allergie e intolleranze. Non sapevamo mai che premietto, che snack dargli, perché comunque va bene la pappa, ma anche l'integrazione è importante. E allora piano piano abbiamo iniziato a studiare e abbiamo voluto creare una linea di snack che non avessero conservanti, che usassero ingredienti human grade e con cui le persone, leggendo la lista degli ingredienti,

0: ingredienti potessero vedere chiaramente quello che stavano dando al proprio animale.
1: Guarda, leggere attentamente l'etichetta è diventato difficilissimo, perché intanto metto i caratteri che sono piccolissimi, ci sono 50.000 cose e uno dice mi devo fidare, vediamo un po'. Invece è importante leggere l'etichetta, comprenderla.
0: Con noi non serve andare sulla fiducia, ma basta leggere l'etichetta degli ingredienti dietro.
2: Facciamo sia essiccati, carne e pesce, masticativi, prodotti da forno come biscotti, le torte di compleanno, facciamo kit proprio festa, quindi facciamo tantissime cose, tutte fatte a mano, rigorosamente da me e dalla mia compagna.
1: Allora, 17 di maggio saremo alla spiaggia, l'inaugurazione della nuova spiaggia di Pippo a Savona, ragazzi, e ci saranno anche loro, e io sono felicissimo di questo. Ci vedremo giù, ragazzi, ci divertiremo tantissimo. Ma porterete ancora le colombine o?
2: Non so, no, le colombine no, perché Pasqua sarà finita. Non solo si potrà gustare tutti i nostri snack, ma faremo i cupcake lì in diretta.
1: Ma possiamo mangiarli anche noi o?
2: Sì, è tutto human grade quello. Noi non utilizziamo scarti e quindi, essendo tutta produzione umana, anche i nostri ingredienti li possiamo mangiare anche noi.
0: Beh, chi l'ha fatto? C'è chi l'ha fatto?
1: Ah, ma lo farò anch'io, eh.
0: Va bene.
1: E da Malpensa Fiere, qui al Pet Lover è tutto, e noi ci vediamo al prossimo servizio. Siamo sempre in giro. Alla prossima, ciao ragazzi.

esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti. Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo

0: risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
1: Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371-620-2611.

Benvenuti alla sesta edizione su questo canale di Gusto Yoga. Io sono Gaia Chon, insegnante del gruppo Gaia Yoga, e direi che ormai, puntata dopo puntata, abbiamo imparato a conoscerci e conoscere la pratica yoga. Siamo arrivati un po' verso la fine di questo assaggino, diciamo così, di yoga. Spero che tu ci abbia preso gusto, tanto magari poi da praticare anche durante l'estate. Ci sono tanti workshop o stage, come vogliamo dirli, vacanze. Ci sono anche tanti appuntamenti gratuiti nelle spiagge dove andiamo magari in vacanza. Oppure puoi anche contattarmi per sapere dove io andrò in giro per l'Italia quest'estate, anche proponendo attività di yoga, o se vorrai poi a settembre potrai iscriverti ad un corso, visto che ormai con l'online siamo davvero dappertutto. Come sempre, prima di una lezione yoga, controlliamo di avere un abbigliamento comodo. Ad esempio, questo è l'abbigliamento che io avevo già. Magari siamo già vestiti in un modo che può essere anche adatto a yoga, quindi non c'è bisogno di cambiarsi. Quello che serve, ormai dovreste saperlo, è togliere anelli, orecchini, braccialetti, lo faccio proprio con voi per dire, insomma, è veramente qualcosa di molto molto veloce. Poi controlliamo di non avere elastici che ci diano troppo fastidio, nulla, capelli legati e siamo pronti. La scorsa puntata ci siamo concentrati sulla respirazione. Oggi vorrei unire quello che abbiamo imparato sulla respirazione e portarla nel corpo. Come sempre, ti consiglio di sederti. Oggi io sono seduta su una specie di panchetta. Tu puoi scegliere se stare seduto o seduta a terra, con le gambe incrociate o anche appunto su una semplice sedia. Valuta tu. Poi, piedi belli appoggiati a terra, schiena dritta. E chiudiamo gli occhi. Chiudiamo gli occhi e rallentiamo il nostro respiro. L'aria entra e l'aria.

ancora mi gonfio e ancora mi esco. Benissimo. E ora, con gli occhi chiusi, ti invito ad ascoltare un suono che è una vibrazione, che è un invito a rilassarti ancora di più.

essere già pronti a cominciare con la parte, diciamo, più fisica. E allora, come sempre, sciogliamo una spalla, una sale, una scende, e l'altra, e ancora una sale, una scende, una sale, una scende. Attenzione, d'estate solitamente siamo un po' più sciolti da un lato, ma dall'altro aria condizionata, freddo, caldo, quindi non sottovalutare o dimenticare questi esercizi che si fanno appena all'inizio della pratica. Poi spalla destra, spalla sinistra, più grande e più grande, mani all'altezza del cuore, allunghiamo le braccia e scendo le braccia. Ancora inspiro, mi allungo, espiro e scendo. Ancora inspiro, mi allungo, espiro e scendo. Apri il braccio destro, guarda la mano destra e oltre e ritorna. Apri il braccio sinistro e ritorna. Apri il braccio destro in alto e ritorna. Apri l'altro e ritorna. Apri la tua preghiera, cioè fai questo. Incrocia le dita, il movimento non è floscio, diciamo, cioè non è cadente il tuo corpo, ma è come se qui avessi un bel ripiano su cui ti devi appoggiare. Con le spalle larghe, allunga le braccia, allunga, allunga, allunga, e anche le dita, mi raccomando, controlliamo di avere le dita lunghe. Torno, inspiro, espiro, allungo, allungo, allungo. Ancora, inspiro, espiro, allungo. Apro le braccia, stiamo un po' nuotando nell'aria. Palmi verso l'alto, salgono le braccia. Da qui che siamo seduti, andiamo indietro e ci prendiamo le ginocchia. Spalle indietro, collo lungo. Vengo avanti come un fiore che si apre. Vado indietro, inspiro, allungo il collo. Espiro, vengo avanti, mi allungo. Espiro, vado indietro. Ultimo, vengo avanti. E ultimo, indietro. Torno su e apro, apro, apro. Ancora, destra, inspiro. Espiro, grande. Mani all'altezza del cuore. Creo la mia diagonale e anche oggi sentiamo se si prendono le mani. Un gomito su, un gomito giù. E cambia. E porta le mani dietro. Mi raccomando, la tua schiena si deve ben appoggiare alle mani. Se però, abbiamo detto mille volte, non si uniscono bene le mani, scorri, ma tieni le spalle giù, il collo lungo. Ok, andiamo a allungare un pochino le gambe, un pochino più avanti. E invece andremo più indietro, quindi io vado indietro come volessi dire: ah, sono arrivata a casa finalmente. E poi invece vengo avanti, avanti, avanti, avanti. Dovresti sentire le gambe che si allungano. Ancora vado indietro, vado indietro, vado indietro, appoggio la testa, vengo avanti, simile alla tartaruga, anche se in arco meno la schiena, e vado a sfiorare la parete. Ancora, quindi mi appoggio, braccia avanti, espiro, allungo, braccia indietro. Ancora, vai, vai indietro, braccia avanti, vieni avanti, braccia indietro, e ti puoi fermare. Come ogni volta ti ricordo che io a casa non so chi mi trovo, quindi la persona più allenata troverà questi movimenti molto semplici, li può fare più intensamente. La persona invece più arrugginita o che ha anche delle problematiche, mi raccomando, andate dolcemente. Ok, le gambe le abbiamo allungate, ora le apriamo. Andiamo, quando ci dicevano non ci si siede così, soprattutto noi donne, no? Così a cavalcioni, invece mettiti a cavalcioni. Ginocchia larghe, piedi belli piantati, perché adesso andiamo a prendere una bacinella, diciamo così, creare un cerchio. Io preferisco

riesco a immaginare la luna. Sale la mia luna, sale sopra la mia testa, scende a destra, torna al centro, scende a sinistra, torna al centro, vai più a destra, torno, vado più a sinistra, torno, riscende la luna e la faccio proprio come scendere, scendere, scendere. Se vuoi riesci, appoggia le mani a terra. Ripetiamo, questa sequenza l'abbiamo fatta anche in piedi, ma preferisco quando viene il caldo fare meno movimento, anche che possa farmi girare la testa, però preciso. Non siamo a danza, non dobbiamo avere le braccia perfette, no, non stiamo danzando, ma sicuramente si dice che un po' lo yoga sia la danza degli dèi. In che senso? Nel senso che mi porta regalità, mi porta ad gioco di parole, a portare l'attenzione alla mia postura, a cercare anche di sentire la mia bellezza, di sentire il respiro giusto che porta anche alla mia bellezza. Quindi, come puoi farlo, fallo, ma ancora un po' di prima, cioè un po' di più. Riapriamo, quando apriamo anche il torace, si allarga, le costole sono belle larghe, il respiro è pieno. Inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, e ancora inspiro, espira tutto, arriva a appoggiare il gomito, torna su, vai dall'altra parte, torna su, scendono le braccia e tu scendi, scendi, scendi, scendi, scendi, arrivi a guardare giù a terra. Ok, piano piano torniamo su. Apriamo ancora di più le gambe, ovviamente chi può. Andiamo proprio a controllare la nostra seduta e le ginocchia sono veramente una che guarda di qua e una di là. Come sempre ti ricordo di non esagerare, di non sforzarti, non devi avere male, ma ovviamente non facciamo neanche i pigri. Cioè se senti che il tuo corpo può farlo, fallo. Allunghiamo le cosce, le spalle sono larghe, mi schiaccio alla parete, siamo bruttissimi così, ma allunghiamo la testa, sì? E appoggiamo. E apro, apro, apro. E chiudo e stacco. Ancora, anzi facciamolo con i gomiti piegati, più preciso. Inspiro. Espiro, tac, mi spiccico contro il muro, ma anche mi abbandono. Torno, tac, torniamo. Quindi è per abituarci sia a tenere la schiena dritta, bella anche, che si può ogni tanto riposare, ci possiamo ogni tanto abbandonare col peso, sia però, perché lo yoga è staticità ma intensità sempre, quindi sono ferma ma pronta a ripartire, ferma ma con l'attenzione al corpo e al respiro. Quindi di nuovo gomiti e vai e ti abbandoni, abbandoniamo il respiro, la tensione, ci appoggiamo completamente alla parete. Domanda, come va? Come vi sentite? Scusate ogni tanto un pelino di tosse primaverile, ma vorrei sapere appunto come va, perché questo semplice esercizio direi proprio che si possa fare anche a casa. È il momento però di chiudere le gambe, perché se non dobbiamo neanche dopo patire, ci abbracciamo il ginocchio sinistro, lo tiriamo verso di noi e lo lasciamo cadere. Abbracciamo il ginocchio destro, lo tiriamo verso di noi e lo lasciamo cadere. Poi puoi incrociare le caviglie o comunque cerca di riavvicinare le ginocchia. Quindi abbiamo aperto, richiudiamo. E mani all'altezza del cuore, inspiro, mi allungo, mi allungo, mi allungo. E apro ancora di più, vedete le mie spalle già sono un po' scese rispetto all'inizio. Poi, tac, vado indietro, mani che si incontrano come una calamita, tac, le riapro,
vado indietro, inspiro, espiro a lungo di più, ancora, inspiro a lungo, espiro, apro e scendono le braccia. Vieni avanti, quindi ho incrociato le gambe, mano destra, mi allungo il più possibile, salgo il più possibile, vado quasi a allungarmi alla parete. Sinistra, mi allungo il più possibile, salgo, vado tutta la parete. Ancora mi ripeti, vieni avanti, un bel respiro, sali, parete, ripeti, avanti, ti puoi fermare. Andiamo a prenderci le mani, gomito destro su, sinistro giù, cerchiamo di migliorare un po' rispetto a prima, guardiamo avanti e facciamo cambio. E torniamo a preghiera dietro. Poi attenzione ora, spingi bene i piedi a terra, se hai ancora le gambe incrociate, sciogliele, appoggia bene la pianta del piede a terra, inspiri, ti allunghi verso l'alto, espiro, vengo avanti, vengo avanti, vengo avanti, srotolo sulla mia preghiera. Se non riesci a fare questo, nessun problema, lo stacchi e allunghi le braccia indietro. Oh, direi che già vedete, con pochi semplici movimenti abbiamo dato una bella stiracchiatina alle spalle, al collo, alla schiena, anzi aggiungiamo il collo ancora sul finale, guardo giù, guardo a destra, guardo in alto, guardo a sinistra e torno al centro e poi invece guardo giù, faccio tutto questo giro. E dall'altra parte, vado, allungo il braccio sinistro, tiro il collo, vedete la spalla non deve seguirmi, deve rimanere giù, e torno su, allungo l'altro braccio, e allungo, e ritorno su. Bene, a questo punto direi che è il momento di andare a di nuovo rilassarci, questa volta più ancora concentrati. Vi ricordo che se volete abbinare alla pratica più fisica invece la parte legata al rilassamento guidato, alla visualizzazione, a capire anche meglio come funziona il meccanismo dello yoga, potete trovare il mio libro manuale di yoga. Se volete posso spedirvene direttamente io una copia, magari con una dedica. All'interno trovate tante visualizzazioni, ne abbiamo fatte varie, ne scegliamo uno, scegliamo di ragionare su un colore oggi. Io sono con una maglia rosa davanti a una parete rosa, quindi oggi, come dire, il rosa vi tocca, è il colore così che è il destino oggi. È un colore in realtà che io indosso spesso, andiamo a vedere magari come mai ho scelto anche per le mie lezioni di portare questo colore. Perché appunto nel libro c'è la parte dedicata al colore, che non è solo una scelta estetica il colore è anche vibrazione. Scrivo: il rosa è il colore della dolcezza, della morbidezza che può avere ognuno dentro di sé, donna, uomo, giovane, vecchio. È un colore utilissimo per tutte quelle persone che avrebbero bisogno di accettare maggiormente parti di sé, di chi si irrigidisce a livello mentale e fisicamente, con artriti e altri tipi di contratture. Se consideriamo che il rosa è rosso con aggiunta di bianco, capiamo da soli che sembra l'aggressività rispetto al rosso, ma mantiene la sua forza. Come il detto, conquista di più un sorriso che un cucchiaino di miele. Curiosità, il rosa è uno dei colori di Venere, pianeta associato alla bellezza. Elementi ricorrenti nello yoga di questo colore sono
il fiore rosa, il ciliegio in

il fiore di loto. Quindi, in sintesi, tutti possiamo visualizzare o meditare su questo colore. Se non ti piace indossarlo, o magari non è nella tua palette, o magari lo trovi troppo femminile se sei un uomo, fa lo stesso. Però puoi visualizzarlo, puoi circondarti durante la pratica yoga. Facciamo un esempio banalissimo. Magari io scelgo di comprare un tappetino rosa o di mettere una tenda di quel colore o un asciugamano, qualcosa che mi aiuti a, diciamo, come respirare quella vibrazione, quel colore, perché comunque, appunto, al di là di un discorso estetico, è un discorso vibrazionale. Soprattutto, quindi, se sei molto rigido, rigida, anche per lo stress, perché no, ma magari pensi di tendere a quelle caratteristiche, no? A quello che abbiamo letto, potresti scegliere questo colore. Ovviamente tutto questo non va a sostituirsi minimamente con i consigli del medico, ovviamente, ma sono delle indicazioni date dalla teoria dello yoga e, insomma, tante teorie orientali che ho riassunto un po' nel mio libro. A proposito di rosa, non posso oggi, non so quando guarderai questa puntata, ma oggi è il 30 maggio, sarebbe il compleanno di una grande madre dell'India, Ananda Moima, o Maima come viene detta. Una madre alla quale sono dedicati tantissimi templi in tutto il mondo. Lei veniva chiamata la madre permeata di gioia, sono frequenti le sue immagini di lei che ride. E era veramente bellissima, intensa. Io non ho nessun gemellaggio con libri scritti su di lei, lo faccio proprio come appassionata di yoga, questo di parlarvene, ma potete trovare tanti suoi libri, i suoi canti su YouTube, e si dice che quando lei compariva arrivava il profumo di rosa, o comunque si dice che a lei sia molto gradita una candela rosa. Superstizione, dicerie? Beh, però anche questo è il mondo yoga, e quindi oggi non potevo che non dedicare a lei un piccolo pensiero. C'è una frase che trovo interessante e che spesso leggo ai miei allievi questo giorno dell'anno, ed è: pochissime persone prendono la vita seriamente, la maggior parte cerca di viverla in qualche modo. E allora io direi: cerchiamo di goderci la vita, sì, divertendoci, sì, rilassandoci, ma anche di prenderla sul serio. La pratica yoga potrebbe averci reso più, non musoni, ma seri. Cioè, è talmente difficile controllare le proprie spalle, la propria schiena, il proprio corpo, il proprio respiro, la propria attenzione, che di solito quando iniziamo un percorso yoga poi scremiamo molto, non abbiamo voglia di interferenze fisiche o mentali. Fammi sapere com'è andata, fammi sapere se anche a te è capitato di provare questo, se anche solo con questi assaggini yoga hai sentito che qualcosa è cambiato. Se ancora non è cambiato, magari dovresti ripetere. Ti ricordo che i video comunque li trovi ancora online, quindi puoi riguardarli, riprovarli, ripeterli. Non c'è mai una lezione identica all'altra, anche se io più o meno ho proposto sempre quel mix e quelle sequenze perché erano quelle alla portata di tutti anche online. Ma tu stesso, tu stessa cambi giorno dopo giorno. C'è il giorno che sei più stanco, il giorno che sei più riposato, il giorno che sei più felice, il giorno che sei più arrabbiato, arrabbiata, spero di no. Però ecco, in quei casi già vedi il rosa, ti può addolcire un po', ma prova, pratica e vedi cosa accade. Fai caso anche ai tuoi sogni, se è cambiato il modo di sognare, se c'è un sogno ricorrente, prova a iniziare a capirli, e anche quanto visualizzi, quindi visualizzo sempre nello stesso modo, oppure finalmente riesco a farlo un pochino di più, che dire.
Le domande sono tante, ma siamo arrivati anche oggi alla conclusione della nostra lezione puntata di yoga. Io ti ringrazio di aver seguito e ti ricordo, come sempre, per dubbi o curiosità puoi seguirmi

0: o contattarmi alla pagina Facebook Gaia Yoga Official, magari arrivo un po' tardi, ma rispondo sempre a tutti. Grazie di aver seguito, buona pratica yoga, era tutto per questa puntata, alla prossima settimana.
1: Yeah, questa è la mia storia, dal treno fino al mondo intero.

Negoziati al palo tra Stati Uniti e Iran. Trump definisce inaccettabile l'ultima proposta di Teheran, mentre il blocco navale nello stretto di Hormuz fa volare i prezzi di petrolio e grano. In questo scenario critico, il ministro della Difesa Guido Crosetto traccia la linea del governo italiano. Roma è pronta a inviare cacciamine per ripristinare la navigazione, ma solo con una tregua e in una coalizione internazionale. Se il Parlamento deciderà, noi ci saremo, dice Crosetto, legando la missione alla necessità urgente di abbassare i costi di benzina e fertilizzanti che gravano sulle famiglie. Ai giovani vanno trasmessi valori di convivenza, non modelli di comportamento. Lo sottolinea il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in visita a Milano alla Fondazione Renzo Piano. Agli studenti il Capo dello Stato ha raccomandato che è importante sottoporsi continuamente a verifiche e autoverifiche. Mattarella ricorda il valore del dubbio verso quello che sembra certo a prima vista. Sottoporsi al beneficio del dubbio, ha detto, aiuta a trovare la strada migliore perché non c'è niente di peggio della presunzione di andare avanti in maniera ottusa. Dubbio e verifica, ha concluso Mattarella, sono anche ingredienti fondamentali della democrazia. 10 anni per le unioni civili. Nel maggio del 2016 il Parlamento approvò la legge Cirinnà che introduceva nell'ordinamento italiano la possibilità di unione legalmente riconosciuta per le coppie dello stesso sesso. Sono quasi 22.000 le coppie che da allora sono state riconosciute conviventi di fatto. Il percorso parlamentare della legge, frutto di un compromesso tra l'allora maggioranza di centrosinistra e il centrodestra, fu complicato. Matteo Renzi, all'epoca premier, ricorda che per anni si era litigato sul tema del riconoscimento delle unioni civili. Fu un azzardo politico, dice oggi, ma portammo a casa il risultato. Il centrodestra convoca un nuovo vertice sulla legge elettorale, ma è scontro totale con le opposizioni. Il Partito Democratico vede nel premio di maggioranza disegnato dal centrodestra un cavallo di Troia per introdurre surrettiziamente la riforma del premierato.

0: È una forzatura pericolosa, osserva il partito di Elish Line, che annuncia barricate contro il testo. Giorgia Meloni però non chiude la porta e punta al dialogo, cercando una sintesi proprio sul delicato nodo del premio di maggioranza per garantire stabilità al governo. La ministra Casellati nei giorni scorsi ha parlato di possibili ritocchi.
1: Come una moderna partenope silenziosa e invisibile, la sirena della scienza esplora i fondali del Golfo di Napoli, parla il linguaggio del mare, ne svela segnali e ne comprende l'evoluzione. Ispra ha infatti appena collaudato Auwagen, un veicolo autonomo subacqueo capace di operare fino a 3.000 metri di profondità con il supporto della nave Astrea, raccogliendo dati e immagini ad altissima risoluzione. Con questa nuova tecnologia sono state realizzate mappature dettagliate del fondale marino. Il Golfo di Napoli, ha spiegato Maria Alessandra Gallone, presidente Ispra e SNPA, è uno dei contesti più complessi del Mar Mediterraneo ed è quindi fondamentale un monitoraggio continuo per comprendere l'evoluzione dei processi naturali e contribuire a ridurre potenziali rischi per la popolazione e per gli ecosistemi marini. Un'ACEA, l'Unione Italiana Macchine per Costruzioni, ha presentato il report Dall'acciaio all'algoritmo, le macchine per costruzioni nell'ecosistema digitale, fotografia aggiornata dell'eccellenza dell'industria italiana nel settore, con un giro di affari di 6 miliardi di euro, di cui 4 miliardi di produzione made in Italy e circa il 70% di esportazioni in tutto il mondo. Il focus per il 2026 è puntato proprio sul cantiere intelligente, inteso come sito di costruzione digitalizzato e interconnesso, in cui le tecnologie di ultima generazione AI, IoT, Big Data fanno la differenza durante l'intero ciclo di vita di un'opera, dalla progettazione alla realizzazione, dal monitoraggio alla manutenzione. Stiamo coi piedi per terra, detto da un astronauta può suonare strano, ma è a tutti gli effetti l'invito al realismo e alla concretezza che è arrivato da Luca Parmitano, ospite a un evento a Bologna. Parmitano ha commentato così le recenti tappe di riavvicinamento dell'uomo al satellite terrestre e l'ipotesi che proprio un astronauta italiano metta per la prima volta il piede sulla Luna. Al momento c'è stata una missione, la Artemis 2, che è l'inizio di questa grande avventura. La partecipazione di astronauti europei non è affatto garantita, anche se prevista per il futuro. E sicuramente l'Italia, con il suo ruolo, ha la possibilità di avere degli astronauti che voleranno sulle missioni Artemis, ma tutto è da vedere. L'astronauta italiano è stato prudente anche nel parlare di un futuro insediamento umano sulla Luna. La stazione lunare è un progetto che avrà una durata decennale e siamo solo all'inizio. Si chiama Quantum Factory ed è un videogioco educativo dedicato alla divulgazione dei principi del quantum computing. A realizzarlo l'Università degli Studi Guglielmo Marconi attraverso il suo Dipartimento di Scienze Ingegneristiche, che ha creato Onda Games, uno spin-off dedicato proprio allo sviluppo di soluzioni di educational gaming, con l'obiettivo di rendere accessibili contenuti scientifici complessi attraverso strumenti digitali innovativi. Le università sono chiamate a svolgere un ruolo attivo nella diffusione delle competenze e nella comprensione delle tecnologie emergenti. Questo è un esempio concreto, ha commentato il presidente dell'Uni Marconi, Alessio Acomanni. La rassegna Roma Summer Fest torna all'Auditorium Parco della Musica con oltre 2 mesi di programmazione da giugno a settembre e più di 70 spettacoli tra la Cavea, la Sala Santa Cecilia e la Casa del Jazz. L'edizione 2026 rafforza la sua identità nella varietà, proponendo un cartellone con una forte presenza di band storiche e icone della musica internazionale come Ben Harper and the Innocent Criminals, Anastasia e Marilyn Manson, accanto alle voci più nuove e originali del panorama musicale come Nicap e La Niña. Tra i protagonisti della musica italiana Niccolò Fabi, Alice, Subsonica, Levante ed Elio Le Storie Tese. La rassegna si apre il 13 giugno con Serena Brancale e si conclude il 12 e 13 settembre con il

0: il ritorno del Festival Dissonanze, che tra i nomi ha annunciato Björk e Peggy Goo. Dal 22 al 24 maggio al Teatro Grande di Pompei arriva la quinta edizione di Sogno di Volare, il progetto nato nel 2022 dall'incontro fra il direttore del Parco Archeologico di Pompei, Gabriel Zuchtriegel, e il regista, drammaturgo e cofondatore del Teatro delle Albe, Marco Martinelli, con l'obiettivo di rimettere in vita i testi classici e riconquistare il senso collettivo e civile del teatro attraverso il coinvolgimento creativo e performativo degli studenti e degli adolescenti dell'area vesuviana. A inaugurare questo nuovo ciclo il 22 maggio sarà la prima assoluta di Antigone, riscrittura da Sofocle a opera di Marco Martinelli, con gli studenti di Pompei, Castellammare di Stabia, Torre Annunziata e Torre del Greco. Lo spettacolo, con le musiche di Ambrogio Sparagna, sarà in replica il 24 maggio. Dal 7 maggio al 29 giugno il Palazzo Esposizioni di Roma presenta in anteprima nazionale la mostra World Press Photo 2026, con gli scatti vincitori della 69esima edizione del prestigioso contest di fotogiornalismo che dal 1955 premia ogni anno i migliori fotografi professionisti, contribuendo a costruire la storia del giornalismo visivo mondiale. I 42 progetti vincitori dell'edizione 2026 sono stati selezionati da una giuria indipendente tra 57.376 fotografie inviate da 3.747 fotografi provenienti da 141 paesi. A vincere il premio è stata la fotografa statunitense Carol Gasi con lo scatto Separati dall'Ice per il Miami Herald. Le immagini premiate raccontano l'eccesso di potere globale, l'escalation della crisi climatica e il costo umano dei conflitti. Sono 60 i comuni della Sardegna che parteciperanno all'edizione 2026 di Monumenti Aperti, la manifestazione che coinvolge l'intero territorio regionale in un grande racconto corale del patrimonio culturale. Tra le novità, le new entry di Budusò e Ulassai, che arricchiscono ulteriormente la rete dei centri partecipanti, accanto a importanti ritorni come Ales, Marrubiu, Monastir, Narcao, Nuoro, Sant'Anna Resi, Teulada e Usini, che rientrano nel circuito, contribuendo a rafforzare una presenza diffusa e capillare. Complessivamente, da maggio a ottobre, in tutta l'isola saranno oltre 600 i monumenti visitabili, affiancati da più di 50 itinerari pensati per accompagnare il pubblico alla scoperta di luoghi, storie e identità locali. Un patrimonio reso accessibile grazie all'impegno di oltre 15.000 volontari. Le commissioni attività produttive e ambiente della Camera hanno respinto la proposta di nomina governativa dell'ingegner Giorgio Graditi come componente della consulta dell'Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione ISIN. Erano necessari 31 voti, ma la maggioranza si è fermata a quota 28. Per la capogruppo del PD alla Camera, Chiara Braga, la bocciatura rappresenta l'ennesima certificazione di una maggioranza che non c'è più, divisa e incapace persino di sostenere le scelte del governo su temi strategici per il paese. La Commissione Affari Costituzionali ha proseguito il ciclo di audizioni informali sulla legge elettorale. La base di lavoro è lo Stabilicum, che introduce un sistema proporzionale corretto da un significativo premio di maggioranza. Annunciare di voler procedere dritti, come fatto da Matteo Salvini, significa ignorare deliberatamente quanto sta emergendo in modo chiaro dalle audizioni in corso, ha affermato Simona Bonafè, capogruppo del PD in commissione. Si insiste invece su una forzatura, accelerando su un impianto che solleva critiche diffuse e motivate, ha stigmatizzato la DEM. All'inizio della prossima settimana è previsto un vertice del centrodestra sul tema. Nel giorno del secondo anniversario della strage di Casteldaccia, in cui persero la vita 5 operai intossicati all'interno di un impianto fognario, la Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di lavoro, presieduta da Chiara Gribaudo, ha approvato all'unanimità la relazione sull'incidente. Il documento, frutto di audizioni, sopralluoghi e analisi tecniche approfondite, ricostruisce la tragedia e denuncia diversi elementi, dalla trappola degli appalti e dei subappalti alla carenza di ispettori fino all'insufficienza della formazione. Con questa relazione trasformiamo il monito che proviene da Casteldaccia in un'occasione concreta di cambiamento, ha detto Gribaudo. Il piano carceri da attuare entro il 2027 rimane su un obiettivo di 10.600 nuovi posti. Il commissario con il Ministero dei Trasporti ne copre la realizzazione di circa 6.000. Gli altri sono di competenza del Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria. Sia DAP che MIT completano il quadro generale. Lo ha detto Marco Doglio, commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, nel corso dell'audizione in Commissione Giustizia alla Camera. I 10.600 nuovi posti sono una considerevole risposta al problema del sovraffollamento carcerario, ha aggiunto Doglio, spiegando che il programma è ora in fase di piena attuazione operativa.
1: Vuoi capire davvero che cosa sta succedendo?
2: Dati, fatti, analisi, senza giri di parole.
1: Arriva al Burninet su Italia 2 News.
2: Ogni lunedì sera, subito dopo il TG delle 19.55.
1: Un nuovo modo di raccontare la notizia.
2: Chiaro, diretto, essenziale.
1: Non perderlo!

camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del TG di Italia 2 News. Subito in copertina trattiamo il maxi incendio che ha avvolto il capannone di un'azienda ubicata nella zona industriale di Sant'Arsenio. Sono in corso le verifiche per acclarare anche eventuali danni ambientali. Pasquale Sorrentino.
1: Del capannone andato in fiamme dell'azienda in Trevie di Sant'Arsenio resta una carcassa afflosciata e bruciata, un capannone collassato. Qualche sbuffo di fumo ricorda anche questa mattina l'incidente, perché di questo si tratta, che ha distrutto il sito con all'interno macchinari e attrezzature per la segnaletica stradale. Un dramma anche per i giovani imprenditori di Sant'Arsenio, proprietari dell'azienda sita nella zona PIP di Sant'Arsenio. Il controllo del sito è ancora in corso e l'ARPAC ha effettuato i primi rilievi sia nella giornata di ieri che in quella di oggi per capire eventuali danni ambientali. Ci saranno controlli anche nei prossimi giorni. L'incendio è scoppiato ieri intorno alle 15 quando due dipendenti all'interno della struttura hanno lanciato l'allarme. È stato un pomeriggio poi impegnativo per i soccorritori, vigili del fuoco in primis. L'azienda interessata dalle fiamme, ricordiamo, opera nel settore delle infrastrutture stradali, occupandosi nello specifico di progettazione, realizzazione e manutenzione di opere accessorie di completamento. Data l'entità del rogo, il comando provinciale dei vigili del fuoco ha disposto un massiccio dispiegamento di forze e mezzi. Sul posto sono arrivate numerose squadre operative dei tre distaccamenti, Eboli, Policastro e ovviamente Sala Consilina, oltre al supporto idrico, 6 autobotti di cui 3 giunte in supporto dal comando di Napoli. A questi va anche aggiunto il supporto idrico della protezione civile Gopi Ollus. Inoltre i vigili del fuoco hanno anche schierato i mezzi speciali, un ulteriore mezzo schiumogeno e un carro aria per il rifornimento delle bombole ossigeno che sono servite ovviamente ai vigili del fuoco. Presente anche il nucleo nucleare biologico chimico radiologico per il monitoraggio ambientale e la gestione di eventuali sostanze pericolose. Sul posto ieri sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Sala Consilina con la presenza del capitano Veronica Pastori e del comandante dell'aliquota radioimmobile, il maresciallo Giovanni Cunzolo, i militari forestali con il maresciallo Leluca Fontanile. A loro tocca il compito di indagare su questo incidente. Gli agenti della Polizia Locale di Sant'Arsenio, i responsabili del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL con la dottoressa Rosa Dalvano, i tecnici comunali di Sant'Arsenio con la responsabile Isolina Coiro e alcuni amministratori comunali, anche per dimostrare la vicinanza ai giovani imprenditori presenti sul posto, oltre che monitorare il tutto per la viabilità. Bloccare il transito su alcune strade hanno agito i volontari della Protezione Civile di Sant'Arsenio.
0: E questa era la nostra copertina. Noi ci vediamo tra pochi secondi per il resto del telegiornale. A tra poco.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentornati in studio. Continuiamo il telegiornale parlando ancora di cronaca con il triste epilogo dell'incidente avvenuto il 25 aprile scorso a Teggiano, nel quale perse la vita un 75enne di Sant'Arsenio. Nelle scorse ore anche la moglie, coinvolta nella tragedia, ha perso la vita. Era ricoverata all'ospedale di Polla. Sono 2 le persone indagate. Vediamo il servizio.
1: Non ce l'ha fatta neanche Maria Mastrangelo, la donna originaria di San Pietro al Tanagro, rimasta vittima dell'incidente.

stradale avvenuto lungo la strada provinciale Teggiano Polla lo scorso 25 aprile. Ricordiamo che il giorno successivo all'incidente morì il marito Luigi Pepe di 75 anni, la stessa età di Maria Mastrangelo. Quest'ultima era ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale Luigi Curto di Polla. Non è stata mai sciolta la sua prognosi fino al decesso dopo circa 20 giorni di agonia.

0: Infatti stanno indagando su ordine della procura di Lagonegro per capire chi fosse alla guida dell'auto che tamponò la Fiat Panda sulla quale viaggiavano i due anziani coniugi. Ricordiamo che la Fiat Panda fu sbalzata fuori strada e si cappottò lungo la strada che da Polla arriva a Teggiano. I due erano andati alla festa di San Marco e stavano ritornando a casa. Entrambi gli indagati sono accusati di omicidio stradale colposo plurimo. Inoltre si sta anche verificando l'eventuale accusa di omissione di soccorso per uno dei due.
1: E ancora incidenti stradali con il sinistro avvenuto ieri a Eboli, nel quale ha perso la vita un uomo in sella alla sua moto. I dettagli di quello che è accaduto nel prossimo servizio.
0: Ancora una tragedia stradale in provincia di Salerno. Stavolta il dramma si è consumato ad Eboli. Un giovane motociclista, Gerardo D'Alessandro, battipagliese di 30 anni, ha perso la vita a causa di una caduta mentre stava percorrendo la strada provinciale che collega Eboli con Olevano sul Tusciano. Il tutto è avvenuto in località Monti di Eboli. Il giovane, secondo quanto ricostruito finora, ha perso il controllo della sua moto in prossimità di una curva, poi è finito sul ciglio della strada della corsia opposta, dove inizia una discesa. Il trentenne ha riportato gravi ferite che sono risultate fatali. Qualche minuto dopo il sinistro è arrivato anche sul posto il personale del 118, che ha provato a salvargli la vita. Purtroppo non è stato possibile. Le indagini sono state affidate agli agenti della polizia municipale. Un altro incidente stradale si è verificato nella notte tra domenica e lunedì allo svincolo autostradale di Padula. Un'auto ha invaso l'altra corsia lungo lo svincolo autostradale ed è andato a sbattere frontalmente con un'altra vettura. Tre feriti, per fortuna, non sono gravi. Infine si attende la decisione della procura di Lagonegro sulla possibile autopsia su Pasquale Morello, il motociclista di Sala Consilina deceduto in un incidente stradale avvenuto tra Sala Consilina e Sassano. Per chiarire il tutto, la famiglia si è affidata all'avvocato Stefano Soriano.
1: E ancora cronaca, ma di altro genere. Una rissa è scoppiata tra un docente e un dipendente di un istituto di Vallo della Lucania. Vediamo il servizio.
2: Presunta relazione e rissa tra colleghi. Esplode il caso in un istituto scolastico di Vallo della Lucania. Un episodio grave e sconcertante che ha scosso il mondo della scuola nel Cilento. Al centro della vicenda un plesso scolastico del centro cilentano, dove nei giorni scorsi due dipendenti sarebbero arrivati addirittura alle mani. Al termine di un'accesa discussione, una scena incredibile consumatasi all'interno di un luogo simbolo dell'educazione, della formazione dei giovani, sotto gli occhi di numerosi colleghi. Secondo quanto trapela, una collaboratrice domestica avrebbe persino accusato un malore durante la lite, rimanendo sconvolta dell'accaduto. Ma la clamorosa rissa sarebbe soltanto l'ultimo episodio di un clima definito da molti colleghi avvelenato, che da tempo si respirerebbe all'interno dell'istituto. Istituto scolastico. Tra i corridoi della scuola infatti circolano indiscrezioni su presunti contrasti interni, tensioni personali e accuse reciproche che avrebbero progressivamente esasperato i rapporti tra il personale. Secondo alcune voci raccolte nell'ambiente scolastico, al centro delle polemiche vi sarebbe anche una presunta relazione sentimentale tra due dipendenti dell'istituto, una vicenda che, sempre secondo quanto riferito da alcuni docenti, avrebbe alimentato sospetti di favoritismo. Circostanze che sarebbero state segnalate attraverso lettere anonime e contestazioni interne, sulle quali tuttavia non risultano al momento accertamenti ufficiali. Dopo lo scontro fisico sono partite reciproche querele tra i protagonisti della vicenda. Ora si attendono eventuali provvedimenti disciplinari e chiarimenti da parte della dirigenza scolastica e degli organi competenti.
1: E ancora tant'altra cronaca, ma di altro genere, subito dopo la pubblicità. Restate con noi.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiclass.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te.

Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.

0: Bentornati in studio. Continuiamo a parlare di cronaca. Parliamo dei disagi legati alla chiusura del ponte di Caiazzano tra Padula e Sassano. Il consigliere provinciale Pasquale Aliberti chiede chiarimenti e denuncia i disagi vissuti anche dai mezzi di soccorso. Sentiamo Federica Pistone.
1: Il consigliere provinciale Pasquale Aliberti ha presentato un'interrogazione a risposta scritta indirizzata al presidente della provincia di Salerno per chiedere chiarimenti sui ritardi relativi ai lavori di messa in sicurezza del ponte Caiazzano tra Padula e Sassano. L'atto protocollato punta a fare luce sullo stato dell'intervento avviato circa 5 anni fa e ancora non concluso, con pesanti ripercussioni sulla viabilità del Vallo di Diano, sull'economia agricola locale e sulla gestione delle emergenze sanitarie. Nel documento, infatti, Aliberti chiede alla provincia di chiarire le cause dei ritardi accumulati, eventuali contenziosi con l'impresa appaltatrice, le somme già spese e il nuovo cronoprogramma previsto per la riapertura definitiva del ponte. Il consigliere provinciale ha inoltre sollecitato la convocazione urgente di un tavolo tecnico con provincia, prefettura, ASL, sindaci di Padula e Sassano e impresa esecutrice. Particolare attenzione viene posta alle conseguenze che la chiusura dell'infrastruttura sta producendo sul comparto agricolo e sui servizi di emergenza. Secondo Aliberti, infatti, i mezzi agricoli di grandi dimensioni avrebbero notevoli difficoltà a percorrere le attuali deviazioni, mentre le ambulanze del 118 sarebbero costrette ad allungare i tempi di percorrenza verso l'ospedale di Polla anche di oltre 20 minuti. Una situazione non più tollerabile, dichiara Aliberti. Il ponte di Caiazzano rappresenta un collegamento essenziale tra Padula e Sassano e la sua chiusura prolungata sta provocando enormi disagi ai cittadini, alle imprese, ai pendolari e ai mezzi di soccorso. È impensabile, ha aggiunto Aliberti, che dopo 5 anni non vi sia ancora una data certa per la conclusione dei lavori.
0: E nel Salernitano continuano a registrarsi ancora truffe ai danni di anziani presi di mira con il raggiro del finto carabiniere. Vediamo di cosa si tratta.
2: I carabinieri dell'aliquota operativa della compagnia di Amalfi hanno eseguito un'ordinanza di misura cautelare per 2 persone accusate di truffa aggravata in concorso ai danni di un'anziana residente nella costiera amalfitana. Il tutto è avvenuto il 28 febbraio, quando la vittima è stata contattata telefonicamente con la tecnica del cosiddetto finto carabiniere. Nel corso della telefonata all'anziana donna è stato riferito che il figlio si trovava trattenuto in caserma e rischiava l'arresto a causa di un debito con l'Agenzia delle Entrate. Per rendere credibile la messa in scena, un altro interlocutore, fingendosi il figlio, avrebbe confermato la versione raccontata, invitandolo a consegnare denaro e gioielli a un presunto militare dell'arma che da lì a poco si sarebbe presentato presso l'abitazione. La donna così ha consegnato diversi monili in oro. Poi è stata nuovamente contattata al telefono con la richiesta di ulteriori somme e altri preziosi, poiché quanto ricevuto non era sufficiente a evitare conseguenze per il figlio. Poco dopo, il sedicente carabiniere si è presentato di nuovo in abitazione, ottenendo altri oggetti di valore per un danno economico quantificato in diverse migliaia di euro. L'attività investigativa ha portato all'emissione delle misure cautelari. Per uno degli indagati sono stati disposti gli arresti domiciliari, mentre per il secondo l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Tentativi di truffe simili sono anche avvenuti nei giorni scorsi nel Vallo di Diano, soprattutto a Sala Consilina, con l'amministrazione che invita alla cautela e non dare soldi a nessuno.
0: E andiamo ora in Basilicata, dove c'è una pioggia di finanziamenti per mitigare il rischio idrogeologico per alcuni comuni lucani. Vediamo.
1: Arrivano oltre 20 milioni di euro per la Basilicata, destinati alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla messa in sicurezza della viabilità comunale e degli edifici pubblici. Il finanziamento è stato assegnato attraverso il decreto del Ministero dell'Interno dello scorso 7 maggio. Le risorse interesseranno 19 interventi distribuiti in 14 comuni lucani. Il comune che riceverà il finanziamento più consistente è Potenza, destinatario di quasi 5 milioni di euro per 5 distinti interventi. interventi. Seguono Bernard e Novasiri con 2 milioni e mezzo di euro ciascuno, mentre a Lauria andranno 1 milione e mezzo di euro. Tra gli enti beneficiari ci sono anche Palazzo San Gervasio, Lago Negro, Chiaromonte e Oliveto Lucano, ciascuno con 1 milione di euro. E poi ancora Latronico, Tursi e San Fele, Filiano, Castelmezzano, Corleto, Perticara. Gli interventi programmati riguarderanno opere di consolidamento, prevenzione del dissesto, adeguamento della rete viaria e riqualificazione di strutture pubbliche, considerate strategiche per le comunità locali. Soddisfazione è stata espressa dal presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi. L'assegnazione di questi 20,6 milioni di euro, ha detto Bardi, rappresenta un risultato straordinario che premia la capacità progettuale dei nostri enti locali e l'attenzione costante del governo verso la fragilità del territorio lucano. Investire nella sicurezza delle infrastrutture e nella prevenzione del rischio idrogeologico è un dovere istituzionale, ma anche una precondizione essenziale per garantire sviluppo e serenità alle nostre comunità. Bardi ha inoltre evidenziato l'importanza della collaborazione tra istituzioni per accelerare l'apertura dei cantieri.
0: Diamo ora la linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Non cambiate canale, torniamo tra poco.

0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Bentornati in studio. Ritorniamo in Basilicata, dove si è tenuta un'importante esercitazione del soccorso alpino e speleologico. Vediamo com'è andata.
1: Due intense giornate di formazione e addestramento dedicato al soccorso sanitario e tecnico in montagna si sono svolte in località Madonna del Pollino, nel territorio di San Severino Lucano, nel Potentino. L'iniziativa è stata promossa dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico nell'ambito del corso BTLS, coinvolgendo gli allievi provenienti dal Servizio Regionale Campania. L'attività formativa ha rappresentato un importante momento di aggiornamento e mantenimento operativo per gli operatori impegnati negli interventi di emergenza in ambienti montani e impervi. Durante le due giornate i partecipanti hanno affrontato simulazioni realistiche sotto la supervisione di tre istruttori sanitari e di un istruttore tecnico regionale, esercitazioni che hanno consentito agli allievi di confrontarsi con scenari complessi. Particolare attenzione è stata dedicata all'utilizzo dei dispositivi di trasporto, immobilizzazione ed estricazione, strumenti indispensabili per garantire interventi sicuri durante le operazioni di recupero ed assistenza sanitaria in zone difficilmente raggiungibili. Le attività si sono svolte nel suggestivo scenario del Pollino, un'area considerata particolarmente adatta alle esercitazioni operative grazie alle sue caratteristiche ambientali e morfologiche.
0: Cambiamo ora argomento e parliamo di sport. Iniziamo con il nono trail di Madonna di Sito Alto di Sala Consilina. Luigi Pane ha trionfato nella categoria maschile. La prestazione più rilevante per le donne invece è stata quella di Lidia Mongelli. Tutti i dettagli nel prossimo servizio.
2: Successo di pubblico, ma anche dal punto di vista agonistico, per il nono trail Madonna Sito Alto di Sala Consilina, un trail, ricordiamo, inserito nell'importante circuito interregionale. Oltre 100 gli atleti al via. Il trail Madonna di Sito Alto offre un percorso tecnico e selettivo tra i sentieri del Vallo di Diano, una gara davvero affascinante. La gara, con partenza da Piazza Umberto I a Sala Consilina, dove si è anche

0: parchi arrivati, ha previsto un tracciato di 15 km caratterizzato da un dislivello positivo di circa 1200 metri e un'altitudine massima di circa 1500 metri. Luigi Pane ha trionfato nella categoria maschile battendo l'agguerrita concorrenza di Matteo Severino e Giuseppe Fiorile in una vincente competizione di altissimo livello agonistico. La prestazione più rilevante forse è quella tra le donne di Lidia Mongelli, che ha conquistato il primo posto assoluto battendo l'oro delle donne Valentina Maiolino, ed è il quarto successo per Lidia Mongelli, con obiettivo arrivare al pokerissimo, il quinto successo, nella decima edizione del prossimo anno.
1: E ancora sport, con l'attesa che sale in campagna per il passaggio del Giro d'Italia. Giovedì la tappa a Pestum. Federica Pistone.
2: La Campania si prepara ad accogliere il grande spettacolo del Giro d'Italia. Giovedì 14 maggio la sesta tappa della Corsa Rosa attraverserà il cuore della regione con un percorso di 142 km da Pestum a Napoli, trasformando il territorio in una straordinaria vetrina internazionale tra sport, cultura e paesaggi mozzafiato. L'attesa cresce lungo tutto il tracciato che unirà i templi di Pestum al traguardo finale di Piazza del Plebiscito, passando per Salerno, la Costiera Amalfitana, l'Agro Nocerino Sarnese e l'area metropolitana di Napoli. Per sostenere l'organizzazione della partenza, la Giunta regionale della Campania ha stanziato 244.000 euro attraverso il Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 a favore del comune di Capaccio Pestum. Il Giro d'Italia consolida il legame tra la Campania e la Carovana Rosa, diventando un potente strumento di promozione turistica dei territori, ha sottolineato l'assessora regionale Fiorella Zabatta. La tappa campana rappresenterà anche un omaggio alla tradizione ciclistica partenopea. Dopo 47 anni, infatti, il Giro tornerà a concludersi nella storica Piazza del Plebiscito, dove nel 1979 fu Francesco Moser a tagliare il traguardo in maglia rosa. Il percorso partirà dall'area archeologica di Pestum per poi attraversare Vietri sul Mare, Cava dei Tirreni, Nocera Inferiore, Sarno e il Nolano, con tappa Nola, Cicciano e Marigliano, fino all'ingresso nell'area metropolitana di Napoli. La Carovana Rosa attraverserà anche Pomigliano d'Arco, costeggiando lo stabilimento Stellantis, per poi dirigersi verso Acerra, Fragola, Casoria e infine a Napoli, dove l'arrivo è previsto nel pomeriggio.
1: E questo era il nostro ultimo servizio per questa sera. Il telegiornale si ferma qui e vi dà appuntamento a domani. Prima di salutarvi vi ricordo ben due appuntamenti dopo il TG. Il primo è uno speciale focus sull'assemblea dei soci della Banca Montepruno svoltasi a Roscigno lo scorso sabato. E a seguire l'ultima partita del campionato della Valdiano Volley disputatasi sempre sabato al Palazzingaro di Sala Consilina. E questo è davvero tutto. Prima di salutarvi vi ricordo che potete sempre seguire la nostra informazione sui nostri canali social oppure visitando il nostro sito web. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro una buona serata.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Federica
1: Pasquale,
0: giornalista, logorroica,
1: fastidioso,
0: scombussolato,
1: sì, rompiscato.
0: È pausa, è un momento anche per fare un po' di gossip e per riposarsi.
1: È risveglio, ogni tanto bisogna risvegliarsi, quindi prendiamo un po' di...
0: Che inizia un nuovo programma su Italia 2 News, Doppio Espresso.
1: Che va visto perché parleremo di tante cose del nostro territorio.
0: E per rimanere aggiornati sulle notizie di metà mattinata e per avere tante novità.
1: Essendo logorroica, ha detto già lei, eh?

Ci sono banche che attraversano il tempo limitandosi a registrare risultati e ce ne sono altre che invece riescono a consolidare la propria presenza mantenendo intatta una precisa identità, anche dentro scenari economici sempre più complessi e mutevoli. Non è soltanto una questione di numeri, di utili o di indicatori patrimoniali, ma di continuità, credibilità e capace di restare punto di riferimento per il territorio. Ed in questa prospettiva che va letto il percorso della Banca Montepruno, riunitasi a Rossigno per l'annuale assemblea dei soci, chiamata ad approfondire il bilancio d'esercizio 2025, che ha restituito esattamente questa immagine, quella di una realtà creditizia che ha scelto di non smarrire il proprio lessico originario, pur dentro un sistema finanziario sempre più dominante.

0: dominato dalla standardizzazione e dalla distanza. Il tema scelto per i lavori assembleari, fiducia che genera futuro, non è apparso come una formula celebrativa, ma come la sintesi coerente di un percorso industriale ed umano, che trova oggi riscontro in numeri di assoluto rilievo. L'Istituto ha infatti archiviato il miglior esercizio della propria storia, oltre 8 milioni e mezzo di utile lordo, più di 7 milioni di risultato netto, una raccolta complessiva attestata a 1.360 milioni di euro, con un incremento di 93 milioni rispetto all'anno precedente. Cresce anche la raccolta indiretta, che raggiunge i 380 milioni, mentre il patrimonio netto si avvicina ai 70 milioni di euro. Sul versante del credito, la banca ha sostenuto famiglie, professionisti ed imprese con nuovi impieghi superiori ai 212 milioni di euro, mantenendo al contempo indicatori patrimoniali solidi ed un progressivo miglioramento della qualità del credito, numeri che letti isolatamente descriverebbero già una performance di notevole consistenza. Eppure il dato forse più significativo risiede altrove, nella circostanza che questi risultati siano maturati dentro una traiettoria improntata alla prudenza gestionale, in un quadro macroeconomico ancora attraversato da instabilità diffuse, tensioni geopolitiche e persistenti fragilità sociali. Nel suo intervento il Presidente del Consiglio di amministrazione Michele Albanese ha delineato con sobrietà il significato del passaggio vissuto dall'Istituto nel corso dell'ultimo anno, definendolo una continuità evolutiva, quasi a voler sottrarre il tema della governance alla retorica della cesura. Una successione, ha lasciato intendere, che non interrompe una storia ma la accompagna in una fase nuova, preservandone struttura valoriale e responsabilità collettiva. Nelle sue parole è emersa con chiarezza l'idea di una banca intesa non come semplice organismo economico, bensì come infrastruttura civile del territorio. Da qui la metafora dell'albero, radici profonde nella storia cooperativa, tronco rappresentato dalla solidità costruita nel tempo, rami come estensione delle attività e frutti coincidenti con i risultati restituiti alla comunità. Un'immagine volutamente organica, quasi a rivendicare un modello di crescita non predatorio ma armonico, fondato sulla sedimentazione della fiducia. Accanto alla dimensione istituzionale, Albanese ha voluto riconoscere il contributo dell'intera struttura aziendale, del consiglio di amministrazione alla direzione generale, fino ai dipendenti operativi nelle filiali e negli uffici, richiamando una concezione corale del risultato che raramente trova spazio nel linguaggio contemporaneo della finanza. Particolarmente significativa anche la sottolineatura riservata al direttore generale Cono Federico, la cui nomina nel comitato dei direttori di Cassa Centrale Banca è stata interpretata come un riconoscimento non soltanto personale, ma esteso all'autorevolezza acquisita dalla banca nel sistema del credito cooperativo nazionale. È stato lo stesso Federico, nel corso della relazione tecnica, a ricondurre i risultati raggiunti ad un equilibrio gestionale costruito attraverso disciplina patrimoniale e visione strategica. In un contesto economico ancora esposto a forti elementi di incertezza, la banca ha mantenuto un coefficiente patrimoniale superiore al 22%, ridotto ulteriormente il livello dei crediti deteriorati e registrato un ROE oltre il 10%, valore significativamente superiore alla media del comparto. Ma vi è un altro elemento che merita attenzione: l'apertura della filiale di Nocera Inferiore, in un'epoca in cui vaste aree del paese assistono alla progressiva ritirata fisica degli istituti bancari. La scelta della Montepruno assume un valore quasi controcorrente. Non semplice espansione commerciale, dunque, ma una riaffermazione di presenza territoriale, presidio relazionale, investimento nella prossimità. Nel corso dell'assemblea è stato inoltre presentato il bilancio sociale e di missione 2025, significativamente intitolato dal valore economico al valore sociale.
1: La parola scelta per questa assemblea è fiducia. Quanto è importante nel rapporto con i clienti e le famiglie?
2: Ma credo che questo sia il valore, crediamo tutti quanti noi che questo sia il valore principale, perché senza fiducia non avremmo clienti, non avremmo soci che credono in noi e quindi poi non riusciremo ovviamente a raggiungere i risultati che oggi i soci hanno approvato col bilancio del 2025. Aver fatto l'utile più alto della nostra banca, avere soprattutto i depositi in aumento di oltre 100 milioni di euro, che ci consente di finanziare tanto sul territorio per oltre 200 milioni di euro di finanziamenti, è il valore fondante. Se i clienti credono in noi vuol dire che ci danno fiducia.
1: Diciamo, oggi è la sua prima assemblea da direttore generale. cosa si sente di

0: Qual è il messaggio che vuole lanciare, diciamo?
1: No, di sicuro è molto emozionante, lo dicevamo prima col Presidente, incontrare tutte le persone che ovviamente ci vogliono bene e che stanno vicino a noi è sempre emozionante. Poi appunto farlo dopo il primo anno, diciamo, nel nuovo ruolo è ancora più emozionante perché poter anche dire e condividere con tutti quanti i soci e clienti i risultati che abbiamo raggiunti ti riempie anche di orgoglio e quindi il mio grazie va ovviamente al Consiglio di Amministrazione, al Presidente Albanese e soprattutto anche a tutti i miei colleghi che ogni giorno mi affiancano e che rendono veramente concreti questi risultati.
0: Presidente, quali saranno i prossimi obiettivi della Banca Montepruno dopo i risultati positivi raggiunti quest'anno?
2: Beh, sicuramente noi come tutti gli anni abbiamo raggiunto degli obiettivi che ci eravamo prefissi negli anni passati e riteniamo di poterlo fare anche in un prossimo futuro. Ovvio che quest'anno ci concentreremo su quello che è il consolidamento di quanto abbiamo fatto nel passato, soprattutto cercando di concentrarci su quella che è la formazione del nuovo personale. Noi abbiamo inserito nel nostro organico circa 20-25 ragazzi giovanissimi, al di sotto dei 30 anni, tutti brillantemente preparati, ai quali dobbiamo affidare il futuro della nostra azienda. E per poterlo fare abbiamo bisogno di formarli. Io, ma anche il Consiglio, è molto fiducioso perché ha a capo di questi ragazzi una persona straordinaria che porta il nome di Icono Federico, il nostro direttore generale, che già ha portato avanti un discorso molto molto serio con i ragazzi e i risultati si vedono. I risultati del 2025 è merito loro. Abbiamo raggiunto, come lui stesso ha riconosciuto, il più alto utile di tutti i tempi, ma non solo, ma ci sono anche altri numeri che dimostrano quanto è importante fare gruppo, quanto è importante avere una leadership all'interno di una struttura. E lui, grazie a Dio, ce l'ha questa leadership. E quindi quest'anno non puntiamo sicuramente, lo diciamo anche nella formazione, non puntiamo sicuramente a fare fusioni, così come non puntiamo ad allargare la zona di competenza o ad aprire sportelli. Ecco, ci concentreremo e vogliamo concentrarci sulla preparazione e sullo status dei dipendenti perché siamo sempre di più consapevoli che il futuro è la nostra azienda, ma come oltretutto il futuro dei territori è in mano ai giovani e quindi abbiamo bisogno veramente di avere una squadra più forte di quanto giovane.
3: Il bilancio sociale di missione 2025 fotografa con efficacia il tentativo della banca di oltrepassare la dimensione puramente creditizia per collocarsi dentro una funzione più ampia di accompagnamento comunitario. Nel solo ultimo anno sono state sostenute 142 progettualità nei campi della cultura, della solidarietà, dell'educazione finanziaria, dello sport, dell'arte e delle politiche giovanili, con oltre 278.000 euro restituiti al territorio. Il presidente albanese in chiusura ha escluso allo stato attuale ipotesi di fusione e ulteriori espansioni territoriali nel breve periodo. E a proposito di investimenti nel campo della cultura, ascoltiamo ora ai nostri microfoni il dottore Aldo Rescinito, presidente del Circolo Banca Montepruno.
4: Ma io poco fa, proprio questo dicevo con degli amici che mi facevano compagnia. Ogni anno noi assistiamo alla crescita, una crescita esponenziale di questo istituto bancario. Siamo felici perché in un certo qual modo, con la nostra presenza attiva ormai da oltre 30 anni in questa realtà, abbiamo cercato di fare tutto quello che era possibile per avvicinare giovani, meno giovani, soci della banca, soci del circolo, altre persone che non avevano niente a che fare con questo istituto, verso una banca veramente diversa, una banca migliore, una banca che per certi aspetti ha riempito i nostri cuori di soddisfazioni immense, a cominciare da quando abbiamo compiuto tutto, diciamo, il nostro dovere e abbiamo impegnato tutte le nostre azioni per cercare di far crescere questo istituto a livello del territorio, a livello del Vallo di Diano e far sorgere la sede principale amministrativa in un territorio difficile come quello di Sant'Arsenio.

0: Vuoi capire davvero che cosa sta succedendo?
1: Dati, fatti, analisi, senza giri di parole.
0: Arriva al Burninet su Italia 2 News.
1: Ogni lunedì sera, subito dopo il TG delle 19.55.
0: Un nuovo modo di raccontare la notizia.
1: Chiaro, diretto, essenziale.
0: Non perderlo!
2: Ciao e benvenuti su VIT, il programma TV per imparare e divertirsi insieme. Scopriremo le storie antiche e i misteri della religione. Ci tufferemo in cartoni animati pieni di fantasia per far divertire grandi e piccini.
3: Ciao a tutti, esploratori del tempo. Siete pronti a fare un salto indietro di migliaia di anni? Oggi vi porto in un posto magico, una terra baciata dal sole. Immaginate di svegliarvi qui, con il primo raggio di sole che illumina le case bianche. Curiosa e vivace, l'antica Grecia. Immaginate di svegliarvi qui, con il primo raggio di sole che illumina le case bianche. I bambini, proprio come voi, si alzavano presto e via. Lì imparavano a leggere, a scrivere, a fare i conti e alcuni fortunati imparavano persino a cantare poesie epiche, accompagnati dal suono dolce della lira. Pensate che bello! Mentre i piccoli erano a lezione, i genitori andavano all'agorà, il cuore pulsante della città, un mercato pieno di vita e colori. Bancarelle cariche di frutta succosa, pane appena sfornato, olive saporite e pesce fresco pescato quella stessa mattina. E poi c'erano gli artigiani, veri e propri artisti. Con le loro mani esperte modellavano l'argilla per creare anfore e vasi meravigliosi, decorati con scene di eroi coraggiosi, dei potenti e animali fantastici. Ogni vaso raccontava una storia. Era come avere un fumetto di 2000 anni fa tra le mani. Ma chi erano questi dei di cui parlavano tutti? Beh, i greci credevano che sopra le loro teste, sulla cima del Monte Olimpo, un luogo altissimo e sempre avvolto dalle nuvole, vivesse una grande famiglia divina. Il capo di tutti era Zeus, il re degli dei. Era un tipo piuttosto imponente, con una lunga barba e un fulmine sempre pronto in mano. Bastava un suo cenno per scatenare una tempesta o far tornare il sereno. Era lui a governare il cielo e la terra. Accanto a lui c'erano tanti altri dei, ognuno con un compito speciale. C'era sua moglie Era, la regina degli dei, un po' gelosa ma molto potente. C'era Poseidone, il fratello di Zeus, che con il suo tridente dominava i mari, provocando onde giganti o acque calme come l'olio. E poi c'era la saggia Atena, la dea dell'intelligenza, della strategia e della guerra giusta. Si diceva che fosse nata già adulta e armata direttamente dalla testa di Zeus. Immaginate che mal di testa per il povero Zeus. E non dimentichiamoci di Apollo, il dio del sole, della musica e della poesia, sempre con la sua lira in mano, e sua sorella gemella, Artemide, la dea della caccia e della luna, che correva libera nei boschi con il suo arco e le sue frecce. Questi dei non erano perfetti. Anzi, litigavano, si innamoravano, facevano dispetti e vivevano avventure incredibili, proprio come gli esseri umani. Le storie su di loro, chiamate miti, venivano raccontate di generazione in generazione e spiegavano tutto. Perché sorge il sole? Come nascono le tempeste? Da dove vengono l'amore e la creatività? Erano le loro serie TV, i loro film d'avventura. E a proposito di avventura, i bambini greci andavano pazzi per le storie degli eroi. Uomini straordinari, spesso figli di un dio e di un mortale, dotati di una forza sovrumana e di un coraggio da leoni. L'eroe più famoso di tutti era forse Eracle, conosciuto anche come Ercole. Pensate che per dimostrare il suo valore dovette compiere 12 fatiche impossibili, come sconfiggere un leone con la pelle impenetrabile, catturare un cinghiale gigante e pulire in un solo giorno delle stalle enormi che non venivano pulite da 30 anni. Ma la storia che faceva venire i brividi a tutti era quella di Teseo e del Minotauro. Immaginate un labirinto gigantesco e intricato costruito sull'isola di Creta. Al centro di questo labirinto viveva una creatura terrificante, il Minotauro, un mostro con

con il corpo di un uomo e la testa di un toro, che si nutriva di giovani ragazzi e ragazze. Nessuno che era entrato nel labirinto era mai riuscito a uscirne. Ma Teseo, un giovane principe coraggioso, decise di affrontare il mostro. La principessa Arianna, innamorata di lui, gli diede un'idea geniale: un gomitolo di filo. Teseo legò un'estremità del filo all'ingresso e si addentrò nel labirinto, srotolandolo man mano. Trovò il Minotauro, lo sconfisse in un duello epico e poi, seguendo il filo a ritroso, riuscì a ritrovare la via d'uscita. Queste storie insegnavano ai bambini l'importanza del coraggio, dell'astuzia e del non arrendersi mai di fronte alle difficoltà. Erano vere e proprie lezioni di vita. Ma la vita nell'antica Grecia non era solo lavoro, scuola e racconti mitologici. C'era un evento che fermava letteralmente tutto il paese, un momento di festa, competizione e orgoglio, le Olimpiadi. Ogni 4 anni, atleti da ogni angolo della Grecia si radunavano nella città sacra di Olimpia. Non lo facevano per soldi o per fama, ma per onorare Zeus. Durante i giochi ogni guerra veniva sospesa. Era un periodo di pace sacra. I giovani più forti e veloci si sfidavano in tantissime discipline. C'era la corsa veloce, la corsa con le armi, il salto in lungo, che era molto diverso da oggi perché si usavano dei pesi per darsi più slancio. E poi c'era il lancio del disco e del giavellotto, discipline che richiedevano forza e tecnica. Ma la gara più dura e prestigiosa era il pentathlon, che comprendeva 5 prove. Corsa, salto, lancio del disco, lancio del giavellotto e lotta. Solo l'atleta più completo poteva vincerlo. E la lotta? Era uno scontro di pura forza e abilità. L'obiettivo era atterrare l'avversario per 3 volte. Le tribune erano piene di gente che tifava, urlava e incitava i propri beniamini. Vincere un'Olimpiade era l'onore più grande. Il vincitore non riceveva una medaglia d'oro, ma una semplice corona fatta con rami d'ulivo, un simbolo di gloria eterna. Al suo ritorno a casa, l'atleta veniva accolto come un eroe. Venivano scritte poesie in suo onore e a volte gli veniva persino dedicata una statua. Era davvero una grande, grandissima festa dello sport e della fratellanza. Quando il sole, stanco dopo una lunga giornata, iniziava a calare dietro le colline, tingendo il cielo di arancione e di viola, la vita nella polis non si fermava, ma cambiava ritmo. Le strade si svuotavano del trambusto del mercato e si riempivano di persone che passeggiavano, chiacchieravano e si godevano la brezza serale. Le famiglie si riunivano nelle loro case o nei cortili. Era il momento del simposio per gli uomini, dove si beveva vino mescolato con acqua, si discuteva di filosofia, di politica e si ascoltava musica. Per tutti gli altri era il momento di stare insieme. Si accendevano le lanterne a olio e, alla loro luce tremolante, i nonni riprendevano a raccontare le storie che avevano affascinato i bambini. E chissà, magari il giorno dopo ci sarebbe stata una nuova gara da vincere, una nuova avventura da ascoltare o un nuovo bellissimo vaso da creare. Che viaggio incredibile, vero? L'antica Grecia non era solo fatta di templi e rovine, ma di vita vera, di passioni, di sogni e di storie meravigliose che sono arrivate fino a noi. Spero che questo tuffo nel passato vi sia piaciuto. Grazie per aver esplorato con me. Alla prossima avventura!

0: C'era una volta, vicino a una fattoria di una famiglia di contadini, un lupo affamato che stava cercando di catturare uno degli agnelli.
1: Vieni, vieni, piccolo mio. Forza, agnellino. Vieni, ci.
0: Ma in quel momento il pastore notò la scena e chiamò il cane Sultano.
2: Sultano, cosa aspetti? L'agnellino è in pericolo.
0: Ma Sultano era un cane così vecchio che il pastore era più veloce.

0: di lui. E in effetti fu l'uomo a salvare dal lupo la piccola creatura prima che riuscisse a farlo sultano. La mattina dopo, mentre il contadino e la moglie parlavano di quanti anni avesse sultano, il lupo, i cui occhi erano ancora sugli agnelli, si mise ad ascoltare i due contadini.
1: Non possiamo andare avanti così. Come può il nostro cane proteggere la casa quando non riesce nemmeno a vigilare di giorno sugli agnelli?
2: Sì, hai ragione, ma...
1: Sultano deve lasciare questa casa. Se perdiamo gli agnelli a causa sua, perdiamo l'unico nostro sostentamento.
0: Il vecchio sultano rimase molto turbato sentendo le parole dei due padroni. Il lupo, che aveva assistito a tutta la scena, ebbe un'idea geniale.
3: Ehi tu, vecchio cane!
4: Lupo!
3: Calmati! Non sono qui per gli agnelli questa volta. Sono qui per te.
4: Cosa? Vuoi mangiare me? Andiamo bene, cosa ti sei messo in testa?
3: No. I tuoi padroni vogliono cacciarti da casa. Ma io ho una grande idea che ti farà apparire come un eroe ai loro occhi.
0: Sultano, ormai sfinito, era curioso di conoscere l'idea del lupo.
3: Domani, quando porti gli agnelli al pascolo, lasciali liberi e sparisci. Io ne rapirò uno. Prenderò uno di quegli agnellini, poi...
4: Cosa? Non lo farò mai!
3: No, non ho finito, aspetta! Ascolta, io fingerò di rapire l'agnello e poi lo riporterò di nascosto. Così tu potrai restituirlo ai tuoi padroni e diventare un eroe. Cosa ne pensi?
4: Tu, come posso fidarmi di te?
3: In cambio, mi darai qualche gallina per riempirmi lo stomaco e saremo pari, eh?
0: Fu così che Sultano accettò l'offerta del lupo. Il mattino seguente i due contadini portarono al pascolo gli agnelli come al solito e dopo un po' Sultano se ne andò.
1: Hai visto Sultano?
2: No, deve essere in giro da qualche parte.
1: Uffa, sono stanco di quel vecchio cane sfaticato.
0: Intanto il vecchio Sultano aveva fatto intrufolare uno degli agnellini in un angolo nascosto. Trovandosi lontano dal gregge, il piccolo era spaventato e si guardava intorno con terrore. L'astuto lupo apparve improvvisamente dal cespuglio dietro al quale si era nascosto.
3: Vieni qui, piccolo agnello, agnellino. Adesso sei mio, tra poco ti mangio.
0: Il lupo si avvicinò all'agnello, ma avvenne qualcosa di imprevisto. Mentre correva verso l'agnello, il terreno cedette e lui cadde in una buca profonda.
3: Cos'è successo? Dove mi trovo? Fatemi uscire di qui, voglio uscire, aiuto!
0: Il vecchio sultano si avvicinò alla fossa e guardò dall'alto il lupo spaventato.
4: Salve, vecchio cane. C'è sempre qualcosa da imparare. Pensavi che mi sarei fidato della parola di un lupo? Sono sempre stato fedele ai miei padroni. Non sacrificherei mai un agnello né una gallina per te.
0: Sultano abbaiò forte per richiamare i due contadini.
1: Oh, Sultano, ottimo lavoro, bravissimo. Catturando il lupo hai salvato tutti i nostri agnelli, Sultano. Sei stato davvero in gamba.
2: Sultano, come hai fatto? Caro vecchio cucciolo!
0: Sì, Sultano, pur essendo un cane molto vecchio e con poche forze, era riuscito a battere il lupo. La notte prima aveva scavato una buca profonda e l'aveva coperta di foglie per tendere una trappola al lupo. Da allora la famiglia di Sultano ne fece tesoro e adottò un nuovo cucciolo di nome Batuffolo che aiutasse al pascolo Sultano. Quest'ultimo, da parte sua, trasmise al giovane tutta la sua saggezza. Gli insegnò come proteggere al meglio il gregge e scambiare con i padroni fiducia reciproca.
4: Qualsiasi cosa accada, sii sempre un cane fedele.

0: Dati, fatti, analisi, senza giri di parole.
1: Arriva al Burninet su Italia 2 News.
0: Ogni lunedì sera, subito dopo il TG delle 19.55.
1: Un nuovo modo di raccontare la notizia.
0: Chiaro, diretto, essenziale.
1: Non perderlo!

camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del TG di Italia 2 News. Subito in copertina trattiamo il maxi incendio che ha avvolto il capannone di un'azienda ubicata nella zona industriale di Sant'Arsenio. Sono in corso le verifiche per acclarare anche eventuali

0: danni ambientali. Pasquale Sorrentino.
1: Del capannone andato in fiamme dell'azienda in Tre Vie di Sant'Arsenio resta una carcassa afflosciata e bruciata, un capannone collassato. Qualche sbuffo di fumo ricorda anche questa mattina l'incidente, perché di questo si tratta, che ha distrutto il sito con all'interno macchinari e attrezzature per la segnaletica stradale. Un dramma anche per i giovani imprenditori di Sant'Arsenio, proprietari dell'azienda sita nella zona PIP di Sant'Arsenio. Il controllo del sito è ancora in corso e l'ARPAC ha effettuato i primi rilievi sia nella giornata di ieri che in quella di oggi per capire eventuali danni ambientali. Ci saranno controlli anche nei prossimi giorni. L'incendio è scoppiato ieri intorno alle 15 quando due dipendenti all'interno della struttura hanno lanciato l'allarme. È stato un pomeriggio poi impegnativo per i soccorritori, vigili del fuoco in primis. L'azienda interessata dalle fiamme, ricordiamo, opera nel settore delle infrastrutture stradali, occupandosi nello specifico di progettazione, realizzazione e manutenzione di opere accessorie di completamento. Data l'entità del rogo, il comando provinciale dei vigili del fuoco ha disposto un massiccio dispiegamento di forze e mezzi. Sul posto sono arrivate numerose squadre operative dei tre distaccamenti, Eboli, Policastro e ovviamente Sala Consilina, oltre al supporto idrico, 6 autobotti di cui 3 giunte in supporto dal comando di Napoli. A questi va anche aggiunto il supporto idrico della protezione civile Gopi Ollus. Inoltre i vigili del fuoco hanno anche schierato i mezzi speciali, un ulteriore mezzo schiumogeno e un carro aria per il rifornimento delle bombole ossigeno che sono servite ovviamente ai vigili del fuoco. Presente anche il nucleo nucleare biologico chimico radiologico per il monitoraggio ambientale e la gestione di eventuali sostanze pericolose. Sul posto ieri sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Sala Consilina con la presenza del capitano Veronica Pastori e del comandante dell'aliquota radioimmobile, il maresciallo Giovanni Cunzolo, i militari forestali con il maresciallo Leluca Fontanile. A loro tocca il compito di indagare su questo incidente. Gli agenti della Polizia Locale di Sant'Arsenio, i responsabili del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL con la dottoressa Rosa Dalvano, i tecnici comunali di Sant'Arsenio con la responsabile Isolina Coiro e alcuni amministratori comunali, anche per dimostrare la vicinanza ai giovani imprenditori presenti sul posto, oltre che monitorare il tutto per la viabilità. Bloccare il transito su alcune strade hanno agito i volontari della Protezione Civile di Sant'Arsenio.
0: E questa era la nostra copertina. Noi ci vediamo tra pochi secondi per il resto del telegiornale. A tra poco.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentornati in studio. Continuiamo il telegiornale parlando ancora di cronaca con il triste epilogo dell'incidente avvenuto il 25 aprile scorso a Teggiano, nel quale perse la vita un 75enne di Sant'Arsenio. Nelle scorse ore anche la moglie coinvolta nella tragedia ha perso la vita. Era ricoverata all'ospedale di Polla. Sono 2 le persone indagate. Vediamo il servizio.
1: Non ce l'ha fatta neanche Maria Mastrangelo, la donna originaria di San Pietro al Tanagro, rimasta vittima dell'incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale Teggiano-Polla lo scorso 25 aprile. Ricordiamo che il giorno successivo all'incidente morì il marito Luigi Pepe, di 75 anni, la stessa età di Maria Mastrangelo. Quest'ultima era ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale Luigi Curto di Polla. Non è stata mai sciolta la sua prognosi fino al decesso dopo circa 20 giorni di agonia. Per l'incidente ci sono 2 persone indagate, fratello e sorella di Teggiano, i carabinieri dell'aliquota radiomobile, guidati dal maresciallo Giovanni Cunzolo, per la compagnia di Sala Consilina, sotto il comando del capitano Veronica Pastori. Infatti stanno indagando, su ordine della procura di Lagonegro, per capire chi fosse alla guida dell'auto che tamponò la Fiat Panda sulla quale viaggiavano i 2 anziani coniugi. Ricordiamo che la Fiat Panda fu sbalzata fuori strada e si cappottò lungo la strada che da Polla arriva a Teggiano. I 2 erano andati

0: di omissione di soccorso per uno dei due.
1: E ancora incidenti stradali con il sinistro avvenuto ieri a Eboli, nel quale ha perso la vita un uomo in sella alla sua moto. I dettagli di quello che è accaduto nel prossimo servizio.
0: Ancora una tragedia stradale in provincia di Salerno. Stavolta il dramma si è consumato ad Eboli. Un giovane motociclista, Gerardo D'Alessandro, battipagliese di 30 anni, ha perso la vita a causa di una caduta mentre stava percorrendo la strada provinciale che collega Eboli con Olevano sul Tusciano. Il tutto è avvenuto in località Monti di Eboli. Il giovane, secondo quanto ricostruito finora, ha perso il controllo della sua moto in prossimità di una curva, poi è finito sul ciglio della strada della corsia opposta, dove inizia una discesa. Il trentenne ha riportato gravi ferite che sono risultate fatali. Qualche minuto dopo il sinistro è arrivato anche sul posto il personale del 118, che ha provato a salvargli la vita. Purtroppo non è stato possibile. Le indagini sono state affidate agli agenti della polizia municipale. Un altro incidente stradale si è verificato nella notte tra domenica e lunedì allo svincolo autostradale di Padula. Un'auto ha invaso l'altra corsia lungo lo svincolo autostradale ed è andato a sbattere frontalmente con un'altra vettura. 3 i feriti, per fortuna non sono gravi. Infine si attende la decisione della procura di Lagonegro sulla possibile autopsia su Pasquale Morello, il motociclista di Sala Consilina deceduto in un incidente stradale avvenuto tra Sala Consilina e Sassano. Per chiarire il tutto, la famiglia si è affidata all'avvocato Stefano Soriano.
1: E ancora cronaca, ma di altro genere. Una rissa è scoppiata tra un docente e un dipendente di un istituto di Vallo della Lucania. Vediamo il servizio.
2: Presunta relazione e rissa tra colleghi, esplode il caso in un istituto scolastico di Vallo della Lucania, un episodio grave e sconcertante che ha scosso il mondo della scuola nel Cilento. Al centro della vicenda un plesso scolastico del centro cilentano, dove nei giorni scorsi due dipendenti sarebbero arrivati addirittura alle mani. Al termine di un'accesa discussione, una scena incredibile consumatasi all'interno di un luogo simbolo dell'educazione, della formazione dei giovani, sotto gli occhi di numerosi colleghi. Secondo quanto trapela, una collaboratrice domestica avrebbe persino accusato un malore durante la lite, rimanendo sconvolta dell'accaduto. Ma la clamorosa rissa sarebbe soltanto l'ultimo episodio di un clima definito da molti colleghi avvelenato, che da tempo si respirerebbe all'interno dell'istituto. Scolastico. Tra i corridoi della scuola infatti circolano indiscrezioni su presunti contrasti interni, tensioni personali e accuse reciproche che avrebbero progressivamente esasperato i rapporti tra il personale. Secondo alcune voci raccolte nell'ambiente scolastico, al centro delle polemiche vi sarebbe anche una presunta relazione sentimentale tra due dipendenti dell'istituto, una vicenda che, sempre secondo quanto riferito da alcuni docenti, avrebbe alimentato sospetti di favoritismo. Circostanze che sarebbero state segnalate attraverso lettere anonime e contestazioni interne, sulle quali tuttavia non risultano al momento accertamenti ufficiali. Dopo lo scontro fisico sono partite reciproche querele tra i protagonisti della vicenda. Ora si attendono eventuali provvedimenti disciplinari e chiarimenti da parte della dirigenza scolastica e degli organi competenti.
1: E ancora tant'altra cronaca, ma di altro genere, subito dopo la pubblicità. Restate con noi.

Le cucine e le kitchen sono diventate in pochissimo tempo la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se anche tu sei stanco delle solite cucine che si vedono in giro, ti consiglio vivamente di venirci a trovare nello showroom Mobili di Lillo, ad Atena Lucana Scalo. Qui potrai toccare con mano la robustezza, la praticità e la bellezza delle nostre cucine. Chiama subito il numero verde 800 85 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere direttamente a casa tua in maniera gratuita l'ultimo book fotografico Helle Kitchen, il lusso da vivere in cucina.

0: Bentornati in studio. Continuiamo a parlare di cronaca. Parliamo dei disagi legati alla chiusura del ponte di Caiazzano tra Padula e Sassano. Il consigliere provinciale Pasquale Aliberti chiede chiarimenti e denuncia i disagi vissuti anche dai mezzi di soccorso. Sentiamo Federica Pistone.
1: Il consigliere provinciale Pasquale Aliberti ha presentato un'interrogazione a risposta scritta indirizzata al presidente della provincia di Salerno e ha inoltre sollecitato la convocazione urgente di un tavolo tecnico con provincia, prefettura, ASL, sindaci di Padula e Sassano e impresa esecutrice. Particolare attenzione viene posta alle conseguenze che la chiusura dell'infrastruttura sta producendo sul comparto agricolo e sui servizi di emergenza. Secondo Aliberti, infatti, i mezzi agricoli di grandi dimensioni avrebbero notevoli difficoltà a percorrere le attuali deviazioni, mentre le ambulanze del 118 sarebbero costrette ad allungare i tempi di percorrenza verso l'ospedale di Polla anche di oltre 20 minuti. Una situazione non più tollerabile, dichiara Aliberti. Il ponte di Caiazzano rappresenta un collegamento essenziale tra Padula e Sassano e la sua chiusura prolungata sta provocando enormi disagi ai cittadini, alle imprese, ai pendolari e ai mezzi di soccorso. È impensabile, ha aggiunto Aliberti, che dopo 5 anni non vi sia ancora una data certa per la conclusione dei lavori.
0: E nel Salernitano continuano a registrarsi ancora truffe ai danni di anziani presi di mira con il raggiro del finto carabiniere. Vediamo di cosa si tratta.
2: I carabinieri dell'aliquota operativa della compagnia di Amalfi hanno eseguito un'ordinanza di misura cautelare per 2 persone accusate di truffa aggravata in concorso ai danni di un'anziana residente nella costiera amalfitana. Il tutto è avvenuto il 28 febbraio, quando la vittima è stata contattata telefonicamente con la tecnica del cosiddetto finto carabiniere. Nel corso della telefonata all'anziana donna è stato riferito che il figlio si trovava trattenuto in caserma e rischiava l'arresto a causa di un debito con l'Agenzia delle Entrate. Per rendere credibile la messa in scena, un altro interlocutore, fingendosi il figlio, avrebbe confermato la versione raccontata, invitandolo a consegnare denaro e gioielli a un presunto militare dell'arma che da lì a poco si sarebbe presentato presso l'abitazione. La donna così ha consegnato diversi monili in oro. Poi è stata nuovamente contattata al telefono con la richiesta di ulteriori somme e altri preziosi, poiché quanto ricevuto non era sufficiente a evitare conseguenze per il figlio. Poco dopo, il sedicente carabiniere si è presentato di nuovo in abitazione, ottenendo altri oggetti di valore per un danno economico quantificato in diverse migliaia di euro. L'attività investigativa ha portato all'emissione delle misure cautelari. Per uno degli indagati sono stati disposti gli arresti domiciliari, mentre per il secondo l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Tentativi di truffe simili sono anche avvenuti nei giorni scorsi nel Vallo di Diano, soprattutto a Sala Consilina, con l'amministrazione che invita alla cautela e non dare soldi a nessuno.
0: E andiamo ora in Basilicata, dove c'è una pioggia di finanziamenti per mitigare il rischio idrogeologico per alcuni comuni lucani. Vediamo.
1: Arrivano oltre 20 milioni di euro per la Basilicata destinati alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla messa in sicurezza della viabilità comunale e degli edifici pubblici. Il finanziamento è stato assegnato attraverso il decreto del Ministero dell'Interno dello scorso 7 maggio. Le risorse interesseranno 19 interventi distribuiti in 14 comuni lucani. Il comune che riceverà il finanziamento più consistente è Potenza, destinatario di quasi 5 milioni di euro per 5 distinti interventi. Seguono Bernarda e Novasiri con 2 milioni e mezzo di euro ciascuno, mentre a Lauria andranno 1 milione e mezzo di euro. Tra gli enti beneficiari ci sono anche Palazzo San Gervasio, Lago Negro, Chiaromonte e Oliveto Lucano, ciascuno con 1 milione di euro. E poi ancora Latronico, Tursi e San Fele, Filiano, Castelmezzano, Corleto, Perticara. Gli interventi programmati riguarderanno opere di consolidamento, prevenzione del dissesto, adeguamento della rete viaria e riqualificazione di strutture pubbliche considerate strategiche per le comunità locali. Soddisfazione è stata espressa dal presidente della regione Basilicata Vito Bardi. L'assegnazione di questi 20,6 milioni di euro, ha detto Bardi, rappresenta un risultato straordinario che premia la capacità progettuale dei nostri enti locali e l'attenzione costante del governo verso la fragilità del territorio lucano. Investire nella sicurezza delle infrastrutture e nella prevenzione del rischio idrogeologico è un dovere istituzionale, ma anche una precondizione essenziale per garantire

0: garantire sviluppo e serenità alle nostre comunità. Bardi ha inoltre evidenziato l'importanza della collaborazione tra istituzioni per accelerare l'apertura dei cantieri.
1: Diamo ora la linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Non cambiate canale, torniamo tra poco.

Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Bentornati in studio. Ritorniamo in Basilicata, dove si è tenuta un'importante esercitazione del soccorso alpino e speleologico. Vediamo com'è andata.
1: Due intense giornate di formazione e addestramento dedicata al soccorso sanitario e tecnico in montagna si sono svolte in località Madonna del Pollino, nel territorio di San Severino Lucano, nel Potentino. L'iniziativa è stata promossa dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico nell'ambito del corso BTLS, coinvolgendo gli allievi provenienti dal Servizio Regionale Campania. L'attività formativa ha rappresentato un importante momento di aggiornamento e mantenimento operativo per gli operatori impegnati negli interventi di emergenza in ambienti montani e impervi. Durante le due giornate i partecipanti hanno affrontato simulazioni realistiche sotto la supervisione di tre istruttori sanitari e di un istruttore tecnico regionale, esercitazioni che hanno consentito agli allievi di confrontarsi con scenari complessi. Particolare attenzione è stata dedicata all'utilizzo dei dispositivi di trasporto, immobilizzazione ed estricazione, strumenti indispensabili per garantire interventi sicuri durante le operazioni di recupero ed assistenza sanitaria in zone difficilmente raggiungibili. Le attività si sono svolte nel suggestivo scenario del Pollino, un'area considerata particolarmente adatta alle esercitazioni operative grazie alle sue caratteristiche ambientali e morfologiche.
0: Cambiamo ora argomento e parliamo di sport. Iniziamo con il nono trail di Madonna di Sito Alto di Sala Consilina. Luigi Pane ha trionfato nella categoria maschile. La prestazione più rilevante per le donne invece è stata quella di Lidia Mongelli. Tutti i dettagli nel prossimo servizio.
2: Successo di pubblico, ma anche dal punto di vista agonistico, per il nono trail Madonna Sito Alto di Sala Consilina. Un trail, ricordiamo, inserito nell'importante circuito interregionale, oltre 100 gli atleti al via. Il trail Madonna di Sito Alto offre un percorso tecnico e selettivo tra i sentieri del Vallo di Diano, una gara davvero affascinante. La gara, con partenza da Piazza Umberto I a Sala Consilina, dove si è anche arrivati, ha previsto un tracciato di 15 km caratterizzato da un dislivello positivo di circa 1200 metri e un'altitudine massima di circa 1500 metri. Luigi Pane ha trionfato nella categoria maschile battendo l'agguerrita concorrenza di Matteo Severino e Giuseppe Fiorile in una vincente competizione di altissimo livello agonistico. La prestazione più rilevante forse è quella tra le donne di Lidia Mongelli, che ha conquistato il primo posto assoluto battendo l'oro delle donne Valentina Maiolino, ed è il quarto successo per Lidia Mongelli, con obiettivo arrivare al pocherissimo, il quinto successo, nella decima edizione del prossimo anno.
0: E ancora sport, con l'attesa che sale in campagna per il passaggio del Giro d'Italia. Giovedì la tappa a Pestum. Federica Pistone.
1: La Campania si prepara ad accogliere il grande spettacolo del Giro d'Italia giovedì 14 maggio.

0: La sesta tappa della Corsa Rosa attraverserà il cuore della regione con un percorso di 142 km da Paestum a Napoli, trasformando il territorio in una straordinaria vetrina internazionale, trasporto, cultura e paesaggi mozzafiato. L'attesa cresce lungo tutto il tracciato che unirà i templi di Paestum al traguardo finale di Piazza del Plebiscito, passando per Salerno, la Costiera Amalfitana, l'Agro Nocerino Sarnese e l'area metropolitana di Napoli. Per sostenere l'organizzazione della partenza, la Giunta regionale della Campania ha stanziato 244.000 euro attraverso il Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 a favore del comune di Capaccio Paestum. Il Giro d'Italia consolida il legame tra la Campania e la Carovana Rosa, diventando un potente strumento di promozione turistica dei territori, ha sottolineato l'assessora regionale Fiorella Zabatta. La tappa campana rappresenterà anche un omaggio alla tradizione ciclistica partenopea. Dopo 47 anni, infatti, il giro tornerà a concludersi nella storica Piazza del Plebiscito, dove nel 1979 fu Francesco Moser a tagliare il traguardo in maglia rosa. Il percorso partirà dall'area archeologica di Paestum per poi attraversare Vietri sul Mare, Cava dei Tirreni, Nocera Inferiore, Sarno e il Nolano, con tappa Nola, Cicciano e Marigliano, fino all'ingresso nell'area metropolitana di Napoli. La Carovana Rosa attraverserà anche Pomigliano d'Arco, costeggiando lo stabilimento Stellantis, per poi dirigersi verso Acerra, Fragola, Casoria e infine a Napoli, dove l'arrivo è previsto nel pomeriggio.
1: E questo era il nostro ultimo servizio per questa sera. Il telegiornale si ferma qui e vi dà appuntamento a domani. Prima di salutarvi, vi ricordo ben due appuntamenti dopo il TG. Il primo è uno speciale focus sull'assemblea dei soci della Banca Montepruno svoltasi a Rocigno lo scorso sabato. E a seguire l'ultima partita del campionato della Valdiano Volley, disputatasi sempre sabato al Palazzingaro di Sala Consilina. E questo è davvero tutto. Prima di salutarvi vi ricordo che potete sempre seguire la nostra informazione sui nostri canali social oppure visitando il nostro sito web. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro una buona serata.

Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

Ci sono banche che attraversano il tempo limitandosi a registrare risultati e ce ne sono altre che invece riescono a consolidare la propria presenza mantenendo intatta una precisa identità, anche dentro scenari economici sempre più complessi e mutevoli. Non è soltanto una questione di numeri, di utili o di indicatori patrimoniali, ma di continuità, credibilità e capace di restare punto di riferimento per il territorio. Ed in questa prospettiva che va letto il percorso della Banca Montepruno, riunitasi a Rossigno per l'annuale assemblea dei soci, chiamata ad approfondire il bilancio d'esercizio 2025, che ha restituito esattamente questa immagine, quella di una realtà creditizia che ha scelto di non smarrire il proprio lessico originario, pur dentro un sistema finanziario sempre più dominato dalla standardizzazione e dalla distanza. Il tema scelto per i lavori assembleari, fiducia che genera futuro, non è apparso come una formula celebrativa, ma come la sintesi coerente di un percorso industriale ed umano che trova oggi riscontro in numeri di assoluto rilievo. L'istituto ha infatti archiviato il migliore esercizio della propria storia, oltre 8 milioni e mezzo di utile lordo, più di 7 milioni di risultato netto, una raccolta complessiva attestata a 1 miliardo e 360 milioni di euro, con un incremento di 93 milioni rispetto all'anno precedente. Cresce anche la raccolta indiretta, che raggiunge i 380 milioni, mentre il patrimonio netto si avvicina ai 70 milioni di euro. Sul versante del credito, la banca ha sostenuto famiglie, professionisti ed imprese con nuovi impieghi superiori ai 212 milioni di euro, mantenendo al contempo indicatori patrimoniali solidi ed un progressivo miglioramento della qualità del credito. Numeri che, letti isolatamente, descriverebbero già una performance di notevole consistenza. Eppure, il dato forse più significativo risiede altrove, nella circostanza che questi risultati siano maturati dentro una traiettoria improntata alla prudenza gestionale, in un quadro macroeconomico ancora attraversato da instabilità diffuse, tensioni geopolitiche e persistenti fragilità sociali. Nel suo intervento, il presidente del Consiglio di amministrazione, Michele Albanese, ha delineato con sobrietà il significato del passaggio vissuto dall'istituto nel corso dell'ultimo anno, definendolo una continuità evolutiva, quasi a voler sottrarre il tema della governance alla retorica della cesura. Una successione, ha lasciato intendere, che non interrompe una storia, ma la accompagna in una fase nuova, preservandone struttura valoriale e responsabilità collettiva. Nelle sue parole è emersa con chiarezza l'idea di una banca intesa non come semplice organismo economico, bensì come infrastruttura civile del territorio. Da qui la metafora dell'albero, radici profonde nella storia

0: cooperativa, tronco rappresentato dalla solidità costruita nel tempo, rami come estensione delle attività e frutti coincidenti con i risultati restituiti alla comunità. Un'immagine volutamente organica, quasi a rivendicare un modello di crescita non predatorio ma armonico, fondato sulla sedimentazione della fiducia. Accanto alla dimensione istituzionale, Albanese ha voluto riconoscere il contributo dell'intera struttura aziendale, del consiglio di amministrazione alla direzione generale, fino ai dipendenti operativi nelle filiali e negli uffici, richiamando una concezione corale del risultato che raramente trova spazio nel linguaggio contemporaneo della finanza. Particolarmente significativa anche la sottolineatura riservata al direttore generale Cono Federico, la cui nomina nel comitato dei direttori di Cassa Centrale Banca è stata interpretata come un riconoscimento non soltanto personale, ma esteso all'autorevolezza acquisita dalla banca nel sistema del credito cooperativo nazionale. È stato lo stesso Federico, nel corso della relazione tecnica, a ricondurre i risultati raggiunti ad un equilibrio gestionale costruito attraverso disciplina patrimoniale e visione strategica. In un contesto economico ancora esposto a forti elementi di incertezza, la banca ha mantenuto un coefficiente patrimoniale superiore al 22%, ridotto ulteriormente il livello dei crediti deteriorati e registrato un ROE oltre il 10%, valore significativamente superiore alla media del comparto. Ma vi è un altro elemento che merita attenzione: l'apertura della filiale di Nocera Inferiore, in un'epoca in cui vaste aree del paese assistono alla progressiva ritirata fisica degli istituti bancari, la scelta della Montepruno assume un valore quasi controcorrente. Non semplice espansione commerciale, dunque, ma una riaffermazione di presenza territoriale, presidio relazionale, investimento nella prossimità. Nel corso dell'assemblea è stato inoltre presentato il bilancio sociale e di missione 2025, significativamente intitolato dal valore economico al valore sociale.
1: La parola scelta per questa assemblea è fiducia. Quanto è importante nel rapporto con i clienti e le famiglie?
2: Ma credo che questo sia il valore, crediamo tutti quanti noi che questo sia il valore principale, perché senza fiducia non avremmo clienti, non avremmo soci che credono in noi e quindi poi non riusciremo ovviamente a raggiungere i risultati che oggi i soci hanno approvato col bilancio del 2025, aver fatto l'utile più alto della nostra banca, avere soprattutto i depositi in aumento di oltre 100 milioni di euro, che ci consente di finanziare tanto sul territorio per oltre 200 milioni di euro di finanziamenti, è il valore fondante. Se i clienti credono in noi vuol dire che ci danno fiducia.
1: Diciamo oggi è la sua prima assemblea da direttore generale. Cosa si sente di... Qual è il messaggio che vuole lanciare, diciamo?
2: No, di sicuro è molto emozionante, lo dicevamo prima col presidente. Incontrare tutte le persone che ovviamente ci vogliono bene, che stanno vicino a noi, è sempre emozionante. Poi, appunto, farlo dopo il primo anno, diciamo, nel nuovo ruolo, è ancora più emozionante perché poter anche dire e condividere con tutti quanti i soci e clienti i risultati che abbiamo raggiunti ti riempie anche di orgoglio. E quindi il mio grazie va ovviamente al Consiglio di Amministrazione, al Presidente Albanese e soprattutto anche a tutti i miei colleghi che ogni giorno mi affiancano e che rendono veramente concreti questi risultati.
1: Presidente, quali saranno i prossimi obiettivi della Banca Montepruno dopo i risultati positivi raggiunti quest'anno?
3: Beh, sicuramente noi, come tutti gli anni, abbiamo raggiunto degli obiettivi che ci eravamo prefissi negli anni passati e riteniamo di poterlo fare anche in un prossimo futuro. Ovvio che quest'anno ci concentreremo su quello che è il consolidamento di quanto abbiamo fatto nel passato, soprattutto cercando di concentrarci su quella che è la formazione del nuovo personale. Noi abbiamo inserito nel nostro organico circa 20-25 ragazzi giovanissimi, al di sotto dei 30 anni, tutti brillantemente preparati, ai quali dobbiamo affidare il futuro della nostra azienda. E per poterlo fare abbiamo bisogno di formarli. Io, ma anche il Consiglio, è molto fiducioso perché ha a capo di questi ragazzi una persona straordinaria che porta il nome di Cono Federico, il nostro direttore generale, che già ha portato avanti un discorso molto molto serio con i ragazzi e i risultati si vedono. I risultati del 2025 è merito loro. Abbiamo raggiunto, come lui stesso ha riconosciuto, il più alto utile di tutti i tempi, ma non solo, ma ci sono anche altri numeri che dimostrano quanto è importante fare gruppo, quanto è importante avere una leadership all'interno di una struttura. E lui, grazie a Dio, ce l'ha questa leadership. E quindi quest'anno non puntiamo sicuramente, lo diciamo anche nella formazione, non puntiamo sicuramente a fare fusioni, così come non puntiamo ad allargare la zona di competenza ed aprire sportelli. Puntiamo Ecco, ci concentreremo e vogliamo concentrarci sulla preparazione e sullo status dei dipendenti, perché siamo sempre di più consapevoli che il futuro della nostra azienda, ma come è oltretutto il futuro dei territori, è in mano ai giovani, e quindi abbiamo bisogno veramente di avere una squadra più forte di quanto giovane.
0: Il bilancio sociale di missione 2025 fotografa con efficacia il tentativo della banca di oltrepassare la dimensione puramente creditizia per collocarsi dentro una funzione più ampia di accompagnamento comunitario. Nel solo ultimo anno sono state sostenute 142 progettualità nei campi della cultura, della solidarietà, dell'educazione finanziaria, dello sport, dell'arte e delle politiche giovanili, con oltre 278.000 euro restituiti al territorio. Il presidente albanese in chiusura ha escluso allo stato attuale ipotesi di fusione e ulteriori espansioni territoriali nel breve periodo. E a proposito di investimenti nel campo della cultura, ascoltiamo ora ai nostri microfoni il dottore Aldo Rescinito, presidente del Circolo Banca Montepruno.
4: Ma io poco fa, proprio questo dicevo con degli amici che mi facevano compagnia. Ogni anno noi assistiamo alla crescita, una crescita esponenziale di questo istituto bancario. Siamo felici perché in un certo qual modo, con la nostra presenza attiva ormai da oltre 30 anni in questa realtà, abbiamo cercato di fare tutto quello che era possibile per avvicinare giovani, meno giovani, soci della banca, soci del circolo, altre persone che non avevano niente a che fare con questo istituto, verso una banca veramente diversa, una banca migliore, una banca che per certi aspetti ha riempito i nostri cuori di soddisfazioni immense, a cominciare da quando abbiamo compiuto tutto il nostro dovere e abbiamo impegnato tutte le nostre azioni per cercare di far crescere questo istituto a livello del territorio, a livello del Vallo di Diano, e far sorgere la sede principale amministrativa in un territorio difficile come quello di Sant'Arsenio.

0: Vuoi capire davvero che cosa sta succedendo?
1: Dati, fatti, analisi, senza giri di parole.
0: Arriva al Burninet su Italia 2 News.
1: Ogni lunedì sera, subito dopo il TG delle 19.55.
0: Un nuovo modo di raccontare la notizia.
1: Chiaro, diretto, essenziale.
0: Non perderlo!
2: Questo programma è offerto da
3: Lenzo Card. Intrepid Driver Program.

E buonasera amici del karting e ben ritrovati in una nostra nuova super puntata, tutta naturalmente dedicata a questa super disciplina.

0: Questa sera abbiamo come ospiti due super piloti della scena internazionale del karting che stanno facendo molto molto bene. Tra poco ve li andrò a presentare, prima però naturalmente vado a dare un bel ritrovato ai miei super compagni di viaggio. Partiamo con lui, o le vinco o le capoto, Matteo Traini. Ciao Matteo!
1: Buonasera Ricky, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Questa sera abbiamo due giovanissimi piloti italiani che i risultati parlano chiaro, quindi faremo una prima parte con Julian Frastelli, la seconda con Manuel Scornamiglio, nonché campione del mondo 2025, campione italiano. Comunque faremo una bellissima puntata dedicata a questi nostri giovani italiani emergenti.
0: E naturalmente non può mancare Mughini, il nostro Sauro Cesetti.
2: Ciao ragazzi, ciao a tutti. Niente, non aggiungo altro, ascoltiamo loro. Poi ci saranno tante curiosità da parte mia, magari.
0: Matteo Traini ce l'ha già spoilerato, in questa prima parte di puntata abbiamo lui, pilota ufficiale Tony Kart, è con noi Julian Frasnelli. Ciao Julian!
3: Ciao, buonasera a tutti.
0: Ecco, c'è un go-kart dietro di te.
3: Sì, taglia l'erba.
0: Ma non è verde però, come mai?
3: No, è nero, è nero.
0: Dovevi farlo verde.
3: E poi ci abbiamo riprovato all'età di 8 anni circa e da là è diventato il mio sport preferito e
0: ecco,
3: e da là siamo inseparabili.
0: Ecco, qua vediamo proprio i tuoi inizi. Qua ti tirano con la corda.
3: Sì, con la corda, mio papà che mi teneva la corda, qua c'è mia mamma dietro, ad ala.
0: Ah! E quindi anche lei è anche lei un'appassionata, stavo dicendo, scusa.
3: Ma in realtà no, solo perché ci sono andato io e quindi gli ho chiesto di fare un po' di giri con me.
0: Ah, ok, quindi si è adoperata.
1: E senti, per i figli si fa tutto, insomma.
0: Sì. Cosa, Teo?
1: No, dicevo che le mamme per i figli fanno tutto praticamente.
0: Esatto.
1: Ma io gli volevo chiedere al volo una cosa, Julian. Ma questa passione nasce da tuo padre, che era un ex, perché il nome, cognome Frasnelli, almeno Sauro ai tempi nostri c'era un Frasnelli. Ma adesso non so se è tuo papà.
0: Sì,
3: era mio papà, è da lui che...
1: Ecco.
3: Lui mi ha dato la passione.
0: Martin Frasnelli andava anche bene, me lo ricordo io, Martin, grande Martin. Poi nel 2022 arrivano le prime gare con l'Easy Kart, giusto Julian?
3: Esatto, era il mio primo anno di corse, che è andato anche molto bene, ho fatto seconda in campionato. E nel 2023 ho fatto la Rock Cup, anche quella è andata molto bene, però di nuovo seconda in campionato. E poi nel 2024 ho iniziato con le WSK, il campionato italiano, ho vinto il campionato italiano nel 2024.
0: Non correre perché abbiamo delle immagini. Allora, quelle che abbiamo visto eri con la Easy Kart, dove appunto sei arrivato secondo sia nella finale internazionale che nel campionato. E qui sempre secondo nella Rock, sia nel campionato italiano che nella finale internazionale.
3: Esatto. Esatto.
0: Bene, in questo periodo c'è da dire, caro Julian, che conosci una persona, nostra amica, un grande campione, che è Gianluca Beggio, giusto?
3: Esatto.
0: Cosa ci dici di Gianluca?
3: Anche dal 2023, quando ho iniziato a fare la Rock, mi ha fatto da coach e... ho imparato tantissimo, è un grande e anche adesso ci parlo tantissimo e mi diverto un sacco.
0: Ecco, sai che abbiamo una sorpresa per te?
3: Una sorpresa?
0: Sì, abbiamo un suo video messaggio, ascoltiamolo.
4: Ragazzi, ciao a tutti. Questa volta non sarò qui, velocemente, a parlare delle mie situazioni di

0: stesso, ma di un pilotino che io ho seguito. Ancora tuttora adesso sto seguendo, non direttamente, però lo sto seguendo tramite consigli e fiducia, diciamo che lui si fida ancora di me per qualsiasi consiglio, per qualsiasi, diciamo, giornata di pista. Ed è Julian Frasnelli. Tengo sempre a precisare che lui ha del talento e ha le possibilità sia tecniche e di volontà di arrivare a un determinato punto. Perciò Julian, mi raccomando, e soprattutto mi raccomando che quando arriverai a un determinato punto, a un determinato livello, mi aspetto che tu mi inviti a qualche situazione particolare in pista o in qualche paddock. E niente, ti auguro la più sincera fortuna possibile che tu possa avere nell'ambito delle competizioni e mi raccomando, rimani sempre te stesso e cerca di fare quello che ti piace. Io sarò sempre disponibile per qualsiasi aiuto e qualsiasi consiglio che ti possa dare. Ok? Ciao, ciao Julian, ti do un bacione, ti voglio bene e ragazzi, andate avanti così, ragazzi, io le vinco le capoto, andate avanti così perché siete il top. Ciao, ciao.
1: Beh, belle parole, Julian, no?
2: Da un personaggio come Beggio, 5 volte campione del mondo.
1: Si aspetta che lo inviti quando arriverà in Formula 1, si aspetta che lo inviti nei paddock, l'ha detto.
3: Arriverà col bastone, però comunque sia.
2: Anche a noi tre, ovviamente.
1: Cosa gli vuoi dire a Gianluca dopo che hai ascoltato le sue parole?
4: Lo ringrazio molto e cerco di fare il meglio e ci vediamo in pista.
1: Bene, bene. Allora, stavamo parlando del 2024 che è stata per te un'annata molto molto buona in quanto hai vinto il campionato italiano, giusto, Julian, nella GR3.
4: Esatto, ho vinto il campionato italiano, non è stato facile, però ero molto contento.
1: Ecco, quindi passaggio al team Baby Race e ti sei proiettato non più nei monomarca, quindi Easy Car, Toro Rock che hai fatto rispettivamente nel 2022 e nel 2023, ma nel karting internazionale. È stato difficile il passaggio?
4: È stato difficile, però anche la Baby Race mi ha aiutato molto. E non è stato facile, però con Beggio, con tutta la famiglia, non è stato, cioè,
1: È
4: sono
1: stato più
4: riuscito
1: facile,
4: a
1: insomma, ti hanno dato tutti i
4: trovarmi
1: consigli
4: bene.
1: necessari. Scusa?
4: Con i consigli ne necessari, esatto, mi sono trovato molto bene.
1: Quindi campione italiano e hai vinto anche il WSK la Final Cup, giusto?
4: Esatto.
1: Bene, bene. Avete qualcosa da chiedergli, ragazzi?
2: No, io gli volevo chiedere, visto che hai detto questa cosa qui, poi interviene Sauro. L'Easy Kart stiamo vedendo che è un campionato molto formativo e che stanno emergendo e sono emersi molti piloti, tra cui Kimi Antonelli, lo stesso Pertuca. Quindi lui ha fatto questo periodo in Easy Kart e poi si è andato ad attendere WSK con un team come Baby Race, che comunque è un team di riferimento. Hai sentito questo sbalzo veramente? Comunque, confrontarsi con piloti di tutto il mondo, forse anche la pressione di stare comunque con un team come Baby Race, come l'hai affrontata le prime gare? Avevi un po' di pressioni oppure già eri proiettato? Avevi già comunque diciamo, il tuo pensiero era già formato?
4: Allora, l'Easy Kart mi sono divertito molto, era molto bello e ha imparato molto. Quando sono andato per la prima gara in Baby Race, ovviamente dicevo, sono forti qua i piloti alla WSK, un po' di pressione ce l'avevo, però dopo un po' mi sono abituato e l'ho presa con più tranquillità ed era molto.

0: bello.
1: E i risultati sono arrivati perché campione italiano e vincitore della WSK Final Cup, insomma, al primo anno direi tanta, tanta roba. Tra l'altro, in quel periodo dovete sapere, ragazzi, scusa, Sauro, è una domanda?
2: No, io ero solo curioso di sapere se, conoscendo Gianluca, che è della mia generazione, e sicuramente che gli ha dato la giusta strada, perciò e ancora lo porta per mano, perché dalle sue parole, bellissime parole, significa che l'ha preso per mano la prima volta, lo sta guidando verso una direzione che potrebbe essere un bellissimo traguardo. Mi piacerebbe sapere da Julian se lui vive di curiosità, nel senso, perché la curiosità è la cosa più bella che c'è. Quando il meccanico lavora, se lui guarda quello che fa il meccanico, se lo aiuta, se pulisce il go-kart, cioè, sono tutte quelle piccolezze che oggi vengono a mancare un po' sui ragazzi giovani. Una volta invece noi osservavamo il meccanico perché quattro occhi era meglio di due, poteva di corsa magari lasciare una vite lenta. Non so se questa, diciamo, formazione da parte di Gianluca sia arrivata, se non è arrivata, sii curioso te, mi piacerebbe sapere se questo lo fai già oppure no.
0: Sicuro, aiuto molto al meccanico, come hai detto Beggio, mi ha imparato molto anche mio papà, vecchia scuola, diciamo così, quindi quando montiamo il telaio vado a pulire su dopo i turni, eccetera, l'aiuto molto, diciamo così.
1: Ma questa è una bella cosa, questa è una bellissima cosa che forse negli anni, come diceva giustamente Sauro, era venuta un po' a mancare. Quindi bene che ci siano ancora piloti che aiutano il meccanico, comunque si interessano dei vari lavori che vengono fatti sul proprio mezzo. Dovete sapere che verso fine 2024 Julian è stato uno dei pochissimi a finire sul Washington Post.
3: Ah.
1: Vero Julian?
2: Però.
0: Sì, allora Franciacorta, una WSK, e a Sarno sono venuti ad intervistarmi e anche quella è stata una bella esperienza.
1: Ecco, hanno fatto un paragone tra te e un tuo compagno di squadra, se non andiamo errati, lui miliardario, tu, insomma, famiglia normale, e allora hanno messo in risalto le differenze, giusto?
0: Esatto, perché lui miliardario è un po' e ci hanno detto le differenze, hanno scritto le differenze
1: Certo. Chi è che
2: e
1: andava più forte,
2: che cosa è
1: tutto o
2: venuto
1: compagnia?
2: fuori di questa
1: Esatto.
2: differenza?
0: All'inizio, perché era il suo secondo anno, andavamo uguali. Dopo però quando andavo di più ha preso un po' paura e poi ha dovuto cambiare categoria.
1: Quindi l'hai bastonato, quindi tante volte i soldi non contano. No, ma Sauro forse non hai ascoltato la sua domanda, comunque si sono sovrapposte le voci. Chiedeva, Sauro, se non sbaglio, che differenze sono venute fuori, giusto?
2: Sì.
0: Lui fa tipo 1.000 giorni di testa l'anno e va là a provare una settimana, invece io arrivo il mercoledì, che 2 giorni sono abbastanza. Tipo lui andava, che mi ricordo, andava là 2 o 3 settimane prima, prendeva gli hotel di lusso, stava là tutti i giorni a provare, poi arrivavamo alla gara e mi arrivava dietro.
1: Prendeva le mazzate, e
2: Quello che
1: prendeva.
2: voglio solo dirti, Julian, è un po', mi riallaccio un po' alle parole che ha detto Gianluca. Sii te stesso nella vita,
0: Esatto.
2: sicuramente, ma il talento non si compra. Cioè, tu puoi essere anche miliardario, ma il talento non lo puoi comprare se poi sei un asino. Cioè, questo voglio dire fondamentalmente. Perciò rimani te stesso, impara più che puoi, ruba con gli occhi, ascolta con le orecchie e se puoi imparare più di quello che tu immagini è un bagaglio di esperienza che ti puoi portare dietro con te. Perciò continua così che la strada è giusta, il coach è il numero uno, perciò vai benissimo.
3: Però mi allaccio al discorso velocemente, che ha detto una cosa che abbiamo parlato diversamente, molto

0: volte in puntata con lo stesso De Donno, ha detto, lui faceva molti giorni di test. Mi fa specie, mi fa strano, perché comunque Julian comunque corre in WSK e già solo magari con la Toni tutte le gare che fa gli porta via moltissimo tempo, no ragazzi? Perché sappiamo che test su test. Come ti organizzi con la scuola? Perché io avevamo fatto questa domanda perché secondo me molti vanno a scuola privata che non hanno tempo neanche di andare alla scuola normale, insomma, diciamo. Come ti organizzi con la scuola?
1: Allora, visto che io manco spesso, faccio la scuola online, quindi da casa, da computer, perché se manchi così tanto andare a scuola in presenza è difficile. E quindi sto qua a casa e la faccio da computer, che è un po' più
0: Beh,
1: semplice, però comunque mi devo
0: adeguare.
1: imparare comunque tanto, cioè mi devo, come dico,
0: Cioè, ti devi applicare più dei tuoi compagni perché loro, essendo sui
1: Esatto,
0: banchi di
1: esatto.
0: scuola.
1: È
0: Però De
1: normale.
0: Donno ci diceva che alcune volte vanno meglio chi studia online che quelli che vanno in classe. Riccardo, allora Riccardo, sappiamo, sai che noi siamo schietti, no? Anche con Sauro. Non me ne voglia, però io questo discorso qua, visto che comunque siamo molto visti, questa cosa io non... io ho fatto questa domanda apposta, non la condivido. Che poi Julian comunque ha detto che manca meno, no? Di molti piloti. Loro possono dire quello che vogliono perché ognuno tira l'acqua al suo mulino, però andare a scuola secondo me è la cosa essenziale. Si sta perdendo di vista una situazione che secondo me andrà sempre peggio. Ok, scuole private, ok da casa, ma non è la stessa cosa stare in classe con altri ragazzi. Ok, il business, ma bisognerebbe fare qualcosa per questa cosa, soprattutto per i ragazzini. È molto importante, è un punto che io secondo me non andrebbe un po' rivisto da parte mia. Matteo Traini, ti votiamo come sindaco della pubblica istruzione.
1: E poi che io a scuola non è, però io ci andavo lo stesso, loro secondo me sì, vabbè, come diceva lo stesso De Donno, parlano 5-6 lingue, girano, però questa cosa secondo me tocca molto e spero che si riveda qualcosa perché non è proprio una cosa bella, secondo me.
0: Bene, abbiamo visto delle immagini prima che nel 2025 diventi pilota ufficiale Tony Kart. Un bel peso sulla schiena, no? Essere pilota ufficiale di una delle case costruttrici più importanti al mondo.
1: Sì, quando mio papà ha detto che se vuoi far parte della Tony Kart, gli ho detto immediatamente sì, era troppo bello, non ci credevo, è troppo bello di far parte anche di una casa costruttrice grandissima e non posso ringraziare mio papà, ha fatto troppo. Di
0: Bene,
1: fare parte di un mondo così bello.
0: questa è una bellissima frase quella che hai detto. E come team manager, a proposito di super campioni, hai il grande Marco Ardigò.
1: Anche lui lo ringrazio molto, sta facendo e ha fatto tantissimo per me e lo ringrazio molto.
0: Bene, tra l'altro, sorpresa delle sorprese, perché non finiscono mai in casa GoCar TV News o le vincole capoto, c'è un videomessaggio anche di Marco. Lo vuoi ascoltare?
1: Sì, grazie.
2: Buonasera ai ragazzi di Ole Vincole Capotto. So che avete come ospite questa sera Giulian Frasnelli. Volevo salutarlo. Ciao Giulian. E volevo farti un in bocca al lupo per il proseguo della stagione, visto che stanno arrivando delle date importanti, delle gare importanti come il campionato europeo. E ti voglio dire di continuare a spingere, a cercare di migliorarsi, perché questo è importante per un ragazzo come te, giovane. E niente, vi faccio un saluto a tutti. Buona serata.
0: Beh, grande Marco, Julian, no?
3: Lo ringrazio molto per questo messaggio e cercherò di fare il mio meglio per il mondiale, per l'europeo, per tutte le prossime gare.
0: Bene, esatto, infatti come ha detto lui stanno arrivando delle date molto importanti, ma andiamo a ripercorrere un po' il 2026.
1: Sauro, però voleva dire qualcosa, mi sa, poco prima del video, no Sauro? Te l'ho visto?
4: Guarda, sono curioso solo di sapere, no Julian, non ti abbattere se tante volte Roberto Robazzi ti arriva dritto nella schiena, nel senso che forse la cosa più bella che ho di ricordi con Roberto è il fatto che lui mi diceva che non riusciva a gestire il mio carattere, perché io ero talmente forte, sono un carattere forte, e perciò quando mi girava per me non c'era nessuno, neanche lui, perciò non ti abbattere. Se lui te lo dice è perché ti vuole insegnare. Io mi ricordo la prima esperienza che mi disse vai a vedere la pista e basta. Io lo guardai e gli dissi ma cosa devo vedere la pista? Che poi fondamentalmente la conosco, no? Poi lui mi insiste e mi dice vai a vedere la pista. E da lì mi si è accesa una lampadina, ho detto questa domanda mi ronzava nella testa, dico ma per quale motivo? E ho capito che la pista cambiava, perciò prima quando la pista si gommava molto dovevi adeguare la tua guida al cambiamento della pista, perciò è un insegnante con un'esperienza che va ben oltre quello che, finché uno non ci lavora, va ben oltre proprio all'impossibile. Però a volte arriva dritto, perciò se c'è il carattere debole non ti abbattere, e lui ti carica, lui ti vuole tirare fuori tutto quello che hai dentro per poi metterlo nel momento che sei in pista. Perciò questo è un consiglio, perché lo conosco e lo conosco molto bene.
0: Tu hai corso sia per Tony che per Cosmic, che è la stessa famiglia, quindi insomma hai passato tanto tempo. Andiamo a ripercorrere un po' il 2026, caro Julian, che è partito da poco, anche se di gare ce ne sono già state tante. Andiamo a vedere qualche frangente di questa annata.
3: Allora,
0: c'è da dire che ti hanno riconfermato dopo il 2025 in casa Tony Kart ed eccoti qua.
3: È super felice di aver fatto parte anche quest'anno del team Tony Kart e siamo riusciti a vincere la prima gara in OKJ alla Conca, il primo round del Champions of the Future.
0: Eccoti qua.
3: Abbiamo fatto dei buoni risultati quest'anno.
0: Eccoti qua che tagli proprio adesso il traguardo vincitore.
3: Abbiamo fatto dei molti buoni risultati quest'anno e cerchiamo di migliorarci ancora per le prossime gare.
0: Bene, tra l'altro, caro Julian, c'è stato un tuo sorpasso alla Conca che è diventato virale. Lo vogliamo andare a vedere? Aspetta che la regia lo va a trovare. Come mai secondo te è diventato virale innanzitutto?
3: È quello della chicane, vero?
0: Sì.
3: Eravamo all'Europeo, il primo round dell'Europeo alla Conca, ero terzo all'ultimo giro, Miron e Priam e io avevamo fatto una battaglia fino all'ultimo sangue e ci ho provato alla chicane, ci siamo un po'

0: perciò è molto bello, eh.
1: Qua alla fine chiuso quarto, Julian. Questa è la
2: Esatto.
1: classifica del campionato, questa è una bella giornata.
2: Anche quello è stato un buon risultato. Volevo il podio, però ero anche molto soddisfatto. E anche per il campionato erano buoni punti.
0: Ma ti volevo fare una domanda, Julian. La chicane, il sorpasso che tu hai fatto alla chicane, l'avevi già pensato qualche giro prima o ti è venuto spontaneamente?
2: Allora, lui là prima non ha chiuso. Però io avevo visto che ha iniziato a chiudere e da là ci ho pensato, la allargo e poi la chiudo e da là ci ho provato. Però un po' lo sapevo già che chiudeva e ci ho provato.
3: E questa è la risposta molto importante che hai dato.
0: Certo,
3: Molto, molto
0: perché
3: importante.
0: significa che sotto, che dentro il casco c'è un cervello che
3: Bello.
0: lavora.
3: Esatto, beh, cosa che magari non tutti fanno. Quindi bravo, Julian, bravo.
1: Meno male.
2: Grazie.
1: E poi c'è da dire che quest'anno hai vinto una gara molto importante al Champion of the Future, sempre a Muro Leccese, se non andiamo errati, giusto?
2: Esatto.
1: Io
2: Abbiamo
1: l'amore.
2: fatto i test, sono andati molto bene. Non me l'aspettavo di vincere. Però siamo riusciti a vincere perché all'inizio pioveva, perché il primo giorno l'hanno annullato per troppa pioggia. Poi il venerdì anche ha piovuto e poi dal sabato e la domenica era asciutta, andavamo molto molto molto forte e siamo riusciti a vincere.
1: Tra l'altro hai vinto anche con un bel margine, con un bel gap sui tuoi
2: Sì,
1: inseguitori.
2: ogni mancia andavo molto bene. Quel weekend andavo molto. Anche all'Europeo sono andato bene. E sì, quei 2 weekend siamo andati molto
1: Ascolta,
2: bene.
1: Julian, possiamo dire che la pista di Muro Leccese ti è amica, no?
2: Sì, perché ho vinto anche là la mia prima gara in mini, il campionato italiano, e anche la prima gara in junior.
3: E allora? Ti
1: Sì,
3: piace come pista? Ah,
2: è la mia pista preferita.
1: beh, si è visto. Poi dopo quel sorpasso, secondo me, lo è ancora di più.
0: Guarda, posso Riccardo, vado fuori dal tema, voglio pizzicarlo in un contesto, visto che ho carta e penna, Julian, devo scrivere, no? E quanto metto in percentuale il pilota? Quanto metto in percentuale il telaio o il motore?
2: Allora, secondo me senza il pilota non vai da nessuna parte. Quindi,
0: Perfetto.
2: secondo me, 70% pilota, 50% il pilota, 25% il motore, no, anzi, 15% il motore e 35% il telaio.
1: Però
2: Perché
1: è
2: se non sei un
1: giusto, eh.
2: pilota buono e il resto va bene, non vinci, tutto deve essere perfetto.
3: Quindi,
2: Deve essere
3: Giulia, quando
2: perfetto
3: non va
2: il pilota.
3: bene qualcosa, non ce la prendiamo sempre, allora, come con il telaio, col motore?
2: Quando non va qualcosa, si va a
3: Valuto.
2: guardare, si fa male di guida e si cerca di migliorare.
1: Beh, però da quello che dici tu, se va male qualcosa, il 50% delle volte è colpa tua.
2: Qualche volta è colpa del pilota. E qualche volta pensi di far tutto giusto, ma metti le ruote nel posto sbagliato, invece qualche volta, cioè, ci sarà qualche pista, il telaio scivola, tipo noi a Valencia, il go-kart facevamo un po' di fatica, però ci abbiamo provato
3: E io ti dico
2: ci
3: questa
2: siamo.
3: cosa al volo, visto che adesso da diversi anni si studia molto la telemetria. Te sei più, ok, la telemetria la guardi, ma appena esci dal kart, aspetti di vedere i dati, oppure magari con il tuo meccanico o con lo stesso.

0: Marco Ardigò, se trovi un piccolo problema o qualcosa, già glielo dici. O aspetti
1: Allora,
0: che arrivi.
1: finisco il turno, vado in bilancia, e alzo il go-kart, parlo col meccanico, andiamo in tenda, Ardigò, parlo un attimo con Ardigò, gli ingegneri telemetristi scaricano i dati e poi piano piano, quando hanno scaricato tutto, vado a guardare la telemetria
0: Però
1: con
0: diciamo,
1: Marco.
0: se non ti, adesso ti faccio un esempio, sei in pista un turno e non ti inserisci il kart, aspetti però, non lo dici subito che ti dà la conferma la telemetria oppure già dici guarda ragazzi, io ho il davanti che non mi gira. Perfetto.
1: Allora, entra in tenda, quando c'è Ardigò gli dico esattamente tipo il telaio scivola davanti, dietro, esatto.
0: Bravo.
2: Quanto è importante avere un Marco Ardigò che ti dà i consigli?
1: Importantissimo, importantissimo, perché è veramente, veramente bravo. Anche a mettere a posto il telaio è veramente, veramente bravo e i consigli che dà sono veramente incredibili.
2: Beh, da un 3 volte campione del mondo, un 5 volte campione europeo, insomma, metterei la firma anch'io avercelo sotto la tenda, insomma.
1: Sì,
2: Ecco.
1: sono veramente, lo ringrazio molto che sta facendo un lavoro incredibile.
2: Ecco, io non voglio fare paragoni, ma però voglio capire le differenze, quello sì, tra la scuola di Gianluca Beggio e quella di Marco Ardigò.
1: Allora, Beggio ha iniziato un po' prima, i go-kart erano un po' più vecchi, insomma, Ardigò era un po' più nuova generazione, però con tutti e due ho imparato un sacco, proprio senza di loro e la mia famiglia non ce l'avrei fatta. Li ringrazio molto
2: Bene.
1: perché hanno fatto un lavoro e stanno ancora facendo un lavoro incredibile.
2: Che belle parole. Queste sono veramente belle parole e sicuramente vi farà piacere sia a Marco che a Gianluca che naturalmente salutiamo e ringraziamo. Siamo quasi in chiusura della prima parte, dopo avremo come anticipato Manuel Scognamiglio, campione del mondo 2025. Hai un'amicizia particolare, sappiamo, eh? Con
1: Sì.
2: un super campione, non delle due ruote, ma della racchetta, che è Jannik Sinner, vi allenate insieme.
1: Esatto. Qualche volta all'anno viene nella pista a girare con i noleggi, ma l'ultima volta che è venuto ha girato con me in go-kart, con i go-kart veloci, veloci. È una bravissima persona, anche
2: E
1: con
2: gli hai
1: lui.
2: fatto da istruttore.
1: Sì, esatto. Però era anche lui per la prima volta su quei go-kart, andava veramente bene. Però anche lui da persona, come parla, anche da lui ho imparato molto.
2: Beh,
1: E
2: sicuramente
1: anche lui veramente una brava persona.
2: a livello mentale ti puoi insegnare. Qui sei tu
1: Esatto.
2: dietro che insomma li guardi un attimino. Le traiettorie, quindi se la cava bene anche con le quattro ruote?
1: Esatto.
2: Beh, buona sapersi. Buona
0: Bene. Sì, ma lui
2: sapersi.
0: va spesso a girare Jannik sia con Giovinazzi che anche con il ciclista. Adesso mi ricordo che poi ci segue, non mi torna il nome, vanno spesso a girare con il kart. Quindi questa cosa
2: Esatto.
0: proprio io non la sapevo che avevi questa amicizia particolare.
2: Bellissimo.
0: Bello.
2: Yannick, se vuoi sponsorizzare le prossime stagioni di Julian, è qua pronto. Scherzi a parte, Julian, cosa ti aspetti dal proseguo della stagione?
1: Devo lavorare sodo, però secondo me riusciremo a fare un bel lavoro per il mondiale, per le prossime gare.
2: Bene, e noi te
1: E
2: l'auguriamo,
1: l'obiettivo è vincere il mondiale.
2: ti vogliamo da qui a fine anno ancora ospite in studio, così ci racconti un po' come sono andate le cose.
1: Esatto, spero, vi ringrazio per tutto
2: Ma figurati.
1: e
2: grazie mille a te e ti terremo monitorato. Io vado a ringraziare tantissimo.

0: Julian Frosnelli.
1: Grazie. Ci vediamo a
0: In
1: fine
0: pista o comunque
1: anno.
0: durante la
1: Pista
0: stagione.
1: prima possibile.
2: Julian, saluta papà, eh.
3: Esatto.
0: Saluto,
1: Saluto,
0: grazie. Il grande
3: grazie.
0: Martin.
3: Grazie. In bocca
0: Allora,
3: al lupo
0: ragazzi.
3: perché te lo meriti. Bravo ragazzo, veloce, ma non lo conoscevo bene, ma testa veramente dritta e se ne vedono pochi. Quindi tifiamo molto per tutti i nostri italiani, ma per te adesso che abbiamo visto, quindi in bocca al lupo e
1: Grazie.
3: focus. E ci rivediamo
0: Bene.
3: presto.
0: Ragazzi,
1: Grazie.
0: noi andiamo un attimino in pubblicità. Al nostro rientro avremo un altro grande campione. A tra poco. Ciao Julian. A
2: Ciao Luigi.
1: tra poco. Ciao, grazie.
0: Rimanete con noi.
4: Da oltre 35 anni ci prendiamo cura con passione delle vostre merci in tutta Europa. Nini Virta Transport SPA. La professionalità, la velocità e la precisione nelle spedizioni hanno fatto da sempre parte del nostro DNA aziendale. Trasportiamo via terra, mare e aereo, arrivando sempre puntuali a destinazione. Siamo l'unica azienda in Italia a utilizzare camion 100% elettrici, perché noi, al nostro paese, vogliamo bene. Nini Virta, un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede. Magazzino gestito con radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre.
5: Possiedi un immobile di grandi metrature a Milano? E sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. Contatta Echeo Luxury Real Estate al sito www.echeo.it. Echeo, professionisti al tuo servizio.
6: Un lieto evento va sempre condiviso. Lieto evento. Una gamma completa di prelibati confetti, tutti incartati singolarmente.
7: C'è un ingrediente 100% naturale che rende la farina viva di gusto e di profumo. È Germe Madre. Con Germe Madre l'impasto è una nuova esperienza. Se senti un profumo diverso, se assapori un gusto più pieno, se ti sorprende una freschezza mai provata prima, è perché c'è Germe Madre, l'anima delle farine.
8: Il profumo di Germe Madre lo trovi in tutte le farine magiche.
0: Ancora tanto karting in questa seconda parte di puntata e abbiamo un grandissimo super ospite. È con noi il campione del mondo Manuel Scoglio Amiglio. Ciao Manuel.
9: Ciao, ciao a tutti, grazie per l'invito.
0: Ma figurati, grazie a te. Allora, anche con te ripercorreremo un po' le fasi clou della tua carriera, ce ne sono tante, però come con tutti vogliamo partire anche con te dai tuoi inizi. Raccontaci un po' questa prima volta sul go-kart, questo amore scoppiato.
9: Sì, ho iniziato all'età di 4 anni e la passione me l'ha trasmessa mio papà. E diciamo, all'inizio ho iniziato con il 50 Top Gomer, penso che conoscete. E diciamo, ho iniziato in un parcheggio con mio papà che mi aiutava con la corda. E poi da lì ho iniziato a fare alcune gare di regionale, ma sempre a livello basso. E per poi più avanti iniziare a fare gare più importanti, intorno al 2017-2018.
0: Beh, qui comunque si vede già l'aggressività, ragazzi, cosa ne dite voi?
3: No, ragazzo che va, che accelera. Ma
9: Sì, a
0: in che pista
9: me
0: eri?
9: non me lo ricordo, però penso Aprilia, Latina, quelle piste lì in Lazio.
0: Perché tu, ricordiamo, sei di quelle zone lì, no?
9: No, io sono di Napoli, praticamente, di Torre del Greco, vicino a Napoli.
0: Ah, Vittorio del Greco.
9: Sì. E
0: Ok.
9: andavo con mio padre a fare gare, diciamo, di regionale, queste gare qui.
2: Ti piace
3: E
2: più
3: mi ricordo questo
2: Battipaglia o
3: casco nuovo
2: Sarno?
3: che eri fissato con
9: Sarno.
3: Vettel, Manuel, che io mi ricordo sto
9: Sì, il
3: casco.
9: casco è copiato da Vettel, diciamo, un po' modificato, ma il disegno è quello lì.
0: Ecco, non so se l'avete sentito da casa, Sauro ha chiesto se preferisce Sarno o Battipaglia e Manuel ha risposto Sarno, giusto?
9: Sarno, perché? Sì, Sarno. Ho vinto anche la mia prima gara internazionale mini e vado sempre molto bene lì a Sarno e poi mi piace tanto come pista.
2: Perché ti piace? Cioè, cos'ha che ti fa impazzire tanto? Io ti premetto, Manuel, che Sarno l'ho conosciuta, penso che sia la quarta generazione, questa se non sbaglio, se non vado indietro, io l'ho conosciuta da quando è nata, poi è cambiata, poi ricambiata ancora, poi adesso questa dovrebbe essere la sua quarta barra quinta versione.
9: Sì, a me piaceva tanto la versione, non quella prima ancora, che è quella dove ho iniziato io, e quindi quella là con, diciamo, il pettine. Sì. Penso che la conoscessi, quella era la mia preferita, e però diciamo quella che mi piace di Sarno, che anche in mini, cioè dalla mini fino a passare all'OKN, per esempio tutte le categorie che ho fatto, è una pista che non riesce a scappare, quindi ci sarà sempre del combattimento fino all'ultimo giro, perché c'è tanta scia, senti tanto l'effetto della scia, quindi puoi combattere tanto.
0: Ecco, seppur la tua giovanissima età, Manuel, hai già un palmarès molto invidiabile. Ci vuoi dire alcuni dei tuoi successi pre-2025?
9: Ho iniziato nel 2019, appunto, che ero con Gamoto in mini. Ho sfiorato il titolo italiano all'ultima gara a Val di Brada, perché la settimana prima, nei test, ho fatto un incidente e mi sono rotto la clavicola. E diciamo che ho partecipato lo stesso alla gara, però perché all'epoca era ancora finale 1, finale 2, e in finale 1 era arrivato quarto, ma mi diedero penalità e lì ho perso il campionato praticamente, e in gara 2 partivo poi primo, perché si faceva l'inversione della griglia, ero arrivato ottavo con la penalità e sono arrivato secondo, però facevo fatica a guidare, non riuscivo bene.
0: Beh, insomma, e veniamo ai giorni nostri. Vabbè, arriviamo al 2025, soprattutto che è sì. Stato per te un anno veramente straordinario.
9: Sì, vabbè, poi anche nel 2020 ho vinto il campionato italiano con l'X30 sì. Junior, e ho vinto vari campionati Yame Series, quando c'erano tanti piloti nella senior, anche nella junior, c'erano dai 40 ai 70 piloti, mi ricordo anche alcune gare pre-europeo, arrivavamo a 100 piloti e ho vinto due volte il campionato Yame.
0: Esatto, sì, infatti questi qua sono alcuni dei, infatti come dicevamo prima è un palmarès veramente invidiabile, soprattutto vista la tua giovane età. Nel 2025 arriva un po' l'anno della super consacrazione a livello internazionale, dove hai praticamente vinto tutto. Quando hai capito che sarebbe stata una stagione speciale?
9: Diciamo che l'ho capito già l'anno prima, nel 2024, perché nel 2024 eravamo sempre molto molto veloci, ma siamo stati tanto sfortunati e abbiamo avuto vari problemi tecnici in molte gare, e anche lì ho perso l'italiano per problemi tecnici. E l'anno successivo, cioè già fine 2024, siamo riusciti a vincere due gare di seguito all'Onato, quindi campione italiano e trofeo delle industrie. E poi siamo ripartiti nel 2025 sempre da Lonato, dove sono riuscito a vincere di nuovo subito la prima gara a Lonato, che era il Margutti, nel 2025.
3: E poi te, Manuel, stavi con Tellone, sei stato tanti anni, giusto? Quindi un team privato, sbaglio?
9: Sì, sono stato con Tellone per 4 anni e mezzo.
3: Mi ricordo.
9: Sì.
3: Quindi team privato, molti come... Però diciamo che comunque avete fatto un grande lavoro, soprattutto il 2025.
9: Sì. Sì, abbiamo fatto un lavoro fantastico.
0: Qui stiamo vedendo proprio le immagini della WSK Series, Euro Series. Poi hai vinto, qui siamo a Cremona, dove...
3: Tutte le vinte, mi sembra, Riccardo.
0: Scusa, sì. Matteo. No, quello che volevo dire è che in tante gare che io, insomma, ho seguito, che Manuel Scogliamiglio non solo vince, ma vince anche con tanto margine sui suoi seguitori. Spesso succede.
9: Sì, diciamo che qui il WSK Euro Series ho vinto tutte e due le prove, perché erano due prove l'anno scorso, sia a Viterbo la prima e la seconda a Cremona, appunto. E la prima prova eravamo col Tony, eravamo ancora Tony, poi siamo passati in KR e questa era la prima gara col KR, sempre con Tellone.
2: Che differenza ci hai trovato tra Tony e KR?
9: È un bel po' diverso, soprattutto col freno, e poi con il Tony, diciamo, avevamo una scocca solamente, cioè quelle standard e basta, invece con KR hai tante scocche da provare.
2: Vabbè, al di là della standard, la sensazione di una scocca, vai sul tecnico, cioè la mia domanda è più tecnica, perciò da uno come te, essendo più maturo, mi aspetto una risposta più tecnica, nel senso, che ti posso dire? Ti posso dare degli input?
9: Ho capito.
2: Una appoggia di più, una appoggia di meno, una più trazione, l'altra gira di più, cioè...
9: Sì, allora, comunque dipende anche da quale scocca usi KR, quella che ho usato io, la maggior parte, rispetto al Tony, quello che sentivo è che era più anteriore, e aveva molto più inserimento rispetto al Tony. Poi ci sono varie scocche, cioè, quindi magari c'è una scocca che ha più appoggio al posteriore, altra meno, cioè dipende. Però quella che ho usato io maggiormente.
2: E dato che sei entrato nel tecnico, giustamente mi piacerebbe farti una domanda un pochino più particolare. Manuel, quando deve fare una scelta, in questo caso telaistica, lasciamo perdere il motore, perché anche lì poi c'è una selezione, gli piace più un telaio che gli permette di fare 5 giri forte e poi cala, diciamo, di un paio di decimi, o gli piace un telaio che gli permette di andare più piano magari all'inizio, ma è costante per tutta la gara?
9: A me piace che è costante per tutta la gara.
2: Sai che devi soffrire, nel senso, però lo devi gestire.
3: E infatti, ragazzi, dicevamo prima che entrava... dietro le quinte, lui le ultime gare, soprattutto quelle del campionato italiano, diciamo, no che soffre all'inizio, però si vede proprio molto evidente la cosa, che cerca di far lavorare il telaio e poi prende e va, e si vede proprio la differenza. Esatto. Come lui, e poi dopo vedremo dopo all'ultima prova che diremo alcune cose del campionato italiano che ha vinto la finale.
0: Esatto, Teo, prima di parlare del 2026, quella prima vittoria del campionato italiano, anche perché ci sarà molto da parlare, anche perché erano in più di 100 piloti ai nastri di partenza, quindi un super successo anche per l'ACI Karting. Io vorrei arrivare un po' alla gara clou della carriera fino a questo momento, naturalmente, di Manuel Scogliamiglio, ossia la vittoria al Mondiale, sempre a Cremona, quindi pista che non puoi dire che non ti piace, non puoi dirlo.
9: No.
0: Ed è arrivata questa super super vittoria. Questi qui sono gli attimi prima del semaforo verde.
9: Sì.
0: Cosa ricordi di questa super giornata?
9: Allora, è stata comunque un'emozione indescrivibile, molto bella. Però arrivavamo dalla settimana prima che avevamo vinto l'italiano, perché è stata la settimana una dopo l'altra. Abbiamo vinto l'italiano, cioè il campionato la settimana prima, e quindi la settimana dopo abbiamo vinto appunto il mondiale. Quindi sono state due settimane, una più bella dell'altra. Però ovviamente vincere il mondiale è un'altra sensazione, cioè davvero qualcosa indescrivibile. C'era tanta ansia già prima della pre-finale, ammetto, e sia in pre-finale che in finale ho avuto tanta ansia. E in finale poi abbiamo fatto la scelta di invertire la griglia, siamo partiti all'esterno, perché sapevamo che il terzo... e quindi quello dietro di me, William, era molto veloce ed era l'unico forse che poteva un po' infastidirmi, e alla fine non è stato così perché ne avevo tanto di più in finale, però è stato un po' rischioso partire all'esterno.
0: Infatti sai che te la volevo fare questa domanda, perché abbiamo visto che avevi la pole ma hai deciso di partire esterno, però insomma
9: sì,
0: ti ha dato ragione questa scelta.
9: Sì, perché diciamo, vedendo le prefinali, ero prefinale A e l'avevo vinta. Nella prefinale B c'era un altro pilota, William Marshall, che era molto molto veloce e ha vinto la sua prefinale con anche distacco, mi sembra, comunque andava molto forte. E quindi sarebbe partito terzo, così facendo diciamo impedivo di seguirmi e avrebbe perso più tempo a sorpassare gli altri.
0: Beh, c'è stata anche un po' di strategia in casa Tellone, no?
9: Sì, ovviamente è una scelta che abbiamo preso tutti insieme col team.
0: Cosa provi a rivedere questa scritta?
9: È bellissima, veramente molto bella. Penso di averla rivista almeno quattro volte.
0: Vabbè, immagino.

0: Vincere il mondiale cambia davvero la vita di un pilota?
1: Ma secondo me no, cioè nel senso io ho vinto la settimana dopo e pensavo già alla prossima, a vincere la prossima. Che poi diciamo dopo aver vinto il mondiale ho fatto qualche gara in OK e ho
0: Otto
1: fatto
0: secondi
1: le
0: comunque al secondo, qua
1: ultime.
0: leggevo.
1: Sì. Che poi la cosa bella è che non ho tirato
0: Immaginavo
1: perché
0: gli ultimi giri.
1: no, no, no, dal nono giro io non ho tirato perché perdevo acqua.
0: Ah sì,
1: Perdevo
0: no.
1: acqua dal. Sì.
0: Ma tu te ne sei accorto? Come, cioè, come vedevi?
1: No, io non avevo capito che perdevo acqua, però mi dicevano di andare piano da fuori.
0: E la temperatura del tu sulle, non so se usate Micron,
1: Sì,
0: Alfano, l'avevi visto che
1: saliva, ma
0: saliva
1: di
0: oppure?
1: qualche grado perché perdevo poca acqua, la perdevo dal tappo.
0: Quindi, ok, sicuramente perché salita di poco era una
1: Sì.
0: perdita, però vedi che delle
1: Meno
0: volte bisogna avere
1: male.
0: anche un pizzico di
1: Meno
0: fortuna.
1: male, meno male.
0: Mannaggia.
1: Sì, e infatti poi quando mi hanno detto che ero arrivato in bilancia, che aspettava il mio turno per pesarmi, speravo di non essere sotto
0: Ah, è
1: 20.
0: vero, perché sì, perché perdi anche certo liquido. Infatti, Manuel, dalle immagini abbiamo visto che hai esultato proprio tanto quando ti sei pesato.
1: Esatto, c'avevo un'ansia che non riuscivo ad aspettare.
0: Beh,
1: Ma
0: immagino.
1: quando...
0: Che scusa, Sauro, poi che range avete voi? Perché so che molti vanno talmente al limite che non considerano queste cose qui, nel senso alla pesa. Quali vi
1: No,
0: lasciate come un chilo? Molti lavorano su 200-300 grammi, che secondo me è follia.
1: almeno un chilo e mezzo in più, di
0: Ecco,
1: solito. Io sono uscito perdendo l'acqua, sono uscito a 600 grammi su, 500-600 grammi su,
0: ok.
1: mi ricordo, sì.
0: Madonna, Madonna.
1: Vai,
0: A
1: Sauro.
0: me mi sarebbe gelato il sangue.
1: Ci credo.
0: Sì. Vai, Sauro.
2: Allora, come la domanda che ho fatto a Julian, ma non è la stessa, non è che sono vecchio, ma non sono esaurito, Cioè,
0: Questo lo dici tu, questo lo dici tu.
2: in percentuale, quanto tempo guarda la telemetria, il telefono o appena finito o quando è la possibilità di andare a vedere i tuoi rivali in pista?
1: Allora,
0: Per telefono intendiamo anche la gnocca sul telefono,
2: Sì,
0: Manuel.
2: no,
0: No.
2: perché i ragazzi di oggi è mirata la cosa, perché da
0: Non
2: noi, quando
0: tutti,
2: correvo
0: eh?
2: io,
0: Non tutti, Sauro, ci sono anche magari.
2: quando correvo io il telefono non esisteva, perciò era la telemetria per quei pochi dati che erano e soprattutto la cosa visiva della pista. Perciò quando partiva io faccio dei nomi, Bezzo, Manetti, giusto dei nomi dei piloti che erano miei rivali, tante volte Fernando Alonso, Hamilton o quel che sia, tutta questa gente qui che poi mettevano le gomme nuove, io andavo in pista a guardare quando non era nel mio turno, perciò li curavo visivamente. Perciò mi piacerebbe sapere se questo è cambiato, cioè, fondamentalmente.
1: Allora, la telemetria la guardo molto molto poco.
0: Adesso ci devi rispondere, vai. C'è stata la rullata.
1: Ah, ok.
0: Infatti non sapevo se avevo
1: Non
0: bloccato perché c'ho problemi di segnale, sentivo che lui parlava e sotto è andato tutto.
1: anch'io.
0: Perché la domanda di Sauro è interessante, allora c'è un po' di suspense.
1: Sì.
0: Suspense.
1: E no, allora, la telemetria la guardo poco, molto poco. E...
2: Percentuale?
1: 20%.
0: Questo perché adesso è le percentuali di Mughini questa puntata.
1: No, il telefono pure poco, cioè al massimo preferisco andare a parlare o comunque guardare gli altri turni o parlare con altri miei compagni o rivali, ma uso poco anche il telefono.
2: Perciò mettiamo un 20 anche il telefono?
1: Sì.
2: Perciò è rimasto un 60% di osservazione, diciamo, dei rivali. Infatti,
1: Sì, vabbè,
0: te l'ha spiegato al Mondiale, beh, penso che, spero almeno, che quasi tutti della categoria vedono le altre manche o le finali A e B, viceversa, perché spero almeno che almeno quello è rimasto. Però ti ha fatto capire che ha visto che l'altro, come era partito, ha
1: andava
0: preferito.
1: forte.
0: Esatto, e questo comunque è un segnale che ti fa vincere anche delle gare delle volte.
1: Sì, anche perché il sabato nelle manche che ha piovuto, poi asciugava, pioveva, asciugava, c'era cioè velocissima ad asciugare la pista, proprio pioveva. E c'era un pilota molto, molto veloce.

0: sul bagnato, che non andava fortissimo sull'asciutto, ma andava fortissimo sul bagnato. E infatti io provavo a capire come faceva ad andare così.
1: Certo, ma questa è una bella cosa.
0: Alla fine ci siamo scontrati, ho provato a copiare, ma non ci sono riuscito.
1: Insomma,
0: Andava.
1: secondo me, dopo questa puntata, tutti i piloti non guarderanno più la telemetria perché
2: Ma
1: se.
2: difatti sono, guarda, Riccardo, sono seriamente preoccupato perché fondamentalmente mi aspettavo per dire, non so, a tempo perso, quando tutto è finito, mi guardo la telemetria e capisco se il motore ha un'erogazione giusta, se quello che, tutto quello che mi serve per migliorare il giorno dopo.
3: Però c'è da puntualizzare una cosa, ragazzi, che abbiamo due piloti, non a caso, veloci, che sanno il fatto loro e spesso la telemetria serve che ti dà un piccolo aiuto, ma prima le basi te le devi creare te. Magari
2: Beh,
3: un
2: certo.
3: 50-60% degli altri piloti hanno più problemi che non capiscono delle situazioni perché, ahimè, non sono tutti bravi. Si affidano alla telemetria perché delle volte magari un pilota che non sa se attacca o scivola perché delle volte è stato sentito pure un pilota che scende, il meccanico cosa ti fa? Mi fa o addirittura attacca e scivola. Io quando sento quelle cose lì o attacca o scivola. Quindi fa anche
1: Ma
3: andare
1: quei piloti lì, Matteo, non vengono in trasmissione da noi.
3: momentaneamente ancora no, almeno che non arriva lì, vanno a Riccardo, controlla ogni tanto che. Allora facciamo
2: Ah,
1: venire.
2: no, vabbè, però a parte le cavolate, la telemetria.
3: No, non so cavolate, però guarda che è importante
2: No,
3: sta cosa qua.
2: giusto, no, nel senso, non volevo dire col senno di
3: Cavolata
2: poi,
3: la
2: cioè, nel
3: finale, però vabbè.
2: senso, no, è bello perché loro sono genuini, è bello perché comunque si hanno una sensazione, danno anche delle buone informazioni quando scendono, perciò la telemetria
0: Sì.
2: passa anche un filo di secondo piano. La
0: Quando
2: telemetria la vai a utilizzare per trovare delle piccolezze che mancano, magari come erogazione motore e quant'altro, perché il telaio poi. Mi fa piacere invece vedere un 60% che lui va a vedere gli altri rivali dove passano, come girano. Non so se come me si porta. Io non mi portavo mai il cronometro, rompevo le palle a tutti quelli che erano sulla rete. Gli dicevo: prendi quello, che è quello che mi interessava a me. Quello mi diceva: ma io sto prendendo un altro, ma prendi quello che dico io che va più veloce, magari. Invece lui si porterà il cronometro e
0: Sì, sì,
2: eviterà
0: sì.
2: questa situazione.
3: E di rompere le scatole è già rimasto
1: Ma
3: però,
1: oggi
3: eh.
1: ormai ci sono c'è il time table, il time
2: Timetable.
1: lapse, che uno sta
3: Ma se
1: qui.
3: Sauro sarebbe lì, neanche lo guarda, rompe le scatole sempre alle persone a fianco. Lui è così.
1: Esatto.
3: Anche ce l'ha
1: Boh,
3: qui davanti,
1: finiamo.
3: dice, me lo fai.
1: Allora, il 2025 lo facciamo terminare in questo momento. Perfetto. Allora, io parlerei del 2026 perché insomma, sei partito alla grande a Lonato con questa super, dobbiamo fare i complimenti alla federazione perché insomma ha portato più di 340 piloti alla
3: Non
1: prima
3: vorrei
1: prova,
3: assolutamente.
1: più di 100 solamente nella tua categoria e a vincere però è il campione del mondo in carica, Manuel Scognamiglio. Eccoci qua per
3: Ricordiamo che avevamo
1: la
3: avuto la
1: partenza.
3: discussione cambio di casacca con Giorgio Bandano, il panno team, che non è uno che prende i piloti così, quindi ci vede bene. E ecco qua.
0: Sì, è stato un bel weekend, è stato un bel weekend. Abbiamo fatto molte, molte manche, perché eravamo 101 piloti, mi sembra. E avevamo il giovedì solo 4 turni da 8 minuti. Considerando che due motori, diciamo, il primo e il secondo motore li devi rodare, quindi fai solamente 2 turni il giovedì. E poi fai un turno il venerdì, poi fai qualifiche e manche. Quindi abbiamo potuto provare veramente poco. E la settimana prima invece avevamo l'USK, però con altre gomme, quindi diciamo che provi relativamente. E quindi siamo riusciti a trovare subito un buon setup sia per le qualifiche, perché sono riuscito a fare la pole non solo di gruppo, ma anche totale, e anche per le manche, perché diciamo, sì, sono riuscito a vincere tutte le manche, tra cui anche la prefinale e la finale. E la finale è stata un po' più dura, perché
1: Lo stiamo vedendo.
0: ne avevo un po' meno rispetto alle mance, quindi non sono riuscito a scappare via. Anzi, a un certo punto, nella prima fase di gara, sono sfilato terzo. E poi mi sono rimesso primo dopo qualche giro. C'è stato un po' di bagarre, di combattimento, in cui mi sono dovuto difendere. fino a quando, diciamo, a quattro giri dalla fine circa, si sono un po' presi dietro, hanno fatto bagarre, non so cosa sia successo. Sono andati fastidio, ho preso un po' di margine, allora lì ho iniziato a tirare e non sono riuscito a prendermi.
3: E lì, su questa gara, Manuel, io l'ho rivista, viene fuori i piloti con la P maiuscola, perché chi è al di dentro magari dice ha vinto, però io ci siamo sentiti per telefono, cosa ti ho detto? Ti faccio i miei complimenti, perché queste gare qui le vengono in poche persone, perché comunque hai dominato tutto, i primi giri tu comunque, almeno quello che ho visto io, soffrivi sia sulle manche prefinali, poi andavi, la finale io l'ho vista tutta perché è stata una bellissima gara, il pilota di Lenzo che vediamo qui era molto veloce, però si vedeva che faceva troppi errori, era molto, a un certo punto era molto veloce, tu come se eri, no, piantato, andavi molto piano. Cioè, hai perso
0: sì,
3: molto.
0: No, c'è stato proprio un momento, diciamo, la prima fase che ero...
3: Esatto, metà gara, però lì sei stato concentrato, ti sei messo lì, hai attaccato quando era il momento di attaccare, e sono le gare che, secondo me, una gara del genere vale 10 gare, perché comunque come l'hai... l'ha interpretata è da piloti veri, comunque. Sì, nella difficoltà se non ci può vincere. E ricorda che quello che dico io l'avrà visto anche Giorgio, questa cosa qua.
1: Bella, scusate, è bellissima questa immagine dove Tellone, un membro della squadra Tellone ti ha abbracciato.
0: Sì, lui è, sì, è il papà. Il papà di Tellone, lui è.
1: Ecco, ma ti posso fare una domanda, scusa, Manuel? Sì. Con Tellone praticamente hai vinto tutto, no? Hai vinto anche un mondiale.
0: Sì.
1: Come mai sei andato via?
0: Beh, perché comunque c'era una proposta molto bella, cioè poi ho sempre stimato Giorgio come pilota, mi piace tanto Giorgio come pilota, e ho deciso quindi di accettare, ma sono rimasto comunque in buon rapporto con tutto il team.
2: Che voto ti dai dopo la gara?
0: A cosa? A me?
2: Eh sì, visto che Matteo ti ha elogiato e hai vinto la gara con la P maiuscola, che voto ti daresti?
0: Questa gara, diciamo, mi do un 8.
2: Beh, vabbè,
0: sì, perché
3: posso dire, è giusto, è modesto, la gara che ha fatto è da 10, no?
2: Posso dire, oggi se ne vedono poche, perciò un 8 pieno ci sta tutto, se te lo sei dato te lo meriti alla grande.
0: È stato soddisfacente di vincere gare, sai, con distacco così, questa è stata una gara
3: la sudata,
0: che ho vinto. Sì, esatto, sudata.
3: C'era un altro ragazzo che non mi ricordo, che poi si è toccato con Carinini, che andava pure bene,
0: giudice,
3: giudice.
0: Sì.
3: Però non me ne vogliono, su alcune fasi di gara si vede chi ha, no, più esperienza, comunque più fame, sì, cosa, più ragionamento. Alcuni piloti magari si lasciano andare, questa è la maturità che con le gare poi acquisisci. E una cosa, Giorgio, cosa ti ha detto?
0: No, Giorgio ha fatto solo i complimenti per la gara e basta. Lui non c'era lì domenica, quindi il giorno dopo, la mattina seguente, ci siamo sentiti.
1: Beh, una bella cosa, anche una bella sfida per te, perché insomma, lasciare il certo per l'incerto, sei andato in un team super, non è che andavi in un team, però insomma, riconfermarsi con un altro telaio è un po' chi vince il mondiale con la McLaren, l'anno dopo lo vince con la Mercedes, insomma, non è così facile, no?
0: No, vabbè, ma comunque i telai vanno molto bene, mi sono trovato bene da subito. Già a Viterbo, che era l'USK, che è la prima gara che ho fatto con il Pantano, andavo molto bene sull'asciutto. Poi sul bagnato, abbiamo avuto un po' di sfortune varie e un po' di rotture anche nelle prove libere, però sull'asciutto infatti avevo vinto già avevo vinto le due manche sull'asciutto, quindi andavo molto bene.
3: Però penso anche per te, Manuel, sia una bella sfida, però una bella soddisfazione, perché comunque Tellone ti ha portato ai vertici e... è evidente, però da un team che ovviamente non è casa costruttrice, andare comunque dalla Pantano Team, che è casa costruttrice, ti porti anche avanti lo sviluppo e tutto quanto, quindi sono due cose diverse e hai fatto una bella scelta, cioè, ragazzi, quindi passi, comunque sei il pilota ufficiale di una casa costruttrice.
0: Sì, no, infatti sono molto contento, cioè, nel senso, è stata una bella scelta, cioè...
3: lo sviluppo chi se ne occupa, perché sappiamo che delle volte magari se ne occupa solo un pilota, come funziona lì? Raccontaci, insomma.
0: No, per lo KN, quindi per il 125, per i grandi, per adesso io, però ci sono anche altri piloti, ovviamente. Sì. Ogni

0: Il pilota magari ha bisogno delle proprie cose, magari un pilota vuole un telaio con più anteriore, con più posteriore, quindi magari si adatta a un telaio, cioè non per forza tutti quanti usiamo lo stesso telaio, cioè se io vado forte con un telaio non per forza gli altri usano il mio telaio, cioè loro riescono ad
1: Certo.
0: adattare i telai per tutti.
1: Bene ragazzi, noi siamo purtroppo in super chiusura, io ti
2: Scusa
1: devo
2: Nicky,
1: fare.
2: velocissimamente, il programma di Manuel di quest'anno, che almeno così abbiamo fatto con entrambi.
0: E vabbè, sicuramente finiamo il WSK Euro Series, che manca l'ultima prova, mi sembra sia a Cremona, tutto il campionato italiano, e il mondiale UKN, e Trofeo delle Industrie e forse WSK a fine anno, la Final Cup. E non so
1: Bene, va.
0: se faremo altro.
1: Io ti volevo solo chiedere velocissimamente, secondo te, cioè, insomma, la pressione, che hai da favorito, se ti carica o ti pesa, insomma, essere in pista col campione del mondo della categoria può essere un vantaggio o uno svantaggio, perché insomma hai tutti gli occhi puntati addosso.
0: Ma secondo me non è né un vantaggio né uno svantaggio, cioè io non ci penserò quando faremo il mondiale a questa cosa, cioè voglio
1: Ah, ok.
0: vincerlo. E poi un'altra cosa, farò anche gare in Cina io, cioè sono stato già ad aprile in Cina, a Macao, e ci andrò questa settimana.
1: Ah,
2: Spero.
1: quindi
2: Bene.
1: ti facciamo un grande in bocca al lupo.
2: Un buon viaggio.
0: Crepi.
2: Quindi avete
0: Grazie.
2: mai fatto anche in Cina, Giorgio, diciamo, per correre là.
0: No, in Cina per adesso sto
2: Ok.
0: usando KR, però se continuo le prossime gare userò Panther.
1: Bene, ragazzi, che super, super,
2: Bella, bella.
1: super puntata. Io sono contento di aver avuto questi due super giovani talenti del panorama internazionale del karting che portano in alto la nostra bandiera e vado a ringraziare naturalmente i miei compagni di viaggio, Matteo Traini e Sauro Cesetti.
2: Ricky.
1: Ciao ragazzi.
2: Ciao ragazzi,
1: Ciao.
2: in bocca al
1: Ciao.
2: lupo,
1: E
2: vediamo alla prossima.
1: naturalmente vado a ringraziare e fare i complimenti per sia tutto quello che ha fatto, ma per tutto quello che farà il nostro Manuel Spragnolingo.
0: Grazie.
1: Ragazzi, settimana prossima abbiamo un altro ospite, un altro super ospite che
2: E
1: lo
2: noi ci
1: diremo.
2: piace svariare, che non diremo, ma è particolare, un cartista, ex
1: Esatto.
2: cartista, poi ritornato, ma personaggio a 360, veramente a 360 gradi.
1: Sulle pagine di Ole Vincole Capoto, naturalmente a breve, nei prossimi giorni saprete il nome. Voi continuate a seguirci perché le puntate si sì, vanno in onda sul GoTV Channel, ma poi gli spezzoni vengono poi replicati sui nostri social. Grazie mille ancora a tutti. Naturalmente continuate a seguire le nostre frequenze di GoTV. Una buona serata a tutti. Ciao e viva il karting!
2: Ciao. Ciao
3: Ciao.
2: ragazzi!
4: Questo programma è offerto da
5: Lenzo Kart. Intrepid Driver Program.

gli infermieri esercito del bene a cui va la gratitudine della Repubblica. Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la cerimonia per il centenario della Giornata Internazionale dell'Infermiere all'Auditorium Antonianum di Roma. Il Capo dello Stato ricorda l'impegno durante il Covid sottolineando il contributo decisivo e l'appassionata dedizione degli infermieri, un'emergenza vissuta con sacrifici immani e con diverse vittime, ribadisce, che qualcuno cerca di derubricare a poco più di una leggera influenza, dimenticando gli sforzi eroici e le sofferenze di tutto il personale sanitario, gesti eroici che Mattarella paragona a quelli compiuti dagli infermieri a Gaza. Resta alta la tensione in Iran. Il presidente americano Donald Trump gela le speranze di pace, definendo il cessate il fuoco in terapia intensiva, con appena l'1% di possibilità di tenuta. Per il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani, la Cina potrebbe svolgere un ruolo fondamentale e convincere l'Iran a raggiungere un accordo. Il governo vuole che si raggiunga quanto prima una pace stabile ed è pronto, spiega il vice premier, a inviare nostre navi a Hormuz se ci sarà un accordo internazionale per garantire la libertà di navigazione. Electrolux ha annunciato un piano di ristrutturazione pesantissimo che prevede 1.700 esuberi sui 4.500 lavoratori attuali. Un progetto inaccettabile per i sindacati che hanno fatto scattare gli scioperi e anche per il ministro delle imprese Adolfo Urso che ha convocato al Mimit per il 25 maggio alle 15 un tavolo sulla vertenza. Parteciperanno i rappresentanti della multinazionale di elettrodomestici, le sigle metalmeccaniche e le regioni coinvolte, ossia Emilia-Romagna, Friuli, Venezia Giulia, Lombardia, Marche e Veneto. Faremo la nostra parte con assoluta determinazione, assicura Urso. Cresce l'allarme antivirus, ieri altri 3 contagi tra i passeggeri sbarcati dalla nave focolaio Ondius. Allerta anche in Italia con 2 marittimi in quarantena in Campania e Calabria. Il Ministero della Salute rassicura, nessuna emergenza ma massima cautela. Per il ministro Orazio Schillaci la situazione è sotto controllo e il virus ha bassa contagiosità interumana. Il Ministero della Salute ha inviato una circolare alle regioni e alle autorità sanitarie con indicazioni di monitoraggio e contenimento che prevedono eventuali isolamenti fiduciari. Italia Viva chiede che Schillaci riferisca immediatamente in aula.

0: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione, puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz, a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
2: Mi consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del TG di Italia 2 News. Subito in copertina trattiamo il maxi incendio che ha avvolto il capannone di un'azienda ubicata nella zona industriale di Sant'Arsenio. Sono in corso le verifiche per acclarare anche eventuali danni ambientali. Pasquale Sorrentino.
1: Del capannone andato in fiamme dell'azienda in Trevie di Sant'Arsenio resta una carcassa afflosciata e bruciata, un capannone collassato. Qualche sbuffo di fumo ricorda anche questa mattina l'incidente, perché di questo si tratta, che ha distrutto il sito con all'interno macchinari e attrezzature per la segnaletica stradale. Un dramma anche per i giovani imprenditori di Sant'Arsenio, proprietari dell'azienda sita nella zona PIP di Sant'Arsenio. Il controllo del sito è ancora in corso e l'ARPAC ha effettuato i primi rilievi sia nella giornata di ieri che in quella di oggi per capire eventuali danni ambientali. Ci saranno controlli anche nei prossimi giorni. L'incendio è scoppiato ieri intorno alle 15 quando due dipendenti all'interno della struttura hanno lanciato l'allarme. È stato un pomeriggio poi impegnativo per i soccorritori, vigili del fuoco in primis. L'azienda interessata dalle fiamme, ricordiamo, opera nel settore delle infrastrutture stradali, occupandosi nello specifico di progettazione, realizzazione e manutenzione di opere accessorie di completamento. Data l'entità del rogo, il comando provinciale dei vigili del fuoco ha disposto un massiccio dispiegamento di forze e mezzi. Sul posto sono arrivate numerose squadre operative dei tre distaccamenti, Eboli, Policastro e ovviamente Sala Consilina.

0: Oltre al supporto idrico, 6 autobotti, di cui 3 giunte in supporto dal comando di Napoli. A queste va anche aggiunto il supporto idrico della protezione civile Gopi Ollus. Inoltre i vigili del fuoco hanno anche schierato i mezzi speciali, un ulteriore mezzo schiumogeno e un carro aria per il rifornimento delle bombole ossigeno che sono servite ovviamente ai vigili del fuoco. Presente anche il nucleo nucleare biologico chimico radiologico per il monitoraggio ambientale e la gestione di eventuali sostanze pericolose. Sul posto ieri sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Sala Consilina con la presenza del capitano Veronica Pastori e del comandante dell'aliquota radioimmobile, il maresciallo Giovanni Cunzolo, i militari forestali con il maresciallo Leluca Fontanile. A loro tocca il compito di indagare su questo incidente. Gli agenti della polizia locale di Sant'Arsenio, i responsabili del dipartimento di prevenzione dell'ASL con la dottoressa Rosa Dalvano, i tecnici comunali di Sant'Arsenio con la responsabile Isolina Coiro e alcuni amministratori comunali, anche per dimostrare la vicinanza ai giovani imprenditori presenti sul posto, oltre che monitorare il tutto per la viabilità. Bloccare il transito su alcune strade hanno agito i volontari della Protezione Civile di Sant'Arsenio.
1: E questa era la nostra copertina. Noi ci vediamo tra pochi secondi per il resto del telegiornale. A tra poco.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di clic. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Bentornati in studio. Continuiamo il telegiornale parlando ancora di cronaca con il triste epilogo dell'incidente avvenuto il 25 aprile scorso a Teggiano, nel quale perse la vita un 75enne di Sant'Arsenio. Nelle scorse ore anche la moglie coinvolta nella tragedia ha perso la vita. Era ricoverata all'ospedale di Polla. Sono 2 le persone indagate. Vediamo il servizio.
0: Non ce l'ha fatta neanche Maria Mastrangelo, la donna originaria di San Pietro al Tanagro, rimasta vittima dell'incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale Teggiano Polla lo scorso 25 aprile. Ricordiamo che il giorno successivo all'incidente morì il marito Luigi Pepe, di 75 anni, la stessa età di Maria Mastrangelo. Quest'ultima era ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale Luigi Curto di Polla. Non è stata mai sciolta la sua prognosi fino al decesso dopo circa 20 giorni di agonia. Per l'incidente ci sono 2 persone indagate, fratello e sorella di Teggiano. I carabinieri della liquida radiomobile, guidati dal maresciallo Giovanni Cunzolo, per la compagnia di Sala Consilina, sotto il comando del capitano Veronica Pastori, infatti stanno indagando su ordine della procura di Lagonegro per capire chi fosse alla guida dell'auto che tamponò la Fiat Panda sulla quale viaggiavano i 2 anziani coniugi. Ricordiamo che la Fiat Panda fu sbalzata fuori strada e si cappottò lungo la strada che da Polla arriva a Teggiano. I 2 erano andati alla festa di San Marco e stavano ritornando a casa. Entrambi gli indagati sono accusati di omicidio stradale colposo plurimo. Inoltre si sta anche verificando l'eventuale accusa di omissione di soccorso per uno dei 2.
1: E ancora incidenti stradali con il sinistro avvenuto ieri a Eboli, nel quale ha perso la vita un uomo in sella alla sua moto. I dettagli di quello che è accaduto nel prossimo servizio.
0: Ancora una tragedia stradale in provincia di Salerno. Stavolta il dramma si è consumato ad Eboli. Un giovane motociclista, Gerardo D'Alessandro, battipagliese di 30 anni, ha perso la vita a causa di una caduta mentre stava percorrendo la strada provinciale che collega Eboli con Olivano sul Tusciano. Il tutto è avvenuto in località Monti di Eboli. Il giovane, secondo quanto ricostruito fino

0: sono risultate fatali. Qualche minuto dopo il sinistro è arrivato anche sul posto il personale del 118, che ha provato a salvargli la vita, purtroppo non è stato possibile. Le indagini sono state affidate agli agenti della polizia municipale. Un altro incidente stradale si è verificato nella notte tra domenica e lunedì allo svincolo autostradale di Padula. Un'auto ha invaso l'altra corsia lungo lo svincolo autostradale ed è andato a sbattere frontalmente con un'altra vettura. Tre feriti, per fortuna, non sono gravi. Infine si attende la decisione della procura di Lago Negro sulla possibile autopsia su Pasquale Morello, il motociclista di Sala Consilina deceduto in un incidente stradale avvenuto tra Sala Consilina e Sassano. Per chiarire il tutto, la famiglia si è affidata all'avvocato Stefano Soriano.
1: E ancora cronaca, ma di altro genere. Una rissa è scoppiata tra un docente e un dipendente di un istituto di Vallo della Lucania. Vediamo il servizio.
2: Presunta relazione e rissa tra colleghi, esplode il caso in un istituto scolastico di Vallo della Lucania, un episodio grave e sconcertante che ha scosso il mondo della scuola nel Cilento. Al centro della vicenda un plesso scolastico del centro cilentano, dove nei giorni scorsi due dipendenti sarebbero arrivati addirittura alle mani. Al termine di un'accesa discussione, una scena incredibile consumatasi all'interno di un luogo simbolo dell'educazione, della formazione dei giovani, sotto gli occhi di numerosi colleghi. Secondo quanto trapela, una collaboratrice domestica avrebbe persino accusato un malore durante la lite, rimanendo sconvolta dell'accaduto. Ma la clamorosa rissa sarebbe soltanto l'ultimo episodio di un clima definito da molti colleghi avvelenato, che da tempo si respirerebbe all'interno dell'istituto. Scolastico. Tra i corridoi della scuola, infatti, circolano indiscrezioni su presunti contrasti interni, tensioni personali e accuse reciproche che avrebbero progressivamente esasperato i rapporti tra il personale. Secondo alcune voci raccolte nell'ambiente scolastico, al centro delle polemiche vi sarebbe anche una presunta relazione sentimentale tra due dipendenti dell'istituto. Una vicenda che, sempre secondo quanto riferito da alcuni docenti, avrebbe alimentato sospetti di favoritismo. Circostanze che sarebbero state segnalate attraverso lettere anonime e contestazioni interne, sulle quali tuttavia non risultano al momento accertamenti ufficiali. Dopo lo scontro fisico sono partite reciproche querele tra i protagonisti della vicenda. Ora si attendono eventuali provvedimenti disciplinari e chiarimenti da parte della dirigenza scolastica e degli organi competenti.
1: E ancora tant'altra cronaca, ma di altro genere, subito dopo la pubblicità. Restate con noi.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
5: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001. Metal Fair.

0: Bentornati in studio, continuiamo a parlare di cronaca. Parliamo dei disagi legati alla chiusura del ponte di Caiazzano tra Padula e Sassano. Il consigliere provinciale Pasquale Aliberti chiede chiarimenti e denuncia i disagi vissuti anche dai mezzi di soccorso. Sentiamo Federica Pistone.
1: Il consigliere provinciale Pasquale Aliberti ha presentato un'interrogazione a risposta scritta indirizzata al presidente della provincia di Salerno per chiedere chiarimenti sui ritardi relativi ai lavori di messa in sicurezza del ponte Caiazzano tra Padula e Sassano. L'atto protocollato punta a fare luce sullo stato dell'intervento avviato circa 5 anni fa e ancora non concluso, con pesanti ripercussioni sulla viabilità del Vallo di Diano, sull'economia agricola locale e sulla gestione delle emergenze sanitarie. Nel documento, infatti, Aliberti chiede alla provincia di chiarire le cause dei ritardi accumulati, eventuali contenziosi con l'impresa appaltatrice, le somme già spese e il nuovo cronoprogramma previsto per la riapertura definitiva del ponte. Il consigliere provinciale ha inoltre sollecitato la convocazione urgente di un tavolo tecnico con provincia, prefettura, ASL, sindaci di Padula e Sassano e impresa esecutrice. Particolare attenzione viene posta alle conseguenze che la chiusura dell'infrastruttura sta producendo sul comparto agricolo e sui servizi di emergenza. Secondo Aliberti, infatti, i mezzi agricoli di grandi dimensioni avrebbero notevoli difficoltà a percorrere le attuali deviazioni, mentre le ambulanze del 118 sarebbero costrette ad allungare i tempi di percorrenza verso l'ospedale di Polla anche di oltre 20 minuti. Una situazione non più tollerabile, dichiara Aliberti. Il ponte di Caiazzano rappresenta un collegamento essenziale tra Padula e Sassano e la sua chiusura prolungata sta provocando enormi disagi ai cittadini, alle imprese, ai pendolari e ai mezzi di soccorso. È impensabile, ha aggiunto Aliberti, che dopo 5 anni non vi sia ancora una data certa per la conclusione dei lavori.
0: E nel Salernitano continuano a registrarsi ancora truffe ai danni di anziani presi di mira con il raggiro del finto carabiniere. Vediamo di cosa si tratta.
2: I carabinieri dell'aliquota operativa della compagnia di Amalfi hanno eseguito un'ordinanza di misura cautelare per 2 persone accusate di truffa aggravata in concorso ai danni di un'anziana residente nella costiera amalfitana. Il tutto è avvenuto il 28 febbraio, quando la vittima è stata contattata telefonicamente con la tecnica del cosiddetto finto carabiniere. Nel corso della telefonata all'anziana donna è stato riferito che il figlio si trovava trattenuto in caserma e rischiava l'arresto a causa di un debito con l'Agenzia delle Entrate. Per rendere credibile la messa in scena, un altro interlocutore, fingendosi il figlio, avrebbe confermato la versione raccontata, invitandolo a consegnare denaro e gioielli a un presunto militare dell'arma che da lì a poco si sarebbe presentato presso l'abitazione. La donna così ha consegnato diversi monili in oro. Poi è stata nuovamente contattata al telefono con la richiesta di ulteriori somme e altri preziosi, poiché quanto ricevuto non era sufficiente a evitare conseguenze per il figlio. Poco dopo, il sedicente carabiniere si è presentato di nuovo in abitazione, ottenendo altri oggetti di valore per un danno economico quantificato in diverse migliaia di euro. L'attività investigativa ha portato all'emissione delle misure cautelari. Per uno degli indagati sono stati disposti gli arresti domiciliari, mentre per il secondo l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Tentativi di truffe simili sono anche avvenuti nei giorni scorsi nel Vallo di Diano, soprattutto a Sala Consilina, con l'amministrazione che invita alla cautela e non dare soldi a nessuno.
0: E andiamo ora in Basilicata, dove c'è una pioggia di finanziamenti per mitigare il rischio idrogeologico per alcuni comuni lucani. Vediamo.
1: Arrivano oltre 20 milioni di euro per la Basilicata, destinati alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla messa in sicurezza della viabilità comunale e degli edifici pubblici. Il finanziamento è stato assegnato attraverso il decreto del Ministero dell'Interno dello scorso 7 maggio. Le risorse interesseranno 19 interventi distribuiti in 14 comuni lucani. Il comune che riceverà il finanziamento più consistente è Potenza, destinatario di quasi 5 milioni di euro per 5 distinti interventi. interventi. Seguono Bernard e Novasiri con 2 milioni e mezzo di euro ciascuno, mentre a Lauria andranno 1 milione e mezzo di euro. Tra gli enti beneficiari ci sono anche Palazzo San Gervasio, Lago Negro, Chiaromonte e Oliveto Lucano, ciascuno con 1 milione di euro. E poi ancora Latronico, Tursi e San Fele, Filiano, Castelmezzano, Corleto, Perticara. Gli interventi programmati riguarderanno opere di consolidamento, prevenzione del dissesto, adeguamento della rete viaria e riqualificazione di strutture pubbliche, considerate strategiche per le comunità locali. Soddisfazione è stata espressa dal presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi. L'assegnazione di questi 20,6 milioni di euro, ha detto Bardi, rappresenta un risultato straordinario che premia la capacità progettuale dei nostri enti locali e l'attenzione costante del governo verso la fragilità del territorio lucano. Investire nella sicurezza delle infrastrutture e nella prevenzione del rischio idrogeologico è un dovere istituzionale, ma anche una precondizione essenziale per garantire sviluppo e serenità alle nostre comunità. Bardi ha inoltre evidenziato l'importanza della collaborazione tra istituzioni per accelerare l'apertura dei cantieri.
0: Diamo ora la linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Non cambiate canale, torniamo tra poco.

0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Bentornati in studio. Ritorniamo in Basilicata, dove si è tenuta un'importante esercitazione del soccorso alpino e speleologico. Vediamo com'è andata.
1: Due intense giornate di formazione e addestramento dedicata al soccorso sanitario e tecnico in montagna si sono svolte in località Madonna del Pollino, nel territorio di San Severino Lucano, nel Potentino. L'iniziativa è stata promossa dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico nell'ambito del corso BTLS, coinvolgendo gli allievi provenienti dal Servizio Regionale Campania. L'attività formativa ha rappresentato un importante momento di aggiornamento e mantenimento operativo per gli operatori impegnati negli interventi di emergenza in ambienti montani e impervi. Durante le due giornate i partecipanti hanno affrontato simulazioni realistiche sotto la supervisione di tre istruttori sanitari e di un istruttore tecnico regionale, esercitazioni che hanno consentito agli allievi di confrontarsi con scenari complessi. Particolare attenzione è stata dedicata all'utilizzo dei dispositivi di trasporto, immobilizzazione ed estricazione, strumenti indispensabili per garantire interventi sicuri durante le operazioni di recupero ed assistenza sanitaria in zone difficilmente raggiungibili. Le attività si sono svolte

0: Suggestivo scenario del Pollino, un'area considerata particolarmente adatta alle esercitazioni operative grazie alle sue caratteristiche ambientali e morfologiche.
1: Cambiamo ora argomento e parliamo di sport. Iniziamo con il nono trail di Madonna di Sito Alto di Sala Consilina. Luigi Pane ha trionfato nella categoria maschile. La prestazione più rilevante per le donne invece è stata quella di Lidia Mongelli. Tutti i dettagli nel prossimo servizio.
2: Successo di pubblico, ma anche dal punto di vista agonistico, per il nono trail Madonna Sito Alto di Sala Consilina. Un trail, ricordiamo, inserito nell'importante circuito interregionale. Oltre 100 gli atleti al via. Il trail Madonna di Sito Alto offre un percorso tecnico e selettivo tra i sentieri del Vallo di Diano. Una gara davvero affascinante. La gara, con partenza da Piazza Umberto I a Sala Consilina, dove si è anche arrivati, ha previsto un tracciato di 15 km caratterizzato da un dislivello positivo di circa 1200 metri e un'altitudine massima di circa 1500 metri. Luigi Pane ha trionfato nella categoria maschile battendo l'agguerrita concorrenza di Matteo Severino e Giuseppe Fiorile in una vincente competizione di altissimo livello agonistico. La prestazione più rilevante forse è quella tra le donne di Lidia Mongelli, che ha conquistato il primo posto assoluto battendo l'oro delle donne Valentina Maiolino, ed è il quarto successo per Lidia Mongelli, con obiettivo arrivare al pocherissimo, il quinto successo, nella decima edizione del prossimo anno.
1: E ancora sport, con l'attesa che sale in campagna per il passaggio del Giro d'Italia. Giovedì la tappa a Pestum. Federica Pistone.
0: La Campania si prepara ad accogliere il grande spettacolo del Giro d'Italia. Giovedì 14 maggio la sesta tappa della Corsa Rosa attraverserà il cuore della regione con un percorso di 142 km da Pestum a Napoli, trasformando il territorio in una straordinaria vetrina internazionale tra sport, cultura e paesaggi mozzafiato. L'attesa cresce lungo tutto il tracciato che unirà i templi di Pestum al traguardo finale di Piazza del Plebiscito, passando per Salerno, la Costiera Amalfitana, l'Agro Nocerino Sarnese e l'area metropolitana di Napoli. Per sostenere l'organizzazione della partenza, la Giunta regionale della Campania ha stanziato 244.000 euro attraverso il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 a favore del comune di Capaccio Pestum. Il Giro d'Italia consolida il legame tra la Campania e la Carovana Rosa, diventando un potente strumento di promozione turistica dei territori, ha sottolineato l'assessora regionale Fiorella Zabatta. La tappa campana rappresenterà anche un omaggio alla tradizione ciclistica partenopea. Dopo 47 anni, infatti, il giro tornerà a concludersi nella storica Piazza del Plebiscito, dove nel 1979 fu Francesco Moser a tagliare il traguardo in maglia rosa. Il percorso partirà dall'area archeologica di Pestum per poi attraversare Vietri sul Mare, Cava dei Tirreni, Nocera Inferiore, Sarno e il Nolano, con tappa Nola, Cicciano e Marigliano, fino all'ingresso nell'area metropolitana di Napoli. La Carovana Rosa attraverserà anche Pomigliano d'Arco, costeggiando lo stabilimento Stellantis, per poi dirigersi verso Acerra, Fragola, Casoria e infine a Napoli, dove l'arrivo è previsto nel pomeriggio.
1: E questo era il nostro ultimo servizio per questa sera. Il telegiornale si ferma qui e vi dà appuntamento a domani. Prima di salutarvi vi ricordo ben due appuntamenti dopo il TG. Il primo è uno speciale focus sull'assemblea dei soci della Banca Montepruno svoltasi a Roscigno lo scorso sabato. E a seguire l'ultima partita del campionato della Val di Ano Volley disputatasi sempre sabato al Palazzingaro di Sala Consilina. E questo è davvero tutto. Prima di salutarvi vi ricordo che potete sempre seguire la nostra informazione sui nostri canali social oppure visitando il nostro sito web. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro una buona serata.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.

0: Federica
1: Pasquale,
0: giornalista, logorroica,
1: fastidioso,
0: scombussolato,
1: sì, rompiscatole.
0: È pausa, è un momento anche per fare un po' di gossip e per riposarsi.
1: È risveglio, ogni tanto bisogna risvegliarsi, quindi prendiamo un caffè.
0: Che inizia un nuovo programma.

0: Programma su Italia 2 News, doppio espresso.
1: Che va visto perché parleremo di tante cose del nostro territorio.
0: E per rimanere aggiornati sulle notizie di metà mattinata e per avere tante novità.
1: Essendo loco roica, ha detto già lei, eh?

Ci sono banche che attraversano il tempo limitandosi a registrare risultati e ce ne sono altre che invece riescono a consolidare la propria presenza mantenendo intatta una precisa identità, anche dentro scenari economici sempre più complessi e mutevoli. Non è soltanto una questione di numeri, di utili o di indicatori patrimoniali, ma di continuità, credibilità e capace di restare punto di riferimento per il territorio. Ed in questa prospettiva che va letto il percorso della Banca Montepruno, riunitasi a Rocigno per l'annuale assemblea dei soci, chiamata ad approfondire il bilancio d'esercizio 2025, che ha restituito esattamente questa immagine, quella di una realtà creditizia che ha scelto di non smarrire il proprio lessico originario, pur dentro un sistema finanziario sempre più dominato dalla standardizzazione e dalla distanza. Il tema scelto per i lavori assembleari, fiducia che genera futuro, non è apparso come una formula celebrativa, ma come la sintesi coerente di un percorso industriale ed umano che trova oggi riscontro in numeri di assoluto rilievo. L'istituto ha infatti archiviato il migliore esercizio della propria storia, oltre 8 milioni e mezzo di utile lordo, più di 7 milioni di risultato netto, una raccolta complessiva attestata a 1 miliardo e 360 milioni di euro, con un incremento di 93 milioni rispetto all'anno precedente. Cresce anche la raccolta indiretta, che raggiunge i 380 milioni, mentre il patrimonio netto si avvicina ai 70 milioni di euro. Sul versante del credito, la banca ha sostenuto famiglie, professionisti ed imprese con nuovi impieghi superiori ai 212 milioni di euro, mantenendo al contempo indicatori patrimoniali solidi ed un progressivo miglioramento della qualità del credito. Numeri che, letti isolatamente, descriverebbero già una performance di notevole consistenza. Eppure, il dato forse più significativo risiede altrove, nella circostanza che questi risultati siano maturati dentro una traiettoria improntata alla prudenza gestionale, in un quadro macroeconomico ancora attraversato da instabilità diffuse, tensioni geopolitiche e persistenti fragilità sociali. Nel suo intervento, il presidente del Consiglio di amministrazione, Michele Albanese, ha delineato con sobrietà il significato del passaggio vissuto dall'istituto nel corso dell'ultimo anno, definendolo una continuità evolutiva, quasi a voler sottrarre il tema della governance alla retorica della cesura. Una successione, ha lasciato intendere, che non interrompe una storia, ma la accompagna in una fase nuova, preservandone struttura valoriale e responsabilità collettiva. Nelle sue parole è emersa con chiarezza l'idea di una banca intesa non come semplice organismo economico, bensì come infrastruttura civile del territorio. Da qui la metafora dell'albero, radici profonde nella storia cooperativa, tronco rappresentato dalla solidità costruita nel tempo, rami come estensione delle attività e frutti coincidenti con i risultati restituiti alla comunità. Un'immagine volutamente organica, quasi a rivendicare un modello di crescita non predatorio ma armonico, fondato sulla sedimentazione della fiducia. Accanto alla dimensione istituzionale, Albanese ha voluto riconoscere il contributo dell'intera struttura aziendale, del consiglio di amministrazione, alla direzione generale, fino ai dipendenti operativi nelle filiali e negli uffici, richiamando una concezione corale del risultato che raramente trova spazio nel linguaggio contemporaneo della finanza. Particolarmente significativa anche la sottolineatura riservata al direttore generale Cono Federico, la cui nomina nel comitato dei direttori di Cassa Centrale Banca è stata interpretata come un riconoscimento non soltanto personale, ma esteso all'autorevolezza acquisita dalla banca nel sistema del credito cooperativo nazionale. È stato lo stesso Federico, nel corso della relazione tecnica, a ricondurre i risultati raggiunti ad un equilibrio gestionale costruito attraverso disciplina patrimoniale e visione strategica. In un contesto economico ancora esposto a forti elementi di incertezza, la banca ha mantenuto un coefficiente patrimoniale superiore al 22%, ridotto ulteriormente il livello dei crediti deteriorati e registrato un ROE oltre il 10%, valore significativamente superiore alla media del

0: comparto. Ma vi è un altro elemento che merita attenzione: l'apertura della filiale di Nocera Inferiore, in un'epoca in cui vaste aree del paese assistono alla progressiva ritirata fisica degli istituti bancari, la scelta della Montepruno assume un valore quasi controcorrente. Non semplice espansione commerciale, dunque, ma una riaffermazione di presenza territoriale, presidio relazionale, investimento nella prossimità. Nel corso dell'assemblea è stato inoltre presentato il bilancio sociale e di missione 2025, significativamente intitolato dal valore economico al valore sociale.
1: La parola scelta per questa assemblea è fiducia. Quanto è importante nel rapporto con i clienti e le famiglie?
2: Ma credo che questo sia il valore, crediamo tutti quanti noi che questo sia il valore principale, perché senza fiducia non avremmo clienti, non avremmo soci che credono in noi e quindi poi non riusciremo ovviamente a raggiungere i risultati che oggi i soci hanno approvato col bilancio del 2025. Aver fatto l'utile più alto della nostra banca, avere soprattutto i depositi in aumento di oltre 100 milioni di euro, che ci consente di finanziare tanto sul territorio per oltre 200 milioni di euro di finanziamenti, è il valore fondante. Se i clienti credono in noi vuol dire che ci danno fiducia.
1: Diciamo, oggi è la sua prima assemblea da direttore generale. Cosa si sente di... qual è il messaggio che vuole lanciare, diciamo?
2: No, di sicuro è molto emozionante, lo dicevamo prima col presidente, incontrare tutte le persone che ovviamente ci vogliono bene, che stanno vicino a noi, è sempre emozionante. Poi, appunto, farlo dopo il primo anno, diciamo, nel nuovo ruolo, è ancora più emozionante, perché poter anche dire e condividere con tutti quanti i soci e clienti i risultati che abbiamo raggiunti ti riempie anche d'orgoglio, e quindi il mio grazie va ovviamente al Consiglio di Amministrazione, al Presidente Albanese e soprattutto anche a tutti i miei colleghi che ogni giorno mi affiancano e che rendono veramente concreti questi risultati.
1: Presidente, quali saranno i prossimi obiettivi della Banca Montepruno dopo i risultati positivi raggiunti quest'anno?
3: Beh, sicuramente noi come tutti gli anni abbiamo raggiunto degli obiettivi che ci eravamo prefissi negli anni passati e riteniamo di poterlo fare anche in un prossimo futuro. Ovvio che quest'anno ci concentreremo su quello che è il consolidamento di quanto abbiamo fatto nel passato, soprattutto cercando di concentrarci su quella che è la formazione del nuovo personale. Noi abbiamo inserito nel nostro organico circa 20-25 ragazzi giovanissimi, al di sotto dei 30 anni, tutti brillantemente preparati, ai quali dobbiamo affidare il futuro della nostra azienda, e per poterlo fare abbiamo bisogno di formarli. Io, ma anche il Consiglio, è molto fiducioso, perché ha a capo di questi ragazzi una persona straordinaria che porta il nome di Icono Federico, il nostro direttore generale, che già ha portato avanti un discorso molto molto serio con i ragazzi, e i risultati si vedono. I risultati del 2025 è merito loro. Abbiamo raggiunto, come lui stesso ha riconosciuto, il più alto utile di tutti i tempi, ma non solo, ma ci sono anche altri numeri che dimostrano quanto è importante fare gruppo, quanto è importante avere una leadership all'interno di una struttura, e lui, grazie a Dio, ce l'ha questa leadership. E quindi quest'anno non puntiamo sicuramente, lo diciamo anche nella formazione, non puntiamo sicuramente a fare fusioni, così come non puntiamo ad allargare la zona di competenza ed aprire sportelli. Ecco, ci concentreremo e vogliamo concentrarci sulla preparazione e sullo status dei dipendenti, perché siamo sempre di più consapevoli che il futuro della nostra azienda, ma come è oltretutto il futuro dei territori, è in mano ai giovani, e quindi abbiamo bisogno veramente di avere una squadra più forte di quanto giovane.
0: Il bilancio sociale di missione 2025 fotografa con efficacia il tentativo della banca di oltrepassare la dimensione puramente creditizia per collocarsi dentro una funzione più ampia di accompagnamento comunitario. Nel solo ultimo anno sono state sostenute 142 progettualità nei campi della cultura, della solidarietà, dell'educazione finanziaria, dello sport, dell'arte e delle politiche giovanili, con oltre 278.000 euro restituiti al territorio. Il presidente albanese in chiusura ha escluso allo stato attuale ipotesi di fusione e ulteriori espansioni territoriali nel breve periodo. E a proposito di investimenti nel campo della cultura, ascoltiamo ora ai nostri microfoni il dottore Aldo Rescinito, presidente del Circolo Banca Montepruno.
4: Ma io poco fa proprio questo dicevo con degli amici che mi facevano compagnia. Ogni anno noi assistiamo alla crescita, una crescita esponenziale di questo istituto bancario. Siamo felici perché

in un certo qual modo, con la nostra presenza attiva ormai da oltre 30 anni in questa realtà, abbiamo cercato di fare tutto quello che era possibile per avvicinare giovani, meno giovani, soci della banca, soci del circolo, altre persone che non avevano niente a che fare con questo istituto, verso una banca veramente diversa, una banca migliore, una banca che per certi aspetti ha riempito i nostri cuori di soddisfazioni immense, a cominciare da quando abbiamo compiuto tutto diciamo, il nostro dovere e abbiamo impegnato tutte le nostre azioni per cercare di far crescere questo istituto a livello del territorio, a livello del Vallo di Diano e far sorgere la sede principale amministrativa in un territorio difficile come quello di Sant'Arsenio.

0: In occasione del 25 aprile è doveroso ricordare l'impegno di chi ha combattuto contro l'oppressione. La Camera del Lavoro di Bergamo festeggia 125 anni, più di un secolo di lotta di un territorio operoso, segnato da fabbriche, crisi e ripartenze. Il rapporto 2026 di Amnesty International sulla situazione dei diritti umani in 144 paesi è stato presentato presso il rettorato dell'Università Roma III. CGIL porta due proposte di legge d'iniziativa popolare in Cassazione. Al centro ci sono la sanità pubblica e il sistema degli appalti.
1: In occasione del 25 aprile, il segretario della CGIL Maurizio Landini ha pronunciato un discorso molto sentito su cosa significa oggi resistenza.
2: La lotta di resistenza, la resistenza, non è stata solo una cosa fatta da chi a un certo punto ha preso in mano le armi. È stato un vero e proprio processo di trasformazione culturale e sociale del paese. E se la lotta è stata vinta, se i fascisti e i nazisti sono stati sconfitti, non è stato solo con le armi, ma è stato grazie alla partecipazione di tante persone, uomini e donne. Dobbiamo sapere che se la Costituzione c'è, con tutto quello che qui è stato raccontato, è grazie a quella lotta. Lo slogan "Oro è sempre resistenza", rendiamo chiaro che la resistenza non vuol dire semplicemente resistere al cambiamento. La resistenza è invece un processo di trasformazione e di cambiamento sociale. Ed è un processo culturale ed un processo sociale. Noi, questa è la cosa che dobbiamo imparare, che prima di noi si sono battute. Loro hanno avuto il coraggio di osare. Non sapevano come andava a finire, ma sapevano che se non l'avessero fatto era finita prima ancora di cominciare. Che la solidarietà, la fratellanza tra uguali, siamo tutti capaci di farla ed è la cosa più semplice del mondo. La vera solidarietà, la vera fratellanza è se quelli che stanno meglio sono pronti a batterci per quelli che stanno peggio, per i loro diritti. Allora questo è il nuovo internazionalismo che noi dobbiamo fare andare e penso che siamo sulla strada giusta. Viva il 25 aprile, viva la democrazia, viva la nostra Costituzione e permettetemi, viva la CGIL.
0: Per la prima volta, nel contratto collettivo per chi è in somministrazione, entrano misure dedicate alle donne vittime di molestie e violenza, pensate per accompagnare l'uscita da situazioni di abuso e sostenere percorsi di autonomia. Il sistema bilaterale mette a

disposizione contributi economici mensili, differenziati per chi è occupata e per chi non lo è, accessibili a chi è inserita in percorsi certificati di protezione. A questo si aggiunge un'estensione del congedo retribuito dopo quello previsto dall'INPS, con un ulteriore mese coperto, e l'avvio di percorsi di riqualificazione professionale con indennità di frequenza. Le richieste possono essere presentate accedendo all'area riservata MyEbitemp nel sito www.ebitemp.it.

0: C'è un faro che illumina Bergamo da più di un secolo per quanto riguarda il lavoro e i diritti. È la storia della Camera del Lavoro, nata 125 anni fa e cresciuta insieme alle trasformazioni di un territorio operoso segnato da fabbriche, crisi e ripartenze.
1: Il 21 aprile 1901 è nata la Camera del Lavoro di Bergamo. Ed è nata proprio qui, in queste stanze, quelle della Società del Mutuo Soccorso di Bergamo. Oggi, a 125 anni da quella data, abbiamo deciso di tornare qui, in questo luogo, per festeggiare, per fare una festa e per ricordare lo spirito con cui è nata la nostra Camera del Lavoro.
0: Una storia che non si ferma alle celebrazioni, ma continua a vivere nelle parole e nelle scelte di oggi, tra sfide nuove e diritti da difendere.
2: Lavoro, diritti e pace. L'altro contributo importante che ha avuto anche la CGIL, così come oggi, è quello di continuare a pensare che abbiamo la necessità di vivere in contesti di pace e dove purtroppo ancora adesso assistiamo invece alla guerra, ai conflitti, come se fosse di fatto la soluzione.
1: Mi ha molto colpito una frase che c'è nel primo statuto della nostra Camera del Lavoro, che dice che tra gli obiettivi c'è quello di rappresentare i bisogni delle persone, delle lavoratrici e dei lavoratori in tutte le contingenze della loro vita. Questo fa capire come già 125 anni fa uno degli obiettivi di una Camera del Lavoro era quello, sì, assolutamente, di migliorare le condizioni di lavoro, ma in realtà di rispondere a tutti i bisogni della vita delle lavoratrici e dei lavoratori.

0: È stato tradotto in italiano e presentato presso il Rettorato dell'Università Roma III il rapporto 2026 di Amnesty International sulla situazione dei diritti umani in 144 paesi.
1: Il 2025 ha registrato molteplici violazioni del diritto internazionale, applicazione selettiva degli standard internazionali e una crescente manifestazione di disprezzo verso queste norme. Questo è stato attuato da pochi stati, quelli che noi chiamiamo gli stati predatori, Russia, Israele e Stati Uniti. Ma combinato a questo attacco predatorio c'è dall'altra parte la condiscendenza di molti altri stati, Unione Europea inclusa, che hanno avuto un atteggiamento arrendevole nei confronti di tutto quello che continuava a succedere nel mondo.
0: In una situazione del genere, la posizione italiana non è consolante.
2: Rispetto all'Italia siamo messi male, non da oggi, ma anche e soprattutto oggi. Siamo in una deriva securitaria che produce a ciclo continuo norme, provvedimenti, decreti che limitano sempre di più la libertà di protesta pacifica. Insieme a questo segnaliamo provvedimenti ai danni delle persone migranti, richiedenti asilo e rifugiate, la persistenza della tortura. L'Europa dovrebbe essere l'apripista di una nuova stagione dei diritti umani.
3: La società civile ha gli anticorpi, la società civile che resiste rappresenta l'umanità che vogliamo conservare e il futuro che vogliamo costruire.

Il 2 ottobre 1925, tra gli stucchi di Palazzo Vidoni, si consuma l'atto finale di un dramma iniziato nelle piazze. Quando la Confindustria e il sindacato fascista si stringono la mano, riconoscendosi reciprocamente come unici interlocutori, non stanno solo firmando un accordo. Stanno dichiarando guerra alla storia stessa del movimento operaio italiano. Quel patto è il sigillo burocratico su un logoramento iniziato anni prima, durante il cosiddetto Biennio Nero. Tutto comincia nell'eco delle lotte del Biennio Rosso. Dal 1921 le squadre d'azione avevano iniziato a colpire sistematicamente le sedi del sindacalismo. Le camere del lavoro venivano assaltate, le case del popolo date alle fiamme e le cooperative saccheggiate. Dietro i manganelli delle squadracce si muovevano gli interessi dei grandi agrari, decisi a recuperare il potere perduto durante gli scioperi. E spesso la mano dei fascisti era guidata o protetta dal silenzio complice di magistrati e forze dell'ordine. Mentre i dirigenti della CGDL venivano perseguitati o uccisi, il fascismo si preparava alla conquista totale dello Stato. È il 3 aprile 1926, quando viene varata la legge che cambia per sempre il volto del lavoro. Per la CGIL e per ogni voce libera, lo spazio si chiude. Il pluralismo viene cancellato in favore del sindacato unico fascista e di un'architettura ambiziosa quanto soffocante, le corporazioni. Sulla carta avrebbero dovuto unire padroni e operai sotto l'egida dello Stato. Nella realtà diventano lo strumento per disarmare i lavoratori, trasformandoli in ingranaggi di una macchina burocratica che nega il conflitto per imporre un'armonia forzata. La produzione cala, la disoccupazione dilaga e i salari vengono tagliati senza pietà. Il padronato, rappresentato da una Confindustria che difende gelosamente i propri privilegi, coglie l'occasione per estromettere il sindacato dai luoghi di produzione. Nel 1927 prende forma la Carta del Lavoro, che affermava che il lavoro non era più terreno di conflitto e di rivendicazione, ma un dovere verso la nazione. La lotta di classe veniva dichiarata superata, sostituita da una collaborazione obbligatoria dentro le corporazioni, strutture che avrebbero dovuto riunire imprenditori e operai sotto la guida dello Stato. Ma il prezzo di quell'armonia era altissimo. Non esistevano più sindacati indipendenti, non esisteva più contrattazione libera, non esisteva più il diritto di sciopero. Negli anni successivi, la realtà smentì presto la propaganda. La crisi del 1929 portò licenziamenti, disoccupazione, salari in calo. Senza libertà sindacale e senza strumenti di lotta, i lavoratori si trovarono più soli e più deboli.

Alla Fenice di Venezia la tensione si scioglie dopo mesi difficili. La revoca della collaborazione con Beatrice Venezzi è per lavoratori e sindacati il risultato di una mobilitazione compatta. In platea tornano gli applausi, mentre dietro le quinte resta il bisogno di fare chiarezza su una vicenda che ha esposto il teatro a fratture interne e a un evidente danno d'immagine. A pesare sono state soprattutto le dichiarazioni pubbliche della direttrice, giudicate offensive e lesive della professionalità di orchestra e coro. Da lì una presa di distanza progressiva fino alla decisione finale del sovraintendente Nicola Colabianchi, sostenuta anche dal ministro della cultura. Un cambio di rotta che arriva però dopo settimane di contrapposizioni, durante le quali la gestione della nomina è stata contestata nel merito e nel metodo. Per SLC e CGL il punto non è solo l'esito, ma il percorso che ha portato fin qui. La vicenda apre interrogativi sulle responsabilità e sulla gestione delle scelte artistiche, soprattutto in un contesto dove la condivisione è parte integrante del lavoro. Un teatro d'opera vive di equilibri delicati, dove ogni decisione incide sul clima e sulla qualità della produzione. Resta poi un nodo ancora da sciogliere: l'eventuale esistenza di un contratto e le possibili conseguenze economiche per la fondazione. Un aspetto che alimenta ulteriori preoccupazioni mentre si guarda alla necessità di ricostruire relazioni interne solide e trasparenti. Più che una conclusione, è l'inizio di una nuova fase. La vittoria veneziana potrebbe dare una nuova spinta alla difesa del lavoro culturale, che passa anche dal riconoscimento delle professionalità che lo rendono possibile.

0: All'Istituto Einstein De Lorenzo di Potenza la sicurezza sul lavoro diventa esperienza concreta. Il 28 aprile, nella giornata mondiale dedicata al tema, si è concluso il percorso La sicurezza prima di tutto, promosso da CGIL, FLC e Inca e rivolto agli studenti degli istituti tecnici e professionali. Un lavoro nato dentro i PCTO, percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, tra formazione sui rischi, diritti e prevenzione, e trasformato poi in podcast e video realizzati dalle classi. Al centro la consapevolezza di chi si affaccia al lavoro, anche durante i tirocini. Tutele e dignità non sono opzionali. In palio, per le scuole vincitrici, un riconoscimento che premia l'impegno e la sensibilità su un tema che riguarda tutti.
1: Fondimpresa e 1 maggio si incontrano nel segno del futuro. Con il mondo del lavoro che cambia rapidamente, la formazione continua diventa una leva decisiva per diritti, occupazione e crescita. Ne parla il presidente di Fondimpresa, Aurelio Regina.
2: Il 1 maggio evoca le radici, le lotte per i diritti dei lavoratori, ma anche si intravede negli occhi e nell'entusiasmo di chi vi partecipa anche un desiderio di futuro, un desiderio di consolidare, come dire, il proprio percorso. In quegli occhi, soprattutto giovani, si capisce lo sforzo che oggi bisogna affrontare in un mondo così complesso, così dinamico, pieno di grandi contraddizioni, perché naturalmente il mondo del lavoro contiene anche tante contraddizioni tra salari non sempre all'altezza delle proprie aspettative e del lavoro che ci è legato. Però proprio in quell'entusiasmo io credo che si può costruire un percorso nuovo, un percorso diverso, in cui grazie anche alla formazione si può immaginare di guadagnare terreno, di saper affrontare con più decisione, con più sicurezza, un mondo così complesso. E noi abbiamo un dovere molto importante, lo sentiamo come lavoratori di Fondimpresa, di assicurare un futuro diverso, un futuro che sia più completo e che dia certezze per il benessere, soprattutto, ripeto, dei nostri giovani.

0: Ducati ha avviato un piano di sviluppo con il Comune di Bologna che punta ad ampliare e riqualificare lo storico stabilimento di Borgo Panigale, trasformandolo in un hub sempre più avanzato. Il progetto, inserito nella strategia industriale del gruppo, prevede oltre 300 assunzioni tra produzione, ricerca e funzioni tecniche. Le opportunità riguardano ingegneri, tecnici e profili della logistica, con inserimenti ancora aperti. Per candidarsi basta consultare la sezione Lavora con noi sul sito ducati.com.
1: Il governo ha presentato il documento di finanza pubblica 2026, fotografando un paese chiamato a muoversi tra crescita debole, tensioni internazionali e margini di bilancio sempre più stretti. Il quadro globale, segnato anche dal conflitto in Medio Oriente e dal rincaro delle materie prime energetiche, impone scelte prudenti e una continua capacità di adattamento. Il documento si concentra soprattutto sul percorso già avviato con il piano strutturale di bilancio 2025-2029, rendicontando i risultati del 2025 e tracciando le prospettive per gli anni successivi. La crescita resta contenuta. Il PIL è atteso allo 0,6% nel 2026, leggermente sotto le previsioni precedenti, con un andamento simile anche nel 2027 e un lieve rafforzamento nel biennio successivo. Numeri che raccontano un'economia dove ogni scostamento può incidere sull'intero sistema. Sul fronte dei conti pubblici, il deficit del 2025 si attesta al 3,1%, influenzato ancora dall'impatto dei bonus edilizi, ma comunque in miglioramento rispetto alle stime più pessimistiche. Il percorso resta orientato alla riduzione, dal 2,9% atteso nel 2026 fino al 2,1% del 2029. Anche il debito, dopo un picco nel breve periodo, è previsto in graduale discesa negli anni successivi, ma si parla comunque di previsioni, non di certezze, e che indicano in ogni caso dei livelli elevati. Più che i numeri, sarà decisiva la capacità di trasformare previsioni prudenti in politiche concrete, tenendo insieme stabilità dei conti e tenuta sociale.

0: incontro per chi vuole accelerare la transizione energetica. Il 28 e 29 si è tenuta la prima conferenza internazionale, dedicata all'uscita dai combustibili fossili, con il sostegno di oltre 80 paesi. Non un tavolo negoziale, ma un laboratorio operativo. Governi, territori, comunità, lavoratori e imprese si sono confrontati per individuare percorsi concreti verso economie più sostenibili. L'obiettivo è trasformare gli impegni in azioni, offrendo indicazioni utili anche alla roadmap della COP30. Un passaggio importante, anche se resta aperta, la necessità di scelte globali più vincolanti.
1: Ritmi serrati, precarietà, pressioni continue, relazioni difficili. Secondo l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, lo stress lavorativo provoca ogni anno oltre 840.000 morti nel mondo. Dietro questi numeri ci sono malattie cardiovascolari e disturbi mentali che in casi estremi possono far arrivare al suicidio. Un impatto che si traduce anche in quasi 45 milioni di anni di vita persi e in un costo economico pari all'1,37% del PIL globale. Il rapporto dell'OIL mette al centro il cosiddetto ambiente di lavoro psicosociale, non solo le mansioni, ma il modo in cui il lavoro è organizzato, gestito e vissuto. Conta la qualità delle attività, la chiarezza dei ruoli, il carico di lavoro, il livello di autonomia, ma anche le regole che governano orari, valutazioni, sicurezza e relazioni. Quando le richieste superano le risorse o quando mancano tutele adeguate, l'intreccio di questi fili si annoda e si formano i rischi. Le trasformazioni in corso nel mondo del lavoro stanno accelerando queste dinamiche. Digitalizzazione, lavoro da remoto e nuove forme di impiego ridefiniscono tempi e confini, creando opportunità ma anche nuove fragilità. Per questo, la prevenzione deve intervenire sull'organizzazione del lavoro, integrando politiche di salute e sicurezza che rafforzino anche il confronto tra imprese e lavoratori, perché il benessere non è un elemento accessorio, ma una condizione essenziale per poter lavorare bene.

0: A Firenze parte il corso gratuito per tecnico del restauro dei beni culturali, dedicato ai materiali lapidei e musivi e rivolto a disoccupati e inattivi, con un percorso che unisce formazione e tutela del patrimonio. Il triennio alterna teoria, laboratorio e stage in imprese del settore, fino al conseguimento di una qualifica riconosciuta dal Ministero della Cultura e valida per l'inserimento nel settore. I posti disponibili sono 15. Le iscrizioni restano aperte fino al 15 maggio. Basta compilare la scheda pubblicata sul sito Pegaso Network e inviarla via mail.
1: La CGIL ha presentato due proposte di legge di iniziativa popolare in Cassazione. Temi centrali, la sanità pubblica e il sistema degli appalti, due nodi strutturali che incidono direttamente sui diritti, qualità dei servizi e condizioni di lavoro. La raccolta firme partirà il 15 e 16 maggio con due giornate straordinarie di mobilitazione.
2: Noi lanciamo una raccolta di firme e vogliamo depositare queste nostre proposte nel mese di settembre, prima che venga predisposta e presentata la legge di bilancio. Quindi non è semplicemente un'operazione, diciamo così, di marketing, è un'operazione che chiede che vengano già presi dei provvedimenti, vengano cambiate delle leggi, vengano fatte degli investimenti a partire dalla legge di bilancio che il governo deve presentare quest'anno per il prossimo anno.
1: Per migliorare il sistema sanitario nazionale è necessario tornare ad investire in sanità, un settore che ha subito molti tagli nel recente passato.
2: Uno, che non è il momento di investire in armi, è il momento di investire in salute, in sicurezza, sui diritti fondamentali delle persone. Secondo, c'è un tema che si chiama riforma fiscale. Noi nella proposta di legge indichiamo anche dove si vanno a prendere le risorse che chiediamo vengano investite. Nel nostro paese c'è un'evasione fiscale che non ha precedenti e soprattutto in questi anni è aumentata la tassazione sul lavoro dipendente e sui pensionati, mentre è calata la tassazione sui profitti, sulle rendite finanziarie, sulle rendite immobiliari. E noi dentro alla proposta di legge indichiamo anche un'idea di riforma fiscale che nei prossimi settimane, per quello che riguarda la CGIL, verrà messa a punto anche un'organica proposta di riforma fiscale da mettere in campo già nei prossimi mesi. E uno dei temi naturalmente è andare a prendere i soldi dove sono e introdurre un principio di progressività, così come oggi esiste sugli stipendi e sulle pensioni, su tutte le altre forme di reddito.

Al Salone di Monaco dello scorso settembre, la Hyundai aveva presentato il prototipo di una vettura compatta, dalla linea piuttosto estrema, denominato Concept 3. E come sempre in questi casi, non si sapeva se e come il progetto avrebbe avuto una ricaduta nella produzione di serie. Invece quella vettura è diventata realtà, si chiama IONIQ 3 e ovviamente è elettrica. Ma la cosa più sorprendente è la vicinanza stilistica, che non poteva affatto essere data per scontata con la Concept 3 di Monaco. Anche perché la IONIQ 3 non segue la formula più battuta e di sicuro successo di mercato, non è la solita SUV, ma una berlina di segmento B, con un carattere deciso che gioca un ruolo centrale e la differenzia dalla concorrenza. Il frontale è dominato da una firma luminosa sottile e distintiva, che utilizza tanti LED pixelati, mentre dietro rimane lo spoiler visto sul prototipo ma ridisegnato in chiave più sobria. Il CX dichiarato di 0,26 conferma che è stata dedicata una grande attenzione all'efficienza aerodinamica e per chi cerca un look ancora più incattivito c'è l'allestimento N-Line delle nostre immagini, che è caratterizzato da dettagli scuri, cerchi maggiorati e finiture interne dedicate. Nonostante dimensioni compatte, che sono solo leggermente superiori a quelle della sorella termica i20, l'abitacolo ha un'abitabilità sorprendente, che sfrutta la lunghezza del passo per offrire tanto spazio anche a chi siede dietro. E il bagagliaio, che ha un ampio vano inferiore, raggiunge i 441 litri. All'interno ci sono materiali sostenibili e un design ricercato, con alcuni dettagli originali come la grande tasca portaoggetti, molto funzionale, che occupa metà della plancia. La strumentazione è realizzata con uno schermo decisamente sottile e contrasta con il grande display tattile centrale, che negli allestimenti superiori arriva a 14,6 pollici, mentre in quello base è di 12,9 pollici, che sono comunque tanti. Il sistema multimediale introduce poi la nuova piattaforma Pleos, basata su Android Automotive, che promette di migliorare connettività e fluidità d'uso, ma ci sono anche tanti comandi elettrici di tipo fisico. La piattaforma della IONIQ 3 a 400 V integra un motore elettrico anteriore da 147 o 135 cavalli e batterie da 42,2 o 61 kWh che annunciano autonomie rispettivamente di 335 e 490 km, con tempi per una ricarica quasi totale in corrente continua di circa mezz'ora. La produzione sta per cominciare nello stabilimento turco di Izmit, mentre l'arrivo sul mercato è fissato per l'autunno, con un prezzo d'ingresso che dovrebbe restare sotto i 30.000 euro.

A distanza di 3 anni dall'inizio delle vendite, la Ferrari introduce una variante della Puro Sangue, denominata Handling Speciale, che accentua le qualità dinamiche del primo modello a 5 porte della sua storia e va ad affiancarsi alla versione, per così dire, normale. Ed è una scelta piuttosto sorprendente. La casa di Maranello non ha mai dichiarato ufficialmente i numeri di produzione e vendita della vettura, però ha lasciato intendere fin da subito che gli ordini erano superiori alle richieste, accennando, di conseguenza, a tempi di attesa lunghissimi, anche 24 o 36 mesi dal momento della prenotazione. In un quadro così, aumentare ulteriormente l'appeal all'auto per solleticare la

clientela poteva non sembrare un'urgenza, visto che, oltretutto, la Puro Sangue non ha vere e proprie concorrenti di mercato da temere. E invece, ecco servita l'evoluzione. Gli interventi eseguiti sull'handling speciale non ne modificano l'impostazione di fondo, ma sono finalizzati a rendere la guida ancora più precisa e coinvolgente senza che questo comprometta quell'attitudine all'utilizzo quotidiano che distingue la Puro Sangue da tutti gli altri modelli del cavallino rampante. Il lavoro dei tecnici si è concentrato soprattutto sull'assetto. Le sospensioni attive sono state ritarate per ridurre i movimenti della scocca, migliorare la stabilità nei cambi di direzione e avere un comportamento più composto e reattivo nei percorsi ricchi di curve. Mentre non cambia l'architettura generale, con il motore anteriore, il cambio in blocco con il retrotreno e le quattro ruote motrici. Però ci sono aggiornamenti per la trasmissione, che è gestita da una diversa logica elettronica per ottenere cambiate più rapide e incisive quando si selezionano le modalità di guida estreme. Mentre in condizioni di utilizzo più tranquille, la fluidità non dovrebbe essere differente. E ci sono anche modifiche al sistema di scarico, per offrire nelle fasi di avviamento e di accelerazione, un coinvolgimento acustico ancora superiore a quello già garantito dal poderoso 12 cilindri aspirato di 6,5 litri da 725 cavalli. Dal punto di vista estetico, la handling speciale si distingue per alcuni dettagli specifici, tra cui finiture dedicate per i cerchi, inserti in fibra di carbonio e altri particolari esterni scuri o satinati. I dati prestazionali assoluti restano invece invariati e, naturalmente, spaventosi: 3,3 secondi da 0 a 100 km all'ora, 10,6 secondi da 0 a 200 e oltre 310 km orari di velocità massima. E come per gli altri modelli della gamma, il prezzo include la copertura di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria per i primi 7 anni di vita della vettura. Ma tutto questo quanto costa? La Ferrari non ha ancora ufficializzato la cifra necessaria per assicurarsi questo pacchetto evolutivo, ma per ora si può ipotizzare che per una handling speciale possano servire circa 40.000 euro in più rispetto ai circa 450.000 euro già necessari per una Puro Sangue standard con le personalizzazioni richieste dalla maggior parte dei clienti. E anche solo questo può essere sufficiente per giustificare l'iniziativa.

La generazione attuale della 408 è stata presentata 4 anni fa e adesso arriva la versione rinnovata, che ha fatto la sua prima apparizione al Salone di Bruxelles di inizio anno. Si evolve un po' nello stile, ma solo lo stretto necessario, perché era e resta una delle vetture più originali del suo segmento, grazie a un aspetto che miscela in modo furbo e filante elementi da berlina, da coupé e da crossover. Il frontale ora è caratterizzato dal logo illuminato e dalle luci diurne a 3 artigli, che sono posizionate in alto e raccordate da diodi luminosi sulla calandra. Mentre dietro spicca la scritta Luminosa Peugeot. Lo spazio è abbondante anche per chi viaggia dietro, specialmente per le gambe. E davanti si può contare su poltrone comode, che a seconda degli allestimenti possono avere anche 8 programmi di massaggio. Su strada il primo impatto, come per tutti i modelli del brand francese, è influenzato dall'ergonomia del posto di guida, col volante compatto e basso e la strumentazione rialzata. Una soluzione che per chi non è abituato a questo schema comporta qualche minuto di adattamento per trovare il setup ideale. Una volta presa confidenza, però, si scopre che la postura riduce l'affaticamento nei viaggi e aggiunge anche un alone sportivo. In città, nonostante le dimensioni importanti, la 408 è molto gestibile grazie allo sterzo leggero alle basse velocità e alla buona visibilità, che aiuta nelle manovre, mentre il lavoro del motore elettrico permette partenze morbide e silenziose. Sulle strade extraurbane poi, l'assetto mostra una regolazione, che nonostante permetta un po' di rollio nei cambi di direzione, salvaguarda la precisione e non penalizza il comfort. La risposta dello sterzo non è da super sportiva, come ci si aspetterebbe avendo tra le mani un volante così piccolo, ma resta pronta e abbastanza diretta e questo rende intuitivo l'inserimento in curva. L'avantreno segue fedelmente la traiettoria impostata, mentre il retrotreno rimane stabile, senza reazioni brusche o imprevedibili. Le motorizzazioni disponibili sono un 1200 turbo mild hybrid da 145 cavalli e un 1600 turbo plug-in hybrid da 241 cavalli, contro i 225 della versione precedente. In entrambi i casi, come accennato, la parte elettrica contribuisce alla fluidità. Nella variante plug-in, la combinazione tra i due motori consente un

una spinta progressiva e ben gestita dal cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti, che è sempre morbido e può essere gestito manualmente con le leve al volante quando ci si vuole divertire. La casa promette fino a 85 km di autonomia in modalità elettrica, ma anche quando la batteria si scarica, la 408 si muove con una certa brillantezza, evitando la sensazione di inerzia che danno alcune ibride ricaricabili. In autostrada poi, emergono un buon isolamento acustico e una stabilità elevata anche alle andature sostenute. La variante mild hybrid, che ha quasi 100 cavalli in meno, ovviamente privilegia la guida rilassata. È fluida e silenziosa, ideale per un utilizzo quotidiano, ma la differenza maggiore rispetto alla sorella più potente si avverte soprattutto nelle accelerazioni più decise. E in questo caso il cambio automatico ha 6 marce, quindi una in meno. I prezzi della 408 rinnovata partono da 38.670 euro per la mild hybrid e da 45.350 euro per l'ibrida ricaricabile.

La Evitara è la prima auto elettrica di Suzuki prodotta in grande serie. Ma vale la pena di sottolineare anche un'altra particolarità. Viene offerta allo stesso prezzo nella versione a 2 e a 4 ruote motrici, 36.900 euro. Ovviamente i miracoli non li fa nessuno, e soprattutto nessuno regala nulla, quindi, a parità di prezzo, la versione con la sola trazione anteriore ha un allestimento più ricco, mentre se si vuole la Evitara integrale equipaggiata nello stesso modo, bisogna aggiungere altri 2.000 euro. Si tratta comunque di un'iniziativa interessante per rendere più accessibile una tecnologia altrimenti costosa. Ma procediamo con ordine. La Evitara, a parte il nome, non ha nulla in comune con il più noto modello Mild Hybrid, che resta regolarmente in listino. Però appartiene sempre alla categoria B-SUV, perché è lunga poco meno di 4,30 m. Ha un aspetto solido e proporzioni che la fanno apparire ben piantata a terra. La linea ha volumi definiti, con il cofano e i passaruota ben in evidenza e i cerchi da 18 o 19 pollici, che le danno una fisicità decisa. L'abitacolo è moderno ma essenziale, come nello stile di Suzuki, con la plancia che mette in evidenza i due grandi schermi del cruscotto e del sistema multimediale. Quest'ultimo è facile da utilizzare e offre la connettività wireless per gli smartphone e la visione perimetrale grazie alle telecamere a 360 gradi. E si fanno apprezzare anche i comandi fisici per il climatizzatore. La capacità del bagagliaio oscilla da un minimo di 238 o 310 litri, grazie alla panchetta posteriore scorrevole, e arriva a superare i 1000 litri con gli schienali abbattuti. I passeggeri posteriori hanno a disposizione uno spazio adeguato per le gambe, però in altezza manca qualche centimetro. Sotto il profilo tecnico, la Evitara nasce su una piattaforma sviluppata insieme con la Toyota, che sta per far debuttare anche la sua interpretazione del progetto, denominata Urban Cruiser. La batteria da 61 kWh è comune alle due configurazioni, a trazione anteriore da 174 cavalli o a trazione integrale bimotore da 184 cavalli totali. L'autonomia dichiarata varia tra 426 e 395 km. La ricarica in corrente alternata arriva fino a 11 kW, mentre con quella rapida fino a 90 kW servono tre quarti d'ora per passare dal 10 all'80%. In fuoristrada, la versione 4x4 può contare sulla modalità trail, che gestisce la coppia tra le ruote simulando efficacemente un differenziale autobloccante. Anche su fondi difficili, come il fango, il comportamento resta davvero convincente, dimostrando che la trazione elettrica è più che adatta anche a questo genere di impiego. Su strada, invece, si apprezza soprattutto il comfort generale, dal momento che l'insonorizzazione è efficace e l'assetto privilegia la morbidezza. Tornando agli allestimenti, quello d'ingresso, denominato Coupé disponibile solo per la versione a trazione integrale, include già cerchi in lega da 18 pollici, fari Matrix LED, tanti ADAS, infotainment connesso e sedili anteriori riscaldati. Mentre nella configurazione top, abbinabile a entrambe le meccaniche, la Evitara aggiunge cerchi da 19 pollici, tetto panoramico, verniciatura bicolor, rivestimenti in materiale più pregiato, sedile di guida con regolazione elettrica e altro ancora.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.
1: Buongiorno signora, sono il corriere. C'è un pacco da ritirare per suo nipote. Sono 1000 euro in contanti.
2: Ah no, io non ci casco, non ho nessun nipote.
1: Buongiorno signora, suo figlio ha avuto un incidente. Mi servono subito dei soldi per le cure e per l'avvocato.
2: Ah no, io non ci casco, mio figlio sta benissimo.
3: Bravissima Gina, mente fresca e riflessi pronti. Non farti ingannare e soprattutto chiama subito la polizia.
4: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco. Noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad In Casa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma In Casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina In Casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina In Casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale In Casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo.

0: prezzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente in casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgimenti.

0: Gente, e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i Montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un Montascale non è mai stato così facile e conveniente. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
2: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante, ma io, essendo stata sempre una donna abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale In Casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale In Casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In Casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione In Casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è In Casa. I programmi di manutenzione In Casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da In Casa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale in casa non ha eguali e con in casa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa.

0: la vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza antiurto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i Montascala in Casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascala in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad in casa, per esempio.
2: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascala in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente.

0: è in casa, che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascala in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascala in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascala in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascala in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascala in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come Encasa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Encasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti Encasa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i Montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un Montascale non è mai stato così facile e conveniente. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti Encasa? Encasa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. Encasa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. Encasa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione Encasa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è Encasa. I programmi di manutenzione Encasa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Encasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Encasa non ha eguali e con Encasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Encasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. dispositivi di sicurezza antiurto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i Montascala in Casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita.

0: gratuità di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina a montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare, grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
2: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
3: Un cellulare, un occhio sul mondo, sempre con noi. Sempre pronto a inquadrare, a catturare, a raccontare. Un occhio in un mondo che non sempre è visibile, ma che proviamo a raccontarvi con Selfie, il nuovo approfondimento di Pasquale Sorrentino, il mio, cioè. Perché ci metto la faccia e anche il cellulare. Cercherò di portarvi in mondi poco noti e in storie che meritano di essere ascoltate, catturate, anche da un cellulare.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto

La Basilicata prende il nome da Basilicos, funzionario bizantino che nel 1175 amministrava buona parte dell'antica regione. Un visitatore che per la prima volta secoli fa fosse giunto in questi luoghi sarebbe rimasto impressionato, così come lo siamo noi in questo momento di fronte a tante bellezze della natura. Sicuramente accadde anche a Roberto il Guiscardo, che da questi territori partì alla conquista del Regno del Sud.

0: La Basilicata, regione dell'Italia meridionale, è compresa tra le Puglie, Campania e Calabria. L'antico appellativo di Lucania evoca l'immagine di una regione montuosa, ricca di boschi e votata alla pastorizia. Così scriveva nel 1908 Francesco Saverio Nitti.
1: Che cos'era la Basilicata? La Basilicata è un immenso bosco. E che cosa può essere la Basilicata? Un immenso bosco. Bisogna tornare all'antico se si vuole tentare una soluzione seria.
0: Al silenzio della montagna, alla solitudine dei paesi arroccati sui monti, all'amenità dei boschi, alla bellezza delle vallate, alla vita a contatto con la natura, a tutto ciò si sono ispirati i poeti di questa straordinaria terra che ha lasciato noi muti per la meraviglia. Iniziamo ora a percorrere l'itinerario attraverso l'area geografica del Potentino nord-occidentale, tra la rotonda di Monte Marmo e il torrente Platano, uno dei corsi d'acqua che solcano i rilievi lucani presso il confine con la Campania. Sono questi elementi geografici a dare il nome a quest'area, comprendente paesi con un comune bagaglio di cultura, arte e storia, di cui sono testimoni i castelli di fondazione medievale e le chiese dagli inaspettati arredi interni. Il primo paese che incontriamo nel nostro viaggio è Pesco Pagano, situato sull'alta valle del fiume Ofanto. Anticamente era chiamato Petra Pagana, probabilmente per la persistenza di un culto pagano documentato archeologicamente da idoli e da iscrizioni al dio Silvano. Presso la torre dell'orologio, posta sull'antica porta della città, sono state rinvenute statue della Sibilla Cumana e di Giano Bifronte. A nord-est del paese, annessa all'abbazia benedettina, si incontra la chiesa di San Lorenzo in Tufara, fatta costruire nell'XI secolo da Roberto I il Guiscardo e oggi ridotta a rudere. Ruderi di un castello di origine longobarda presidiano il paese di Castelgrande, la cui antica origine è testimoniata dai resti di un abitato del V secolo a.C. e da mura megalitiche. Assieme al fortilizio, domina l'abitato la chiesa madre, dedicata all'Assunta e risalente al 1631. Un'escursione di 6 km verso nord permette di raggiungere presso il lago di Saitta l'osservatorio astronomico Singao.

Ora spostiamoci verso Muro Lucano. Il grosso centro è come aggrappato alla parete montuosa e quasi a strapiombo sulla sottostante folla. Nel quartiere Pianello si rifugiarono per sfuggire alle invasioni barbariche gli abitanti di Numistro, centro abitato nei pressi della Raia San Basile, dove avvenne la leggendaria battaglia tra Annibale e Marcello nel 210 a.C. Al culmine della collinetta si erge il castello, triste la sua fama, perché nel 1382 vi fu uccisa Giovanna I d'Angiò, regina di Napoli. Ora rechiamoci a Bella. Visibile da qualunque punto si arrivi, è il suo castello, attorno al quale si raggruppano le case dall'intonaco policromo del nucleo abitato. La piccola chiesa della Madonna delle Grazie del XVI-XVII secolo affaccia sull'omonima piazzetta. Dal castello aragonese possiamo ammirare la splendida vista del paese e dei boschi del circondario. Eccoci giunti a Baragiano, paese posto su una collina che domina una vallata solcata da tre fiumi: Platano, Isca della Botte e il Marno. Dedicata al protettore del paese è la chiesetta di San Rocco, costruita nel XVI secolo. All'estremità orientale dell'abitato si trova la Cappella dell'Annunziata, eretta nel 1586, riutilizzando antichi blocchi di pietra arenaria provenienti dalle mura di cinta del V-IV secolo a.C. Con Ruoti termina il nostro primo itinerario, il paese le cui origini romane sono attestate da svariati ritrovamenti.

vera perla naturalistica, Ruoti vanta una superficie complessiva di 113 ettari di bosco di abete, nel quale è documentata la presenza dell'abete bianco, testimone dell'ultima espansione glaciale. Dopo aver lasciato il marmo platano e prima di intraprendere il secondo itinerario del melandro, fermiamoci a gustare le specialità di questa terra, che eccelle nei primi piatti di pasta, con varietà di formati e di sapori. Le lagane, fettuccine condite con sugo di ceci, pomodori e aglio. I cavatelli, insaporiti con le cime di rapa, aglio e peperoncino. I fusilli, arrotolati su un ferretto. Gli strascinati, più lunghi e stretti di cavatelli, che si abbinano a un ragù di salsiccia, carni miste e pecorino.

La lieta e gustosa sosta, riprendiamo il nostro suggestivo viaggio nel Melandro. Questo secondo itinerario interessa i centri più occidentali della provincia della Basilicata, posti a ridosso del confine con la Campania. Terra di alte montagne, dove gli abitanti si segnalano per il ridotto numero dei residenti. Il primo paese che incontriamo è Balvano, che sorge lungo il bacino del Sele, alle pendici dei ruderi del castello, risalente, nel nucleo originario, all'epoca normanna, ma nel tempo ampliato e riattato. Completamente restaurati sono la chiesa e il convento di Sant'Antonio, edificato nel 1591 all'ingresso del paese. Il chiostro è ornato da 22 lunette affrescate da Girolamo Bresciano, nella prima metà del XVII secolo, che raccontano episodi della vita del santo francescano.

Picerno è una cittadina che si allunga sul crinale di un monte visibile da tutta la sottostante vallata. Dominato da una parte della chiesa madre e dall'altra da un massiccio e alto torrione cilindrico di epoca normanna, si estende l'antico borgo fatto di stretti vicoli,

Tito è un paese di oltre 6.000 abitanti. La sua particolarità è il convento francescano del 1514, con la chiesa annessa. Il chiostro del convento fu affrescato da Pietrafesa nel 1606, con le storie di Sant'Antonio. Ad un chilometro dal paese, in località Acqua Bianca, sgorgano acque ferrose. Ora ci troviamo a Satriano, roccaforte longobarda, sorta su un insediamento dell'età del ferro. La sua storia è caratterizzata da continue distruzioni. La prima nel corso della rivolta ghibellina del 1268, l'ultima nel 1420, a seguito della quale gli abitanti si trasferirono a Tito e a Pietrafesa, ora Satriano di Lucania. Nella chiesa di Santa Maria di Costantinopoli è custodito il sarcofago del principe di Satriano, Francesco Pietrafesa, del XIII secolo. Nella chiesa si trovano alcune tele del Pietrafasano, nato proprio a Satriano nel XVII secolo. I palazzi gentilizi sono abbelliti da portali di pietra. Satriano è anche conosciuta per i suoi murales.

Brienza è tra i pochi centri della Basilicata ad avere conservato quasi intatta la compagine architettonica del borgo medievale. In bella posizione panoramica, domina, con i ruderi spettacolari del castello, una forra. Brienza fu roccaforte del Principato di Salerno. Dal castello riscendiamo in una suggestiva passeggiata attraverso il borgo, verso il paese. E qui ammiriamo il monumento a Mario Pagano, uno dei promotori della Repubblica Partenopea e per questo giustiziato a Napoli nel 1799. A 6,5 chilometri a nord-est di Brienza c'è il paese di Sasso di Castalda,

Il paese è circondato dal massiccio di Monte Mareggio, che domina il territorio con Ruderi del Castello. Segnaliamo la chiesa dell'Immacolata del 1769 per il suo portale barocco. Di particolare interesse è il reticolato medievale dell'antico nucleo del paese.

Continuiamo il nostro affascinante viaggio e dal fondale del Fosso Melandro, in alto a destra, appare, appollaiata sul monte, Savoia di Lucania. Nel nucleo abitato, sulla sommità del picco, si eleva il castello fatto costruire da Federico II di Svevia, la chiesa di San Nicola del XVI secolo, presenta un portale in pietra arenaria.

Ora spostiamoci a Sant'Angelo le Fratte. L'origine del nome di Sant'Angelo le Fratte deriverebbe dalla presenza di una cappella dedicata all'angelo San Michele, e il termine fractus indica la montagna rocciosa che sovrasta il paese. Notevole la tela della Madonna del Rosario dipinta fra il 1630-1633 da Pietrafese.

Ora richiamoci a Vietri di Potenza, ultima tappa di questo meraviglioso, seppur breve viaggio. Qui, come afferma lo storico romano Tito Livio, e come alcuni ritrovamenti di manufatti romani confermerebbero, avvenne il famoso agguato che Lucano Flavio nel 212 a.C. tese al proconsole Sempronio Gracco. A monte dell'abitato c'è il convento dei Cappuccini della Trinità. Il processo di rivisitazione dell'antico, della cultura e delle tradizioni che la Basilicata ha da tempo avviato ha consentito l'affermarsi dell'artigianato artistico. La bottega di ferro battuto che visitiamo è un esempio di produzione di altissimo pregio che contribuisce a far conoscere questa terra appartata e misteriosa, ma profondamente ospitale.

Il nostro viaggio attraverso il marmo melandro è terminato. Con nostalgia ricorderemo la magia dei suoi boschi incontaminati, i suoi panorami mozzafiato e i suoi castelli medievali. Questo luogo ripaga il turista che lo visita di emozioni profonde e sensazioni magiche.

0: Federica
1: Pasquale,
0: giornalista, logorroica,
1: fastidioso,
0: scombussolato,
1: sì, rompiscatole.
0: È pausa, è un momento anche per fare un po' di gossip e per riposarsi.
1: È risveglio, ogni tanto bisogna risvegliarsi, quindi prendiamo un caffè.
0: Che inizia un nuovo programma su Italia 2 News, Doppio Espresso.
1: Che va visto perché parleremo di tante cose del nostro territorio.
0: E per rimanere aggiornati sulle notizie di metà mattinata e per avere tante novità.
1: Essendo logorroica, ha detto già lei, eh?

0: Federica
1: Pasquale,
0: giornalista, logorroica,
1: fastidioso,
0: scombussolato,
1: sì, rompiscatole.
0: È pausa, è un momento anche per fare un po' di gossip e per riposarsi.
1: È risveglio, ogni tanto bisogna risvegliarsi, quindi prendiamo un caffè.
0: Che inizia un nuovo programma su Italia 2 News, Doppio Espresso.
1: Che va visto perché parleremo di tante cose del nostro territorio.
0: E per rimanere aggiornati sulle notizie di metà mattinata e per avere tante novità.
1: Essendo logorroica, ha detto già lei, eh?

0: Oggi siamo a Montesano sulla Marcellana, è un piccolissimo e bellissimo borgo a sud della provincia di Salerno. Siamo praticamente ai confini con la Basilicata. Siamo qui perché qui comincia il nostro tour dei borghi di eccellenza della Campania e tra l'altro siamo venuti perché l'anno scorso è arrivato quinto nel concorso I borghi più belli d'Italia, concorso che è stato indetto da Rai 3 in collaborazione con la trasmissione Alle falde del Kilimangiaro.
1: Quindi Montesano, dopo anche il quinto posto alla competizione del borgo più bello d'Italia, ecco, si candida ad essere una meta prediletta per chi vuole un turismo lento, un turismo di accoglienza, un turismo dei borghi, un turismo del centro storico. Salendo per quella salita dietro alle mie spalle si entra in un centro storico fantastico.
0: Questo piccolo borgo, 870 metri sul livello del mare, rappresenta, diciamo, il borgo tipico di quello che troviamo nelle nostre campagne. E adesso vi lascio ad Aldo che ve lo farà visitare.
2: Grazie Michele, come ricordavi siamo a Montesano sulla Marcellana, un borgo con poco più di 6.000 abitanti, nel cuore verde del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, uno dei borghi più alti del territorio, siamo a 850 metri sul livello del mare. Oggi ci farà da cicerone un giovane montesanese, presidente della Proloco. Antonio!
3: Ciao Aldo, benvenuto!
2: Ciao, ciao! Allora, cosa visiteremo oggi?
3: Allora, partiremo da Piazza Gagliardi, dove è situato il Duomo di Sant'Anna, che è un po' il simbolo del territorio, per poi proseguire a Piazza Castello, la piazza antropizzata più alta della provincia di Salerno. Poi più tardi andremo a rinfrescarci alla foresta regionale Cognole Cerreta.
2: Abbiamo tanto da fare,
3: sì.
2: Non vedo l'ora, andiamo!
3: Va bene!

0: Stiamo passeggiando tra i vicoli del borgo di Montesano sulla Marcellana. Sembra quasi tornare indietro nel tempo.
1: Sì.
0: Il silenzio, la pace, i portali. Ma un turista che viene a Montesano cosa può visitare nel borgo?
1: Alle nostre spalle c'è la chiesa di Sant'Andrea del 1300. Di fianco abbiamo il Palazzo Gerbasio, recentemente ristrutturato dall'amministrazione, che era un'appendice di altre strutture storiche baronali. Quindi c'è la Casa dei Servi, le stalle, i depositi, le carceri.

0: Abbiamo oltrepassato la porta di San Nicola, siamo a Piazza Castello, la piazza antropizzata più alta della provincia di Salerno, antica sede del castello medievale.
1: Da Piazza Castello c'è una visuale su tutto il Vallo di Diano. Da qui è possibile vedere anche ammirare il Monte Cervati, che è il monte più alto, la vetta più alta della regione Campania. Quando si parla di Montesano si parla di natura fondamentalmente. Montesano è anche storia, anche cultura. Basti pensare che è uno dei pochi territori nella provincia di Salerno in cui sono presenti tre spiritualità diverse. C'è l'abbazia di Cadossa con l'ordine dei Benedettini, c'è la grancia di San Pietro del Tumusso con l'ordine di San Nilo di epoca bizantina, c'è l'ex convento dei Cappuccini, dei Francescani, dove è presente la statua del santo più venerato della comunità.
0: Ti ringrazio Antonio per questo tour che abbiamo fatto insieme.
1: Grazie.
0: E adesso passiamo la parola a Michele e Giovanna. Ciao.
2: Oggi con noi qui a Casa Cauli c'è anche Giovanna Voria, l'ambasciatrice del mondo della dieta mediterranea, e tra i vari giri che fai nel mondo oggi sei capitata anche qua.
3: Bellissimo.
2: Andiamo?
3: Andiamo in cucina.

0: Michelangelo, io oggi passavo di qua e sono venuta a pranzo da te. Che cosa prepari?
1: Ciao Giovanna. Allora, l'idea di oggi era di prendere un po' un piatto della tradizione, non solo locale, diciamo regionale, di fare la pasta e patate, però fatta in un altro modo. Riempiamo praticamente queste candele, che sono di grano saragolla, con ripieno di patate, patata rossa di montagna cotta al sale, in modo per lasciarla più asciutta, e poi la condiamo con questa crema di caciocavallo silano, che è un prodotto locale, e poi andiamo ad aggiungere del guanciale di maiale nero lucano e dei fagiolini lardari. Quindi, piatto molto semplice, quindi l'idea è di riprendere pasta e patate e anche la zuppa che si faceva una volta di patate e fagiolini.
0: Perfetto.
1: Con la componente maiale che non doveva mai mancare.
0: Adesso qui con te allora.
1: Noi iniziamo con queste candele che abbiamo lessato a metà cottura e che poi andiamo a riempire con questo ripieno.
0: Il ripieno è fatto quindi di patate,
1: allora, patate
0: di montagna.
1: Patate cotte al sale, e poi sale, olio, pepe, zafferano di Montesano che dimenticavo, che è un prodotto anche del posto di Montesano, e aggiungiamo giusto un po' di ricotta vaccina per ammorbidire il tutto.
0: Queste patate le produci tu nel tuo orto?
1: Sì, sono di produzione propria. Come
0: bene.
1: I fagiolini produciamo.
0: Come le hai preparate, visto che le hai fatte al sale?
1: Sì, queste sono fatte al sale, semplicemente le laviamo, le adagiamo su un fondo di sale grosso e le inforniamo.
0: Okay.
1: Quando saranno pronte, circa 30-40 minuti, le apriamo a metà e con un cucchiaio andiamo a scavarle per poi lavorare.
0: Come una volta, come una volta.
1: Era...
0: E così noi dobbiamo mantenere le tradizioni, le eccellenze di ogni luogo. Quindi adesso abbiamo riempito queste candele. I grani sono di questa zona?
1: Questo grano saragolla sì, è di un'azienda locale che produce questa pasta e i propri grani locali. Invece qui a parte andiamo a fare per i fagiolini lardari, dove mettiamo un po' di olio, un po' di aglio e aggiungiamo il grasso del guanciale per dare più stabilità al piatto.
0: Invece questo?
1: Questa invece è la crema di tipo una fonduta di caciocavallo. Caciocavallo silano locale, sì, ovviamente.
0: E adesso invece salti i fagiolini qui.
1: Salto i fagiolini velocemente.
0: Che hai lessato?
1: Che ho lessato pochi minuti.
0: Hai già salato in cottura?
1: Leggermente sì, il sale va, l'acqua va sempre un po' salata, sale, pepe. Aggiungiamo giusto un po' di menta per dare anche un po' di freschezza al piatto.
0: E i fagioli sono pronti.
1: La pasta anche.
0: Un attimo. Abbiamo già la fonduta pronta,
1: diciamo
0: la fonduta di quest'area, però non la fonduta.
1: Diciamo una crema di caciocavallo che è molto più semplice. Sì. Okay.
0: Quindi in realtà questo potrebbe essere anche un piatto completo, giusto?
1: Sì,
0: abbiamo
1: alla fine
0: i carboidrati, il salame, abbiamo il formaggio,
1: sì, potrebbe essere un piatto
0: vegetali
1: unico.
0: E abbiamo le verdure, quindi le vitamine. Quindi può essere un piatto unico, totalmente.
1: Sì. E ultimiamo con un po' di guanciale, leggermente soffritto.
0: Michelangelo, il piatto è pronto?
1: Abbiamo usato tutti gli ingredienti, andiamo ad ultimare semplicemente con
0: zafferano.
1: Un po' di menta fresca e lo zafferano,
0: allora,
1: di Montesano.
0: Allora, la menta la metto io, eccola qua.
1: Lo zafferano ovviamente ce l'avevamo già nel ripieno di patate,
0: vabbè, però
1: andiamo ad usare un po' di stimmi.
0: Mamma mia, che spettacolo.
1: Un po' di stimmi sopra a finire il tutto.
0: Ok, il piatto è pronto.

0: Terminiamo questo viaggio indimenticabile in un luogo naturalistico proprio della regione Campania.
1: Sì, siamo alla foresta Cerreta Cognole, che è un luogo di regione Campania gestito dalla regione, che tra l'altro è un'attrattiva fantastica per i nostri ragazzi. Qui c'è un parco avventura, tra l'altro qui addirittura c'è un piccolo allevamento di animali selvatici, un centro di recupero per la fauna e per la flora, quindi è bello che i nostri ragazzi conoscano anche queste realtà. È un luogo molto semplice da raggiungere, confina con l'autostrada, quindi è facile arrivarci, potete approfittare e venire qui, fare un bel picnic, giocare, far giocare i vostri ragazzi qui nel parco avventura, farli rimanere immersi nella natura per un bel po' di tempo e poi portarli anche nei bellissimi borghi che confinano con questo luogo.
0: Non ci resta che invitare tutti al prossimo viaggio. Ci vediamo al prossimo viaggio.
1: Ti aspettiamo.
2: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!
3: Assicurare responsabili alla giustizia, ripristinare il diritto internazionale umanitario e implementare meccanismi di monitoraggio e sostegno per le vittime. È l'impegno che i 35 paesi della PAM, l'Assemblea dei Parlamenti del Mediterraneo, assume con una risoluzione centrata sulla tutela di bambini e adolescenti nelle zone di guerra. Il documento è stato adottato durante la 20ª sessione plenaria che si è svolta a Budva, in Montenegro. Il segretario generale dell'Assemblea, l'ambasciatore Sergio Piazzi, spiega.
4: Noi sosteniamo la soluzione dei due Stati, questo da sempre. E anche se una cosa un po' eccezionale e particolare, la Palestina è membro fondatore del PAM. Il delegato palestinese e il delegato israeliano, tutti e due occupano due posizioni di vicepresidenza del PAM e questo permette alle due delegazioni di incontrarsi, di parlarsi in maniera molto franca e anche a volte di trovare soluzioni a cose pratiche.

0: portando avanti il dialogo e la speranza di arrivare a una pace duratura quanto prima.
1: Lucide Europa riempie la piazza del Campidoglio a Roma. L'iniziativa si è tenuta la vigilia del 9 maggio, l'anniversario della dichiarazione Schuman. Promossa dall'Ufficio del Parlamento europeo e dalla rappresentanza della Commissione europea in Italia, in collaborazione con Roma Capitale, ha visto la partecipazione di circa 2.000 giovani a portare la loro testimonianza anche politici e artisti.
2: Siamo nel cuore, appunto, anche non solo d'Italia, ma anche nel cuore d'Europa. Non soltanto questo è un evento celebrativo del passato, ma è una promessa per il futuro.
3: Ho cominciato a sentir parlare d'Europa quando ero ragazzo, come loro, e ho sempre creduto che l'Unione fa la forza.
1: Garanzie per una transizione politica inclusiva e per una stabilizzazione della sicurezza in Siria sono al centro di un accordo di cooperazione tra l'Unione Europea e Damasco. L'intesa ha avuto il via libera di Bruxelles dopo la revoca delle sanzioni dell'UE avvenuta lo scorso anno. L'accordo di cooperazione con Damasco era stato sospeso durante l'ultimo decennio al potere del presidente Bashar al-Assad, rovesciato da un'alleanza di gruppi ribelli nel dicembre 2024. Secondo la Commissione europea, questa decisione invia un chiaro segnale politico dell'impegno dell'UE a riallacciare il dialogo con la Siria e a sostenere la sua ripresa economica. Investimenti per 23 miliardi di euro destinati all'Africa sono stati preannunciati dal presidente francese Emmanuel Macron durante una conferenza sul futuro del continente ospitata dal Kenya. L'appuntamento a Nairobi era intitolato Africa Forward, Africa Avanti. Di fronte a capi di Stato e manager d'impresa, Macron ha detto di 14 miliardi di euro provenienti da fondi pubblici e privati francesi e di 9 miliardi che sarebbero garantiti da investitori africani. I contributi, secondo il presidente, saranno destinati a settori differenti, dalla transizione energetica all'intelligenza artificiale. Macron ha stimato che in questo modo si creeranno 250.000 posti di lavoro.
4: Si annuncia un'estate con un caldo record, colpa del Super El Niño che porterà, secondo il Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a medio termine, l'oceano a raggiungere temperature di almeno 2 gradi oltre i valori climatici di riferimento per minimo 3 mesi, trasformando appunto il semplice El Niño in super. L'evento precedente di questo tipo di El Niño tra il 2023 e il 2024 ha provocato temperature medie record ed eventi estremi. Per Pierluigi Randi, presidente di AMPRO, l'associazione meteo professionisti, con il Super El Niño ci sarà anche un aumento del rischio di fenomeni atmosferici particolarmente intensi e violenti. In Italia il fronte delle criticità idriche si sta spostando dal mezzogiorno alle regioni settentrionali. Nonostante alcuni dati rassicuranti, i livelli idrometrici di grandi laghi regolati o i volumi idrici invasati nei serbatoi piacentini e veneti, diversi elementi riportano i difficili periodi del recente decennio. A dirlo è l'osservatorio AMBI, che segnala preoccupanti analogie con il 2022, anno record per la siccità. Ad allarmare è soprattutto la carenza di neve dell'inverno. Tra poche settimane, quando le alte temperature avranno fuso il residuo mantonevoso in quota, ha detto Massimo Gargano di GAMBI, potremo affidarci solo alle piogge estive per la ricarica degli acquiferi, che già ora mostrano casi di criticità. Entro 10 anni speriamo di arrivare al nucleare anche noi, come paesi tipo Francia e Spagna. Parole e auspicio del ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin. Ospite dell'assemblea elettiva della Confederazione Italiana Agricoltori, ha raccontato il cronoprogramma stabilito dal governo. La legge delega comincerà il suo iter in commissione, poi mi auguro che il Parlamento italiano, nella sua totale indipendenza, riesca a dare il voto finale entro la pausa estiva. Il ministro vede nel nucleare una soluzione anche per affrontare la crisi energetica e nei confronti dei cittadini italiani è stata fatta tanta informazione, per cui il clima è completamente cambiato, ha chiosato Pichetto Fratin rispetto ai referendum del 1987 e del 2011 che bocciarono il nucleare. Gianluca Artizzu, amministratore delegato di Sogin, la società di Stato italiana responsabile del commissioning degli impianti nucleari e della gestione dei rifiuti radioattivi, e Davide Peatti, Chief Executive Office della Nuclear Decommissioning Authority, organismo pubblico inglese che ha il compito di bonificare e smantellare gli impianti nucleari

0: Regno Unito hanno firmato un accordo per iniziare uno studio congiunto sulle tecniche di smantellamento dei reattori nucleari moderati a grafite. Tre gli obiettivi strategici: la condivisione delle esperienze e la promozione dello scambio di know-how sulle tecniche di smantellamento, il rafforzamento delle competenze del personale tecnico anche mediante specifici percorsi formativi, con il terzo e ulteriore obiettivo di aprire la strada a nuove e potenziali collaborazioni future.
1: Gli infermieri esercito del bene a cui va la gratitudine della Repubblica. Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la cerimonia per il centenario della Giornata Internazionale dell'Infermiere all'Auditorium Antonianum di Roma. Il Capo dello Stato ricorda l'impegno durante il Covid sottolineando il contributo decisivo e l'appassionata dedizione degli infermieri. Un'emergenza vissuta con sacrifici immani e con diverse vittime, ribadisce, che qualcuno cerca di derubricare a poco più di una leggera influenza, dimenticando gli sforzi eroici e le sofferenze di tutto il personale sanitario, gesti eroici che Mattarella paragona a quelli compiuti dagli infermieri a Gaza. Resta alta la tensione in Iran. Il presidente americano Donald Trump gela le speranze di pace, definendo il cessate il fuoco in terapia intensiva, con appena l'1% di possibilità di tenuta. Per il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani, la Cina potrebbe svolgere un ruolo fondamentale e convincere l'Iran a raggiungere un accordo. Il governo vuole che si raggiunga quanto prima una pace stabile ed è pronto, spiega il vice premier, a inviare nostre navi a Hormuz se ci sarà un accordo internazionale per garantire la libertà di navigazione. Electrolux ha annunciato un piano di ristrutturazione pesantissimo che prevede 1.700 esuberi sui 4.500 lavoratori attuali. Un progetto inaccettabile per i sindacati che hanno fatto scattare gli scioperi e anche per il ministro delle imprese Adolfo Urso, che ha convocato al Mimit per il 25 maggio alle 15 un tavolo sulla vertenza. Parteciperanno i rappresentanti della multinazionale di elettrodomestici, le sigle metalmeccaniche e le regioni coinvolte, ossia Emilia-Romagna, Friuli, Venezia Giulia, Lombardia, Marche e Veneto. Faremo la nostra parte con assoluta determinazione, assicura Urso. Cresce l'allarme antivirus. Ieri altri tre contagi tra i passeggeri sbarcati dalla nave focolaio Ondius. Allerta anche in Italia con due marittimi in quarantena in Campania e Calabria. Il Ministero della Salute rassicura: nessuna emergenza ma massima cautela. Per il ministro Orazio Schillaci la situazione è sotto controllo e il virus ha bassa contagiosità interumana. Il Ministero della Salute ha inviato una circolare alle regioni e alle autorità sanitarie con indicazioni di monitoraggio e contenimento che prevedono eventuali isolamenti fiduciari. Italia Viva chiede che Schillaci riferisca immediatamente in aula.
0: Libano senza pace, con bombardamenti e vittime pressoché quotidiane, nonostante gli annunci di tregua con Israele. Gli ultimi aggiornamenti arrivano da Beirut, da padre Samir Roy, presidente della Caritas nazionale. È testimone di un dramma con migliaia di morti e di feriti.
2: Al culmine della crisi, 1.200.000 persone sono state costrette a lasciare le loro case.
0: L'emergenza riguarda però sia gli sfollati sia chi è rimasto nella propria casa.
2: C'è chi ha deciso di partire e chi ha scelto di restare per non lasciare la sua terra, le sue radici. Queste donne e questi uomini del sud del Libano meritano la nostra presenza. Per questo Caritas Libano ha organizzato una coalizione di associazioni umanitarie e così ha già condotto 9 missioni verso i villaggi di frontiera nel sud.
0: Sono state consegnate anche tonnellate di farina e legumi, acqua potabile, latte, prodotti per i bambini e medicine. La solidarietà della Caritas è stata possibile anche

0: grazie ai fondi dell'8 per 1000 e alla Chiesa Cattolica. Un gesto libero e gratuito, anche per le comunità più esposte in Medio Oriente. Appuntamento a Tuvalu per salvare il pianeta dai cambiamenti climatici. Nel 2027 sarà infatti lo Stato insulare del Pacifico a ospitare la seconda conferenza per l'eliminazione dei combustibili fossili. La prima si è conclusa con una dichiarazione in 15 punti, riferisce Elisa Sermarini, presidente della Scuola di Giustizia Ecologica e Ambientale, che ha partecipato ai lavori in Colombia e contribuito al documento.
1: 15 punti che non lasciano spazio ad ambiguità, che affermano con forza che per affrontare adeguatamente il collasso climatico, la povertà e le guerre è necessaria una ristrutturazione completa del sistema economico, politico, sociale.
0: In Colombia non c'erano i grandi inquinatori, dagli Stati Uniti alla Cina, ma c'era comunque un pezzo di mondo.
1: Si sono ritrovati popoli e paesi che rappresentano un terzo della popolazione, del PIL e dei consumi mondiali.
0: Su migranti e lavoro in Italia serve una riforma di sistema, senza tralasciare un'iniziativa sotto il segno della cooperazione internazionale, i corridoi extraquote. Lo hanno sottolineato gli esperti partecipanti a un incontro promosso dalla Federazione FOCSIV. I corridoi extraquote stanno al di fuori del decreto flussi e prevedono selezioni e formazioni già nei paesi d'origine, prima dell'arrivo in Italia.
2: C'è il contatto diretto tra imprenditore e lavoratore, quindi c'è una conoscenza. Si sviluppa la possibilità di formare delle persone che siano adeguate ai lavori che andranno a svolgere in Italia. C'è un accompagnamento e quindi questi corridoi funzionano meglio.
0: Tra gli ostacoli da superare, oltre ai numeri per ora ridotti, c'è la frammentarietà delle regole.
2: Ogni regione ha una norma a sé stante sui tirocini formativi e l'integrazione nel mondo del lavoro.
0: Marciare o sfilare? Dibattito aperto in Italia in vista della festa della Repubblica del 2 giugno. La tradizionale parata coinvolge sia le forze armate sia la società civile. A rilanciare la discussione anche alcune giovani della Consulta per il Servizio Civile Universale. Il loro appello è rivolto al ministro della Difesa Guido Crosetto.
3: La prego, questa è la del servizio civile, non vogliamo marciare, vogliamo solo sfilare. La prego, la tenga, questa è anche
4: capito.
3: La sfilare. Vogliamo non marciare alla parata del 2 giugno, solo sfilare, perché siamo un corpo di pace.
4: Non marciare, ma sfilare.
3: Occhio. Va bene, scusi, vogliamo sfilare.
4: Mi dia il foglio.
5: Ce l'ho
3: io.
5: Ce l'abbiamo.
4: Attenzione che vi fate male.
3: Ce l'ho. La marcia.
4: Sono in forma.
6: Ministro, si fermi.
7: Federica
8: Pasquale,
7: giornalista, logorroica,
8: fastidioso,
7: combussolato,
8: sì, rompiscato.
7: È pausa, è un momento anche per fare un po' di gossip e per riposarsi.
8: È risveglio, ogni tanto bisogna risvegliarsi, quindi prendiamo un po' di...
7: Che inizia un nuovo programma su Italia 2 News, doppio espresso.
8: Che va visto perché... Parleremo di tante cose del nostro territorio.
7: E per rimanere aggiornati sulle notizie di metà mattinata e per avere tante novità.
8: Essendo logorroica, ha detto già lei, eh?

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa. Combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese uni euro. Lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: La tua Mercedes non è solo un'auto. È il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
2: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
3: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.

0: Difenderemo questa vittima innocente da ogni altro tipo di violazione e così come si difendono le donne in Italia, anche gli uomini hanno diritto alle stesse difese perché la violenza non ha sesso e tutto questo non deve mai più accadere.
1: Sono le prime parole rilasciate dall'uomo e virato nel cuore della notte, un uomo sofferente, vittima di inaudita violenza. Le sue immagini, riprese sul letto dell'ospedale a Nocera Inferiore, insieme alla fotografia dell'organo in una busta sanitaria sigillata, stanno circolando in rete, tra chat e social, in un clima di vero sciacallaggio mediatico. Ad annunciarlo gli avvocati Angelo e Sergio Pisani, che tutelano l'uomo del Bangladesh, è virato nel sonno dalla moglie ad Angri a inizio mese dopo essere stato narcotizzato. I due legali annunciano una denuncia finalizzata ad identificare l'autore delle foto e coloro che li hanno diffusi. Si tratta di materiale di una gravità inaudita, dicono i due professionisti, che lascia ipotizzare una diffusione avvenuta all'interno dell'ambiente ospedaliero o comunque da soggetti che avevano accesso diretto al paziente durante le cure. Un dramma umano e clinico è stato trasformato in spettacolo virale e chi ha diffuso quelle immagini dovrà risponderne penalmente e civilmente, così come saranno accertati eventuali responsabilità della struttura sanitaria.

A Sarno, una neonata è arrivata senza vita al pronto soccorso dell'ospedale Martiri di Villa Marta. Inutili tentativi di rianimazione da parte dei sanitari. Per la piccola, purtroppo, ormai non c'era più nulla da fare. Sulla vicenda sono in corso le indagini delle forze dell'ordine, chiamate a ricostruire con precisione quanto accaduto. Secondo le prime informazioni, la neonata sarebbe stata accompagnata in ospedale dalla madre, una ragazza di 15 anni di origini asiatiche, residente nell'area vesuviana. Con lei anche un uomo. La bambina, avvolta in una coperta, sarebbe nata poco prima dell'arrivo in ospedale. Gli investigatori non escludono che il parto possa essere avvenuto in casa o comunque in un ambiente privo di assistenza sanitaria. Al vaglio anche l'ipotesi di una gravidanza tenuta nascosta alla famiglia e poi purtroppo sfociata in tragedia. I medici del presidio ospedaliero hanno soltanto potuto constatare il decesso della neonata. Saranno ora gli accertamenti disposti dagli inquirenti a chiarire tempi e cause della morte della piccola.

Si è tenuta ieri un'audizione presso la 5ª Commissione Permanente Sanità e Sicurezza Sociale della Regione Campania, dedicata alla vicenda del punto nascita dell'ospedale dell'Immacolata di Sapri. A renderlo noto attraverso un post sulla sua pagina Facebook è stato il sindaco di Sapri, Antonio Gentile, il quale ha partecipato all'incontro istituzionale convocato in vista dell'udienza fissata per il prossimo 27 maggio. Desidero ringraziare la presidente Loredana Rai e tutti gli onorevoli componenti, ha dichiarato il sindaco, per aver accolto prontamente la mia richiesta.

di convocazione e per l'attenzione dimostrata verso il nostro territorio. Nel corso del suo intervento, Gentile ha chiesto l'interessamento della Commissione affinché venga revocata la delibera di Giunta regionale 418 del 2015 che dispone la chiusura del punto nascita, richiamando la legge regionale 11 del 2015 e la fuoriuscita della campagna dal piano di rientro sanitario. Inoltre il sindaco ha sollecitato congrui investimenti in termini di strutture ed infrastrutture per il presidio ospedaliero di Sapri. Sulla vicenda è intervenuta anche la CGL Funzione Pubblica di Salerno, che ha accolto con estremo favore l'esito della Commissione Sanità. Infatti, a margine dell'audizione dei sindaci di Sapri, Piedimonte Matese e Sessa Aurunca, è stata approvata all'unanimità una risoluzione promossa dai consiglieri regionali Gennaro Oliviero e Franco Picarone, che impegna il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, e la Giunta a revocare la delibera di chiusura dei tre punti nascita. L'unanimità raggiunta in Commissione Sanità segna un punto di svolta fondamentale, hanno dichiarato in una nota il segretario generale della CGL Funzione Pubblica Salerno, Antonio Capezzuto, ed il coordinatore Area Sud ASL Salerno, Domenico Vrinna. L'uscita della campagna dal piano di rientro consente oggi quella flessibilità necessaria per tutelare i presidi sanitari nelle aree più fragili e disagiate, garantendo servizi vitali per la tenuta sociale del Basso Cilento. Secondo il sindacato, la revoca della delibera regionale consentirebbe inoltre di superare il contenzioso davanti al Tribunale amministrativo, evitando l'udienza già fissata per il 27 maggio.

È stato ritrovato senza vita Nicola Scarascia intorno alle 10 di questa mattina a Scanzano Jonico. Il 52enne era scomparso lo scorso 8 maggio. La conferma è arrivata dal sindaco del comune lucano Pasquale Cariello. Scarascia viveva in Germania ed era tornato nel suo paese d'origine da circa 20 giorni. La denuncia della sua scomparsa era stata diffusa dai familiari attraverso un appello sui social in cui spiegavano che l'uomo era stato visto per l'ultima volta intorno alle 20 dell'8 maggio nei pressi di una farmacia del paese. Secondo le prime ricostruzioni, poco prima della scomparsa, l'uomo avrebbe effettuato un prelievo a uno sportello bancomat. La sua auto era stata ritrovata parcheggiata regolarmente vicino all'abitazione, mentre il telefono cellulare risultava irraggiungibile dalle 22 della stessa sera. Subito dopo la denuncia erano scattate le ricerche coordinate dalla Prefettura di Matera nell'ambito del piano provinciale per le ricerche delle persone scomparse. Alle operazioni hanno partecipato i carabinieri della compagnia di Policoro, i vigili del fuoco, i volontari del gruppo lucano della protezione civile e le unità cinofile di Bernalda. Il cadavere è stato individuato dopo 4 giorni nelle vicinanze del canale Fondovalle, lungo la strada che collega il paese al mare, in un tratto vicino alla ferrovia. Sul posto sono intervenuti gli investigatori e il magistrato di turno della Procura di Matera per gli accertamenti del caso. Al momento non sono ancora note le cause della morte e le indagini sono in corso. È un momento di profondo cordoglio per tutta la comunità di Scanzano Jonico che si era mobilitata sin da subito per ritrovare Nicola, ha dichiarato il sindaco Pasquale Cariello. La nostra vicinanza va alla famiglia colpita da questo grande dolore. La notizia infatti ha profondamente colpito l'intera comunità locale che in questi giorni aveva seguito con apprensione le ricerche dell'uomo.

Entra nella fase decisiva il processo di primo grado sulla morte di Giovanna Pastoressa, la giovane deceduta il 13 dicembre 2019 a Lauria, in seguito allo scoperchiamento del tetto del Pala Alberti. Nel corso dell'udienza davanti al Tribunale di Lagonegro, il pubblico ministero Mogavero ha formulato le richieste nei confronti degli imputati coinvolti nell'inchiesta, contestando a vario titolo i reati di disastro colposo in concorso, omicidio colposo e lesioni personali colpose. Il PM ha chiesto la condanna a 2 anni e 2 mesi di reclusione per il progettista della struttura e direttore dei lavori, per il titolare dell'impresa esecutrice delle opere in cemento armato e per il collaudatore. Richiesta di condanna anche per l'amministratore unico dell'impresa subappaltatrice, per il quale sono stati chiesti 1 anno e 8 mesi con il riconoscimento delle attenuanti generiche. Per altri imputati coinvolti nel procedimento, tra cui i responsabili unici del procedimento e il progettista della

copertura in legno. Il legale rappresentante della società esecutrice e progettista di fatto della struttura, la procura ha invece chiesto l'assoluzione per non aver commesso il fatto. Per il collaudatore è stata inoltre avanzata richiesta di assoluzione dall'accusa di falso ideologico commesso da pubblico ufficiale in atto pubblico, ritenendo che il fatto non costituisca reato. Ci aspettavamo francamente un'altra lettura delle carte processuali, ha dichiarato uno dei legali della famiglia Pastoressa, l'avvocato Raffaele Melfi.

Weekend di controlli in centro a Potenza da parte della Polizia di Stato. Nel corso delle operazioni un uomo è stato denunciato per violazione del divieto di accesso alle aree urbane. La misura emessa dal questore che vieta la presenza in specifiche zone cittadine per motivi di sicurezza e decoro urbano. L'intervento è scattato in via Pretoria dopo la segnalazione di un soggetto che aveva divalto una fioriera vicino ad un'attività commerciale. Gli agenti delle volanti lo hanno rintracciato in evidente stato di agitazione, mentre colpiva con calci le porte di un ascensore. È stato accompagnato in questura ed identificato. Per questo è stato denunciato all'autorità giudiziaria. E poi gli agenti sono intervenuti in via Mazzini per un incidente stradale. Un'auto aveva urtato due vetture parcheggiate e il conducente fin da subito ha mostrato un atteggiamento aggressivo e poco collaborativo. L'uomo ha rifiutato gli accertamenti sul posto ed è stato accompagnato in ospedale per gli esami alcolemici e tossicologici. Anche nella struttura sanitaria avrebbe mantenuto un comportamento violento nei confronti dei poliziotti e del personale medico, colpendolo con calci e schiaffi. Gli esami hanno evidenziato un tasso alcolemico superiore a quanto consentito dalla legge, ossia quasi 7 volte oltre il limite consentito. L'automobilista è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza.

Nuova organizzazione per il personale sanitario impiegato nelle sale operative degli ospedali dell'ASL Salerno. Con una delibera approvata dalla direzione generale guidata da Gennaro Sosto, l'azienda sanitaria ha definito un nuovo modello gestionale che interesserà infermieri, operatori sociosanitari e personale del comparto sanitario operante nei blocchi operatori dei presidi ospedalieri aziendali. Il provvedimento punta a rendere più omogenea la gestione delle sale operatorie, migliorando il coordinamento organizzativo, la programmazione delle attività chirurgiche e il controllo dei costi. Nel dettaglio, come si legge nella delibera dell'ASL, il personale impiegato stabilmente o prevalentemente nelle sale operatorie sarà assegnato funzionalmente e contabilmente ai centri di costo dei blocchi operatori dei singoli ospedali. La gestione organizzativa passerà invece alle direzioni mediche di presidio, che avranno competenza su turnazione e distribuzione del personale, continuità dei servizi e rispetto delle procedure igienico-organizzative. L'ASL inoltre precisa che il nuovo assetto non comporterà modifiche ai profili professionali, alle sedi di lavoro, agli stipendi o ai rapporti contrattuali del personale coinvolto. Restano inoltre invariate le responsabilità cliniche delle unità operative chirurgiche e anestesiologiche. È previsto un periodo transitorio fino al 30 settembre 2026. Durante questa fase, il modello attuale, ancora collegato al Dipartimento dell'Emergenza, sarà progressivamente affiancato alle direzioni medico-ospedaliere per consentire il graduale trasferimento delle competenze. Secondo l'azienda sanitaria, la misura consentirà una gestione più efficiente delle risorse umane e una migliore organizzazione delle attività operatorie senza nuovi costi per il bilancio aziendale.

La Regione Basilicata prevede la formazione di 500 professionisti e l'assunzione di 263 nuovi infermieri destinati alle aziende sanitarie di Potenza e Matera e lancia un corso concorso unico regionale per la formazione della nuova figura dell'infermiere di famiglia o di comunità. Ad annunciarlo è l'assessore regionale alla salute Cosimo Latronico, che parla di un passaggio decisivo per il rafforzamento reale del sistema sanitario lucano. Il progetto sarà finanziato con un investimento di 6 milioni e 332 mila euro. Di questi, oltre 2 milioni e 700 mila saranno destinati alla formazione. Capofila dell'organizzazione del corso concorso è l'azienda sanitaria di Matera. L'obiettivo è rafforzare l'assistenza territoriale, soprattutto nei piccoli comuni e nelle aree interne della Basilicata. Secondo Latronico, l'infermiere di famiglia rappresenterà

un presidio fondamentale per il monitoraggio dei soggetti fragili, la gestione delle emergenze sanitarie ed il supporto alle comunità più isolate, anche con il coordinamento della protezione civile. Tra gli obiettivi, il contrasto alle disuguaglianze territoriali e la creazione di nuove opportunità occupazionali per trattenere i professionisti in Basilicata. Non si tratta solo di adempiere a norme, ha sottolineato l'assessore, ma di garantire concretamente il diritto alla salute dei cittadini con una sanità moderna, vicina ed efficace.

Riparte la campagna di scavo archeologico e catalogazione dei materiali nel Parco Archeologico Roscigno Montepruno, nel periodo compreso tra l'8 giugno e il 12 luglio 2026. L'iniziativa si inserisce nell'ambito della concessione di scavo affidata al Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e rappresenta un'importante occasione di ricerca, valorizzazione e promozione del nostro straordinario patrimonio storico e archeologico. Le attività vedranno la partecipazione di studenti universitari e ricercatori impegnati nello scavo archeologico e nelle operazioni di laboratorio e catalogazione dei reperti sotto la direzione scientifica di Bianca Ferrara. Grande rilevanza assume inoltre la collaborazione con il CNR di Lecce che affiancherà le attività di scavo, un intervento di alto profilo scientifico che consentirà di approfondire ulteriormente la conoscenza dell'area archeologica e di programmare future attività di ricerca e tutela. Protagonista anche la BCC Montepruno, che da anni sostiene le iniziative culturali, scientifiche e di valorizzazione del territorio, dimostrando concretamente vicinanza alla crescita culturale e identità della nostra comunità. Questa iniziativa conferma il ruolo centrale di Roscigno nel panorama della ricerca archeologica del Mezzogiorno. Montepruno rappresenta un patrimonio identitario di valore inestimabile e il nostro impegno è quello di favorire ogni attività capace di valorizzarlo, promuovendo e rendendolo sempre più attrattivo sotto il profilo culturale e turistico. Il Comune garantirà pieno supporto logistico alle attività programmate, anche attraverso gli interventi necessari per assicurare il corretto svolgimento delle operazioni di ricerca nell'area interessata. L'amministrazione comunale invita la cittadinanza a seguire con interesse le attività della campagna archeologica, che rappresentano un'importante opportunità di crescita culturale, promozione territoriale e valorizzazione della storia millenaria di Roscigno e del Montepruno.

0: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
1: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile. Alta pressione lontana dalla nostra penisola, la ritroviamo in pieno Oceano Atlantico, sul Nord Atlantico, mentre sul Mediterraneo e sull'intera nostra penisola agirà per alcuni giorni una circolazione depressionaria che favorirà il passaggio di alcuni fronti perturbati da nord-ovest verso sud-est. Intanto vediamo il tempo previsto per i prossimi giorni, partendo da mercoledì 13 maggio. Sull'intero territorio regionale avremo condizioni di cielo nuvoloso, localmente molto nuvoloso, con precipitazioni anche a carattere di rovescio temporalesco. Le temperature saranno in diminuzione per ventilazione moderata da ovest e mare, mosso localmente molto mosso. Per giovedì 14 maggio ancora condizioni di tempo instabile, con occasioni per precipitazioni anche a carattere di rovescio, segnatamente sul settore meridionale e sul vallo di Diano avremo maggiori probabilità di precipitazioni. La ventilazione sempre da ovest tra debole e moderata, mare molto mosso e temperature senza particolari variazioni, con valori che saranno al di sotto della media per questo periodo. La tendenza successiva, questa mappa, un'analisi in quota prevista per sabato 16 maggio, come possiamo apprezzare, questa è una cartina probabilistica. Tutti gli scenari vedono un affondo più marcato di una circolazione depressionaria a carattere freddo che andrebbe a posizionarsi nella giornata di venerdì questo sulla sud della Francia, in movimento successivamente nella giornata di sabato verso ovest, verso est o sud-ovest. E dunque

Probabilmente nel corso della giornata di sabato ci attenderemo delle complicazioni, tra virgolette, con precipitazioni più persistenti ed intense che potrebbero interessare anche la nostra regione in maniera marcata. Le temperature subiranno un aumento temporaneo nel corso della giornata di venerdì, che annunceranno proprio l'arrivo di questa circolazione depressionaria per ventilazione anche moderata o localmente forte da sud. Mentre nella giornata di sabato avremo una diminuzione delle temperature, dunque accompagnata da precipitazioni. Questa situazione dovrebbe poi lentamente migliorare nel corso della giornata di domenica, ma su questo ci ritornerò nel prossimo appuntamento. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Buon proseguimento da Giuseppe Stabile.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio, per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Consigli una farmacia ben fornita?
5: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
4: Anche prodotti per bambini?
5: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
4: Non ci credo!
5: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
4: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
6: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
7: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
8: Daikin Multiplus.
9: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
10: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglia e peluso.it.
11: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: difenderemo questa vittima innocente da ogni altro tipo di violazione, e così come si difendono le donne in Italia, anche gli uomini hanno diritto alle stesse difese, perché la violenza non ha sesso e tutto questo non deve mai più accadere.
1: Sono le prime parole rilasciate dall'uomo evirato nel cuore della notte, un uomo sofferente, vittima di inaudita violenza. Le sue immagini, riprese sul letto dell'ospedale a Nocera Inferiore, insieme alla fotografia dell'organo in una busta sanitaria sigillata, stanno circolando in rete, tra chat e social, in un clima di vero sciacallaggio mediatico. Ad annunciarlo gli avvocati Angelo e Sergio Pisani, che tutelano l'uomo del Bangladesh, evirato nel sonno dalla moglie ad Angri a inizio mese dopo essere stato narcotizzato. I due legali annunciano una denuncia finalizzata ad identificare l'autore delle foto e coloro che li hanno diffusi. Si tratta di materiale di una gravità inaudita, dicono i due professionisti, che lascia ipotizzare una diffusione avvenuta all'interno dell'ambiente ospedaliero o comunque da soggetti che avevano accesso diretto al paziente durante le cure. Un dramma umano e clinico è stato trasformato in spettacolo virale, e chi ha diffuso quelle immagini dovrà risponderne penalmente e civilmente, così come saranno accertati eventuali responsabilità della struttura sanitaria.

Sarno, una neonata è arrivata senza vita al pronto soccorso dell'ospedale Martiri di Villa Marta. Inutili tentativi di rianimazione da parte dei sanitari. Per la piccola, purtroppo, ormai non c'era più nulla da fare. Sulla vicenda sono in corso le indagini delle forze dell'ordine, chiamate a ricostruire con precisione quanto accaduto. Secondo le prime informazioni, la neonata sarebbe stata accompagnata in ospedale dalla madre, una ragazza di 15 anni di origini asiatiche, residente nell'area vesuviana. Con lei anche un uomo. La bambina, avvolta in una coperta, sarebbe nata poco prima dell'arrivo in ospedale. Gli investigatori non escludono che il parto possa essere avvenuto in casa o comunque in un ambiente privo di assistenza sanitaria. Al vaglio anche l'ipotesi di una gravidanza tenuta nascosta alla famiglia e poi purtroppo sfociata in tragedia. I medici del presidio ospedaliero hanno soltanto potuto constatare il decesso della neonata. Saranno ora gli accertamenti disposti dagli inquirenti a chiarire tempi e cause della morte della piccola.

della Regione Campania, dedicata alla vicenda del punto nascita dell'ospedale dell'Immacolata di Sapri. A renderlo noto attraverso un post sulla sua pagina Facebook è stato il sindaco di Sapri, Antonio Gentile, il quale ha partecipato all'incontro istituzionale convocato in vista dell'udienza fissata per il prossimo 27 maggio. Desidero ringraziare la presidente Loredana Rai e tutti gli onorevoli componenti, ha dichiarato il sindaco, per aver accolto prontamente la mia richiesta di convocazione e per l'attenzione dimostrata verso il nostro territorio. Nel corso del suo intervento, Gentile ha chiesto l'interessamento della Commissione affinché venga revocata la delibera di Giunta regionale 418 del 2015 che dispone la chiusura del punto nascita, richiamando la legge regionale 11 del 2015 e la fuoriuscita della Campania dal piano di rientro sanitario. Inoltre, il sindaco ha sollecitato congrui investimenti in termini di strutture ed infrastrutture per il presidio ospedaliero di Sapri. Sulla vicenda è intervenuta anche la CGIL Funzione Pubblica di Salerno, che ha accolto con estremo favore l'esito della Commissione Sanità. Infatti, a margine dell'audizione dei sindaci di Sapri, Piedimonte Matese e Sessa Aurunca, è stata approvata all'unanimità una risoluzione promossa dai consiglieri regionali Gennaro Oliviero e Franco Picarone, che impegna il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, e la Giunta a revocare la delibera di chiusura dei tre punti nascita. L'unanimità raggiunta in Commissione Sanità segna un punto di svolta fondamentale, hanno dichiarato in una nota il segretario generale della CGIL Funzione Pubblica Salerno, Antonio Capezzuto, ed il coordinatore Area Sud ASL Salerno, Domenico Vrenna. L'uscita della Campania dal piano di rientro consente oggi quella flessibilità necessaria per tutelare i presidi sanitari nelle aree più fragili e disagiate, garantendo servizi vitali per la tenuta sociale del Basso Cilento. Secondo il sindacato, la revoca della delibera regionale consentirebbe inoltre di superare il contenzioso davanti al Tribunale amministrativo, evitando l'udienza già fissata per il 27 maggio.

È stato ritrovato senza vita Nicola Scarascia intorno alle 10 di questa mattina a Scanzano Ionico. Il 52enne era scomparso lo scorso 8 maggio. La conferma è arrivata dal sindaco del comune lucano Pasquale Cariello. Scarascia viveva in Germania ed era tornato nel suo paese d'origine da circa 20 giorni. La denuncia della sua scomparsa era stata diffusa dai familiari attraverso un appello sui social, in cui spiegavano che l'uomo era stato visto per l'ultima volta intorno alle 20 dell'8 maggio nei pressi di una farmacia del paese. Secondo le prime ricostruzioni, poco prima della scomparsa, l'uomo avrebbe effettuato un prelievo a uno sportello bancomat. La sua auto era stata ritrovata parcheggiata regolarmente vicino all'abitazione, mentre il telefono cellulare risultava irraggiungibile dalle 22 della stessa sera. Subito dopo la denuncia erano scattate le ricerche coordinate dalla prefettura di Matera nell'ambito del piano provinciale per le ricerche delle persone scomparse. Alle operazioni hanno partecipato i carabinieri della compagnia di Policoro, i vigili del fuoco, i volontari del gruppo lucano della protezione civile e le unità cinofile di Bernalda. Il cadavere è stato individuato dopo 4 giorni nelle vicinanze del canale Fondovalle, lungo la strada che collega il paese al mare, in un tratto vicino alla ferrovia. Sul posto sono intervenuti gli investigatori e il magistrato di turno della Procura di Matera per gli accertamenti del caso. Al momento non sono ancora note le cause della morte e le indagini sono in corso. È un momento di profondo cordoglio per tutta la comunità di Scanzano Ionico che si era mobilitata sin da subito per ritrovare Nicola, ha dichiarato il sindaco Pasquale Cariello. La nostra vicinanza va alla famiglia colpita da questo grande dolore. La notizia infatti ha profondamente colpito l'intera comunità locale che in questi giorni aveva seguito con apprensione le ricerche dell'uomo.

Entra nella fase decisiva il processo di primo grado sulla morte di Giovanna Pastoressa, la giovane deceduta il 13 dicembre 2019 a Lauria, in seguito allo scoperchiamento del tetto del Pala Alberti. Nel corso dell'udienza davanti al Tribunale di Lagonegro, il pubblico ministero Mogavero ha formulato le richieste nei confronti degli imputati coinvolti nell'inchiesta, contestando a vario titolo i reati di disastro colposo in concorso, omicidio colposo e lesioni personali.

colpose. Il PM ha chiesto la condanna a 2 anni e 2 mesi di reclusione per il progettista della struttura e direttore dei lavori, per il titolare dell'impresa esecutrice delle opere in cemento armato e per il collaudatore. Richiesta di condanna anche per l'amministratore unico dell'impresa subappaltatrice, per il quale sono stati chiesti 1 anno e 8 mesi con il riconoscimento delle attenuanti generiche. Per altri imputati coinvolti nel procedimento, tra cui i responsabili unici del procedimento, il progettista della copertura in legno, il legale rappresentante della società esecutrice e il progettista di fatto della struttura, la procura ha invece chiesto l'assoluzione per non aver commesso il fatto. Per il collaudatore è stata inoltre avanzata richiesta di assoluzione dall'accusa di falso ideologico commesso da pubblico ufficiale in atto pubblico, ritenendo che il fatto non costituisca reato. Ci aspettavamo francamente un'altra lettura delle carte processuali, ha dichiarato uno dei legali della famiglia Pastoressa, l'avvocato Raffaele Melfi, ai colleghi della Siritide, perché secondo noi tutti quelli che hanno partecipato alla realizzazione del palazzetto dello sport, dalle fondamenta fino alla copertura, sono responsabili per quello che hanno fatto. Le prossime udienze sono state fissate per il 20 e 22 maggio, date che potrebbero avvicinare il procedimento alla sentenza di primo grado.

Weekend di controlli in centro a Potenza da parte della Polizia di Stato. Nel corso delle operazioni un uomo è stato denunciato per violazione del divieto di accesso alle aree urbane. La misura emessa dal questore che vieta la presenza in specifiche zone cittadine per motivi di sicurezza e decoro urbano. L'intervento è scattato in via Pretoria dopo la segnalazione di un soggetto che aveva divelto una fioriera vicino ad un'attività commerciale. Gli agenti delle volanti lo hanno rintracciato in evidente stato di agitazione mentre colpiva con calci le porte di un ascensore. È stato accompagnato in questura ed identificato. Per questo è stato denunciato all'autorità giudiziaria. E poi gli agenti sono intervenuti in via Mazzini per un incidente stradale. Un'auto aveva urtato due vetture parcheggiate e il conducente fin da subito ha mostrato un atteggiamento aggressivo e poco collaborativo. L'uomo ha rifiutato gli accertamenti sul posto ed è stato accompagnato in ospedale per gli esami alcolemici e tossicologici. Anche nella struttura sanitaria avrebbe mantenuto un comportamento violento nei confronti dei poliziotti e del personale medico, colpendolo con calci e schiaffi. Gli esami hanno evidenziato un tasso alcolemico superiore a quanto consentito dalla legge, ossia quasi 7 volte oltre il limite consentito. L'automobilista è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza.

Nuova organizzazione per il personale sanitario impiegato nelle sale operative degli ospedali dell'ASL Salerno. Con una delibera approvata dalla direzione generale guidata da Gennaro Sosto, l'azienda sanitaria ha definito un nuovo modello gestionale che interesserà infermieri, operatori sociosanitari e personale del comparto sanitario operante nei blocchi operatori dei presidi ospedalieri aziendali. Il provvedimento punta a rendere più omogenea la gestione delle sale operatorie, migliorando il coordinamento organizzativo, la programmazione delle attività chirurgiche e il controllo dei costi. Nel dettaglio, come si legge nella delibera dell'ASL, il personale impiegato stabilmente o prevalentemente nelle sale operatorie sarà assegnato funzionalmente e contabilmente ai centri di costo dei blocchi operatori dei singoli ospedali. La gestione organizzativa passerà invece alle direzioni mediche di presidio, che avranno competenza su turnazione e distribuzione del personale, continuità dei servizi e rispetto delle procedure igienico-organizzative. L'ASL inoltre precisa che il nuovo assetto non comporterà modifiche ai profili professionali, alle sedi di lavoro, agli stipendi o ai rapporti contrattuali del personale coinvolto. Restano inoltre invariate le responsabilità cliniche delle unità operative chirurgiche e anestesiologiche. È previsto un periodo transitorio fino al 30 settembre 2026. Durante questa fase, il modello attuale, ancora collegato al Dipartimento dell'Emergenza, sarà progressivamente affiancato alle direzioni medico-ospedaliere per consentire il graduale trasferimento delle competenze. Secondo l'azienda sanitaria, la misura consentirà una gestione più efficiente delle risorse umane e una migliore organizzazione delle attività operatorie senza nuovi costi per il bilancio aziendale.

La Regione Basilicata prevede la formazione di 500 professionisti e l'assunzione di 263 nuovi infermieri destinati alle aziende sanitarie di Potenza e Matera e lancia un concorso unico regionale per la formazione della nuova figura dell'infermiere di famiglia o di comunità. Ad annunciarlo è l'assessore regionale alla salute Cosimo Latronico, che parla di un passaggio decisivo per il rafforzamento reale del sistema sanitario lucano. Il progetto sarà finanziato con un investimento di 6 milioni e 332 mila euro. Di questi, oltre 2 milioni e 700 mila saranno destinati alla formazione. Capofila dell'organizzazione del corso concorso è l'azienda sanitaria di Matera. L'obiettivo è rafforzare l'assistenza territoriale, soprattutto nei piccoli comuni e nelle aree interne della Basilicata. Secondo Latronico, l'infermiere di famiglia rappresenterà un presidio fondamentale per il monitoraggio dei soggetti fragili, la gestione delle emergenze sanitarie ed il supporto alle comunità più isolate, anche con il coordinamento della protezione civile. Tra gli obiettivi, il contrasto alle disuguaglianze territoriali e la creazione di nuove opportunità occupazionali per trattenere i professionisti in Basilicata. Non si tratta solo di adempiere a norme, ha sottolineato l'assessore, ma di garantire concretamente il diritto alla salute dei cittadini con una sanità moderna, vicina ed efficace.

Riparte la campagna di scavo archeologico e catalogazione dei materiali nel Parco archeologico Roscigno-Montepruno, nel periodo compreso tra l'8 giugno e il 12 luglio 2026. L'iniziativa si inserisce nell'ambito della concessione di scavo affidata al Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e rappresenta un'importante occasione di ricerca, valorizzazione e promozione del nostro straordinario patrimonio storico e archeologico. Le attività vedranno la partecipazione di studenti universitari e ricercatori impegnati nello scavo archeologico e nelle operazioni di laboratorio e catalogazione dei reperti sotto la direzione scientifica di Bianca Ferrara. Grande rilevanza assume inoltre la collaborazione con il CNR di Lecce che affiancherà le attività di scavo, un intervento di alto profilo scientifico che consentirà di approfondire ulteriormente la conoscenza dell'area archeologica e di programmare future attività di ricerca e tutela. Protagonista anche la BCC Montepruno, che da anni sostiene le iniziative culturali, scientifiche e di valorizzazione del territorio, dimostrando concretamente vicinanza alla crescita culturale e identità della nostra comunità. Questa iniziativa conferma il ruolo centrale di Roscigno nel panorama della ricerca archeologica del Mezzogiorno. Montepruno rappresenta un patrimonio identitario di valore inestimabile e il nostro impegno è quello di favorire ogni attività capace di valorizzarlo, promuovendo e rendendolo sempre più attrattivo sotto il profilo culturale e turistico. Il Comune garantirà pieno supporto logistico alle attività programmate, anche attraverso gli interventi necessari per assicurare il corretto svolgimento delle operazioni di ricerca nell'area interessata. L'amministrazione comunale invita la cittadinanza a seguire con interesse le attività della campagna archeologica, che rappresentano un'importante opportunità di crescita culturale, promozione territoriale e valorizzazione della storia millenaria di Roscigno e del Montepruno.

0: Il meteo è presentato da Stabile DJ.
1: Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
2: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile. Alta pressione lontana dalla nostra penisola, la ritroviamo in pieno Oceano Atlantico, sul Nord Atlantico, mentre sul Mediterraneo e sull'intera nostra penisola agirà per alcuni giorni una circolazione depressionaria che favorirà il passaggio di alcuni fronti perturbati da nord-ovest verso sud-est. Intanto vediamo il tempo previsto per i prossimi giorni. Partendo da mercoledì 13 maggio, sull'intero territorio regionale avremo condizioni di cielo nuvoloso, localmente molto nuvoloso, con precipitazioni anche a carattere di rovescio temporalesco. Le temperature saranno in diminuzione per ventilazione moderata da ovest e mare, mosso localmente molto mosso. Per giovedì 14 maggio ancora condizioni di tempo instabile, con occasioni per precipitazioni anche a carattere di rovescio, segnatamente sul settore meridionale e sul vallo di Diano avremo maggiori probabilità di precipitazioni. La ventilazione sempre da ovest tra debole e moderata, mare molto mosso e temperature senza particolari variazioni, con valori che saranno al di sotto della media per questo periodo. La tendenza successiva, questa mappa, un'analisi in quota prevista per sabato 16 maggio, come possiamo apprezzare, questa è una cartina probabilistica. Tutti gli scenari vedono un affondo più marcato di una circolazione depressionaria a carattere freddo che andrebbe a posizionarsi nella giornata di venerdì questo sulla sud della Francia, in movimento successivamente nella giornata di sabato verso ovest, verso est o sud-ovest. E dunque probabilmente nel corso della giornata di sabato ci attenderemo delle complicazioni, tra virgolette, con precipitazioni più persistenti ed intense che potrebbero interessare anche la nostra regione in maniera marcata. Le temperature subiranno un aumento temporaneo nel corso della giornata di venerdì, che annunceranno proprio l'arrivo di questa circolazione depressionaria per ventilazione anche moderata o localmente forte da sud. Mentre nella giornata di sabato avremo una diminuzione delle temperature, dunque accompagnata da precipitazioni. Questa situazione dovrebbe poi lentamente migliorare nel corso della giornata di domenica, ma su questo ci ritornerò nel prossimo appuntamento. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Buon proseguimento da Giuseppe Stabile.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano. Mille metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
2: Tu pensa a cosa metterci dentro, alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: Al centro mobili GS arrivano i saldi di primavera. Mobile ingresso a 69,99 €. Colonna portapiante libreria a 75 €. Letto contenitore a 459,99 €. Scaffale portapiante libreria a 55 €. Camera da letto con letto contenitore in super promo. Fioriera a 19,99 €. Sedia a 35 €. Fioriera a 45 €. Mobile ingresso con scarpiera a ribalta a 229,99 €. Approfitta dei saldi di primavera. Ti aspettiamo al centro mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: difenderemo questa vittima innocente da ogni altro tipo di violazione, e così come si difendono le donne in Italia, anche gli uomini hanno diritto alle stesse difese, perché la violenza non ha sesso e tutto questo non deve mai più accadere.
1: Sono le prime parole rilasciate dall'uomo e virato nel cuore della notte, un uomo sofferente, vittima di inaudita violenza. Le sue immagini, riprese sul letto dell'ospedale a Nocera Inferiore, insieme alla fotografia dell'organo in una busta sanitaria sigillata, stanno circolando in rete, tra chat e social, in un clima di vero sciacallaggio mediatico. Ad annunciarlo gli avvocati Angelo e Sergio Pisani, che tutelano l'uomo del Bangladesh, è virato nel sonno dalla moglie ad Angri a inizio mese dopo essere stato narcotizzato. I due legali annunciano una denuncia finalizzata ad identificare l'autore delle foto e coloro che li hanno diffusi. Si tratta di materiale di una gravità inaudita, dicono i due professionisti, che lascia ipotizzare una diffusione avvenuta all'interno dell'ambiente ospedaliero o comunque da soggetti che avevano accesso diretto al paziente durante le cure. Un dramma umano e clinico è stato trasformato in spettacolo virale, e chi ha diffuso quelle immagini dovrà risponderne penalmente e civilmente, così come saranno accertati eventuali responsabilità della struttura sanitaria.

A Sarno, una neonata è arrivata senza vita al pronto soccorso dell'ospedale Martiri di Villa Marta. Inutili tentativi di rianimazione da parte dei sanitari. Per la piccola, purtroppo, ormai non c'era più nulla da fare. Sulla vicenda sono in corso le indagini delle forze dell'ordine, chiamate a ricostruire con precisione quanto accaduto. Secondo le prime informazioni,

La neonata sarebbe stata accompagnata in ospedale dalla madre, una ragazza di 15 anni di origini asiatiche, residente nell'area vesuviana, con lei anche un uomo. La bambina, avvolta in una coperta, sarebbe nata poco prima dell'arrivo in ospedale. Gli investigatori non escludono che il parto possa essere avvenuto in casa o comunque in un ambiente privo di assistenza sanitaria. Al vaglio anche l'ipotesi di una gravidanza tenuta nascosta alla famiglia e poi purtroppo sfociata in tragedia. I medici del presidio ospedaliero hanno soltanto potuto constatare il decesso della neonata. Saranno ora gli accertamenti disposti dagli inquirenti a chiarire tempi e cause della morte della piccola.

Si è tenuta ieri un'audizione presso la 5ª Commissione Permanente Sanità e Sicurezza Sociale della Regione Campania, dedicata alla vicenda del punto nascita dell'ospedale dell'Immacolata di Sapri. A renderlo noto attraverso un post sulla sua pagina Facebook è stato il sindaco di Sapri, Antonio Gentile, il quale ha partecipato all'incontro istituzionale convocato in vista dell'udienza fissata per il prossimo 27 maggio. Desidero ringraziare la presidente Loredana Rai e tutti gli onorevoli componenti, ha dichiarato il sindaco, per aver accolto prontamente la mia richiesta di convocazione e per l'attenzione dimostrata verso il nostro territorio. Nel corso del suo intervento, Gentile ha chiesto l'interessamento della Commissione affinché venga revocata la delibera di giunta regionale 418 del 2015 che dispone la chiusura del punto nascita, richiamando la legge regionale 11 del 2015 e la fuoriuscita della campagna dal piano di rientro sanitario. Inoltre il sindaco ha sollecitato congrui investimenti in termini di strutture ed infrastrutture per il presidio ospedaliero di Sapri. Sulla vicenda è intervenuta anche la CGL Funzione Pubblica di Salerno, che ha accolto con estremo favore l'esito della Commissione Sanità. Infatti, a margine dell'audizione dei sindaci di Sapri, Piedimonte Matese e Sessa Aurunca, è stata approvata all'unanimità una risoluzione promossa dai consiglieri regionali Gennaro Oliviero e Franco Picarone, che impegna il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, e la Giunta a revocare la delibera di chiusura dei tre punti nascita. L'unanimità raggiunta in Commissione Sanità segna un punto di svolta fondamentale, hanno dichiarato in una nota il segretario generale della CGL Funzione Pubblica Salerno, Antonio Capezzuto, ed il coordinatore Area Sud ASL Salerno, Domenico Vrinna. L'uscita della campagna dal piano di rientro consente oggi quella flessibilità necessaria per tutelare i presidi sanitari nelle aree più fragili e disagiate, garantendo servizi vitali per la tenuta sociale del Basso Cilento. Secondo il sindacato, la revoca della delibera regionale consentirebbe inoltre di superare il contenzioso davanti al Tribunale amministrativo, evitando l'udienza già fissata per il 27 maggio.

È stato ritrovato senza vita Nicola Scarascia intorno alle 10 di questa mattina a Scanzano Jonico. Il 52enne era scomparso lo scorso 8 maggio. La conferma è arrivata dal sindaco del comune lucano Pasquale Cariello. Scarascia viveva in Germania ed era tornato nel suo paese d'origine da circa 20 giorni. La denuncia della sua scomparsa era stata diffusa dai familiari attraverso un appello sui social, in cui spiegavano che l'uomo era stato visto per l'ultima volta intorno alle 20 dell'8 maggio nei pressi di una farmacia del paese. Secondo le prime ricostruzioni, poco prima della scomparsa, l'uomo avrebbe effettuato un prelievo a uno sportello bancomat. La sua auto era stata ritrovata parcheggiata regolarmente vicino all'abitazione, mentre il telefono cellulare risultava irraggiungibile dalle 22 della stessa sera. Subito dopo la denuncia erano scattate le ricerche coordinate dalla prefettura di Matera nell'ambito del piano provinciale per le ricerche delle persone scomparse. Alle operazioni hanno partecipato i carabinieri della compagnia di Policoro, i vigili del fuoco, i volontari del gruppo lucano della protezione civile e le unità cinofile di Bernalda. Il cadavere è stato individuato dopo 4 giorni nelle vicinanze del canale Fondovalle, lungo la strada che collega il paese al mare, in un tratto vicino alla ferrovia. Sul posto sono intervenuti gli investigatori e il magistrato di turno della Procura di Matera per gli accertamenti del caso. Al momento non sono ancora note le cause della morte e le indagini sono in corso. È un momento di profondo cordoglio per tutta la comunità.

di Scanzano Jonico che si era mobilitata sin da subito per ritrovare Nicola, ha dichiarato il sindaco Pasquale Cariello. La nostra vicinanza va alla famiglia colpita da questo grande dolore. La notizia infatti ha profondamente colpito l'intera comunità locale che in questi giorni aveva seguito con apprensione le ricerche dell'uomo.

Entra nella fase decisiva il processo di primo grado sulla morte di Giovanna Pastoressa, la giovane deceduta il 13 dicembre 2019 a Lauria, in seguito allo scoperchiamento del tetto del Pala Alberti. Nel corso dell'udienza davanti al Tribunale di Lagonegro, il pubblico ministero Mogavero ha formulato le richieste nei confronti degli imputati coinvolti nell'inchiesta, contestando a vario titolo i reati di disastro colposo in concorso, omicidio colposo e lesioni personali colpose. Il PM ha chiesto la condanna a 2 anni e 2 mesi di reclusione per il progettista della struttura e direttore dei lavori, per il titolare dell'impresa esecutrice delle opere in cemento armato e per il collaudatore. Richiesta di condanna anche per l'amministratore unico dell'impresa subappaltatrice, per il quale sono stati chiesti 1 anno e 8 mesi con il riconoscimento delle attenuanti generiche. Per altri imputati coinvolti nel procedimento, tra cui i responsabili unici del procedimento, il progettista della copertura in legno, il legale rappresentante della società esecutrice e il progettista di fatto della struttura, la procura ha invece chiesto l'assoluzione per non aver commesso il fatto. Per il collaudatore è stata inoltre avanzata richiesta di assoluzione dall'accusa di falso ideologico commesso da pubblico ufficiale in atto pubblico, ritenendo che il fatto non costituisca reato. Ci aspettavamo francamente un'altra lettura delle carte processuali, ha dichiarato uno dei legali della famiglia Pastoressa, l'avvocato Raffaele Melfi, ai colleghi della Siritide, perché secondo noi tutti quelli che hanno partecipato alla realizzazione del palazzetto dello sport, dalle fondamenta fino alla copertura, sono responsabili per quello che hanno fatto. Le prossime udienze sono state fissate per il 20 e 22 maggio, date che potrebbero avvicinare il procedimento alla sentenza di primo grado.

Weekend di controlli in centro a Potenza da parte della Polizia di Stato. Nel corso delle operazioni un uomo è stato denunciato per violazione del divieto di accesso alle aree urbane. La misura emessa dal questore che vieta la presenza in specifiche zone cittadine per motivi di sicurezza e decoro urbano. L'intervento è scattato in via Pretoria dopo la segnalazione di un soggetto che aveva divalto una fioriera vicino ad un'attività commerciale. Gli agenti delle volanti lo hanno rintracciato in evidente stato di agitazione mentre colpiva con calcio le porte di un ascensore. È stato accompagnato in questura ed identificato. Per questo è stato denunciato all'autorità giudiziaria. E poi gli agenti sono intervenuti in via Mazzini per un incidente stradale. Un'auto aveva urtato due vetture parcheggiate e il conducente fin da subito ha mostrato un atteggiamento aggressivo e poco collaborativo. L'uomo ha rifiutato gli accertamenti sul posto ed è stato accompagnato in ospedale per gli esami alcolemici e tossicologici. Anche nella struttura sanitaria avrebbe mantenuto un comportamento violento nei confronti dei poliziotti e del personale medico, colpendolo con calci e schiaffi. Gli esami hanno evidenziato un tasso alcolemico superiore a quanto consentito dalla legge, ossia quasi 7 volte oltre il limite consentito. L'automobilista è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza.

Nuova organizzazione per il personale sanitario impiegato nelle sale operative degli ospedali dell'ASL Salerno. Con una delibera approvata dalla direzione generale guidata da Gennaro Sosto, l'azienda sanitaria ha definito un nuovo modello gestionale che interesserà infermieri, operatori sociosanitari e personale del comparto sanitario operante nei blocchi operatori dei presidi ospedalieri e aziendali. Il provvedimento punta a rendere più omogenea la gestione delle sale operatorie, migliorando il coordinamento organizzativo, la programmazione delle attività chirurgiche e il controllo dei costi. Nel dettaglio, come si legge nella delibera dell'ASL, il personale impiegato stabilmente o prevalentemente nelle sale operatorie sarà assegnato funzionalmente e contabilmente ai centri di costo dei blocchi operatori dei singoli ospedali. La gestione organizzativa passerà invece alle direzioni mediche di presidio.

che avranno competenza su turnazione e distribuzione del personale, continuità dei servizi e rispetto delle procedure igienico-organizzative. L'ASL inoltre precisa che il nuovo assetto non comporterà modifiche ai profili professionali, alle sedi di lavoro, agli stipendi o ai rapporti contrattuali del personale coinvolto. Restano inoltre invariate le responsabilità cliniche delle unità operative chirurgiche e anestesiologiche. È previsto un periodo transitorio fino al 30 settembre 2026. Durante questa fase il modello attuale, ancora collegato al Dipartimento dell'Emergenza, sarà progressivamente affiancato alle direzioni medico ospedaliere per consentire il graduale trasferimento delle competenze. Secondo l'azienda sanitaria, la misura consentirà una gestione più efficiente delle risorse umane e una migliore organizzazione delle attività operatorie senza nuovi costi per il bilancio aziendale.

La Regione Basilicata prevede la formazione di 500 professionisti e l'assunzione di 263 nuovi infermieri destinati alle aziende sanitarie di Potenza e Matera e lancia un corso concorso unico regionale per la formazione della nuova figura dell'infermiere di famiglia o di comunità. Ad annunciarlo è l'assessore regionale alla salute Cosimo Latronico, che parla di un passaggio decisivo per il rafforzamento reale del sistema sanitario lucano. Il progetto sarà finanziato con un investimento di 6 milioni e 332 mila euro. Di questi, oltre 2 milioni e 700 mila saranno destinati alla formazione. Capofila dell'organizzazione del corso concorso è l'azienda sanitaria di Matera. L'obiettivo è rafforzare l'assistenza territoriale, soprattutto nei piccoli comuni e nelle aree interne della Basilicata. Secondo Latronico, l'infermiere di famiglia rappresenterà un presidio fondamentale per il monitoraggio dei soggetti fragili, la gestione delle emergenze sanitarie ed il supporto alle comunità più isolate, anche con il coordinamento della protezione civile. Tra gli obiettivi, il contrasto alle disuguaglianze territoriali e la creazione di nuove opportunità occupazionali per trattenere i professionisti in Basilicata. Non si tratta solo di adempiere a norme, ha sottolineato l'assessore, ma di garantire concretamente il diritto alla salute dei cittadini con una sanità moderna, vicina ed efficace.

Riparte la campagna di scavo archeologico e catalogazione dei materiali nel Parco Archeologico Roscigno Montepruno, nel periodo compreso tra l'8 giugno e il 12 luglio 2026. L'iniziativa si inserisce nell'ambito della concessione di scavo affidata al Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e rappresenta un'importante occasione di ricerca, valorizzazione e promozione del nostro straordinario patrimonio storico e archeologico. Le attività vedranno la partecipazione di studenti universitari e ricercatori impegnati nello scavo archeologico e nelle operazioni di laboratorio e catalogazione dei reperti sotto la direzione scientifica di Bianca Ferrara. Grande rilevanza assume inoltre la collaborazione con il CNR di Lecce che affiancherà le attività di scavo, un intervento di alto profilo scientifico che consentirà di approfondire ulteriormente la conoscenza dell'area archeologica e di programmare future attività di ricerca e tutela. Protagonista anche la BCC Montepruno, che da anni sostiene le iniziative culturali, scientifiche e di valorizzazione del territorio, dimostrando concretamente vicinanza alla crescita culturale e identità della nostra comunità. Questa iniziativa conferma il ruolo centrale di Roscigno nel panorama della ricerca archeologica del Mezzogiorno. Montepruno rappresenta un patrimonio identitario di valore inestimabile e il nostro impegno è quello di favorire ogni attività capace di valorizzarlo, promuovendo e rendendolo sempre più attrattivo sotto il profilo culturale e turistico. Il Comune garantirà pieno supporto logistico alle attività programmate, anche attraverso gli interventi necessari per assicurare il corretto svolgimento delle operazioni di ricerca nell'area interessata. L'amministrazione comunale invita la cittadinanza a seguire con interesse le attività della campagna archeologica, che rappresentano un'importante opportunità di crescita culturale, promozione territoriale e valorizzazione della storia millenaria di Roscigno e del Montepruno.

0: Presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
1: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile. Alta pressione lontana dalla nostra penisola, la ritroviamo in pieno

perturbati da nord-ovest verso sud-est. Intanto vediamo il tempo previsto per i prossimi giorni, partendo da mercoledì 13 maggio. Sull'intero territorio regionale avremo condizioni di cielo nuvoloso, localmente molto nuvoloso, con precipitazioni anche a carattere di rovescio temporalesco. Le temperature saranno in diminuzione per ventilazione moderata da ovest e mare, mosso, localmente molto mosso. Per giovedì 14 maggio, ancora condizioni di tempo instabile con occasioni per precipitazioni anche a carattere di rovescio, segnatamente sul settore meridionale e sul Vallo di Diano avremo maggiori probabilità di precipitazioni. La ventilazione sempre da ovest tra debole e moderata, mare molto mosso e temperature senza particolari variazioni, con valori che saranno al di sotto della media per questo periodo. La tendenza successiva, questa mappa, un'analisi in quota prevista per sabato 16 maggio, come possiamo apprezzare, questa è una cartina probabilistica. Tutti gli scenari vedono un affondo più marcato di una circolazione depressionaria a carattere freddo che andrebbe a posizionarsi nella giornata di venerdì questo sulla sud della Francia, in movimento successivamente nella giornata di sabato verso ovest, verso est o sud-ovest. E dunque probabilmente nel corso della giornata di sabato ci attenderemo delle complicazioni, tra virgolette, con precipitazioni più persistenti ed intense che potrebbero interessare anche la nostra regione in maniera marcata. Le temperature subiranno un aumento temporaneo nel corso della giornata di venerdì, che annunceranno proprio l'arrivo di questa circolazione depressionaria per ventilazione anche moderata o localmente forte da sud. Mentre nella giornata di sabato avremo una diminuzione delle temperature, dunque accompagnata da precipitazioni. Questa situazione dovrebbe poi lentamente migliorare nel corso della giornata di domenica, ma su questo ci ritornerò nel prossimo appuntamento. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Buon proseguimento da Giuseppe Stabile.

0: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione, puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz, a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato.
3: Fai la scelta giusta.
4: Food Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
5: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale.

0: Casale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
1: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a €290 al mese con noleggio Ford.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: difenderemo questa vittima innocente da ogni altro tipo di violazione, e così come si difendono le donne in Italia, anche gli uomini hanno diritto alle stesse difese, perché la violenza non ha sesso e tutto questo non deve mai più accadere.
1: Sono le prime parole rilasciate dall'uomo evirato nel cuore della notte, un uomo sofferente, vittima di inaudita violenza. Le sue immagini, riprese sul letto dell'ospedale a Nocera Inferiore, insieme alla fotografia dell'organo in una busta sanitaria sigillata, stanno circolando in rete, tra chat e social, in un clima di vero sciacallaggio mediatico. Ad annunciarlo gli avvocati Angelo e Sergio Pisani, che tutelano l'uomo del Bangladesh, evirato nel sonno dalla moglie ad Angri a inizio mese dopo essere stato narcotizzato. I due legali annunciano una denuncia finalizzata ad identificare l'autore delle foto e coloro che li hanno diffusi. Si tratta di materiale di una gravità inaudita, dicono i due professionisti, che lascia ipotizzare una diffusione avvenuta all'interno dell'ambiente ospedaliero o comunque da soggetti che avevano accesso diretto al paziente durante le cure. Un dramma umano e clinico è stato trasformato in spettacolo virale, e chi ha diffuso quelle immagini dovrà risponderne penalmente e civilmente, così come saranno accertati eventuali responsabilità della struttura sanitaria.

A Sarno, una neonata è arrivata senza vita al pronto soccorso dell'ospedale Martiri di Villa Marta. Inutili tentativi di rianimazione da parte dei sanitari, per la piccola purtroppo ormai non c'era più nulla da fare. Sulla vicenda sono in corso le indagini delle forze dell'ordine, chiamate a ricostruire con precisione quanto accaduto. Secondo le prime informazioni, la neonata sarebbe stata accompagnata in ospedale dalla madre, una ragazza di 15 anni di origini asiatiche, residente nell'area vesuviana, con lei anche un uomo. La bambina, avvolta in una coperta, sarebbe nata poco prima dell'arrivo in ospedale. Gli investigatori non escludono che il parto possa essere avvenuto in casa o comunque in un ambiente privo di assistenza sanitaria. Al vaglio anche l'ipotesi di una gravidanza tenuta nascosta alla famiglia e poi purtroppo sfociata in tragedia. I medici del presidio ospedaliero hanno soltanto potuto constatare il decesso della neonata. Saranno ora gli accertamenti disposti dagli inquirenti a chiarire tempi e cause della morte della piccola.

Si è tenuta ieri un'audizione presso la quinta commissione permanente Sanità e Sicurezza Sociale della Regione Campania, dedicata alla vicenda del punto nascita dell'ospedale dell'Immacolata di Sapri. A renderlo noto attraverso un post sulla sua pagina Facebook è stato il sindaco di Sapri, Antonio Gentile, il quale ha partecipato all'incontro istituzionale convocato in vista dell'udienza fissata per il prossimo 27 maggio. Desidero ringraziare la presidente Loredana Rai e tutti gli onorevoli componenti, ha dichiarato il sindaco, per aver accolto prontamente la mia richiesta di convocazione e per l'attenzione dimostrata verso il nostro territorio. Nel corso del suo intervento, Gentile ha chiesto l'interessamento della Commissione affinché venga revocata la delibera di Giunta regionale 418 del 2015 che dispone la chiusura del punto nascita, richiamando la legge regionale 11 del 2015 e la fuoriuscita della campagna dal piano di rientro sanitario. Inoltre il sindaco ha sollecitato congrui investimenti in termini di strutture ed infrastrutture per il presidio ospedaliero di Sapri. Sulla vicenda è intervenuta anche la CGL Funzione Pubblica di Salerno, che ha accolto con estremo favore l'esito della Commissione Sanità. Infatti, a margine dell'audizione dei sindaci di Sapri, Piedimonte Matese e Sessa Aurunca, è stata approvata all'unanimità una risoluzione promossa dai consiglieri regionali Gennaro Oliviero e Franco Picarone, che impegna il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, e la Giunta a revocare la delibera di chiusura dei tre punti nascita. L'unanimità raggiunta in Commissione Sanità segna un punto di svolta fondamentale, hanno dichiarato in una nota il segretario generale della CGL Funzione Pubblica Salerno, Antonio Capezzuto, ed il coordinatore Area Sud ASL Salerno, Domenico Vrinna. L'uscita della campagna dal piano di rientro consente oggi quella flessibilità necessaria per tutelare i presidi sanitari nelle aree più fragili e disagiate, garantendo servizi vitali per la tenuta sociale del Basso Cilento. Secondo il sindacato, la revoca della delibera regionale consentirebbe inoltre di superare il contenzioso davanti al Tribunale amministrativo, evitando l'udienza già fissata per il 27 maggio.

È stato ritrovato senza vita Nicola Scarascia intorno alle 10 di questa mattina a Scanzano Jonico. Il 52enne era scomparso lo scorso 8 maggio. La conferma è arrivata dal sindaco del comune lucano Pasquale Cariello. Scarascia viveva in Germania ed era tornato nel suo paese d'origine da circa 20 giorni. La denuncia della sua scomparsa era stata diffusa dai familiari attraverso un appello sui social, in cui spiegavano che l'uomo era stato visto per l'ultima volta intorno alle 20 dell'8 maggio nei pressi di una farmacia del paese. Secondo le prime ricostruzioni, poco prima della scomparsa, l'uomo avrebbe effettuato un prelievo a uno sportello bancomat. La sua auto era stata ritrovata parcheggiata regolarmente vicino all'abitazione, mentre il telefono cellulare risultava irraggiungibile dalle 22 della stessa sera. Subito dopo la denuncia erano scattate le ricerche coordinate dalla prefettura di Matera nell'ambito del piano provinciale per le ricerche delle persone scomparse. Alle operazioni hanno partecipato i carabinieri della compagnia di Policoro, i vigili del fuoco, i volontari del gruppo lucano della protezione civile e le unità cinofile di Bernalda. Il cadavere è stato individuato dopo 4 giorni nelle vicinanze del canale Fondovalle, lungo la strada che collega il paese al mare, in un tratto vicino alla ferrovia. Sul posto sono intervenuti gli investigatori e il magistrato di turno della Procura di Matera per gli accertamenti del caso. Al momento non sono ancora note le cause della morte e le indagini sono in corso. È un momento di profondo cordoglio per tutta la comunità di Scanzano Jonico, che si era mobilitata sin da subito per ritrovare Nicola, ha dichiarato il sindaco Pasquale Cariello. La nostra vicinanza va alla famiglia colpita da questo grande dolore. La notizia infatti ha profondamente colpito l'intera comunità locale, che in questi giorni aveva seguito con apprensione le ricerche dell'uomo.

Entra nella fase decisiva il processo di primo grado sulla morte di Giovanna Pastoressa, la giovane deceduta il 13 dicembre 2019 a Lauria, in seguito allo scoperchiamento del tetto del Pala Alberti. Nel corso dell'udienza davanti al Tribunale di Lagonegro, il pubblico ministero Mogavero ha formulato le richieste nei confronti degli

imputati coinvolti nell'inchiesta, contestando a vario titolo i reati di disastro colposo in concorso, omicidio colposo e lesioni personali colpose. Il PM ha chiesto la condanna a 2 anni e 2 mesi di reclusione per il progettista della struttura e direttore dei lavori, per il titolare dell'impresa esecutrice delle opere in cemento armato e per il collaudatore. Richiesta di condanna anche per l'amministratore unico dell'impresa subappaltatrice, per il quale sono stati chiesti 1 anno e 8 mesi con il riconoscimento delle attenuanti generiche. Per altri imputati coinvolti nel procedimento, tra cui i responsabili unici del procedimento, il progettista della copertura in legno, il legale rappresentante della società esecutrice e il progettista di fatto della struttura, la procura ha invece chiesto l'assoluzione per non aver commesso il fatto. Per il collaudatore è stata inoltre avanzata richiesta di assoluzione dall'accusa di falso ideologico commesso da pubblico ufficiale in atto pubblico, ritenendo che il fatto non costituisca reato. Ci aspettavamo francamente un'altra lettura delle carte processuali, ha dichiarato uno dei legali della famiglia Pastoressa, l'avvocato Raffaele Melfi, ai colleghi della Siritide, perché secondo noi tutti quelli che hanno partecipato alla realizzazione del palazzetto dello sport, dalle fondamenta fino alla copertura, sono responsabili per quello che hanno fatto. Le prossime udienze sono state fissate per il 20 e 22 maggio, date che potrebbero avvicinare il procedimento alla sentenza di primo grado.

Weekend di controlli in centro a Potenza da parte della Polizia di Stato. Nel corso delle operazioni un uomo è stato denunciato per violazione del divieto di accesso alle aree urbane. La misura emessa dal questore che vieta la presenza in specifiche zone cittadine per motivi di sicurezza e decoro urbano. L'intervento è scattato in via Pretoria dopo la segnalazione di un soggetto che aveva divorato una fioriera vicino ad un'attività commerciale. Gli agenti delle volanti lo hanno rintracciato in evidente stato di agitazione mentre colpiva con calci le porte di un ascensore. È stato accompagnato in questura ed identificato. Per questo è stato denunciato all'autorità giudiziaria. E poi gli agenti sono intervenuti in via Mazzini per un incidente stradale. Un'auto aveva urtato due vetture parcheggiate e il conducente fin da subito ha mostrato un atteggiamento aggressivo e poco collaborativo. L'uomo ha rifiutato gli accertamenti sul posto ed è stato accompagnato in ospedale per gli esami alcolemici e tossicologici. Anche nella struttura sanitaria avrebbe mantenuto un comportamento violento nei confronti dei poliziotti e del personale medico, colpendolo con calci e schiaffi. Gli esami hanno evidenziato un tasso alcolemico superiore a quanto consentito dalla legge, ossia quasi 7 volte oltre il limite consentito. L'automobilista è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza.

Nuova organizzazione per il personale sanitario impiegato nelle sale operative degli ospedali dell'ASL Salerno. Con una delibera approvata dalla direzione generale guidata da Gennaro Sosto, l'azienda sanitaria ha definito un nuovo modello gestionale che interesserà infermieri, operatori sociosanitari e personale del comparto sanitario operante nei blocchi operatori dei presidi ospedalieri aziendali. Il provvedimento punta a rendere più omogenea la gestione delle sale operatorie, migliorando il coordinamento organizzativo, la programmazione delle attività chirurgiche e il controllo dei costi. Nel dettaglio, come si legge nella delibera dell'ASL, il personale impiegato stabilmente o prevalentemente nelle sale operatorie sarà assegnato funzionalmente e contabilmente ai centri di costo dei blocchi operatori dei singoli ospedali. La gestione organizzativa passerà invece alle direzioni mediche di presidio, che avranno competenza su turnazione e distribuzione del personale, continuità dei servizi e rispetto delle procedure igienico-organizzative. L'ASL inoltre precisa che il nuovo assetto non comporterà modifiche ai profili professionali, alle sedi di lavoro, agli stipendi o ai rapporti contrattuali del personale coinvolto. Restano inoltre invariate le responsabilità cliniche delle unità operative chirurgiche e anestesiologiche. È previsto un periodo transitorio fino al 30 settembre 2026. Durante questa fase il modello attuale, ancora collegato al Dipartimento dell'Emergenza, sarà progressivamente affiancato alle direzioni medico ospedaliere per consentire il graduale trasferimento delle competenze. Secondo l'azienda sanitaria, la misura consentirà una gestione più efficiente delle risorse umane e una migliore organizzazione delle attività.

La Regione Basilicata prevede la formazione di 500 professionisti e l'assunzione di 263 nuovi infermieri destinati alle aziende sanitarie di Potenza e Matera e lancia un corso concorso unico regionale per la formazione della nuova figura dell'infermiere di famiglia o di comunità. Ad annunciarlo è l'assessore regionale alla salute Cosimo Latronico, che parla di un passaggio decisivo per il rafforzamento reale del sistema sanitario lucano. Il progetto sarà finanziato con un investimento di 6 milioni e 332 mila euro. Di questi, oltre 2 milioni e 700 mila saranno destinati alla formazione. Capofila dell'organizzazione del corso concorso è l'azienda sanitaria di Matera. L'obiettivo è rafforzare l'assistenza territoriale, soprattutto nei piccoli comuni e nelle aree interne della Basilicata. Secondo Latronico, l'infermiere di famiglia rappresenterà un presidio fondamentale per il monitoraggio dei soggetti fragili, la gestione delle emergenze sanitarie ed il supporto alle comunità più isolate, anche con il coordinamento della protezione civile. Tra gli obiettivi, il contrasto alle disuguaglianze territoriali e la creazione di nuove opportunità occupazionali per trattenere i professionisti in Basilicata. Non si tratta solo di adempiere a norme, ha sottolineato l'assessore, ma di garantire concretamente il diritto alla salute dei cittadini con una sanità moderna, vicina ed efficace.

Riparte la campagna di scavo archeologico e catalogazione dei materiali nel Parco Archeologico Roscigno-Montepruno, nel periodo compreso tra l'8 giugno e il 12 luglio 2026. L'iniziativa si inserisce nell'ambito della concessione di scavo affidata al Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e rappresenta un'importante occasione di ricerca, valorizzazione e promozione del nostro straordinario patrimonio storico e archeologico. Le attività vedranno la partecipazione di studenti universitari e ricercatori impegnati nello scavo archeologico e nelle operazioni di laboratorio e catalogazione dei reperti sotto la direzione scientifica di Bianca Ferrara. Grande rilevanza assume inoltre la collaborazione con il CNR di Lecce che affiancherà le attività di scavo, un intervento di alto profilo scientifico che consentirà di approfondire ulteriormente la conoscenza dell'area archeologica e di programmare future attività di ricerca e tutela. Protagonista anche la BCC Montepruno, che da anni sostiene le iniziative culturali, scientifiche e di valorizzazione del territorio, dimostrando concretamente vicinanza alla crescita culturale e identità della nostra comunità. Questa iniziativa conferma il ruolo centrale di Roscigno nel panorama della ricerca archeologica del Mezzogiorno. Montepruno rappresenta un patrimonio identitario di valore inestimabile e il nostro impegno è quello di favorire ogni attività capace di valorizzarlo, promuovendo e rendendolo sempre più attrattivo sotto il profilo culturale e turistico. Il Comune garantirà pieno supporto logistico alle attività programmate, anche attraverso gli interventi necessari per assicurare il corretto svolgimento delle operazioni di ricerca nell'area interessata. L'amministrazione comunale invita la cittadinanza a seguire con interesse le attività della campagna archeologica, che rappresentano un'importante opportunità di crescita culturale, promozione territoriale e valorizzazione della storia millenaria di Roscigno e del Montepruno.

0: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
1: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile. Alta pressione lontana dalla nostra penisola, la ritroviamo in pieno Oceano Atlantico, sul Nord Atlantico, mentre sul Mediterraneo e sull'intera nostra penisola agirà per alcuni giorni una circolazione depressionaria che favorirà il passaggio di alcuni fronti perturbati da nord-ovest verso sud-est. Intanto vediamo il tempo previsto per i prossimi giorni. Partendo da mercoledì 13 maggio, sull'intero territorio regionale avremo condizioni di cielo nuvoloso, localmente molto nuvoloso, con precipitazioni anche a carattere di rovescio temporalesco. Le temperature saranno in diminuzione per ventilazione moderata da ovest e mare, mosso localmente molto mosso. Per giovedì 14 maggio, ancora condizioni di tempo instabile, con occasioni per precipitazioni anche a carattere di rovescio, segnatamente sul settore meridionale e sul Vallo di Diano avremo maggiori probabilità di precipitazioni. La ventilazione sempre da ovest tra debole e moderata, mare molto mosso e temperature senza particolari variazioni, con valori che saranno al di sotto della media per questo periodo. La tendenza successiva, questa mappa, un'analisi in quota prevista per sabato 16 maggio, come possiamo apprezzare, questa è una cartina probabilistica. Tutti gli scenari vedono un affondo più marcato di una circolazione depressionaria a carattere freddo che andrebbe a posizionarsi nella giornata di venerdì questo sulla sud della Francia, in movimento successivamente nella giornata di sabato verso ovest, verso est o sud-ovest. E dunque probabilmente nel corso della giornata di sabato ci attenderemo delle complicazioni, tra virgolette, con precipitazioni più persistenti ed intense che potrebbero interessare anche la nostra regione in maniera marcata. Le temperature subiranno un aumento temporaneo nel corso della giornata di venerdì, che annunceranno proprio l'arrivo di questa circolazione depressionaria per ventilazione anche moderata o localmente forte da sud. Mentre nella giornata di sabato avremo una diminuzione delle temperature, dunque accompagnata da precipitazioni. Questa situazione dovrebbe poi lentamente migliorare nel corso della giornata di domenica, ma su questo ci ritornerò nel prossimo appuntamento. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Buon proseguimento da Giuseppe Stabile.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it. Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate.

0: Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci, offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa, innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle, che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
3: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
4: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

0: difenderemo questa vittima innocente da ogni altro tipo di violazione, e così come si difendono le donne in Italia, anche gli uomini hanno diritto alle stesse difese, perché la violenza non ha sesso, e tutto questo non deve mai più accadere.
1: Sono le prime parole rilasciate dall'uomo e virato nel cuore della notte, un uomo sofferente, vittima di inaudita violenza. Le sue immagini, riprese sul letto dell'ospedale a Nocera Inferiore, insieme alla fotografia dell'organo in una busta sanitaria sigillata, stanno circolando in rete, tra chat e social, in un clima di vero sciacallaggio mediatico. Ad annunciarlo gli avvocati Angelo e Sergio Pisani, che tutelano l'uomo del Bangladesh, è virato nel sonno dalla moglie ad Angri a inizio mese dopo essere stato narcotizzato. I due legali annunciano una denuncia finalizzata ad identificare l'autore delle foto e coloro che li hanno diffusi. Si tratta di materiale di una gravità inaudita, dicono i due professionisti, che lascia ipotizzare una diffusione avvenuta all'interno dell'ambiente ospedaliero o comunque da soggetti che avevano accesso diretto al paziente durante le cure. Un dramma umano e clinico è stato trasformato in spettacolo virale, e chi ha diffuso quelle immagini dovrà risponderne penalmente e civilmente, così come saranno accertati eventuali responsabilità della struttura sanitaria.

A Sarno, una neonata è arrivata senza vita al pronto soccorso dell'ospedale Martiri di Villa Marta. Inutili tentativi di rianimazione da parte dei sanitari. Per la piccola, purtroppo, ormai non c'era più nulla da fare. Sulla vicenda sono in corso le indagini delle forze dell'ordine, chiamate a ricostruire con precisione quanto accaduto. Secondo le prime informazioni, la neonata sarebbe stata accompagnata in ospedale dalla madre, una ragazza di 15 anni di origini asiatiche, residente nell'area vesuviana. Con lei anche un uomo. La bambina, avvolta in una coperta, sarebbe nata poco prima dell'arrivo in ospedale. Gli investigatori non escludono che il parto possa essere avvenuto in casa o comunque in un ambiente privo di assistenza sanitaria. Al vaglio anche l'ipotesi di una gravidanza tenuta nascosta alla famiglia e poi purtroppo sfociata in tragedia. I medici del presidio ospedaliero hanno soltanto potuto constatare il decesso della neonata. Saranno ora gli accertamenti disposti dagli inquirenti a chiarire tempi e cause della morte della piccola.

Si è tenuta ieri un'audizione presso la 5ª Commissione Permanente Sanità e Sicurezza Sociale della Regione Campania, dedicata alla vicenda del punto nascita dell'ospedale dell'Immacolata di Sapri. A renderlo noto attraverso un post sulla sua pagina Facebook è stato il sindaco di Sapri, Antonio Gentile, il quale ha partecipato all'incontro istituzionale convocato in vista dell'udienza fissata per il prossimo 27 maggio. Desidero ringraziare la presidente Loredana Rai e tutti gli onorevoli componenti, ha dichiarato il sindaco, per aver accolto prontamente la mia richiesta di convocazione e per l'attenzione dimostrata verso il nostro territorio. Nel corso del suo intervento, Gentile ha chiesto l'interessamento della Commissione affinché venga revocata la delibera di giunta regionale 418 del 2015 che dispone la chiusura del punto nascita, richiamando la legge regionale 11 del 2015 e la fuoriuscita della campagna dal piano di rientro sanitario. Inoltre il sindaco ha sollecitato congrui investimenti in termini di strutture ed infrastrutture per il presidio ospedaliero di Sapri. Sulla vicenda è intervenuta anche la CGL Funzione Pubblica di Salerno, che ha accolto con estremo favore l'esito della Commissione Sanità. Infatti, a margine dell'audizione dei sindaci di Sapri, Piedimonte Matese e Sessa Aurunca, è stata approvata all'unanimità una risoluzione promossa dai consiglieri regionali Gennaro Oliviero e Franco Picarone, che impegna il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, e la Giunta a revocare la delibera di chiusura dei tre punti nascita. L'unanimità raggiunta in Commissione Sanità segna un punto di svolta fondamentale, hanno dichiarato in una nota il segretario generale della CGL Funzione Pubblica Salerno, Antonio Capezzuto, ed il coordinatore Area Sud ASL Salerno, Domenico Vrinna. L'uscita della campagna dal piano di rientro consente oggi quella flessibilità necessaria per tutelare i presidi sanitari nelle aree più fragili e disagiate, garantendo servizi vitali per la tenuta sociale del Basso Cilento. Secondo il sindacato, la revoca della delibera regionale consentirebbe inoltre di superare il contenzioso davanti al Tribunale amministrativo, evitando l'udienza già fissata per il 27 maggio.

È stato ritrovato senza vita Nicola Scarascia intorno alle 10 di questa mattina a Scanzano Ionico. Il 52enne era scomparso lo scorso 8 maggio. La conferma è arrivata dal sindaco del comune lucano Pasquale Cariello. Scarascia viveva in Germania ed era tornato nel suo paese d'origine da circa 20 giorni. La denuncia della sua scomparsa era stata diffusa dai familiari attraverso un appello sui social in cui spiegavano che l'uomo era stato visto per l'ultima volta intorno alle 20 dell'8 maggio nei pressi di una farmacia del paese. Secondo le prime ricostruzioni, poco prima della scomparsa, l'uomo avrebbe effettuato un prelievo a uno sportello bancomat. La sua auto era stata ritrovata parcheggiata regolarmente vicino all'abitazione, mentre il telefono cellulare risultava irraggiungibile dalle 22 della stessa sera. Subito dopo la denuncia erano scattate le ricerche coordinate dalla Prefettura di Matera nell'ambito del piano provinciale per le ricerche delle persone scomparse. Alle operazioni hanno partecipato i carabinieri della compagnia di Policoro, i vigili del fuoco, i volontari del gruppo lucano della protezione civile e le unità cinofile di Bernalda. Il cadavere è stato individuato dopo 4 giorni nelle vicinanze del canale Fondovalle, lungo la strada che collega il paese al mare, in un tratto vicino alla ferrovia. Sul posto sono intervenuti gli investigatori e il magistrato di turno della Procura di Matera per gli accertamenti del caso. Al momento non sono ancora note le cause della morte e le indagini sono in corso. È un momento di profondo cordoglio per tutta la comunità di Scanzano Ionico che si era mobilitata sin da subito per ritrovare Nicola, ha dichiarato il sindaco Pasquale Cariello. La nostra vicinanza va alla famiglia colpita da questo grande dolore. La notizia infatti ha profondamente colpito l'intera comunità locale che in questi giorni aveva seguito con apprensione le ricerche dell'uomo.

Entra nella fase decisiva il processo di primo grado sulla morte di Giovanna Pastoressa, la giovane deceduta il 13 dicembre 2019 a Lauria, in seguito allo scoperchiamento del tetto del Pala Alberti. Nel corso dell'udienza davanti al Tribunale di Lagonegro, il pubblico ministero Mogavero ha formulato le richieste nei confronti degli imputati coinvolti nell'inchiesta, contestando a vario titolo i reati di disastro colposo in concorso, omicidio colposo e lesioni personali colpose. Il PM ha chiesto la condanna a 2 anni e 2 mesi di reclusione per il progettista della struttura e direttore dei lavori, per il titolare dell'impresa esecutrice delle opere in cemento armato e per il collaudatore. Richiesta di condanna anche per l'amministratore unico dell'impresa subappaltatrice, per il quale sono stati chiesti 1 anno e 8 mesi con il riconoscimento delle attenuanti generiche. Per altri imputati coinvolti nel procedimento, tra cui i responsabili unici del procedimento, il progettista della copertura in legno, il legale rappresentante della società esecutrice e il progettista di fatto della struttura, la procura ha invece chiesto l'assoluzione per non aver commesso il fatto. Per il collaudatore è stata inoltre avanzata richiesta di assoluzione dall'accusa di falso ideologico commesso da pubblico ufficiale in atto pubblico, ritenendo che il fatto non costituisca reato. Ci aspettavamo francamente un'altra lettura delle carte processuali, ha dichiarato uno dei legali della famiglia Pastoressa, l'avvocato Raffaele Melfi, ai colleghi della Siritide, perché secondo noi tutti quelli che hanno partecipato alla realizzazione del palazzetto dello sport, dalle fondamenta fino alla copertura, sono responsabili per quello che hanno fatto. Le prossime udienze sono state fissate per il 20 e 22 maggio, date che potrebbero avvicinare il procedimento alla sentenza di primo grado.

Weekend di controlli in centro a Potenza da parte della Polizia di Stato. Nel corso delle operazioni un uomo è stato denunciato per violazione del divieto di accesso alle aree urbane. La misura emessa dal questore che vieta la presenza in specifiche zone cittadine per motivi di sicurezza e decoro urbano. L'intervento è scattato in via Pretoria dopo la segnalazione di un soggetto che aveva divorato una fioriera vicino ad un'attività commerciale. Gli agenti delle volanti lo hanno rintracciato in evidente stato di agitazione mentre colpiva con calci le porte di un ascensore. È stato accompagnato in questura ed identificato. Per questo è stato denunciato all'autorità giudiziaria. E poi gli agenti sono intervenuti in via Mazzini per un incidente stradale. Un'auto aveva urtato due vetture parcheggiate e il conducente fin da subito ha mostrato un atteggiamento aggressivo e poco collaborativo. L'uomo ha rifiutato gli accertamenti sul posto ed è stato accompagnato in ospedale per gli esami alcolemici e tossicologici. Anche nella struttura sanitaria avrebbe mantenuto un comportamento violento nei confronti dei poliziotti e del personale medico, colpendolo con calci e schiaffi. Gli esami hanno evidenziato un tasso alcolemico superiore a quanto consentito dalla legge, ossia quasi 7 volte oltre il limite consentito. L'automobilista è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza.

Nuova organizzazione per il personale sanitario impiegato nelle sale operative degli ospedali dell'ASL Salerno. Con una delibera approvata dalla direzione generale guidata da Gennaro Sosto, l'azienda sanitaria ha definito un nuovo modello gestionale che interesserà infermieri, operatori sociosanitari e personale del comparto sanitario operante nei blocchi operatori dei presidi ospedalieri aziendali. Il provvedimento punta a rendere più omogenea la gestione delle sale operatorie, migliorando il coordinamento organizzativo, la programmazione delle attività chirurgiche e il controllo dei costi. Nel dettaglio, come si legge nella delibera dell'ASL, il personale impiegato stabilmente o prevalentemente nelle sale operatorie sarà assegnato funzionalmente e contabilmente ai centri di costo dei blocchi operatori dei singoli ospedali. La gestione organizzativa passerà invece alle direzioni mediche di presidio, che avranno competenza su turnazione e distribuzione del personale, continuità dei servizi e rispetto delle procedure igienico-organizzative. L'ASL inoltre precisa che il nuovo assetto non comporterà modifiche ai profili professionali, alle sedi di lavoro, agli stipendi o ai rapporti contrattuali del personale coinvolto. Restano inoltre invariate le responsabilità cliniche delle unità operative chirurgiche e anestesiologiche. È previsto un periodo transitorio fino al 30 settembre 2026. Durante questa fase, il modello attuale, ancora collegato al Dipartimento dell'Emergenza, sarà progressivamente affiancato alle direzioni medico-ospedaliere per consentire il graduale trasferimento delle competenze. Secondo l'azienda sanitaria, la misura consentirà una gestione più efficiente delle risorse umane e una migliore organizzazione delle attività operatorie senza nuovi costi per il bilancio aziendale.

La Regione Basilicata prevede la formazione di 500 professionisti e l'assunzione di 263 nuovi infermieri destinati alle aziende sanitarie di Potenza e Matera e lancia un corso concorso unico regionale per la formazione della nuova figura dell'infermiere di famiglia o di comunità. Ad annunciarlo è l'assessore regionale alla salute Cosimo Latronico, che parla di un passaggio decisivo per il rafforzamento reale del sistema sanitario Lucano. Il progetto sarà finanziato con un investimento di 6 milioni e 332 mila euro. Di questi, oltre 2 milioni e 700 mila saranno destinati alla formazione. Capofila dell'organizzazione del corso concorso è l'azienda sanitaria di Matera. L'obiettivo è rafforzare l'assistenza territoriale, soprattutto nei piccoli comuni e nelle aree interne della Basilicata. Secondo Latronico, l'infermiere di famiglia rappresenterà un presidio fondamentale per il monitoraggio dei soggetti fragili, la gestione delle emergenze sanitarie ed il supporto alle comunità più isolate, anche con il coordinamento della protezione civile. Tra gli obiettivi, il contrasto alle disuguaglianze territoriali e la creazione di nuove opportunità occupazionali per trattenere i professionisti in Basilicata. Non si tratta solo di adempiere a norme, ha sottolineato l'assessore, ma di garantire concretamente il diritto alla salute dei cittadini con una sanità moderna, vicina ed efficace.

Riparte la campagna di scavo archeologico e catalogazione dei materiali nel Parco archeologico Roscigno-Montepruno, nel periodo compreso tra l'8 giugno e il 12 luglio 2026. L'iniziativa si inserisce nell'ambito della concessione di scavo affidata al Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e rappresenta un'importante occasione di ricerca, valorizzazione e promozione del nostro straordinario patrimonio storico e archeologico. Le attività vedranno la partecipazione di studenti universitari e ricercatori impegnati nello scavo archeologico e nelle operazioni di laboratorio e catalogazione dei reperti sotto la direzione scientifica di Bianca Ferrara. Grande rilevanza assume inoltre la collaborazione con il CNR di Lecce che affiancherà le attività di scavo, un intervento di alto profilo scientifico che consentirà di approfondire ulteriormente la conoscenza dell'area archeologica e di programmare future attività di ricerca e tutela. Protagonista anche la BCC Montepruno, che da anni sostiene le iniziative culturali, scientifiche e di valorizzazione del territorio, dimostrando concretamente vicinanza alla crescita culturale e identità della nostra comunità. Questa iniziativa conferma il ruolo centrale di Roscigno nel panorama della ricerca archeologica del Mezzogiorno. Montepruno rappresenta un patrimonio identitario di valore inestimabile e il nostro impegno è quello di favorire ogni attività capace di valorizzarlo, promuovendo e rendendolo sempre più attrattivo sotto il profilo culturale e turistico. Il Comune garantirà pieno supporto logistico alle attività programmate, anche attraverso gli interventi necessari per assicurare il corretto svolgimento delle operazioni di ricerca nell'area interessata. L'amministrazione comunale invita la cittadinanza a seguire con interesse le attività della campagna archeologica, che rappresentano un

0: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
1: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile. Alta pressione lontana dalla nostra penisola, la ritroviamo in pieno Oceano Atlantico, sul Nord Atlantico, mentre sul Mediterraneo e sull'intera nostra penisola agirà per alcuni giorni una circolazione depressionaria che favorirà il passaggio di alcuni fronti perturbati da nord-ovest verso sud-est. Intanto vediamo il tempo previsto per i prossimi giorni. Partendo da mercoledì 13 maggio, sull'intero territorio regionale avremo condizioni di cielo nuvoloso, localmente molto nuvoloso, con precipitazioni anche a carattere di rovescio temporalesco. Le temperature saranno in diminuzione per ventilazione moderata da ovest e mare, mosso localmente molto mosso. Per giovedì 14 maggio, ancora condizioni di tempo instabile, con occasioni per precipitazioni anche a carattere di rovescio, segnatamente sul settore meridionale e sul Vallo di Diano avremo maggiori probabilità di precipitazioni. La ventilazione sempre da ovest tra debole e moderata, mare molto mosso e temperature senza particolari variazioni, con valori che saranno al di sotto della media per questo periodo. La tendenza successiva, questa mappa, un'analisi in quota prevista per sabato 16 maggio, come possiamo apprezzare, questa è una cartina probabilistica. Tutti gli scenari vedono un affondo più marcato di una circolazione depressionaria a carattere freddo che andrebbe a posizionarsi nella giornata di venerdì questo sulla sud della Francia, in movimento successivamente nella giornata di sabato verso ovest, verso est o sud-ovest. E dunque probabilmente nel corso della giornata di sabato ci attenderemo delle complicazioni, tra virgolette, con precipitazioni più persistenti ed intense che potrebbero interessare anche la nostra regione in maniera marcata. Le temperature subiranno un aumento temporaneo nel corso della giornata di venerdì, che annunceranno proprio l'arrivo di questa circolazione depressionaria per ventilazione anche moderata o localmente forte da sud. Mentre nella giornata di sabato avremo una diminuzione delle temperature, dunque accompagnata da precipitazioni. Questa situazione dovrebbe poi lentamente migliorare nel corso della giornata di domenica, ma su questo ci ritornerò nel prossimo appuntamento. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Buon proseguimento da Giuseppe Stabile.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda. Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.

0: oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo €21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

campionato nazionale di pallavolo di oggi, ultima giornata. Federano!

0: Marco Serra. Numero 22, Michele Olimpio. Libero, numero 19, Federico Ferrazzo. Fabiano Dole. Numero 4, Bruno Canuto. Numero 6, Roberto Buongiorno. Numero 7, Paolo Cantarella. Numero 18, Marcello Pantelotti. Numero 29, Gabriele Rizzo. Numero 30, Mattia Strianese. E per questa sera l'altra coach, Sante Sorrentino. Come sempre ringraziamo la Palla Volontaris che per tutto l'anno ci ha sostenuto con le assistenti di campo, e questa sera sono con noi Francesca e Maria. Grazie ancora alla Palla Volontaris.
1: Come si chiama il loro allenatore? Amici sportivi, appassionati di pallavolo, bentrovati al Palasport Giuseppe Zingaro di Sala Consilina. Ultima giornata di campionato, il Valdiano che ospita la BCC Leverano, formazione salentina, la terza contro la decima. Last match, il fischio di Esposito, coadiuvato da Costa. Iniziano i padroni di casa. Vediamo Rizzo al servizio, la palla che tocca il nastro, poi c'è la buona ricezione da parte di Leverano, il pallone che termina in out con

il primo punto a favore della squadra padrone di casa, che quest'oggi si schiera con Cantarella, Canuto, Buongiorno, Marco Ionni, Rizzo, Calitri, Strianese. La formazione è schierata da coach Monopoli, che quest'oggi non vedete in panchina, è indisponibile. Al suo posto coach Sorrentino. E seguiamo ora questo tocco a muro che conquista Leverano, che vi ricordo si schiera con Brai, Olimpio, Ingrosso, Morciano, Rossetti e Serra. Questi i roster iniziali in questo primo set con il Valdiano e Leverano, come vedete anche dalle immagini offerte per voi dalla sapiente regia di Michele Vitolo. Attacca Valdiano, attacco che viene respinto da Leverano, poi arriva questa schiacciata da parte del numero 4 Bruno Canuto. E siamo sul 2-1. Ora vediamo Marco Ionni, il suo servizio, poi la controffensiva di Leverano, ci arriva lo stesso Marco Ionni che tenta di mantenere in gioco questo pallone beffardo che poi termina fuori, e siamo sul 2-2. Formazioni che arrivano a questo appuntamento con due umori diversi, perché nonostante la sconfitta contro Pag Volley settimana scorsa, Valdiano spera ancora in un eventuale ripescaggio. Ovviamente si saprà tutto dopo i playoff della prossima settimana. Intanto Buongiorno non riesce a valicare il muro, 3-2 per gli ospiti. Dicevamo, Valdiano che spera ancora in una possibilità nel ripescaggio post playoff, mentre Leverano, salvezza conquistata, quindi vuol fare bella figura la formazione salentina quest'oggi qui a Sala Consilina. Ancora Canuto che tenta questa diagonale ma non riesce a mantenere dentro il pallone. Calitri, buona la sua ricezione, poi c'è un palleggio comodo comodo di Cantarella per Rizzo, prima linea, palla non tanto forte ma precisa, quel tanto che basta per guadagnare il terzo punto, ma siamo ancora con Leverano in vantaggio di un punto. Cantarella dai 9 metri, vediamo anche il numero 7 del Valdiano in maglia nera con bordi giallo-verdi, c'è questo tentativo di sorprendere il muro da parte del numero 14 Brai, poi c'è la controffensiva proprio della formazione salentina, ma c'è la rete che respinge il tentativo della formazione pugliese con il numero 6 Riccardo Morciano che sbaglia e quindi regala il quarto punto, come avete visto anche dalle immagini offerte da Michele Vitolo, con il tifo da parte del Palasport Giuseppe Zingaro che quest'oggi ospita l'ultima partita di campionato, di questo campionato di Serie B, girone G. Un campionato interregionale che ha visto Valdiano alternare alti e bassi, ma sicuramente il terzo posto è un buon risultato, poteva essere di più. Ma ovviamente attendiamo, come già abbiamo detto, anche l'esito dei playoff con Pag Volley e Molfetta che hanno raggiunto questo obiettivo. Intanto c'è il numero 29. Rizzo insieme a Bruno Canuto che con questo muro si porta su 6-4, bella azione. Cresce il tifo di Sala Corsilina, va a Cantarella con il numero 7, la palla debole però viaggia ancora nella metà campo del Valdiano, e ancora Rizzo ispirato.

in queste prime battute il numero 29 del Valdiano Volley, che ha consentito alla sua squadra di portarsi sul 7-4. Parte Cantarella e c'è l'ace direttamente dal servizio da parte del numero 7-8-4. Il sorpasso, Mora Leverano chiede il time out tecnico in questa primissima parte di match con le due squadre che sono scese in campo con l'obiettivo di fare bella figura, quindi di salutare il campionato in modo onorevole, soprattutto la squadra di casa davanti al proprio pubblico dopo la sconfitta contro la Pag Volley, che ha dominato questo campionato. Cresce il tifo, l'attesa dopo questo timeout tecnico chiesto dalla Pag Volley, da Leverano. Attacco di Leverano, c'è il muro, money out e punto per la squadra ospite. Parte il numero 6 di Leverano e c'è quest'altro punto di Rizzo, 9-5. Buon attacco centrale da parte del numero 29 valdianese, che consente a Bruno Canuto di andare al servizio. Seguiamo questa azione, ancora Rizzo che sorprende tutti, soprattutto il numero 22 Michele Olimpio, che aveva cercato uno spazio per poter portare il pallone dall'altra parte. Rizzo è saltato bene, 10-5. Ancora Canuto sbaglia, questa volta centra la rete e quindi può rifiatare Leverano su questo forcing da parte del Valdiano, che si è portato sul 10-6, diciamo, Gabriele Rizzo sugli scudi in queste prime battute. Cantarella per Strianese, salta bene, da posto 4 è andato a mettere il pallone nella metà campo di Leverano e ha conquistato l'undicesimo punto. Varrizzo, attenzione, pallone che scivola ancora nella metà campo pugliese e siamo sul 12-6. Un Valdiano che si sta dimostrando ora spensierato. E poi c'è il numero 8 Alessio Rossetti che conquista il settimo punto. C'è stata questa azione sui 3 metri in prima linea. Ora c'è Olimpio, sbaglia e siamo sul 13-7 a favore della formazione in maglia nera con bordi giallo-verde, che agisce in questo primo set dalla sinistra alla destra dei vostri teleschermi contro Leverano in completo blu con bordi gialli. Parte Buongiorno al servizio dai 9 metri sul 13-7, la sua palla è tesa, buona la ricezione da parte di Leverano che contrattacca e con il numero 7 Matteo Ingrosso riesce a mantenere il pallone in campo e quindi a conquistare l'ottavo punto. Siamo sul 13-8 come segnalato anche dal tabellone luminoso del Palasport Giuseppe Zingaro di Sala Consilina, che vi ricordo, per chi si fosse messo soltanto in ascolto in questo momento, ospita l'ultima giornata di campionato. Calitri, buona la sua ricezione per Cantarelli, il palleggio per Buongiorno che ci arriva con la mano.

0: di richiamo, poi Marco Ionni sorprende tutti anche in prima linea sul nastro, mette giù il 14° punto.
1: Mattia Strianese al servizio,
0: 14-8 con Mattia Strianese. Il fischio da parte del signor Esposito, primo arbitro di questa gara, con Costa. La palla che tocca il nastro, Beffarda per Leverano che riesce a mantenere la sfera in gioco. Cantarella deve appoggiare per il numero 4 Canuto, che riesce a battere questo pallone nella metà campo e a approfittare di una deviazione. 15-8. Strianese, sbaglia Strianese, anche un buon motivo per rifiatare, per risistemarsi. Vediamo il roster valdianese che sistema la retroguardia, chiama anche lo schema Leverano su questa battuta. C'è Strianese, palleggio poi per Marco Ionni, 1-2 punto, 16-9, semplice giocata base ma anche ovviamente studiata questa del Valdiano, che è stato molto veloce a sorprendere anche gli avversari. Va Marco Ionni, seguiamo questa azione, muro con Cantarella e Rizzo, 17-9. Si sbraccia anche l'allenatore di Leverano, mentre Sorrentino è seduto in panchina insieme alla dirigenza e ai ragazzi che siedono insieme a lui. Seguiamo, buongiorno. Seconda linea per Strianese. Che giocata. Ha chiamato letteralmente questo pallone. Strianese aveva la mano calda e abbiamo visto. Pallone con il money out avversario, 18-9. Cresce il tifo, c'è Marco Ionni con il numero 18 sulla schiena. Pallone ancora buono, deve ripiegare in qualche modo Leverano, ma c'è ancora un altro muro da parte di Bruno Canuto, 19-9. È un punteggio ovviamente molto largo, soprattutto considerando che siamo al primo set. C'è ora il time out tecnico per Leverano, considerando anche il punteggio sicuramente l'allenatore Salentino vuole richiamare i suoi ragazzi su un punteggio davvero netto a favore della squadra in maglia nera. Si rientra in campo dopo questo minuto scarso di time out. Va Marco Ionni, pallone nella metà campo salentina, parte il numero 22 Michele Olimpio che mette giù il 10° punto. Valdiano in questo frangente, il Valdiano troppo attendista su questo scambio, non ha avuto la freddezza ma anche la lucidità di controattaccare, e anche in questo momento c'è stata un'indecisione in fase di cessione, sempre con Michele Olimpio che è riuscito a mettere giù l'11° punto, ha ottenuto un ace come avete visto anche dalle immagini, quindi si ricomincia ora dal servizio a favore della formazione in maglia blu che è qui per giocarsi l'ultima giornata di campionato.

Cantarella, palleggio per Rizzo, mette giù il 20° punto dalla prima linea, 20-11. E diciamo che Rizzo ha ricominciato a mettere giù un pallone importante, come è successo anche all'inizio del set. Pallone in prima linea, attenzione, Liverano, Olimpio, ci arriva Calitri, palleggio su Canuto, può schiacciare ma c'è il muro da parte del numero 15 Marco Serra, che si interpone. Sulla rete, sulla posizione che gli consente di conquistare il 12° punto. Attenzione Canuto, buca il muro, Ingrosso non riesce a trattenere questa palla da posto 2 da parte di Canuto, e siamo sul 21-12 nel frattempo. Quindi ha rosicchiato qualche punticino Liverano. Canuto, attenzione al servizio, poi si chiama questa azione la controffensiva con la mano di richiamo strianese, ma c'è un'invasione ovviamente segnalata da Esposito da parte della squadra di Liverano, e siamo sul 22-12 come avete visto su questo scambio a favore, quindi questa irregolarità a favore del Valdiano, dicevamo, con il numero 4 ora Bruno Canuto, va a lui il pallone nella metà campo avversario di Liverano, che può ora contrattaccare con il money out di Buongiorno su questo attacco da parte di Matteo Ingrosso, quindi siamo sul 22-13. Seguiamo Calitri, ricezione comoda, Cantarella, palleggio per Strianese, deve alleggerire Liverano che non può evitare il quarto tocco, e quindi siamo sul 23-13, più 10 Valdiano.

Muro di Marco Ionni, che legge questa giocata in anticipo, salta bene, salta nel momento giusto, perché un attimo fa la differenza. 24-13, saltare con un attimo di anticipo o di ritardo significa bucare il muro e quindi consentire agli avversari di andare a punto. Attenzione, siamo sul 24-13, la controffensiva da parte di Leverano con Matteo Ingrosso che conquista il 14° punto. 24-14, ora proprio il numero 14, Michele Brai, che va al servizio con il fischio da parte del signor Esposito. Parte Brai, Sianese, attenzione Cantarella, devi alleggerire Canuto. Punto assegnato alla formazione di Leverano, segnalato il quarto tocco da parte di Esposito, un fraintendimento all'interno della metà campo valdianese con questo pallone che ovviamente è stato alleggerito, non è stato ovviamente, è stato fatto anche il quarto tocco come avete visto. Si ricomincia. Marco Ionni, 18, il numero 18 del Valdiano, mette giù il 25-15, 25-15 per i padroni di casa che si portano sul computo dei set sull'1-0 in questa prima frazione di gioco, in questa ultima giornata di campionato, ma campionato che ancora non è terminato perché mancano gli altri set a completare questo match valevole per il campionato di Serie B, Girone G, pallavolo maschile. Ma prima linea alla regia per qualche istante di pubblicità. A tra poco.

Amici sportivi, bentornati in collegamento con il Palasport Giuseppe Zingaro di Sala Consilina. Seconda frazione di gioco tra Leverano e Valdiano, ultima giornata di campionato, palla per il Leverano che conquista il primo punto di questa seconda frazione di gioco. Vi ricordo, primo set a favore dei padroni di casa che si sono imposti con il 25-15. E che in questo secondo set, come vedete anche dalle immagini girate per noi da Michele e Vitolo, si schierano dalla destra alla sinistra ai vostri teleschermi. Infatti ora va Marco Ionni al servizio, vediamo ora la ricezione da parte di Leverano con questo pallone prolungato nella metà campo valdianese, salta Buongiorno, money out ed è 1-1. Vi ricordo, per dovere di cronaca, si affrontano la terza in classifica, Valdiano contro la decima, Leverano che ha conquistato matematicamente la salvezza per la permanenza in questa Serie B, mentre Valdiano che ancora spera in un eventuale ripescaggio. Ovviamente i calcoli si faranno dopo i playoff che si giocheranno nei prossimi giorni. Valdiano reduce dalla sconfitta contro la Pack Volley, la prima in classifica che ha dominato questo campionato dall'inizio alla fine. Ora però ci concentriamo con il racconto di questo match. La palla a Leverano, siamo sul 2-1 nel frattempo a favore dei padroni di casa che purtroppo non riescono a conquistare il terzo punto e quindi concedono il secondo punto agli ospiti sul 2-2. La situazione in questo momento con la Pack Volley, ora con Alessio Rossetti al servizio per la formazione salentina in maglia blu. La palla arriva nei pressi di Calitri, poi il palleggio per Canuto, attenzione, c'è però la segnalazione di un'invasione con il signor Esposito, che subito ha segnalato questa irregolarità della squadra leccese. Siamo sul 3-2, andrà Canuto ora dai 9 metri, vediamo cosa succederà con il tifo di Sala Consilina, sempre più forte, però purtroppo Cantarella era al servizio e non Canuto, Cantarella che sbaglia, quindi 3-2, inizia sotto il segno dell'equilibrio questo secondo set. Vi ricordo, primo set 25-15 a favore della formazione valdianese. C'è ora la buona ricezione da parte di Canuto che lo scambia con Cantarella, il suo palleggiatore, e attenzione, Esposito va a decretare il quarto punto a favore del Leverano. Cantarella che aveva segnalato una potenziale deviazione, però la palla è terminata direttamente fuori, quindi siamo sul 4-3. Rizzo, Buongiorno, devi alleggerire, fa bene. Ora si attende la controffensiva di Leverano, salta il muro, pallone che scotta e fa bene il Valdiano a reagire in questo modo. Quando non si deve attaccare subito così, basta attendere quel tanto che basta, e infatti è stato un pallone beffardo per Leverano, fortunato per il Valdiano che ora ricomincia con il numero 4 dai 9 metri, Canuto, attenzione, il pallone nell'altra metà campo, ci arriva Olimpio, buona ricezione da parte di Canuto, c'è Cantarella, arriva Strianese, il muro da parte di Leverano, ancora Cantarella che può palleggiare per Strianese, lo scambio non si conclude con Leverano che prova a contrattaccare e poi con un pallone non proprio bello esteticamente il numero 8 Alessio Rossetti mette giù il quinto punto, quindi sorpasso da parte della formazione pugliese, siamo sul 5-4 con questa giocata, questo scambio, come avete visto, di un pallone beffardo per la formazione valdianese. Quindi ora si ricomincia con il fischio da parte del signor Esposito, la palla nella metà campo del Valdiano, Cantarella, attenzione per Buongiorno, buona ricezione da parte del libero di Leverano, il contrattacco, ma c'è il muro da parte del numero 29 Gabriele Rizzo e punto, siamo sul 5-5. Si ricomincia, Olimpio, Cantarella per Strianese, può saltare, no, c'era il muro con il numero 14.

11 Michele Brai che mette giù il sesto punto, e questa volta il Valdiano è stato un po' troppo precipitoso in questo attacco, con invece Leverano che ha atteso che arrivasse il pallone, sbaglia già in partenza il numero 15 Marco Serra. Questo servizio 6 pari, rifiata ora il Valdiano che con Buongiorno, il numero 6 della formazione valdianese, può ricominciare con il servizio. Quindi batte Valdiano, riceve Leverano, seguiamo l'azione, siamo sul 6 pari, parte lui Calitri, buona la sua iniziativa, Buongiorno, punto, prova la deviazione, Buongiorno che da posto 2 salta bene, va a prendersi il settimo punto. Un po' in ombra Buongiorno in queste prime battute, vediamo se in questo secondo set il numero 6 della formazione valdianese potrà fare la differenza. Pallone, attenzione in prima linea, la tocca Calitri, ci arriva addirittura con un piede, ma non può farci nulla perché la palla è stata deviata dal numero 14 Michele Brai, siamo sull'8-6, quindi Buongiorno al servizio. Ci arriva bene il numero 19 Cagnazzo e poi c'è il punto di Marco Ionni. Parte Buongiorno. Olimpi e poi c'è Marco Ionni ancora dal muro, 10-6. C'è il time out ora chiesto da Leverano quando siamo sul 10-6 a favore della formazione valdianese, che chiude qui al Palasport Giuseppe Zingaro l'ultima giornata di campionato di questa Serie B, di questo girone G maschile. Terzo posto consolidato già da diverse giornate per la formazione in maglia giallonera. Salvezza aritmetica invece per la formazione pugliese. Siamo sul 10-6, ora si rientra in campo dopo questo timeout tecnico con la formazione del Valdiano in vantaggio anche nel computo dei set. Vi ricordo, primo set a favore della squadra allenata da coach Monopoli, che quest'oggi non siede in panchina, sostituito da coach Sorrentino. 10-6, ora il 6, Buongiorno dei 9 metri, parte lui, pallone veloce, poi c'è Olimpio per questo servizio, batti e ribatti, doppio tocco, segnalazione di Esposito e quindi c'è 11-6. L'11-6 a favore della formazione valdianese, è stato segnalato il quarto tocco come avete visto anche dalle immagini della regia guidata da Michele Vitolo. Ora Buongiorno, parte lui, pallone in prima linea, seconda linea, poi ripiega in qualche modo Olimpio e poi c'è l'errore sotto rete, ne approfitta il numero 14 Michele Brai che va a prendersi ora il pallone al servizio e siamo sull'11-7. Parte Brai, Marco Ionni, attenzione ora, pallone buono, si gioca, muro fuori con il punto assegnato a Leverano, 11-8.

Ancora punto Leverano, palla out, 11-9. C'ora Michele Brai. Parte lui. Buono Rizzo. Poi Buongiorno che da posto 2 mette giù il 12° punto. Buona la sua iniziativa. Sul 12-9 ora va il numero 30 Strianese. Parte lui, pallone veloce. Punto da parte del numero 8 Alessio Rossetti. Assegno Rossetti. Strianese, attenzione, prolunga questo pallone. Cantarella aveva cercato, insomma, una volée, un tocco di fantasia, però ha consentito alla formazione leccese di prendersi l'11° punto. Ma poi il numero 4 Canuto ci pensa a mettere giù il 13° punto. Siamo sul 13-11 e vi stiamo raccontando questa ultima giornata di campionato. C'è il cambio, esce Rizzo, entra Pepe con il numero 41, va a posizionarsi sulla prima linea. Vediamo ora questo scambio con Marco Ionni, pallone nella metà campo, Rossetti, il palleggio da parte del numero 14 Brai, poi deve ricominciare Leverano in qualche modo con Olimpio. Il pallone viene respinto, mani out, 13-12 per la formazione valdianese. Seguiamo Rossetti, Calitri, Cantarella per Canuto, le mani del muro, attenzione, Leverano, Brai e il numero 21 non riescono a mantenere vivo il pallone, ciò significa 14-12 a favore della formazione in maglia nera. Il fischio da parte di Esposito, più adovato dal signor Costa. Attenzione, mani del muro, Buongiorno salta in solitaria e va a respingere l'attacco da parte dell'altro numero 6 Riccardo Morciano. Attacco out da parte del numero 22 Michele Olimpio, siamo sul 16-12, ancora avanti il Valdiano che ora può andare a servizio con Cantarella, quindi batte Valdiano, riceve Leverano, il tifo da parte dei supporter di Sala Consilina. Cantarella, pallone su Cagnazzo, poi c'è Olimpio che non riesce a prendersi, a spostare questo pallone. 17-12, c'è il time out per Leverano con l'allenatore dei Salentini che, come vediamo anche dalle immagini, sta mimando dei gesti tecnici che sicuramente i suoi ragazzi durante questo inizio di secondo set non hanno elaborato in modo giusto. 17-12, si ricomincia

il fischio di Esposito e di Costa. Pallone per Leverano, Muro, pallone ancora nella metà campo salentina, c'è Olimpio, poi dall'altra parte Canuto che scavalca il muro ma fa buona guardia Olimpio, poi c'è ancora il muro del Valdiano, alleggerisce Cagnazzo, Canuto, attenzione, ancora Cagnazzo, scambio che non si conclude, può saltare Brai, Calitri, Pepe alleggerisce, seguiamo e c'è il punto ora da parte del numero 15 Marco Serra che va a concludere questo scambio 17-13. Sbaglia il numero 22 Michele Olimpio, troppo corta e bassa la sua battuta, siamo sul 18-13. C'è il numero 4 Bruno Canuto al servizio, seguiamo l'azione, pallone teso per questione di centimetri, il pallone non è caduto nei pressi della linea di demarcazione. Intanto

Intanto ovazione per Emilio Carpentieri che tocca la sua prima palla. Pallone ora per Leverano e c'è il muro da parte di Buongiorno. Abbiamo detto l'ingresso di Emilio Carpentieri che è entrato al posto del numero 4 Bruno Canuto. Carpentieri protagonista anche della passata stagione per il Valdiano, una presenza costante che ovviamente ha fatto sentire la sua presenza e il suo carisma anche in panchina, e quest'oggi gioca qui a Sala Consilina e il suo ingresso è stato propiziatorio perché Valdiano, che si fa avanti sul 20-14, sicuramente su questi scambi forse un po' più di demerito da parte di Leverano che meriti da parte del Valdiano, con qualche errore tecnico di base di troppo per quanto riguarda i pugliesi che ora contrattaccano e questa volta riescono a mantenere su questa parallela il punto con Michele Brai che conquista il punto. Anche qui forse è questione di millimetri, non abbiamo visto bene, il pallone era molto veloce. 20-15, comunque punto assegnato alla formazione leccese e ora il Valdiano viene sorpreso da questa palla veloce da parte di Michele Brai. 20-16. Palla fermata dal nastro, alleato prezioso del Valdiano in questo frangente. Buongiorno, 21-16 al servizio. Parte Buongiorno, pallone teso, Brai, palleggio per il numero 8 Rossetti, 21-17. C'è ora Michele Brai.

Carpentieri, in qualche modo Strianese fa gli straordinari, riesce a tenere in campo questo pallone molto difficile. Cantarella, il palleggio per l'alleggerimento da parte di Buongiorno, poi c'è Brai che può palleggiare per Rossetti che mette giù sui 3 metri il 18° punto, 21-18. Un po' leggera ora Valdiano in questo scambio con un pallone che è diventato complicato da gestire. C'è il time out ora per il Valdiano. Sorrentino richiama a sé i suoi ragazzi sul 21-18. Vi ricordo, state assistendo alla seconda frazione di gioco dell'ultima giornata di campionato, girone G Serie B maschile, di fronte Valdiano contro Leverano, la terza contro la decima in classifica. Un campionato segnato dal dominio della Pag Volley, altra pugliese, in questo girone interregionale, che ora ovviamente per quanto riguarda la Pag Volley Molfetta non terminerà, perché ci saranno i playoff. C'è una timida speranza per il Valdiano di essere ripescata in Serie A3 per la prossima stagione. Dobbiamo soltanto attendere, ma vi raccontiamo ora il proseguo del match con il fischio da parte di Esposito. Il pallone nella metà campo del Valdiano con Strianese che, come avete visto, ha ribattuto questo pallone. C'è Buongiorno che con questa palla veloce piega le mani a Federico Cagnazzo su questa parallela, 22-18. Carpentieri che abbandona il campo, rientra il numero 4 Canuto in questa rotazione. Ora c'è Strianese sul 22-18, parte lui, pallone teso, attenzione, c'è Brai che può palleggiare per il numero 8 Rossetti, poi ancora Brai, il palleggio per l'altro suo compagno, il numero 21, attenzione, Rossetti ci riprova, ma c'è il muro da parte di Marco Ionni che si era posizionato molto bene su quest'azione, è saltato nell'attimo giusto e ha messo giù il 23° punto. E abbiamo visto come la squadra del Valdiano, nonostante magari qualche errorino, riesce in ogni caso a mantenere la calma, la freddezza, la lucidità per ovviamente fare anche delle giocate molto belle anche dal punto di vista stilistico. Ora vediamo con Cagnazzo, poi c'è il numero 18, ancora Marco Ionni, e lo abbiamo sottolineato, 24-18, sottolineiamo ancora una volta che i valori tecnici ora, soprattutto nel secondo set, sono emersi ulteriormente, e si vede la differenza di classifica proprio in queste giocate con la formazione pugliese che ora attende il servizio da parte del numero 30 Strianese. Siamo sul 24-18 in questo secondo set, il pallone nella metà campo pugliese, ancora c'è Rossetti, ancora il punto da parte di Marco Ionni, 25-18 per il Valdiano, con questo muro che mette giù il punto esclamativo su questa seconda frazione di gioco. Quindi siamo sul 2-0 a favore del Valdiano, 25-18 è stato il parziale, però la partita ancora non è finita, ci risentiamo per la terza frazione di gioco. Linea alla regia.

Si ricomincia, terza frazione di gioco, ci sono stati due cambi, Parisi e Cannilla in campo. Punto per Strianese al servizio, questa prima palla del terzo set.

Strionizze. Parte lui. Attenzione Marco Ionni, pallone che scotta, alleggerisce Buongiorno. Vediamo. Ci arriva Cagnazzo, ottimo recupero. Muro ancora del Valdiano. C'è Rossetti, alleggerisce ancora lui per evitare il quarto tocco. Parisi, palleggio, seconda linea. Sianese fuori, out. Uno pari. Bello comunque lo scambio, purtroppo per il Valdiano il pallone è uscito fuori, però è stato uno scambio avvincente quello che avete visto grazie alle immagini di Michele Vitolo di Italia 2 TV, che ringraziamo per aver seguito questo campionato approfondimenti durante la prossima settimana, durante i notiziari. E durante i notiziari potrete vedere anche le immagini più belle, come avete visto anche questa azione, questo scambio con il numero 4 Canuto, che è andato a prendersi il secondo punto, e nel frattempo il Valdiano si è portato 2-1. Ora c'è Marco Ionni al servizio, vediamo ora Rossetti, pallone fuori, tocca il soffitto. Strianese la tocca ma non riesce ad evitare di assegnare il punto alla squadra ospite di Leverano, che in questo terzo set, come vedete anche dalle immagini, gioca dalla destra alla sinistra dei nostri teleschermi, e ora ha effettuato il servizio. Luca il muro, Pepe 3-2 per la formazione valdianese, che ora può andare al servizio con il capitano Parisi. Alleggerisce Rossetti, Cannilla bene, poi Canuto, c'è la deviazione del muro, ma c'è il 4-2. Capitan Parisi, parte lui, seguiamo ora l'attacco da parte di Brai. Buongiorno, ancora Brai, sbaglia la formazione del Leverano, che consente al Valdiano di portarsi sul 5-2. 5-2 è il parziale in questa terza frazione di gioco, valevole per l'ultima giornata di campionato di volley maschile Serie B Girone G. Gioco fermo ora perché c'è il secondo arbitro Costa, che si sta consultando con le assistenti di campo dell'Antares, che hanno offerto un servizio di assistenza esemplare durante questa stagione. A loro va anche il ringraziamento. Strianese, attenzione, c'è Costa che va a ravvisare l'invasione da parte di Canuto, ci è sembrato dalla nostra postazione. 5-3 quindi il parziale. Cannilla, serve su un piatto d'argento questo pallone al numero 8 Rossetti, siamo 5-4, sempre in vantaggio il Valdiano, la squadra locale, che ora deve ricevere questo pallone da parte di Olimpio, sbaglia, 6-4. C'è Bruno Canuto dei 9 metri. Parte lui. Parisi, il palleggio per...

Astrianese, palla respinta dal muro, è ancora vivo il pallone. Parisi, buongiorno, può saltare. Punto, la palla è fuori. È Roberto Buongiorno che è andato a schiacciare questo pallone non tanto forte. C'è stata l'eccezione da parte di Cagnazzo che ha spinto il pallone al soffitto e quindi siamo sul 7-4. Ora c'è Bruno Canuto, ancora Cagnazzo, giocata strana con lo scambio ora che si conclude con Stianese. Chiaro, è arrivato Cagnazzo, ma Stianese aveva già letto tutto. Ci è sembrato ovviamente che Stianese avesse già immaginato la giocata che si poteva profilare, è andato a saltare, non ha cercato di spingere questo pallone ma lo ha soltanto appoggiato centralmente sui 3 metri. Siamo sull'8-4, cresce il tifo di Sala Consilina, va Canuto dai 9 metri, c'è l'ace, ace 9-4. Celeissa, time out inevitabile per Leverano sul 9-4, vi ricordo nel computo dei set 25-15, 25-18, quindi siamo sul 2-0 a favore del Valdiano che agisce dalla sinistra alla destra dei vostri teleschermi in questo racconto di questa ultima giornata di campionato di Serie B, valevole per il girone G, un Valdiano che anche in questo terzo set e avanti non ha mai sofferto le iniziative del Leverano, che è arrivata qui a Sala Consilina. Per Leverano forse la trasferta più lunga di questa stagione, ma è arrivata qui Leverano già con in tasca la salvezza acquisita, quindi in 10° posto ampiamente conquistato, 3° invece. Terzo posto per il Valdiano. Canuto al servizio sul 9-4 al termine di questo timeout chiesto da Leverano. C'è questo muro che viene coperto bene dal Valdiano e poi Buongiorno quindi va a capitalizzare la buona difesa dietro al muro valdianese, il pallone che ha bucato il muro valdianese, poi c'è stata una buona guardia da parte della difesa e c'è stata anche la controffensiva da parte di Buongiorno. Siamo sul 10-4, siamo con Canuto al servizio, poi il pallone nella metà campo del Leverano, alleggerimento con il fallo ravvisato dal signor Esposito sul numero 22 Michele Olimpio, c'è stata la trattenuta come ovviamente anche viene ricordato e segnalato dallo speaker del Palasport Nicola Daralla, che ci ha accompagnato in questa stagione che ancora non è finita. Bruno Canuto, ace c'è, 12-4, c'è stato davvero un secondo di suspense qui al Palasport su questo pallone, su questo ace da parte di Bruno Canuto. La palla si è accomodata sulla linea di demarcazione della metà campo pugliese, siamo sul 12-4, cresce il tifo perché siamo a sostegno, almeno il Palasport è a sostegno di questa squadra. Ora c'è il money out da parte di Buongiorno che mette fuori questo pallone, 12-5, ovviamente il numero 6 del Valdiano è andato a posizionarsi bene su questo pallone, poi la palla che è stata capitalizzata dalla squadra del Leverano. Cannilla, poi il palleggio, attenzione Buongiorno, pallone dentro, sulla linea anche questo pallone, su posto 6 Buongiorno, da posto 4 salta

Con il numero 41 incitato dai suoi supporter, attenzione, vediamo ora il palleggio sulla parallela da parte del numero 22 Michele Olimpio. C'è stato Michele Brai che ha servito il pallone al suo compagno e la parallela, però questo pallone che in parallela è uscito. Siamo sul 14-5 sempre a favore della squadra locale. Brai per il suo compagno, il numero 5, anzi il numero 6, Morciano. Pallone che termina nella metà campo valdianese con una deviazione da parte di un giocatore in maglia nera, e siamo ora sul 14-6 con il numero 22 Michele Olimpio con la mancina. Pallone buono, miracolo di Canuto. Buongiorno, devi alleggerire per evitare il quarto tocco. Ancora Brai con Cannella che respinge bene. Parisi palleggio ancora per Buongiorno. Cagnazzo tocca la palla ma la accompagna fuori, e siamo sul 15-6. 15-6 per il Valdiano. Vediamo ora. Roberto, buongiorno, incitato dai tifosi. Parte buongiorno. Attenzione. Canuto deve palleggiare. Buongiorno, alleggerisce. Alleggerimento anche dall'altra parte. Buongiorno, ci arriva. Bravo Parisi ora a riportare in campo questo pallone. Cagnazzo. Cannella ci arriva, miracolo. Parisi, buongiorno, sbaglia. Buongiorno, questo pallone viene perdonato anche dal pubblico perché lo scambio è stato abbastanza lungo e sicuramente i giocatori hanno avuto un gran dispendio di energie, soprattutto in questo momento del match, in questo scambio molto veloce. Ora seguiamo l'azione. Buongiorno, seconda linea e si riscatta. 16-7. Si riscatta buongiorno dall'errore precedente perdonato dal pubblico e siamo sul 16-7. Ora c'è il numero 30 al servizio che può ricominciare. Bastianese. Parte lui di pochissimo, il pallone out. 16-8. Ora c'è Matteo Ingrosso. Parisi, buongiorno, seconda linea, fuori. Vabbè, aveva cercato il colpo della partita, buongiorno, che da posto 2 è andato a mirare l'angolino opposto ma non è riuscito a mantenere il pallone in campo. Siamo su 16-9, attenzione Parisi, errore sul nastro, su quella parte di campo dove ogni pallone scotta. 17-9, errore di Leverano nella valutazione di questo pallone. Marco Ionni, pallone preciso su Cagnazzo, attenzione, money out, fuori. 18-9, il Valdiano approfitta ora anche degli errori sotto misura da parte di Leverano, che come avete visto ha regalato ben 2 punti sotto rete. Marco Ionni, ancora lui, pallone debole. Rossetti, Brai, ancora Rossetti, Marco Ionni, palleggio di Parisi per la seconda linea di Strianese. Ancora Brai, palleggio su Rossetti. Buongiorno. Punto assegnato al Valdiano con il fallo decretato dal signor Esposito. 19-9.

C'è Marco Ionni ora. Seguiamo ora il punto da parte di Leverano con il... quarta, 19-10, quindi Vabrai, Canuto, Parisi, palleggio per la mano di richiamo di Alfonso Pepe, Cagnazzo, ancora Canuto, ci arriva, buona, Parisi può respirare, buongiorno, mani out, punto, 20-10. Bella giocata da parte del Valdiano, ognuno al suo posto nella sua zona di competenza. Buongiorno, non ha forzato la giocata, però da quella parte era difficile anche indovinare la deviazione, diciamo così. C'è Parisi, Canuto, e il suo punto da posto 4, 21-10. Potenza e precisione da parte di Bruno Canuto, 21-10, una potenza e una precisione che hanno spinto anche Canuto all'indietro, infatti ha fatto una capriola e si immola anche Cannella su questo attacco veloce da parte di Rossetti, 21-11, e dicevamo Canuto talmente che è stato bravo, potente e preciso che ha fatto anche un gesto atletico a favore del pubblico su questa battuta che ha consentito il 21-11. Intanto buongiorno da posto 4, la diagonale ad accompagnare 22-11. Ora Canuto sbaglia Canuto, seguiamo queste battute sulla 22-12, punto da parte di Strianese. Siamo sul 23-12, ora c'è Alfonso Pepe con il numero 41, pallone che tocca il nastro, arriva nella metà campo leccese e poi Marco Ionni che alza le mani, le mantiene ferme perché sa di dover esultare, 24-12, Alfonso Pepe al servizio, siamo sul 24-12, il fischio da parte di Esposito. La Pepe, buongiorno, Parisi, palleggio, buongiorno, attenzione, Canuto, Parisi, ancora buongiorno, Cagnazzo, Brai, Parisi, seconda linea, Canuto, punto, 25-12 e termina qui questa giocata, su questa schiacciata che non lascia scampo proprio a nessuno, né tantomeno alla difesa e alla formazione del Leverano che perde 3-0, il Valdiano vince ancora una volta qui a Sala Consilina e saluta con una roboante vittoria il suo pubblico per l'ultima giornata di campionato. Valdiano che termina così al cospetto dei suoi tifosi qui al Palasporto Giuseppe Zingaro con un netto 3-0 nei confronti del Leverano che comunque termina il

campionato salvo. Valdiano che ovviamente dovrà attendere l'evolversi anche dei playoff per sperare, come abbiamo detto anche in apertura di telecronaca, in un eventuale ripescaggio, ma questo ovviamente non dipende dei ragazzi del Valdiano, ma come detto anche dai risultati dei playoff che si terranno nei prossimi giorni rispetto al quando vi stiamo facendo la telecronaca. Detto questo, quindi termina qui il nostro racconto. Un ringraziamento particolare va alla regia, all'assistenza tecnica da parte di Michele Vitolo, che grazie alla sua competenza e al suo lavoro ha permesso a tutti voi di vedere anche in differita le immagini del campionato del Valdiano con le partite casalinghe. Il ringraziamento ovviamente va a tutta la squadra, allo staff tecnico e ai giocatori del Valdiano Volley che ci hanno accompagnato durante questo campionato, alla dirigenza, al presidente Ammaccapane, ad Antonella Ammaccapane, a mister Monopoli e Sante Sorrentino, insomma tutto lo staff del Valdiano che hanno mantenuto questa squadra quest'anno in un campionato davvero molto avvincente. Non era facile terminare il campionato al terzo posto, dietro comunque a due squadre come Pug Volley e Indico Molfetta, che hanno dominato dall'inizio alla fine, squadre ben più attrezzate per poter sicuramente, che avevano già come obiettivo quello di salire in Serie A3, mentre il Valdiano contro ogni aspettativa va a posizionarsi sul podio. E quindi ora c'è il saluto, il commiato da parte della squadra al pubblico. Era davvero tutto, il ringraziamento da parte di Michele Ficetola per averci seguito e sperando di rivederci e di risentirci per la prossima stagione. Era davvero tutto per la Pallavolo Valdianese. Linea alla regia.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
1: Buongiorno signora, sono il Corriere. C'è un pacco da ritirare per suo nipote. Sono 1000 euro in contanti.
2: Ah no, io non ci casco. Non ho nessun nipote.
1: Buongiorno signora, suo figlio ha avuto un incidente. Mi servono subito dei soldi per le cure e per l'avvocato.
2: Ah no, io non ci casco, mio figlio sta benissimo.
1: Signora! Signora! Signora!
3: Bravissima Gina, mente fresca e riflessi pronti. Non farti ingannare e soprattutto chiama subito la polizia.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e

La Basilicata prende il nome da Basilicos, funzionario bizantino che nel 1175 amministrava buona parte dell'antica regione. Un visitatore che per la prima volta secoli fa fosse giunto in questi luoghi sarebbe rimasto impressionato, così come lo siamo noi in questo momento di fronte a tante bellezze della natura. Sicuramente accadde anche a Roberto il Guiscardo, che da questi territori partì alla conquista del Regno del Sud.

0: La Basilicata, regione dell'Italia meridionale, è compresa tra le Puglie, Campania e Calabria. L'antico appellativo di Lucania evoca l'immagine di una regione montuosa, ricca di boschi e votata alla pastorizia. Così scriveva nel 1908 Francesco Saverio Nitti.
1: Che cos'era la Basilicata? La Basilicata è un immenso bosco. E che cosa può essere la Basilicata? Un immenso bosco. Bisogna tornare all'antico se si vuole tentare una soluzione seria.
0: Al silenzio della montagna, alla solitudine dei paesi arroccati sui monti, all'amenità dei boschi, alla bellezza delle vallate, alla vita a contatto con la natura, a tutto ciò si sono ispirati i poeti di questa straordinaria terra che ha lasciato noi muti per la meraviglia. Iniziamo ora a percorrere l'itinerario attraverso l'area geografica del Potentino nord-occidentale, tra la rotonda di Monte Marmo e il torrente Platano, uno dei corsi d'acqua che solcano i rilievi lucani presso il confine con la Campania. Sono questi elementi geografici a dare il nome a quest'area, comprendente paesi con un comune bagaglio di cultura, arte e storia, di cui sono testimoni i castelli di fondazione medievale e le chiese dagli inaspettati arredi interni. Il primo paese che incontriamo nel nostro viaggio è Pesco Pagano, situato sull'alta valle del fiume Ofanto. Anticamente era chiamato Petra Pagana, probabilmente per la persistenza di un culto pagano documentato archeologicamente da idoli e da iscrizioni al dio Silvano. Presso la torre dell'orologio, posta sull'antica porta della città, sono state rinvenute statue della Sibilla Cumana e di Giano Bifronte. A nord-est del paese, annessa all'abbazia benedettina, si incontra la chiesa di San Lorenzo in Tufara, fatta costruire nell'XI secolo da Roberto I il Guiscardo e oggi ridotta a rudere. Ruderi di un castello di origine longobarda presidiano il paese di Castelgrande, la cui antica origine è testimoniata dai resti di un abitato del V secolo a.C. e da mura megalitiche. Assieme al fortilizio, domina l'abitato la chiesa madre, dedicata all'Assunta e risalente al 1631. Un'escursione di 6 km verso nord permette di raggiungere presso il lago di Saitta l'osservatorio astronomico Singao.

Ora spostiamoci verso Muro Lucano. Il grosso centro è come aggrappato alla parete montuosa e quasi a strapiombo sulla sottostante forra. Nel quartiere Pianello si rifugiarono per sfuggire alle invasioni barbariche gli abitanti di Numistro, centro abitato nei pressi della Raia San Basile, dove avvenne la leggendaria battaglia tra Annibale e Marcello nel 210 a.C. Al culmine della collinetta si erge il castello, triste la sua fama, perché nel 1382 vi fu uccisa Giovanna Prima d'Angiò, regina di Napoli. Ora rechiamoci a Bella, visibile da qualunque punto si arrivi. È il suo castello, attorno al quale si raggruppano le case dall'intonaco policromo del nucleo abitato. La piccola chiesa della Madonna delle Grazie del XVI-XVII secolo affaccia sull'omonima piazzetta. Dal castello aragonese possiamo ammirare la splendida vista del paese e dei boschi del circondario. Eccoci giunti a Baragiano, paese posto su una collina che domina una vallata solcata da tre fiumi: Platano, Isca della Botte e il Marno. Dedicata al protettore del paese è la chiesetta di San Rocco, costruita nel XVI secolo. All'estremità orientale dell'abitato si trova la Cappella dell'Annunziata, eretta nel 1586, riutilizzando antichi blocchi di pietra arenaria provenienti dalle mura di cinta del V-IV secolo a.C. Con Ruoti termina il nostro primo itinerario, il paese le cui origini romane sono attestate da svariati ritrovamenti.

Vera perla naturalistica, Ruoti vanta una superficie complessiva di 113 ettari di bosco di abete, nel quale è documentata la presenza dell'abete bianco, testimone dell'ultima espansione glaciale. Dopo aver lasciato il marmo platano e prima di intraprendere il secondo itinerario del melandro, fermiamoci a gustare le specialità di questa terra, che eccelle nei primi piatti di pasta, con varietà di formati e di sapori. Le lagane, fettuccine condite con sugo di ceci, pomodori e aglio. I cavatelli, insaporiti con le cime di rapa, aglio e peperoncino. I fusilli, arrotolati su un ferretto. Gli strascinati, più lunghi e stretti di cavatelli, che si abbinano a un ragù di salsiccia, carni miste e pecorino.

Terminata la lieta e gustosa sosta, riprendiamo il nostro suggestivo viaggio nel Melandro. Questo secondo itinerario interessa i centri più occidentali della provincia della Basilicata, posti a ridosso del confine con la Campania. Terra di alte montagne, dove gli abitanti si segnalano per il ridotto numero dei residenti. Il primo paese che incontriamo è Valvano, che sorge lungo il bacino del Sele, alle pendici dei ruderi del castello, risalente, nel nucleo originario, all'epoca normanna, ma nel tempo ampliato e riattato. Completamente restaurati sono la chiesa e il convento di Sant'Antonio, edificato nel 1591 all'ingresso del paese. Il chiostro è ornato da 22 lunette affrescate da Girolamo Bresciano, nella prima metà del XVII secolo, che raccontano episodi della vita del santo francescano.

Picerno è una cittadina che si allunga sul crinale di un monte visibile da tutta la sottostante vallata. Dominato da una parte della chiesa madre e dall'altra da un massiccio e alto torrione cilindrico di epoca normanna, si estende l'antico borgo fatto di stretti vicoli,

Tito è un paese di oltre 6.000 abitanti. La sua particolarità è il convento francescano del 1514, con la chiesa annessa. Il chiostro del convento fu affrescato da Pietrafesa nel 1606, con le storie di Sant'Antonio. Ad un chilometro dal paese, in località Acqua Bianca, sgorgano acque ferrose. Ora ci troviamo a Satriano, roccaforte longobarda, sorta su un insediamento dell'età del ferro. La sua storia è caratterizzata da continue distruzioni. La prima nel corso della rivolta ghibellina del 1268, l'ultima nel 1420, a seguito della quale gli abitanti si trasferirono a Tito e a Pietrafesa, ora Satriano di Lucania. Nella chiesa di Santa Maria di Costantinopoli è custodito il sarcofago del principe di Satriano, Francesco Pietrafesa, del XIII secolo. Nella chiesa si trovano alcune tele del Pietrafasano, nato proprio a Satriano nel XVII secolo. I palazzi gentilizi sono abbelliti da portali di pietra. Satriano è anche conosciuta per i suoi murales.

Brienza è tra i pochi centri della Basilicata ad avere conservato quasi intatta la compagine architettonica del borgo medievale. In bella posizione panoramica, domina, con i ruderi spettacolari del castello, una forra. Brienza fu roccaforte del Principato di Salerno. Dal castello riscendiamo in una suggestiva passeggiata attraverso il borgo, verso il paese. E qui ammiriamo il monumento a Mario Pagano, uno dei promotori della Repubblica Partenopea e per questo giustiziato a Napoli nel 1799. A 6,5 km a nord-est di Brienza c'è il paese di Sasso di Castalda. Il paese è circondato

formato dal massiccio di Monte Mareggio, che domina il territorio con ruderi del castello. Segnaliamo la chiesa dell'Immacolata del 1769 per il suo portale barocco. Di particolare interesse è il reticolato medievale dell'antico nucleo del paese.

Continuiamo il nostro affascinante viaggio e dal fondale del Fosso Melandro, in alto a destra, appare, appollaiata sul monte, Savoia di Lucania. Nel nucleo abitato, sulla sommità del picco, si eleva il castello fatto costruire da Federico II di Svevia, la chiesa di San Nicola del XVI secolo, presenta un portale in pietra arenaria.

Ora spostiamoci a Sant'Angelo le Fratte. L'origine del nome di Sant'Angelo le Fratte deriverebbe dalla presenza di una cappella dedicata all'angelo San Michele, e il termine fractus indica la montagna rocciosa che sovrasta il paese. Notevole la tela della Madonna del Rosario dipinta fra il 1630-1633 da Pietrafese.

Ora richiamoci a Vietri di Potenza, ultima tappa di questo meraviglioso, seppur breve viaggio. Qui, come afferma lo storico romano Tito Livio, e come alcuni ritrovamenti di manufatti romani confermerebbero, avvenne il famoso agguato che Lucano Flavio nel 212 a.C. tese al proconsole Sempronio Gracco. A monte dell'abitato c'è il convento dei Cappuccini della Trinità. Il processo di rivisitazione dell'antico, della cultura e delle tradizioni che la Basilicata ha da tempo avviato ha consentito l'affermarsi dell'artigianato artistico. La bottega di ferro battuto che visitiamo è un esempio di produzione di altissimo pregio che contribuisce a far conoscere questa terra appartata e misteriosa, ma profondamente ospitale.

Il nostro viaggio attraverso il marmo melandro è terminato. Con nostalgia ricorderemo la magia dei suoi boschi incontaminati, i suoi panorami mozzafiato e i suoi castelli medievali. Questo luogo ripaga il turista che lo visita di emozioni profonde e sensazioni magiche.

Cari amiche e cari amici, oggi sono qui a parlarvi di calze. Ma che calze? Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia.

0: È un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un allevio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolie alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
3: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie Medical Socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e, ti ripeto, con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente

0: Un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che, quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita, naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni, le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta, Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che, nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità, le calze Medical Socks. Le vuole provare?
3: Sì.

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrai indossandole ogni giorno, perché le Medical Socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora, sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma. È una scelta che raccomando a tutti, perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks, la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità, perché ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione. Perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno, e devo dire non è una bella cosa, perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici, e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue, con un alleviamento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
3: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
4: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
2: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue.

Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare

0: qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa. Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che, nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità. Le calze Medical Socks, le vuole
1: Sì,
2: provare?

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le Medical Socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo

0: in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolie alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
2: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie Medical Socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto, con la

0: Grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks, le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre.
0: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale.
3: Federica,
4: Pasquale,
3: giornalista,
4: giornalista,
3: logorroica,
4: fastidioso,
3: scombussolato.
4: sì, rompiscatole.
3: È pausa, è un momento anche per fare un po' di gossip e per riposarsi.
4: È risveglio, ogni tanto bisogna risvegliarsi, quindi prendiamo un caffè.
3: Che inizia un nuovo programma su Italia 2 News, Doppio Espresso.
4: Che va visto perché parleremo di tante cose del nostro territorio.
3: E per rimanere aggiornati sulle notizie di metà mattinata e per avere tante, tante novità.
4: Essendo logorroica, ha detto già lei, eh?

In occasione del 25 aprile è doveroso ricordare l'impegno di chi ha combattuto contro l'oppressione. La Camera del Lavoro di Bergamo festeggia 125 anni, più di un secolo di lotta di un territorio operoso, segnato da fabbriche, crisi e ripartenze. Il rapporto 2026 di Amnesty International sulla situazione dei diritti umani in 144 paesi è stato presentato presso il Rettorato dell'Università Roma III. CGIL porta due proposte di legge di iniziativa popolare in Cassazione. Al centro ci sono la sanità pubblica e il sistema degli appalti.

0: In occasione del 25 aprile, il segretario della CGIL Maurizio Landini ha pronunciato un discorso molto sentito su cosa significa oggi resistenza.
1: La lotta di resistenza, la resistenza, non è stata solo una cosa fatta da chi a un certo punto ha preso in mano le armi. È stato un vero e proprio processo di trasformazione culturale e sociale del paese. E se la lotta è stata vinta, se i fascisti e i nazisti sono stati sconfitti, non è stato solo con le armi, ma è stato grazie alla partecipazione di tante persone, uomini e donne. Dobbiamo sapere che se la Costituzione c'è, con tutto quello che qui è stato raccontato, è grazie a quella lotta. Lo slogan "Oro è sempre resistenza", rendiamo chiaro che la resistenza non vuol dire semplicemente resistere al cambiamento. La resistenza è invece un processo di trasformazione e di cambiamento sociale. Ed è un processo culturale ed un processo sociale. Noi, questa è la cosa che dobbiamo imparare, che prima di noi si sono battute. Loro hanno avuto il coraggio di osare. Non sapevano come andava a finire, ma sapevano che se non l'avessero fatto era finita prima ancora di cominciare. Che la solidarietà, la fratellanza tra uguali, siamo tutti capaci di farla ed è la cosa più semplice del mondo. La vera solidarietà, la vera fratellanza è se quelli che stanno meglio sono pronti a batterci per quelli che stanno peggio per i loro diritti. Allora questo è il nuovo internazionalismo che noi dobbiamo fare andare e penso che siamo sulla strada giusta. Viva il 25 aprile, viva la democrazia, viva la nostra Costituzione e permettetemi, viva la CGIL.
2: Per la prima volta, nel contratto collettivo per chi è in somministrazione entrano misure dedicate alle donne vittime di molestie e violenza, pensate per accompagnare l'uscita da situazioni di abuso e sostenere percorsi di autonomia. Il sistema bilaterale mette a disposizione contributi economici mensili, differenziati per chi è occupata e per chi non lo è, accessibili a chi è inserita in percorsi certificati di protezione. A questo si aggiunge un'estensione del congedo retribuito dopo quello previsto dall'INPS, con un ulteriore mese coperto e l'avvio di percorsi di riqualificazione professionale con indennità di frequenza. Le richieste possono essere presentate accedendo all'area riservata My EbiTemp nel sito www.ebitemp.it.

0: C'è un faro che illumina Bergamo da più di un secolo per quanto riguarda il lavoro e i diritti. È la storia della Camera del Lavoro, nata 125 anni fa e cresciuta insieme alle trasformazioni di un territorio operoso segnato da fabbriche, crisi e ripartenze.
1: Il 21 aprile del 1901 è nata la Camera del Lavoro di Bergamo. Ed è nata proprio qui, in queste stanze, quelle della Società del Mutuo Soccorso di Bergamo. Oggi, a 125 anni da quella data, abbiamo deciso di tornare qui, in questo luogo, per festeggiare, per fare una festa e per ricordare lo spirito con cui è nata la nostra Camera del Lavoro.
0: Una storia che non si ferma alle celebrazioni, ma continua a vivere nelle parole e nelle scelte di oggi, tra sfide nuove e diritti da difendere.
2: Lavoro, diritti e pace. L'altro contributo importante che ha avuto anche la CGIL così come oggi è quello di continuare a pensare che abbiamo la necessità di vivere in contesti di pace e dove purtroppo ancora adesso assistiamo invece alla guerra, ai conflitti, come se fosse di fatto la soluzione.
1: Mi ha molto colpito una frase che c'è nel primo statuto della nostra Camera del Lavoro, che dice che tra gli obiettivi c'è quello di rappresentare i bisogni delle persone, delle lavoratrici e dei lavoratori in tutte le contingenze della loro vita. Questo fa capire come già 125 anni fa uno degli obiettivi di una Camera del Lavoro era quello, sì, assolutamente, di migliorare le condizioni di lavoro, ma in realtà di rispondere a tutti i bisogni della vita delle lavoratrici e dei lavoratori.

0: È stato tradotto in italiano e presentato presso il Rettorato dell'Università Roma III il rapporto 2026 di Amnesty International sulla situazione dei diritti umani in 144 paesi.
1: Il 2025 ha registrato molteplici violazioni del diritto internazionale, applicazione selettiva degli standard internazionali e una crescente manifestazione di disprezzo verso queste norme. Questo è stato attuato da pochi stati, quelli che noi chiamiamo gli stati predatori, Russia, Israele e Stati Uniti. Ma combinato a questo attacco predatorio c'è dall'altra parte la condiscendenza di molti altri stati, Unione Europea inclusa, che hanno avuto un atteggiamento arrendevole nei confronti di tutto quello che continuava a succedere nel mondo.
0: In una situazione del genere, la posizione italiana non è consolante.
2: Rispetto all'Italia siamo messi male, non da oggi, ma anche e soprattutto oggi. Siamo in una deriva sicuritaria che produce a ciclo continuo norme, provvedimenti, decreti che limitano sempre di più la libertà di protesta pacifica. Insieme a questo segnaliamo provvedimenti ai danni delle persone migranti e richiedenti asilo rifugiate, la persistenza della tortura. L'Europa dovrebbe essere l'apripista di una nuova stagione dei diritti umani.
3: La società civile ha gli anticorpi, la società civile che resiste rappresenta l'umanità che vogliamo conservare e il futuro che vogliamo costruire.

Il 2 ottobre 1925, tra gli stucchi di Palazzo Vidoni, si consuma l'atto finale di un dramma iniziato nelle piazze. Quando la Confindustria e il sindacato fascista si stringono la mano, riconoscendosi reciprocamente come unici interlocutori, non stanno solo firmando un accordo. Stanno dichiarando guerra alla storia stessa del movimento operaio italiano. Quel patto è il sigillo burocratico su un logoramento iniziato anni prima, durante il cosiddetto Biennio Nero. Tutto comincia nell'eco delle lotte del Biennio Rosso. Dal 1921 le squadre d'azione avevano iniziato a colpire sistematicamente le sedi del sindacalismo. Le camere del lavoro venivano assaltate, le case del popolo date alle fiamme e le cooperative saccheggiate. Dietro i manganelli delle squadracce si muovevano gli interessi dei grandi agrari, decisi a recuperare il potere perduto durante gli scioperi. E spesso la mano dei fascisti era guidata o protetta dal silenzio complice di magistrati e forze dell'ordine. Mentre i dirigenti della CGDL venivano perseguitati o uccisi, il fascismo si preparava alla conquista totale dello Stato. È il 3 aprile 1926, quando viene varata la legge che cambia per sempre il volto del lavoro. Per la CGIL e per ogni voce libera, lo spazio si chiude. Il pluralismo viene cancellato in favore del sindacato unico fascista e di un'architettura ambiziosa quanto soffocante, le corporazioni. Sulla carta avrebbero dovuto unire padroni e operai sotto l'egida dello Stato. Nella realtà diventano lo strumento per disarmare i lavoratori, trasformandoli in ingranaggi di una macchina burocratica che nega il conflitto per imporre un'armonia forzata. La produzione cala, la disoccupazione dilaga e i salari vengono tagliati senza pietà. Il padronato, rappresentato da una Confindustria che difende gelosamente i propri privilegi, coglie l'occasione per estromettere il sindacato dai luoghi di produzione. Nel 1927 prende forma la Carta del Lavoro, che affermava che il lavoro non era più terreno di conflitto e di rivendicazione, ma un dovere verso la nazione. La lotta di classe veniva dichiarata superata, sostituita da una collaborazione obbligatoria dentro le corporazioni, strutture che avrebbero dovuto riunire imprenditori e operai sotto la guida dello Stato. Ma il prezzo di quell'armonia era altissimo. Non esistevano più sindacati indipendenti, non esisteva più contrattazione libera, non

esisteva più il diritto di sciopero. Negli anni successivi, la realtà smentì presto la propaganda. La crisi del 1929 portò licenziamenti, disoccupazione, salari in calo. Senza libertà sindacale e senza strumenti di lotta, i lavoratori si trovarono più soli e più deboli.

Alla Fenice di Venezia la tensione si scioglie dopo mesi difficili. La revoca della collaborazione con Beatrice Venezzi è per lavoratori e sindacati il risultato di una mobilitazione compatta. In platea tornano gli applausi, mentre dietro le quinte resta il bisogno di fare chiarezza su una vicenda che ha esposto il teatro a fratture interne e a un evidente danno d'immagine. A pesare sono state soprattutto le dichiarazioni pubbliche della direttrice, giudicate offensive e lesive della professionalità di orchestra e coro. Da lì una presa di distanza progressiva fino alla decisione finale del sovraintendente Nicola Colabianchi, sostenuta anche dal ministro della Cultura. Un cambio di rotta che arriva però dopo settimane di contrapposizioni, durante le quali la gestione della nomina è stata contestata nel merito e nel metodo. Per SLC e CGL il punto non è solo l'esito, ma il percorso che ha portato fin qui. La vicenda apre interrogativi sulle responsabilità e sulla gestione delle scelte artistiche, soprattutto in un contesto dove la condivisione è parte integrante del lavoro. Un teatro d'opera vive di equilibri delicati, dove ogni decisione incide sul clima e sulla qualità della produzione. Resta poi un nodo ancora da sciogliere: l'eventuale esistenza di un contratto e le possibili conseguenze economiche per la fondazione. Un aspetto che alimenta ulteriori preoccupazioni mentre si guarda alla necessità di ricostruire relazioni interne solide e trasparenti. Più che una conclusione, è l'inizio di una nuova fase. La vittoria veneziana potrebbe dare una nuova spinta alla difesa del lavoro culturale, che passa anche dal riconoscimento delle professionalità che lo rendono possibile.

0: All'Istituto Einstein De Lorenzo di Potenza la sicurezza sul lavoro diventa esperienza concreta. Il 28 aprile, nella giornata mondiale dedicata al tema, si è concluso il percorso La sicurezza prima di tutto, promosso da CGIL, FLC e Inca e rivolto agli studenti degli istituti tecnici e professionali. Un lavoro nato dentro i PCTO, percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, tra formazione sui rischi, diritti e prevenzione e trasformato poi in podcast e video realizzati dalle classi. Al centro la consapevolezza di chi si affaccia al lavoro, anche durante i tirocini. Tutele e dignità non sono opzionali. In palio, per le scuole vincitrici, un riconoscimento che premia l'impegno e la sensibilità su un tema che riguarda tutti.
1: Fondimpresa e 1 maggio si incontrano nel segno del futuro. Con il mondo del lavoro che cambia rapidamente, la formazione continua diventa una leva decisiva per diritti, occupazione e crescita. Ne parla il presidente di Fondimpresa, Aurelio Regina.
2: Il 1 maggio evoca le radici, le lotte per i diritti dei lavoratori, ma anche si intravede negli occhi e nell'entusiasmo di chi vi partecipa anche un desiderio di futuro, un desiderio di consolidare, come dire, il proprio percorso. In quegli occhi, soprattutto giovani, si capisce lo sforzo che oggi bisogna affrontare in un mondo così complesso, così dinamico, pieno di grandi contraddizioni, perché naturalmente il mondo del lavoro contiene anche tante contraddizioni tra salari non sempre all'altezza delle proprie aspettative e del lavoro che ci è legato. Però proprio in quell'entusiasmo io credo che si può costruire un percorso nuovo, un percorso diverso, in cui grazie anche alla formazione si può immaginare di guadagnare terreno, di saper affrontare con più decisione, con più sicurezza, un mondo così complesso. E noi abbiamo un dovere molto importante, lo sentiamo come lavoratori di Fondimpresa, di assicurare un futuro diverso, un futuro che sia più completo e che dia certezze per il benessere, soprattutto, ripeto, dei nostri giovani.

0: rinnovare lo storico stabilimento di Borgo Panigale, trasformandolo in un hub sempre più avanzato. Il progetto, inserito nella strategia industriale del gruppo, prevede oltre 300 assunzioni tra produzione, ricerca e funzioni tecniche. Le opportunità riguardano ingegneri, tecnici e profili della logistica, con inserimenti ancora aperti. Per candidarsi, basta consultare la sezione Lavora con noi sul sito ducati.com.
1: Il governo ha presentato il documento di finanza pubblica 2026, fotografando un paese chiamato a muoversi tra crescita debole, tensioni internazionali e margini di bilancio sempre più stretti. Il quadro globale, segnato anche dal conflitto in Medio Oriente e dal rincaro delle materie prime energetiche, impone scelte prudenti e una continua capacità di adattamento. Il documento si concentra soprattutto sul percorso già avviato con il piano strutturale di bilancio 2025-2029, rendicontando i risultati del 2025 e tracciando le prospettive per gli anni successivi. La crescita resta contenuta. Il PIL è atteso allo 0,6% nel 2026, leggermente sotto le previsioni precedenti, con un andamento simile anche nel 2027 e un lieve rafforzamento nel biennio successivo. Numeri che raccontano un'economia dove ogni scostamento può incidere sull'intero sistema. Sul fronte dei conti pubblici, il deficit del 2025 si attesta al 3,1%, influenzato ancora dall'impatto dei bonus edilizi, ma comunque in miglioramento rispetto alle stime più pessimistiche. Il percorso resta orientato alla riduzione, dal 2,9% atteso nel 2026 fino al 2,1% del 2029. Anche il debito, dopo un picco nel breve periodo, è previsto in graduale discesa negli anni successivi, ma si parla comunque di previsioni, non di certezze, e che indicano in ogni caso dei livelli elevati. Più che i numeri, sarà decisiva la capacità di trasformare previsioni prudenti in politiche concrete, tenendo insieme stabilità dei conti e tenuta sociale.

0: fine aprile la Colombia è diventata un punto d'incontro per chi vuole accelerare la transizione energetica. Il 28 e 29 si è tenuta la prima conferenza internazionale, dedicata all'uscita dai combustibili fossili, con il sostegno di oltre 80 paesi. Non un tavolo negoziale, ma un laboratorio operativo. Governi, territori, comunità, lavoratori e imprese si sono confrontati per individuare percorsi concreti verso economie più sostenibili. L'obiettivo è trasformare gli impegni in azioni, offrendo indicazioni utili anche alla roadmap della COP30. Un passaggio importante, anche se resta aperta la necessità di scelte globali più vincolanti.
1: Ritmi serrati, precarietà, pressioni continue, relazioni difficili. Secondo l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, lo stress lavorativo provoca ogni anno oltre 840.000 morti nel mondo. Dietro questi numeri ci sono malattie cardiovascolari e disturbi mentali che in casi estremi possono far arrivare al suicidio. Un impatto che si traduce anche in quasi 45 milioni di anni di vita persi e in un costo economico pari all'1,37% del PIL globale. Il rapporto dell'OIL mette al centro il cosiddetto ambiente di lavoro psicosociale, non solo le mansioni, ma il modo in cui il lavoro è organizzato, gestito e vissuto. Conta la qualità delle attività, la chiarezza dei ruoli, il carico di lavoro, il livello di autonomia, ma anche le regole che governano orari, valutazioni, sicurezza e relazioni. Quando le richieste superano le risorse o quando mancano tutele adeguate, l'intreccio di questi fili si annoda e si formano i rischi. Le trasformazioni in corso nel mondo del lavoro stanno accelerando queste dinamiche. Digitalizzazione, lavoro da remoto e nuove forme di impiego ridefiniscono tempi e confini, creando opportunità ma anche nuove fragilità. Per questo, la prevenzione deve intervenire sull'organizzazione del lavoro, integrando politiche di salute e sicurezza che rafforzino anche il confronto tra imprese e lavoratori, perché il benessere non è un elemento accessorio, ma una condizione essenziale per poter lavorare bene.

0: A Firenze parte il corso gratuito per tecnico del restauro dei beni culturali, dedicato ai materiali lapidei e musivi e rivolto a disoccupati e inattivi, con un percorso che unisce formazione e tutela del patrimonio. Il triennio alterna teoria, laboratorio e stage in imprese del settore, fino al conseguimento di una qualifica riconosciuta dal Ministero della Cultura e valida per l'inserimento nel settore. I posti disponibili sono 15. Le iscrizioni restano aperte fino al 15 maggio. Basta compilare la scheda pubblicata sul sito Pegaso Network e inviarla via mail.
1: La CGIL ha presentato due proposte di legge di iniziativa popolare in Cassazione. Temi centrali: la sanità pubblica e il sistema degli appalti, due nodi strutturali che incidono direttamente sui diritti, qualità dei servizi e condizioni di lavoro. La raccolta firme partirà il 15 e 16 maggio con due giornate straordinarie di mobilitazione.
2: Noi lanciamo una raccolta di firme e vogliamo depositare queste nostre proposte nel mese di settembre, prima che venga predisposta e presentata la legge di bilancio. Quindi non è semplicemente un'operazione, diciamo così, di marketing, è un'operazione che chiede che vengano già presi dei provvedimenti, vengano cambiate delle leggi, vengano fatte degli investimenti a partire dalla legge di bilancio che il governo deve presentare quest'anno per il prossimo anno.
1: Per migliorare il sistema sanitario nazionale è necessario tornare ad investire in sanità, un settore che ha subito molti tagli nel recente passato.
2: Uno, che non è il momento di investire in armi, è il momento di investire in salute, in sicurezza, sui diritti fondamentali delle persone. Secondo, c'è un tema che si chiama riforma fiscale. Noi nella proposta di legge indichiamo anche dove si vanno a prendere le risorse che chiediamo vengano investite. Nel nostro paese c'è un'evasione fiscale che non ha precedenti e soprattutto in questi anni è aumentata la tassazione sul lavoro dipendente e sui pensionati, mentre è calata la tassazione sui profitti, sulle rendite finanziarie, sulle rendite immobiliari. E noi dentro alla proposta di legge indichiamo anche un'idea di riforma fiscale che nei prossime settimane, per quello che riguarda la CGIL, verrà messa a punto anche un'organica proposta di riforma fiscale da mettere in campo già nei prossimi mesi. E uno dei temi naturalmente è andare a prendere i soldi dove sono e introdurre un principio di progressività, così come oggi esiste sugli stipendi e sulle pensioni, su tutte le altre forme di reddito.
0: Mobilitarsi diventa fondamentale per far sentire la propria voce. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.
3: Un cellulare, un occhio sul mondo, sempre con noi. Sempre pronto a inquadrare, a catturare, a raccontare. Un occhio in un mondo che non sempre è visibile, ma che proviamo a raccontarvi con Selfie, il nuovo approfondimento di Pasquale Sorrentino. Il mio, cioè. Perché ci metto la faccia e anche il cellulare. Cercherò di portarvi in mondi poco noti e in storie che meritano di essere ascoltate, catturate, anche da un cellulare.

0: assicurare i responsabili alla giustizia, ripristinare il diritto internazionale umanitario e implementare meccanismi di monitoraggio e sostegno per le vittime. È l'impegno che i 35 paesi della PAM, l'Assemblea dei Parlamenti del Mediterraneo, assume con una risoluzione centrata sulla tutela di bambini e adolescenti nelle zone di guerra. Il documento è stato adottato durante la 20ª sessione plenaria che si è svolta a Budva, in Montenegro. Il segretario generale dell'Assemblea, l'ambasciatore Sergio Piazzi, spiega.
1: Noi sosteniamo la soluzione dei due Stati, questo da sempre, e anche se una cosa un po' eccezionale e particolare, la Palestina è membro fondatore del PAM. Il delegato palestinese e il delegato israeliano, tutti e due occupano due posizioni di vicepresidenza del PAM, e questo permette alle due delegazioni di incontrarsi, di parlarsi in maniera molto franca e anche a volte di trovare soluzioni a cose pratiche, portando avanti il dialogo e la speranza di arrivare a una pace duratura quanto prima.
0: Lucida Europa riempie la piazza del Campidoglio a Roma. L'iniziativa si è tenuta la vigilia del 9 maggio, l'anniversario della dichiarazione Schuman. Promossa dall'Ufficio del Parlamento Europeo e dalla rappresentanza della Commissione Europea in Italia, in collaborazione con Roma Capitale, ha visto la partecipazione di circa 2.000 giovani a portare la loro testimonianza, anche politici e artisti.
2: Siamo nel cuore appunto anche non solo d'Italia, ma anche nel cuore d'Europa. Non soltanto questo è un evento celebrativo del passato, ma è una promessa per il futuro.
3: Ho cominciato a sentir parlare d'Europa quando ero ragazzo, come loro, e ho sempre creduto che l'Unione fa la forza.
0: Garanzie per una transizione politica inclusiva e per una stabilizzazione della sicurezza in Siria sono al centro di un accordo di cooperazione tra l'Unione Europea e Damasco. L'intesa ha avuto il via libera di Bruxelles dopo la revoca delle sanzioni dell'UE avvenuta lo scorso anno. L'accordo di cooperazione con Damasco era stato sospeso durante l'ultimo decennio al potere del presidente Bashar al-Assad, rovesciato da un'alleanza di gruppi ribelli nel dicembre 2024. Secondo la Commissione europea, questa decisione invia un chiaro segnale politico dell'impegno dell'UE a riallacciare il dialogo con la Siria e a sostenere la sua ripresa economica. Investimenti per 23 miliardi di euro destinati all'Africa sono stati preannunciati dal presidente francese Emmanuel Macron durante una conferenza sul futuro del continente ospitata dal Kenya. L'appuntamento a Nairobi era intitolato Africa Forward, Africa Avanti. Di fronte a capi di Stato e manager d'impresa, Macron ha detto di 14 miliardi di euro provenienti da fondi pubblici e privati francesi e di 9 miliardi che sarebbero garantiti da investitori africani. I contributi, secondo il presidente, saranno destinati a settori differenti, dalla transizione energetica all'intelligenza artificiale. Macron ha stimato che in questo modo si creeranno 250.000 posti di lavoro.
4: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci dal Cilento, notizie, servizi e interviste dal Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidalcilento.it, non mancate!

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi, per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
0: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.

0: difenderemo questa vittima innocente da ogni altro tipo di violazione, e così come si difendono le donne in Italia, anche gli uomini hanno diritto alle stesse difese, perché la violenza non ha sesso e tutto questo non deve mai più accadere.
1: Sono le prime parole rilasciate dall'uomo evirato nel cuore della notte, un uomo sofferente, vittima di inaudita violenza. Le sue immagini, riprese sul letto dell'ospedale a Nocera Inferiore, insieme alla fotografia dell'organo in una busta sanitaria sigillata, stanno circolando in rete, tra chat e social, in un clima di vero sciacallaggio mediatico. Ad annunciarlo gli avvocati Angelo e Sergio Pisani, che tutelano l'uomo del Bangladesh, evirato nel sonno dalla moglie ad Angri a inizio mese dopo essere stato narcotizzato. I due legali annunciano una denuncia finalizzata ad identificare l'autore delle foto e coloro che li hanno diffusi. Si tratta di materiale di una gravità inaudita, dicono i due professionisti, che lascia ipotizzare una diffusione avvenuta all'interno dell'ambiente ospedaliero o comunque da soggetti che avevano accesso diretto al paziente durante le cure. Un dramma umano e clinico è stato trasformato in spettacolo virale e chi ha diffuso quelle immagini dovrà risponderne penalmente e civilmente, così come saranno accertati eventuali responsabilità.

0: della struttura sanitaria.
1: A Sarno una neonata è arrivata senza vita al pronto soccorso dell'ospedale Martiri di Villa Marta. Inutili tentativi di rianimazione da parte dei sanitari, per la piccola purtroppo ormai non c'era più nulla da fare. Sulla vicenda sono in corso le indagini delle forze dell'ordine, chiamate a ricostruire con precisione quanto accaduto. Secondo le prime informazioni, la neonata sarebbe stata accompagnata in ospedale dalla madre, una ragazza di 15 anni di origini asiatiche, residente nell'area vesuviana, con lei anche un uomo. La bambina, avvolta in una coperta, sarebbe nata poco prima dell'arrivo in ospedale. Gli investigatori non escludono che il parto possa essere avvenuto in casa o comunque in un ambiente privo di assistenza sanitaria. Al vaglio anche l'ipotesi di una gravidanza tenuta nascosta alla famiglia e poi purtroppo sfociata in tragedia. I medici del presidio ospedaliero hanno soltanto potuto constatare il decesso della neonata. Saranno ora gli accertamenti disposti dagli inquirenti a chiarire tempi e cause della morte della piccola. Si è tenuta ieri un'audizione presso la 5ª Commissione Permanente Sanità e Sicurezza Sociale della Regione Campania, dedicata alla vicenda del punto nascita dell'ospedale dell'Immacolata di Sapri. A renderlo noto attraverso un post sulla sua pagina Facebook è stato il sindaco di Sapri, Antonio Gentile, il quale ha partecipato all'incontro istituzionale convocato in vista dell'udienza fissata per il prossimo 27 maggio. Desidero ringraziare la presidente Loredana Rai e tutti gli onorevoli componenti, ha dichiarato il sindaco, per aver accolto prontamente la mia richiesta di convocazione e per l'attenzione dimostrata verso il nostro territorio. Nel corso del suo intervento, Gentile ha chiesto l'interessamento della commissione affinché venga revocata la delibera di giunta regionale 418 del 2015 che dispone la chiusura del punto nascita, richiamando la legge regionale 11 del 2015 e la fuoriuscita della Campania dal piano di rientro sanitario. Inoltre il sindaco ha sollecitato congrui investimenti in termini di strutture ed infrastrutture per il presidio ospedaliero di Sapri. Sulla vicenda è intervenuta anche la CGL Funzione Pubblica di Salerno, che ha accolto con estremo favore l'esito della Commissione Sanità. Infatti, a margine dell'audizione dei sindaci di Sapri, Piedimonte Matese e Sessa Aurunca, è stata approvata all'unanimità una risoluzione promossa dai consiglieri regionali Gennaro Oliviero e Franco Picarone, che impegna il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, e la Giunta a revocare la delibera di chiusura dei tre punti nascita. L'unanimità raggiunta in Commissione Sanità segna un punto di svolta fondamentale, hanno dichiarato in una nota il segretario generale della CGL Funzione Pubblica Salerno, Antonio Capezzuto, ed il coordinatore Area Sud ASL Salerno, Domenico Vrenna. L'uscita della Campania dal piano di rientro consente oggi quella flessibilità necessaria per tutelare i presidi sanitari nelle aree più fragili e disagiate, garantendo servizi vitali per la tenuta sociale del Basso Cilento. Secondo il sindacato, la revoca della delibera regionale consentirebbe inoltre di superare il contenzioso davanti al Tribunale amministrativo, evitando l'udienza già fissata per il 27 maggio.
2: È stato ritrovato senza vita Nicola Scarascia intorno alle 10 di questa mattina a Scanzano Ionico. Il 52enne era scomparso lo scorso 8 maggio. La conferma è arrivata dal sindaco del comune lucano Pasquale Cariello. Scarascia viveva in Germania ed era tornato nel suo paese d'origine da circa 20 giorni. La denuncia della sua scomparsa era stata diffusa dai familiari attraverso un appello sui social, in cui spiegavano che l'uomo era stato visto per l'ultima volta intorno alle 20 dell'8 maggio nei pressi di una farmacia del paese. Secondo le prime ricostruzioni, poco prima della scomparsa, l'uomo avrebbe effettuato un prelievo a uno sportello bancomat. La sua auto era stata ritrovata parcheggiata regolarmente vicino all'abitazione, mentre il telefono cellulare risultava irraggiungibile dalle 22 della stessa sera. Subito dopo la denuncia erano scattate le ricerche coordinate dalla Prefettura di Matera nell'ambito del piano provinciale per le ricerche delle persone scomparse. Alle operazioni hanno partecipato i carabinieri della compagnia di Policoro, i vigili del fuoco, i volontari del gruppo lucano della protezione civile e le unità

0: cinofile di Bernalda. Il cadavere è stato individuato dopo 4 giorni nelle vicinanze del canale Fondovalle, lungo la strada che collega il paese al mare, in un tratto vicino alla ferrovia. Sul posto sono intervenuti gli investigatori e il magistrato di turno della Procura di Matera per gli accertamenti del caso. Al momento non sono ancora note le cause della morte e le indagini sono in corso. È un momento di profondo cordoglio per tutta la comunità di Scanzano Ionico che si era mobilitata sin da subito per ritrovare Nicola, ha dichiarato il sindaco Pasquale Cariello. La nostra vicinanza va alla famiglia colpita da questo grande dolore. La notizia infatti ha profondamente colpito l'intera comunità locale che in questi giorni aveva seguito con apprensione le ricerche dell'uomo.
1: Entra nella fase decisiva il processo di primo grado sulla morte di Giovanna Pastoressa, la giovane deceduta il 13 dicembre 2019 a Lauria, in seguito allo scoperchiamento del tetto del Pala Alberti. Nel corso dell'udienza davanti al Tribunale di Lagonegro, il pubblico ministero Mogavero ha formulato le richieste nei confronti degli imputati coinvolti nell'inchiesta, contestando a vario titolo i reati di disastro colposo in concorso, omicidio colposo e lesioni personali colpose. Il PM ha chiesto la condanna a 2 anni e 2 mesi di reclusione per il progettista della struttura e direttore dei lavori, per il titolare dell'impresa esecutrice delle opere in cemento armato e per il collaudatore. Richiesta di condanna anche per l'amministratore unico dell'impresa subappaltatrice, per il quale sono stati chiesti 1 anno e 8 mesi con il riconoscimento delle attenuanti generiche. Per altri imputati coinvolti nel procedimento, tra cui i responsabili unici del procedimento, il progettista della copertura in legno, il legale rappresentante della società esecutrice e il progettista di fatto della struttura, la procura ha invece chiesto l'assoluzione per non aver commesso il fatto. Per il collaudatore è stata inoltre avanzata richiesta di assoluzione dall'accusa di falso ideologico commesso da pubblico ufficiale in atto pubblico, ritenendo che il fatto non costituisca reato. Ci aspettavamo francamente un'altra lettura delle carte processuali, ha dichiarato uno dei legali della famiglia Pastoressa, l'avvocato Raffaele Melfi, ai colleghi della Siritide, perché secondo noi tutti quelli che hanno partecipato alla realizzazione del palazzetto dello sport, dalle fondamenta fino alla copertura, sono responsabili per quello che hanno fatto. Le prossime udienze sono state fissate per il 20 e 22 maggio, date che potrebbero avvicinare il procedimento alla sentenza di primo grado.
2: Weekend di controlli in centro a Potenza da parte della Polizia di Stato. Nel corso delle operazioni un uomo è stato denunciato per violazione del divieto di accesso alle aree urbane. La misura emessa dal questore che vieta la presenza in specifiche zone cittadine per motivi di sicurezza e decoro urbano. L'intervento è scattato in via Pretoria dopo la segnalazione di un soggetto che aveva divorato una fioriera vicino ad un'attività commerciale. Gli agenti delle volanti lo hanno rintracciato in evidente stato di agitazione mentre colpiva con calci le porte di un ascensore. È stato accompagnato in questura ed identificato. Per questo è stato denunciato all'autorità giudiziaria. E poi gli agenti sono intervenuti in via Mazzini per un incidente stradale. Un'auto aveva urtato 2 vetture parcheggiate e il conducente fin da subito ha mostrato un atteggiamento aggressivo e poco collaborativo. L'uomo ha rifiutato gli accertamenti sul posto ed è stato accompagnato in ospedale per gli esami alcolemici e tossicologici. Anche nella struttura sanitaria avrebbe mantenuto un comportamento violento nei confronti dei poliziotti e del personale medico, colpendolo con calci e schiaffi. Gli esami hanno evidenziato un tasso alcolemico superiore a quanto consentito dalla legge, ossia quasi 7 volte oltre il limite consentito. L'automobilista è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza. Nuova organizzazione per il personale sanitario impiegato nelle sale operative degli ospedali dell'ASL Salerno. Con una delibera approvata dalla direzione generale guidata da Gennaro Sosto, l'azienda sanitaria ha definito un nuovo modello gestionale che interesserà infermieri, operatori sociosanitari e personale del comparto sanitario operante nei blocchi operatori dei presidi ospedalieri aziendali. Il provvedimento punta a rendere più omogenea la gestione delle sale operatorie, migliorando il coordinamento organizzativo, la programmazione programmazione delle attività chirurgiche e il controllo dei costi. Nel dettaglio, come si legge nella delibera dell'ASL,

personale impiegato stabilmente o prevalentemente nelle sale operatorie sarà assegnato funzionalmente e contabilmente ai centri di costo dei blocchi operatori dei singoli ospedali. La gestione organizzativa passerà invece alle direzioni mediche di presidio, che avranno competenza su turnazione e distribuzione del personale, continuità dei servizi e rispetto delle procedure igienico-organizzative. L'ASL inoltre precisa che il nuovo assetto non comporterà modifiche ai profili professionali, alle sedi di lavoro, agli stipendi

0: successivamente affiancato alle direzioni medico-ospedaliere per consentire il graduale trasferimento delle competenze. Secondo l'azienda sanitaria, la misura consentirà una gestione più efficiente delle risorse umane e una migliore organizzazione delle attività operatorie senza nuovi costi per il bilancio aziendale. La Regione Basilicata prevede la formazione di 500 professionisti e l'assunzione di 263 nuovi infermieri destinati alle aziende sanitarie di Potenza e Matera e lancia un concorso unico regionale per la formazione della nuova figura dell'infermiere di famiglia o di comunità. Ad annunciarlo è l'assessore regionale alla salute Cosimo Latronico, che parla di un passaggio decisivo per il rafforzamento reale del sistema sanitario lucano. Il progetto sarà finanziato con un investimento di 6.332.000 euro. Di questi, oltre 2.700.000 saranno destinati alla formazione. Capofila dell'organizzazione del corso concorso è l'azienda sanitaria di Matera. L'obiettivo è rafforzare l'assistenza territoriale, soprattutto nei piccoli comuni e nelle aree interne della Basilicata. Secondo Latronico, l'infermiere di famiglia rappresenterà un presidio fondamentale per il monitoraggio dei soggetti fragili, la gestione delle emergenze sanitarie ed il supporto alle comunità più isolate, anche con il coordinamento della protezione civile. Tra gli obiettivi, il contrasto alle disuguaglianze territoriali e la creazione di nuove opportunità occupazionali per trattenere i professionisti in Basilicata. Non si tratta solo di adempiere a norme, ha sottolineato l'assessore, ma di garantire concretamente il diritto alla salute dei cittadini con una sanità moderna, vicina ed efficace.
1: Riparte la campagna di scavo archeologico e catalogazione dei materiali nel Parco Archeologico Roscigno Montepruno, nel periodo compreso tra l'8 giugno e il 12 luglio 2026. L'iniziativa si inserisce nell'ambito della concessione di scavo affidata al Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e rappresenta un'importante occasione di ricerca, valorizzazione e promozione del nostro straordinario patrimonio storico e archeologico. Le attività vedranno la partecipazione di studenti universitari e ricercatori impegnati nello scavo archeologico e nelle operazioni di laboratorio e catalogazione dei reperti sotto la direzione scientifica di Bianca Ferrara. Grande rilevanza assume inoltre la collaborazione con il CNR di Lecce, che affiancherà le attività di scavo, un intervento di alto profilo scientifico che consentirà di approfondire ulteriormente la conoscenza dell'area archeologica e di programmare future attività di ricerca e tutela. Protagonista anche la BCC Montepruno, che da anni sostiene le iniziative culturali, scientifiche e di valorizzazione del territorio, dimostrando concretamente vicinanza alla crescita culturale e identità della nostra comunità. Questa iniziativa conferma il ruolo centrale di Roscigno nel panorama della ricerca archeologica del Mezzogiorno. Montepruno rappresenta un patrimonio identitario di valore inestimabile e il nostro impegno è quello di favorire ogni attività capace di valorizzarlo, promuovendo e rendendolo sempre più attrattivo sotto il profilo culturale e turistico. Il Comune garantirà pieno supporto logistico alle attività programmate, anche attraverso gli interventi necessari per assicurare il corretto svolgimento delle operazioni di ricerca nell'area interessata. L'amministrazione comunale invita la cittadinanza a seguire con interesse le attività della campagna archeologica, che rappresentano un'importante opportunità di crescita culturale, promozione territoriale e valorizzazione della storia millenaria di Roscigno e del Montepruno.
2: Il meteo è presentato da Stabile DJ.
3: Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
4: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile. Alta pressione lontana dalla nostra penisola, la ritroviamo in pieno Oceano Atlantico, sul Nord Atlantico, mentre sul Mediterraneo e sull'intera nostra penisola agirà per alcuni giorni una circolazione depressionaria che favorirà il passaggio di alcuni fronti perturbati da nord-ovest verso sud-est. Intanto vediamo il tempo previsto per i prossimi giorni, partendo da mercoledì 13 maggio.

Sull'intero territorio regionale avremo condizioni di cielo nuvoloso, localmente molto nuvoloso, con precipitazioni anche a carattere di rovescio temporalesco. Le temperature saranno in diminuzione per ventilazione moderata da ovest e mare, mosso localmente molto mosso. Per giovedì 14 maggio ancora condizioni di tempo instabile con occasioni per precipitazioni anche a carattere di rovescio, segnatamente sul settore meridionale e sul Vallo di Diano avremo maggiori probabilità di precipitazioni. La ventilazione sempre da ovest tra debole e moderata, mare molto mosso e temperature senza particolari variazioni, con valori che saranno al di sotto della media per questo periodo. La tendenza successiva, questa mappa, un'analisi in quota prevista per sabato 16 maggio, come possiamo apprezzare, questa è una cartina probabilistica. Tutti gli scenari vedono un affondo più marcato di una circolazione depressionaria a carattere freddo che andrebbe a posizionarsi nella giornata di venerdì questo sulla sud della Francia, in movimento successivamente nella giornata di sabato verso ovest, verso est o sud-ovest. E dunque probabilmente nel corso della giornata di sabato ci attenderemo delle complicazioni, tra virgolette, con precipitazioni più persistenti ed intense che potrebbero interessare anche la nostra regione in maniera marcata. Le temperature subiranno un aumento temporaneo nel corso della giornata di venerdì che annunceranno proprio l'arrivo di questa circolazione depressionaria per ventilazione anche moderata o localmente forte da sud. Mentre nella giornata di sabato avremo una diminuzione delle temperature, dunque accompagnata da precipitazioni. Questa situazione dovrebbe poi lentamente migliorare nel corso della giornata di domenica, ma su questo ci ritornerò nel prossimo appuntamento. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Buon proseguimento da Giuseppe Stabile.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente.

0: e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
1: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: difenderemo questa vittima innocente da ogni altro tipo di violazione, e così come si difendono le donne in Italia, anche gli uomini hanno diritto alle stesse difese, perché la violenza non ha sesso e tutto questo non deve mai più accadere.
1: Sono le prime parole rilasciate dall'uomo e virato nel cuore della notte, un uomo sofferente, vittima di inaudita violenza. Le sue immagini, riprese sul letto dell'ospedale a Nocera Inferiore, insieme alla fotografia dell'organo in una busta sanitaria sigillata, stanno circolando in rete, tra chat e social, in un clima di vero sciacallaggio mediatico. Ad annunciarlo gli avvocati Angelo e Sergio Pisani, che tutelano l'uomo del Bangladesh, è virato nel sonno dalla moglie ad Angri a inizio mese dopo essere stato narcotizzato. I due legali annunciano una denuncia finalizzata ad identificare l'autore delle foto e coloro che li hanno diffusi. Si tratta di materiale di una gravità inaudita, dicono i due professionisti, che lascia ipotizzare una diffusione avvenuta all'interno dell'ambiente ospedaliero o comunque da soggetti che avevano accesso diretto al paziente durante le cure. Un dramma umano e clinico è stato trasformato in spettacolo virale, e chi ha diffuso quelle immagini dovrà risponderne penalmente e civilmente, così come saranno accertati eventuali responsabilità della struttura sanitaria.
2: A Sarno una neonata è arrivata senza vita al pronto soccorso dell'ospedale Martiri di Villa Marta. Inutili tentativi di rianimazione da parte dei sanitari, per la piccola purtroppo ormai non c'era più nulla da fare. Sulla vicenda sono in corso le indagini delle forze dell'ordine, chiamate a ricostruire con precisione quanto accaduto. Secondo le prime informazioni, la neonata sarebbe stata accompagnata in ospedale dalla madre, una ragazza di 15 anni di origini asiatiche, residente nell'area vesuviana, con lei anche un uomo. La bambina, avvolta in una coperta, sarebbe nata poco prima dell'arrivo in ospedale. Gli investigatori non escludono che il parto possa essere avvenuto in casa o comunque in un ambiente privo di assistenza sanitaria. Al vaglio anche l'ipotesi di una gravidanza tenuta nascosta alla famiglia e poi purtroppo sfociata in tragedia. I medici del presidio ospedaliero hanno soltanto potuto constatare il decesso della neonata. Saranno ora gli accertamenti disposti dagli inquirenti a chiarire tempi e cause della morte della piccola. Si è tenuta ieri un'audizione presso la 5ª Commissione Permanente Sanità e Sicurezza Sociale della Regione Campania, dedicata alla vicenda del punto nascita dell'ospedale dell'Immacolata di Sapri. A renderlo noto attraverso un post sulla sua pagina Facebook è stato il sindaco di Sapri, Antonio Gentile, il quale ha partecipato all'incontro istituzionale convocato in vista dell'udienza fissata per il prossimo 27 maggio. Desidero ringraziare la presidente Loredana Rai e tutti gli onorevoli componenti, ha dichiarato il sindaco, per aver accolto prontamente la mia richiesta di convocazione e per l'attenzione dimostrata verso il nostro territorio. Nel corso del suo intervento, Gentile ha chiesto l'interessamento della Commissione affinché venga revocata la delibera di giunta regionale 418 del 2015 che dispone la chiusura del punto nascita, richiamando la legge regionale 11 del 2015 e la fuoriuscita della Campania dal piano di rientro sanitario.

0: Inoltre il sindaco ha sollecitato congrui investimenti in termini di strutture ed infrastrutture per il presidio ospedaliero di Sapri. Sulla vicenda è intervenuta anche la CGL Funzione Pubblica di Salerno, che ha accolto con estremo favore l'esito della Commissione Sanità. Infatti, a margine dell'audizione dei sindaci di Sapri, Piedimonte Matese e Sessa Aurunca, è stata approvata all'unanimità una risoluzione promossa dai consiglieri regionali Gennaro Oliviero e Franco Picarone, che impegna il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, e la Giunta a revocare la delibera di chiusura dei tre punti nascita. L'unanimità raggiunta in Commissione Sanità segna un punto di svolta fondamentale, hanno dichiarato in una nota il segretario generale della CGL Funzione Pubblica Salerno, Antonio Capezzuto, ed il coordinatore Area Sud ASL Salerno, Domenico Vrinna. L'uscita della Campania dal piano di rientro consente oggi quella flessibilità necessaria per tutelare i presidi sanitari nelle aree più fragili e disagiate, garantendo servizi vitali per la tenuta sociale del Basso Cilento. Secondo il sindacato, la revoca della delibera regionale consentirebbe inoltre di superare il contenzioso davanti al Tribunale amministrativo, evitando l'udienza già fissata per il 27 maggio.
1: È stato ritrovato senza vita Nicola Scarascia intorno alle 10 di questa mattina a Scanzano Ionico. Il 52enne era scomparso lo scorso 8 maggio. La conferma è arrivata dal sindaco del comune lucano Pasquale Cariello. Scarascia viveva in Germania ed era tornato nel suo paese d'origine da circa 20 giorni. La denuncia della sua scomparsa era stata diffusa dai familiari attraverso un appello sui social, in cui spiegavano che l'uomo era stato visto per l'ultima volta intorno alle 20 dell'8 maggio nei pressi di una farmacia del paese. Secondo le prime ricostruzioni, poco prima della scomparsa, l'uomo avrebbe effettuato un prelievo a uno sportello bancomat. La sua auto era stata ritrovata parcheggiata regolarmente vicino all'abitazione, mentre il telefono cellulare risultava irraggiungibile dalle 22 della stessa sera. Subito dopo la denuncia erano scattate le ricerche coordinate dalla Prefettura di Matera nell'ambito del piano provinciale per le ricerche delle persone scomparse. Alle operazioni hanno partecipato i carabinieri della compagnia di Policoro, i vigili del fuoco, i volontari del gruppo lucano della protezione civile e le unità cinofile di Bernalda. Il cadavere è stato individuato dopo 4 giorni nelle vicinanze del canale Fondovalle, lungo la strada che collega il paese al mare, in un tratto vicino alla ferrovia. Sul posto sono intervenuti gli investigatori e il magistrato di turno della Procura di Matera per gli accertamenti del caso. Al momento non sono ancora note le cause della morte e le indagini sono in corso. È un momento di profondo cordoglio per tutta la comunità di Scanzano Ionico, che si era mobilitata sin da subito per ritrovare Nicola, ha dichiarato il sindaco Pasquale Cariello. La nostra vicinanza va alla famiglia colpita da questo grande dolore. La notizia infatti ha profondamente colpito l'intera comunità locale, che in questi giorni aveva seguito con apprensione le ricerche dell'uomo.
2: Entra nella fase decisiva il processo di primo grado sulla morte di Giovanna Pastoressa, la giovane deceduta il 13 dicembre 2019 a Lauria, in seguito allo scoperchiamento del tetto del Palalberti. Nel corso dell'udienza davanti al Tribunale di Lagonegro, il pubblico ministero Mogavero ha formulato le richieste nei confronti degli imputati coinvolti nell'inchiesta, contestando a vario titolo i reati di disastro colposo in concorso, omicidio colposo e lesioni personali colpose. Il PM ha chiesto la condanna a 2 anni e 2 mesi di reclusione per il progettista della struttura e direttore dei lavori, per il titolare dell'impresa esecutrice delle opere in cemento armato e per il collaudatore. Richiesta di condanna anche per l'amministratore unico dell'impresa subappaltatrice, per il quale sono stati chiesti 1 anno e 8 mesi con il riconoscimento delle attenuanti generiche. Per altri imputati coinvolti nel procedimento, tra cui i responsabili unici del procedimento, il progettista della copertura in legno, il legale rappresentante della società esecutrice e il progettista di fatto della struttura, la procura ha invece chiesto l'assoluzione per non aver commesso il fatto. Per il collaudatore è stata inoltre avanzata richiesta di assoluzione dall'accusa di falso ideologico commesso da pubblico ufficiale in atto pubblico, ritenendo che il fatto non costituisca reato. Ci aspettavamo francamente un'altra lettura delle carte processuali, ha dichiarato uno dei legali della famiglia Pastoressa, l'avvocato Raffaele Melfi, ai colleghi della Siritide, perché secondo noi tutti quelli che hanno partecipato

0: partecipato alla realizzazione del palazzetto dello sport. Dalle fondamenta fino alla copertura sono responsabili per quello che hanno fatto. Le prossime udienze sono state fissate per il 20 e 22 maggio, date che potrebbero avvicinare il procedimento alla sentenza di primo grado.
1: Weekend di controlli in centro a Potenza da parte della Polizia di Stato. Nel corso delle operazioni un uomo è stato denunciato per violazione del divieto di accesso alle aree urbane. La misura emessa dal questore che vieta la presenza in specifiche zone cittadine per motivi di sicurezza e decoro urbano. L'intervento è scattato in via Pretoria dopo la segnalazione di un soggetto che aveva divelto una fioriera vicino ad un'attività commerciale. Gli agenti delle volanti lo hanno rintracciato in evidente stato di agitazione mentre colpiva con calci le porte di un ascensore. È stato accompagnato in questura ed identificato. Per questo è stato denunciato all'autorità giudiziaria. E poi gli agenti sono intervenuti in via Mazzini per un incidente stradale. Un'auto aveva urtato due vetture parcheggiate e il conducente fin da subito ha mostrato un atteggiamento aggressivo e poco collaborativo. L'uomo ha rifiutato gli accertamenti sul posto ed è stato accompagnato in ospedale per gli esami alcolemici e tossicologici. Anche nella struttura sanitaria avrebbe mantenuto un comportamento violento nei confronti dei poliziotti e del personale medico, colpendolo con calci e schiaffi. Gli esami hanno evidenziato un tasso alcolemico superiore a quanto consentito dalla legge, ossia quasi 7 volte oltre il limite consentito. L'automobilista è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza. Nuova organizzazione per il personale sanitario impiegato nelle sale operative degli ospedali dell'ASL Salerno. Con una delibera approvata dalla direzione generale guidata da Gennaro Sosto, l'azienda sanitaria ha definito un nuovo modello gestionale che interesserà infermieri, operatori sociosanitari e personale del comparto sanitario operante nei blocchi operatori dei presidi ospedalieri aziendali. Il provvedimento punta a rendere più omogenea la gestione delle sale operatorie, migliorando il coordinamento organizzativo, la programmazione delle attività chirurgiche e il controllo dei costi. Nel dettaglio, come si legge nella delibera dell'ASL, il personale impiegato stabilmente o prevalentemente nelle sale operatorie sarà assegnato funzionalmente e contabilmente ai centri di costo dei blocchi operatori dei singoli ospedali. La gestione organizzativa passerà invece alle direzioni mediche di presidio, che avranno competenza su turnazione e distribuzione del personale, continuità dei servizi e rispetto delle procedure igienico-organizzative. L'ASL inoltre precisa che il nuovo assetto non comporterà modifiche ai profili professionali, alle sedi di lavoro, agli stipendi o ai rapporti contrattuali del personale coinvolto. Restano inoltre invariate le responsabilità cliniche delle unità operative chirurgiche e anestesiologiche. È previsto un periodo transitorio fino al 30 settembre 2026. Durante questa fase il modello attuale, ancora collegato al Dipartimento dell'Emergenza, sarà progressivamente affiancato alle direzioni medico ospedaliere per consentire il graduale trasferimento delle competenze. Secondo l'azienda sanitaria, la misura consentirà una gestione più efficiente delle risorse umane e una migliore organizzazione delle attività operatorie senza nuovi costi per il bilancio aziendale. La Regione Basilicata prevede la formazione di 500 professionisti e l'assunzione di 263 nuovi infermieri destinati alle aziende sanitarie di Potenza e Matera e lancia un concorso unico regionale per la formazione della nuova figura dell'infermiere di famiglia o di comunità. Ad annunciarlo è l'assessore regionale alla salute Cosimo Latronico, che parla di un passaggio decisivo per il rafforzamento reale del sistema sanitario lucano. Il progetto sarà finanziato con un investimento di 6.332.000 euro. Di questi, oltre 2.700.000 saranno destinati alla formazione. Capofila dell'organizzazione del corso concorso è l'azienda sanitaria di Matera. L'obiettivo è rafforzare l'assistenza territoriale, soprattutto nei piccoli comuni e nelle aree interne della Basilicata. Secondo la Tronico, l'infermiere di famiglia rappresenterà un presidio fondamentale per il monitoraggio dei soggetti fragili, la gestione delle emergenze sanitarie ed il supporto alle comunità più isolate, anche con il coordinamento della protezione civile. Tra gli obiettivi, il contrasto alle disuguaglianze territoriali e la creazione di nuove opportunità occupazionali per trattenere i professionisti in Basilicata. Non si tratta solo di adempiere a norme, ha sottolineato l'assessore, ma di garantire concretamente il diritto alla salute dei cittadini con una sanità moderna, vicina ed efficace.
0: Riparte la campagna di scavo archeologico e catalogazione dei materiali nel Parco Archeologico Roscigno Montepruno, nel periodo compreso tra l'8 giugno e il 12 luglio 2026. L'iniziativa si inserisce nell'ambito della concessione di scavo affidata al Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e rappresenta un'importante occasione di ricerca, valorizzazione e promozione del nostro straordinario patrimonio storico e archeologico. Le attività vedranno la partecipazione di studenti universitari e ricercatori impegnati nello scavo archeologico e nelle operazioni di laboratorio e catalogazione dei reperti sotto la direzione scientifica di Bianca Ferrara. Grande rilevanza assume inoltre la collaborazione con il CNR di Lecce, che affiancherà le attività di scavo, un intervento di alto profilo scientifico che consentirà di approfondire ulteriormente la conoscenza dell'area archeologica e di programmare future attività di ricerca e tutela. Protagonista anche la BCC Montepruno, che da anni sostiene le iniziative culturali, scientifiche e di valorizzazione del territorio, dimostrando concretamente vicinanza alla crescita culturale e identità della nostra comunità. Questa iniziativa conferma il ruolo centrale di Roscigno nel panorama della ricerca archeologica del Mezzogiorno. Montepruno rappresenta un patrimonio identitario di valore inestimabile e il nostro impegno è quello di favorire ogni attività capace di valorizzarlo, promuovendo e rendendolo sempre più attrattivo sotto il profilo culturale e turistico. Il Comune garantirà pieno supporto logistico alle attività programmate, anche attraverso gli interventi necessari per assicurare il corretto svolgimento delle operazioni di ricerca nell'area interessata. L'amministrazione comunale invita la cittadinanza a seguire con interesse le attività della campagna archeologica, che rappresentano un'importante opportunità di crescita culturale, promozione territoriale e valorizzazione della storia millenaria di Roscigno e del Montepruno.
2: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
3: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile. Alta pressione lontana dalla nostra penisola, la ritroviamo in pieno Oceano Atlantico, sul Nord Atlantico, mentre sul Mediterraneo e sull'intera nostra penisola agirà per alcuni giorni una circolazione depressionaria che favorirà il passaggio di alcuni fronti perturbati da nord-ovest verso sud-est. Intanto vediamo il tempo previsto per i prossimi giorni, partendo da mercoledì 13 maggio. Sull'intero territorio regionale avremo condizioni di cielo nuvoloso, localmente molto nuvoloso, con precipitazioni anche a carattere di rovescio temporalesco. Le temperature saranno in diminuzione per ventilazione moderata da ovest e mare, mosso localmente molto mosso. Per giovedì 14 maggio ancora condizioni di tempo instabile, con occasioni per precipitazioni anche a carattere di rovescio, segnatamente sul settore meridionale e sul Vallo di Diano avremo maggiori probabilità di precipitazioni. La ventilazione sempre da ovest tra debole e moderata, mare molto mosso e temperature senza particolari variazioni, con valori che saranno al di sotto della media per questo periodo. La tendenza successiva, questa mappa, un'analisi in quota prevista per sabato 16 maggio, Come possiamo apprezzare, questa è una cartina probabilistica. Tutti gli scenari vedono un affondo più marcato di una circolazione depressionaria a carattere freddo che andrebbe a posizionarsi nella giornata di venerdì questa sulla sud della Francia, in movimento successivamente nella giornata di sabato verso ovest, verso est o sud-ovest. E dunque, probabilmente nel corso della giornata di sabato ci attenderemo delle complicazioni, tra virgolette, con precipitazioni più persistenti ed intense che potrebbero interessare

anche la nostra regione in maniera marcata. Le temperature subiranno un aumento temporaneo nel corso della giornata di venerdì, che annunceranno proprio l'arrivo di questa circolazione depressionaria per ventilazione anche moderata o localmente forte da sud. Mentre nella giornata di sabato avremo una diminuzione delle temperature, dunque accompagnata da precipitazioni. Questa situazione dovrebbe poi lentamente migliorare nel corso della giornata di domenica, ma su questo ci ritornerò nel prossimo appuntamento. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Buon proseguimento da Giuseppe Stabile.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa. Combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo UniEuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese UniEuro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
2: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
2: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!
1: In una terra molto molto lontana viveva un mugnaio con 3 figli. Quando il mugnaio morì, lasciò il mulino al suo figlio più grande e al più piccolo lasciò il suo gatto. Il più giovane fu molto deluso. A differenza di suo fratello, non era affatto d'accordo con le volontà del padre. Guardò il gatto e disse fra sé e sé: «Cosa ci faccio con un gatto? Non si mangia nemmeno!» Ma improvvisamente qualcosa di inaspettato accadde. Il gatto rispose:
2: «Si sta del tutto sbagliando su di me. Posso essere molto più prezioso di quanto pensa.»
1: Il ragazzo era sorpreso di vedere il gatto parlare. Chiese balbettando:
2: «Tu prezioso? Com'è possibile? Se mi porterai un sacco vuoto, un cappello e un paio di stivali, ti mostrerò come.»
1: Mentre la sorpresa svaniva, il giovane pensò: «Se questo gatto può parlare, sicuramente saprà qualcosa di importante.»
2: «Ok, vediamo cosa puoi fare.»
1: Il giovane portò tutto quello che il gatto gli aveva chiesto. Il gatto indossò il cappello, indossò gli stivali, andò davanti allo specchio e si guardò mettendosi in posa. Poi mise un cespo di lattuga ed una carota nel sacco e se ne andò. Arrivato nella foresta, aprì il sacco e lo posò a terra. Non molto tempo dopo, sentendo il profumo della verdura fresca, un coniglietto apparve. Per poter mangiare la lattuga e la carota, il coniglietto entrò nel sacco. Allora il gatto corse velocemente verso il sacco, lo chiuse stretto e vi intrappolò il coniglietto. Invece di portare il coniglietto al suo proprietario, lo portò al castello e disse alle guardie che voleva vedere il re. Vedendo un gatto parlante che indossava il cappello e gli stivali, le guardie lo portarono immediatamente dal re.
3: «Potente signore, ecco il regalo del principe di Carabas. Mio maestro, il principe di Carabas, ha catturato questo coniglietto per voi proprio ora.»
1: Il re fu molto colpito dal regalo. Per molto tempo il gatto continuò a portare gli animali che cacciava per il re. E molto presto tutti nel regno cominciarono a parlare della generosità e del benestare del principe. Ogni giorno che passava, la curiosità del re cresceva. E così un giorno chiese al gatto con gli stivali:
4: «Sua Altezza è giovane?»
3: «Oh sì, giovane e molto bello!»
4: «Ah, ed è ricco?»
3: «Molto ricco, Vostra Maestà! Sarebbe onorato di darvi il benvenuto nel suo castello.»
1: Finalmente il re e la regina erano molto felici di sentire che avrebbero incontrato questo principe molto bello. «Se quello che dice il gatto con gli stivali è vero, credo che potremmo aver trovato il marito perfetto per nostra figlia e un principe adatto per il nostro regno», disse la regina. Un po' di giorni dopo, il gatto con gli stivali seppe che il

0: Re e la regina erano in giro per la città con la loro figlia.
1: Ecco il giorno che stavo aspettando.
0: Corse subito dal suo proprietario.
1: Signori, dobbiamo andare sulla riva del fiume immediatamente, mi seguo veloce.
0: Il giovane non capiva cosa stesse succedendo, ma fece come gli aveva detto.
1: Ma perché siamo venuti fino a qui? Per nuotare, signore? Nuotare? Ma io non so nuotare. È meglio che non lo sappia fare, si tolga subito i vestiti e vada nel fiume. Non se ne pentirà, si fidi, signore.
0: Il giovane fece come gli aveva detto il gatto e andò nel fiume. Il gatto con gli stivali nascose i vestiti del padrone dietro i cespugli. Quando la carrozza del re passò accanto al fiume, il gatto corse da loro allarmandoli.
1: Aiuto! Aiuto! Il mio maestro, il principe di Carabasta, sta affogando!
0: Il re immediatamente mandò i suoi uomini nel fiume. Mentre gli uomini salvavano il giovane, il gatto con gli stivali spiegò al re come i ladri avevano rubato i vestiti del suo padrone. Il re ordinò all'uomo vicino a lui:
2: porta i migliori vestiti che abbiamo per il principe.
0: Con i suoi nuovi vestiti, il giovane sembrava proprio un vero principe. Mentre camminava verso la carrozza del re, la principessa e la regina lo guardavano. Il giovane si avvicinò al re e si inchinò per primo.
1: Non so davvero come ringraziarvi per questo magnifico gesto.
3: Miau! Il mio padrone, il principe di Carabasta, sarà onorato di ospitarvi nel suo castello. Andrò a preparare ora.
0: Il gatto con gli stivali andò via velocemente. Il giovane non capì davvero come mai lo aveva chiamato principe di Carabas, ma di nuovo pensò che il gatto con gli stivali aveva in mente qualcosa e non disse nulla. La principessa si innamorò immediatamente del bellissimo principe. Mentre correva veloce al castello che apparteneva ad un gigante mostruoso, il gatto gridava ai fattori che lavoravano sulla via.
1: Il re sta arrivando! Se lo chiede, dite che tutte queste terre appartengono al principe di Carabasta! Altrimenti lui vi punirà!
0: Il gatto con gli stivali correva e nel frattempo ripeteva la stessa cosa a tutti quelli che incontrava sulla strada. Mentre la carrozza del re passava sulla strada, tutti continuavano a dire la stessa cosa spaventati. Il re era sorpreso che il principe possedesse una terra così vasta, tuttavia era contento. Allo stesso tempo, il gatto con gli stivali arrivò al castello del gigante e bussò alla porta. La porta si aprì con un gran chiasso. Quando vide un gatto con gli stivali ed il cappello, il gigante fu molto sorpreso. Quando il gatto con gli stivali iniziò a parlare, il gigante fu ancora più sorpreso.
1: Buongiorno, Vostra Altezza.
4: Chi sei tu e cosa stai facendo nel mio castello?
0: Il gatto con gli stivali iniziò ad eseguire il suo piano.
1: Diciamo così, Vostra Altezza, io sono il leale servitore del re. Il re mi ha detto molto delle sue splendide abilità magiche.
4: Sì, esatto.
1: Per esempio, lei è in grado di trasformarsi in un enorme leone, ne è vero?
4: Certo che posso, è molto facile per me.
0: Usando la sua strabiliante magia, il gigante si trasformò in un enorme leone. Il gatto con gli stivali fu molto spaventato, naturalmente, e saltò più in alto che poteva.
1: Ok, è abbastanza.
0: Il gigante si trasformò di nuovo in se stesso.
1: È stato fantastico! Eppure scommetto che è impossibile per lei trasformarsi in un animale piccolo piccolo. Non ne sono sicuro. Lei che dice?
4: È impossibile! Guarda che posso trasformarmi in ogni animale che desidero!
1: Vediamo. Può trasformarsi in un piccolo topo?
0: Il gigante rideva così forte che il gatto non riusciva a restare nello stesso punto. Così il gigante usò la sua forte magia e si trasformò in un topo. Vedendo il gigante trasformato in un topo, il gatto saltò velocemente sul topo e con un grande morso si liberò del gigante.

0: Allo stesso tempo, la carrozza del re si avvicinava al castello del gigante e il gatto velocemente corse verso il re.
1: Vostra Altezza, il castello del mio signore principe di Carabas è a vostro servizio, prego, entrate.
0: Il re, la regina, la principessa e naturalmente il giovane guardavano il castello con ammirazione. Camminando nel castello, la regina chiese al giovane: mio caro principe, siete sposato?
2: No, vostra Altezza, ma se mi permetterete di sposare la vostra figlia, vi prometto che la renderò molto felice.
0: Un'enorme festa fu preparata nel castello del gigante e il principe e la principessa si fidanzarono. Poco tempo dopo, si sposarono.
1: Vedete, signore, ve l'avevo detto che sarei stato molto prezioso, non è vero?
0: Da quel giorno, il gatto con gli stivali continuò ad essere leale servitore del re. Insieme vissero una vita ricca e in salute.

0: Cari amiche, cari amici, oggi sono qui a parlarvi di calze. Ma che calze? Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante. Poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un allevio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo

0: momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
1: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie medical socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto, con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa. Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto, di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente, che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
2: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
3: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene.

0: Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni, le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto prima di andare in onda che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità, le calze Medical Socks. Le vuole
1: Sì.
0: provare?

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le medical socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari, ebbene con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviamento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
3: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro.

Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente.

0: con le Medical Sox la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
1: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante, e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che, quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente, che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
2: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Sox le mie gambe sono così.
3: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni, le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta, Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che, nonostante abbia

0: tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità, le calze Medical Socks. Le vuole provare?
1: Sì.

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le medical socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari, ebbene con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviamento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
3: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
4: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso per

0: che avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
1: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
2: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie Medical Socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
1: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto, con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
3: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze

0: Medical Socks, le mie gambe sono così.
1: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale.

Gli infermieri esercito del bene a cui va la gratitudine della Repubblica. Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la cerimonia per il centenario della Giornata Internazionale dell'Infermiere all'Auditorium Antonianum di Roma. Il Capo dello Stato ricorda l'impegno durante il Covid sottolineando il contributo decisivo e l'appassionata dedizione degli infermieri. Un'emergenza vissuta con sacrifici immani e con diverse vittime, ribadisce, che qualcuno cerca di derubricare a poco più di una leggera influenza.

dedicando gli sforzi eroici e le sofferenze di tutto il personale sanitario. Gesti eroici che Mattarella paragona a quelli compiuti dagli infermieri a Gaza. Resta alta la tensione in Iran. Il presidente americano Donald Trump gela le speranze di pace, definendo il cessate il fuoco in terapia intensiva, con appena l'1% di possibilità di tenuta. Per il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani, la Cina potrebbe svolgere un ruolo fondamentale e convincere l'Iran a raggiungere un accordo. Il governo vuole che si raggiunga quanto prima una pace stabile ed è pronto, spiega il vice premier, a inviare nostre navi a Hormuz se ci sarà un accordo internazionale per garantire la libertà di navigazione. Electrolux ha annunciato un piano di ristrutturazione pesantissimo che prevede 1.700 esuberi sui 4.500 lavoratori attuali. Un progetto inaccettabile per i sindacati che hanno fatto scattare gli scioperi e anche per il ministro delle imprese Adolfo Urso, che ha convocato al Mimit per il 25 maggio alle 15 un tavolo sulla vertenza. Parteciperanno i rappresentanti della multinazionale di elettrodomestici, le sigle metalmeccaniche e le regioni coinvolte, ossia Emilia-Romagna, Friuli, Venezia Giulia, Lombardia, Marche e Veneto. Faremo la nostra parte con assoluta determinazione, assicura Urso. Cresce l'allarme antivirus. Ieri altri 3 contagi tra i passeggeri sbarcati dalla nave focolaio Ondius. Allerta anche in Italia, con 2 marittimi in quarantena in Campania e Calabria. Il Ministero della Salute rassicura: nessuna emergenza ma massima cautela. Per il ministro Orazio Schillaci la situazione è sotto controllo e il virus ha bassa contagiosità interumana. Il Ministero della Salute ha inviato una circolare alle regioni e alle autorità sanitarie con indicazioni di monitoraggio e contenimento che prevedono eventuali isolamenti fiduciari. Italia Viva chiede che Schillaci riferisca immediatamente in aula. Come una moderna partenope silenziosa e invisibile, la sirena della scienza esplora i fondali del Golfo di Napoli, parla il linguaggio del mare, ne svela segnali e ne comprende l'evoluzione. Ispra ha infatti appena collaudato Auwagen, un veicolo autonomo subacqueo capace di operare fino a 3.000 metri di profondità con il supporto della nave Astrea, raccogliendo dati e immagini ad altissima risoluzione. Con questa nuova tecnologia sono state realizzate mappature dettagliate del fondale marino. Il Golfo di Napoli, ha spiegato Maria Alessandra Gallone, presidente Ispra e SNPA, è uno dei contesti più complessi del Mar Mediterraneo ed è quindi fondamentale un monitoraggio continuo per comprendere l'evoluzione dei processi naturali e contribuire a ridurre potenziali rischi per la popolazione e per gli ecosistemi marini. Un'ACEA, l'Unione Italiana Macchine per Costruzioni, ha presentato il report Dall'acciaio all'algoritmo, le macchine per costruzioni nell'ecosistema digitale, fotografia aggiornata dell'eccellenza dell'industria italiana nel settore, con un giro di affari di 6 miliardi di euro, di cui 4 miliardi di produzione made in Italy e circa il 70% di esportazioni in tutto il mondo. Il focus per il 2026 è puntato proprio sul cantiere intelligente, inteso come sito di costruzione digitalizzato e interconnesso, in cui le tecnologie di ultima generazione AI, IoT, Big Data fanno la differenza durante l'intero ciclo di vita di un'opera, dalla progettazione alla realizzazione, dal monitoraggio alla manutenzione. Stiamo coi piedi per terra, detto da un astronauta può suonare strano, ma è a tutti gli effetti l'invito al realismo e alla concretezza che è arrivato da Luca Parmitano, ospite a un evento a Bologna. Parmitano ha commentato così le recenti tappe di riavvicinamento dell'uomo al satellite terrestre e l'ipotesi che proprio un astronauta italiano metta per la prima volta il piede sulla Luna. Al momento c'è stata una missione, la Artemis 2, che è l'inizio di
questa grande avventura. La partecipazione di astronauti europei non è affatto garantita, anche se prevista per il futuro, e sicuramente

L'Italia con il suo ruolo ha la possibilità di avere degli astronauti che voleranno sulle missioni Artemis, ma tutto è da vedere. L'astronauta italiano è stato prudente anche nel parlare di un futuro insediamento umano sulla Luna. La stazione lunare è un progetto che avrà una durata decennale e siamo solo all'inizio. Si chiama Quantum Factory ed è un videogioco educativo dedicato alla divulgazione dei principi del quantum computing. A realizzarlo l'Università degli Studi Guglielmo Marconi attraverso il suo Dipartimento di Scienze Ingegneristiche che ha creato Onda Games, uno spin-off dedicato proprio allo sviluppo di soluzioni di educational gaming, con l'obiettivo di rendere accessibili contenuti scientifici complessi attraverso strumenti digitali innovativi. Le università sono chiamate a svolgere un ruolo attivo nella diffusione delle competenze e nella comprensione delle tecnologie emergenti. Questo è un esempio concreto, ha commentato il presidente dell'Uni Marconi, Alessio Acomanni.

Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Oggi voglio portarvi con me in un mondo segreto, un mondo che esiste proprio accanto a noi, ma che raramente riusciamo a vedere. Parlo della vita nascosta del bosco, quella che si svela solo quando nessuno sta guardando. E come facciamo a spiarla? Con una tecnica affascinante chiamata fototrappolaggio. Ma cos'è esattamente il fototrappolaggio? Immaginate di posizionare delle piccole telecamere speciali, resistenti a pioggia e intemperie, lungo i sentieri invisibili tracciati dagli animali. Queste fototrappole sono dotate di sensori di movimento e infrarossi, quindi si attivano automaticamente, giorno e notte, ogni volta che qualcosa passa davanti al loro obiettivo. Non disturbano gli animali, non emettono suoni o luci visibili, ma catturano silenziosamente momenti di vita autentica. La parte più emozionante è l'attesa. Dopo aver posizionato le fototrappole, passano giorni, a volte settimane, prima di tornare a recuperarle. E in quel momento, quando scarichi la scheda di memoria, è come aprire un regalo di Natale. Non sai mai cosa troverai. Ogni video, ogni fotografia è una sorpresa, una finestra spalancata su un universo parallelo. In questi anni ho raccolto immagini incredibili. Ho visto volpi curiose che annusano la telecamera con il loro muso appuntito, tassi che trotterellano sicuri nel buio della notte e caprioli eleganti che brucano l'erba all'alba, avvolti nella nebbia mattutina. Una delle scene più belle che ho registrato è stata quella di una mamma cinghiale con tutta la sua cucciolata di piccoli striati che la seguivano in fila indiana, un vero spettacolo di tenerezza. Ma non ci sono solo i mammiferi. Le fototrappole catturano anche la vita degli uccelli, come le poiane che si posano su un ramo per ispezionare il territorio, o i picchi che lavorano instancabilmente sui tronchi. Ogni creatura ha le sue abitudini, i suoi ritmi, e il fototrappolaggio ci permette di studiarli e capirli meglio, senza interferire. È un modo per connetterci con la natura a un livello più profondo, quasi intimo. Questi non sono animali in cattività, non sono in uno zoo. Questa è la loro vita reale, spontanea e selvaggia. Sono momenti puri, frammenti di un equilibrio naturale perfetto che merita tutto il nostro rispetto e la nostra protezione. Il fototrappolaggio non è solo un hobby, è una dichiarazione d'amore per la natura. Ci insegna la pazienza, l'osservazione e l'umiltà. Ci ricorda che siamo ospiti in questo mondo e che condividiamo il pianeta con creature meravigliose che conducono esistenze complesse e affascinanti proprio sotto i nostri occhi, anche se non ce ne accorgiamo. Ogni volta che vado nel bosco a posizionare o a ritirare una fototrappola, sento un'emozione fortissima. È l'emozione della scoperta, della meraviglia. Spero che, attraverso questi video, io riesca a trasmettere anche a voi una parte di questa magia. Spero che vi spingano a guardare i boschi,

boschi e le foreste con occhi diversi, con più curiosità e rispetto. La prossima volta che farete una passeggiata nella natura, pensate a tutta la vita che brulica intorno a voi, nascosta tra gli alberi e i cespugli. È un mondo vibrante e pieno di storie che aspettano solo di essere scoperte. Grazie per aver guardato questo video. Ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!

Ciao a tutti e benvenuti nel nostro canale. Oggi voglio portarvi con me in un viaggio speciale. Un viaggio nel cuore pulsante della natura, il bosco. È un mondo antico, un ecosistema incredibilmente complesso che vive e respira secondo regole millenarie. Immaginate di camminare su un sentiero morbido di foglie secche. Ogni passo che fate attraversa un universo di interazioni invisibili. Qui, ogni albero, ogni fungo, ogni piccolo insetto e ogni grande mammifero ha un ruolo preciso, un posto in una gerarchia che si è evoluta in migliaia di anni. Non è una giungla spietata, come a volte si pensa, ma una sinfonia perfettamente orchestrata, un equilibrio delicato in cui ogni elemento dipende dall'altro. Queste dinamiche, queste gerarchie, non sono qualcosa da temere. Sono semplicemente le leggi della natura, le fondamenta su cui si regge la vita stessa del bosco. Il nostro compito non è interferire, ma osservare con rispetto e ammirazione. Dobbiamo imparare a essere ospiti silenziosi in questo regno maestoso, a muoverci in punta di piedi per non disturbare la sua fragile armonia. E qui arriva il mio invito per voi, per tutti voi che ci seguite con tanta passione. La prossima volta che entrate in un bosco, provate a fare qualcosa di diverso. Rallentate, fermatevi un attimo. Chiudete gli occhi e ascoltate. Sentite il fruscio delle foglie mosse dal vento. Il canto lontano di un uccello, il ronzio di un'ape. Questi non sono solo suoni, sono le voci del bosco che raccontano le loro storie. Poi aprite gli occhi e guardatevi intorno con attenzione. Aguzzate la vista. Notate la trama della corteccia di un albero secolare, la forma perfetta di una ragnatela coperta di rugiada, i colori incredibili di un fungo spuntato dopo la pioggia. Guardate come la luce del sole filtra tra i rami, creando giochi di luce e ombra sul terreno. Ogni dettaglio nasconde una meraviglia, una piccola opera d'arte creata dalla natura. Quello che vi chiedo è di risvegliare la vostra sensibilità, di ritrovare quella curiosità innata, quello stupore che avevamo da bambini, quando ogni sasso e ogni foglia erano un tesoro da scoprire. Ricordate? Quel senso di meraviglia di fronte al mondo? È ancora dentro di noi, dobbiamo solo dargli il permesso di riemergere. Il bosco è il luogo perfetto per farlo. È un maestro paziente che ci insegna a guardare oltre l'apparenza, a percepire la vita che pulsa ovunque. Questo approccio cambia completamente l'esperienza di una passeggiata. Non si tratta più solo di fare esercizio fisico, ma di connettersi profondamente con l'ambiente che ci circonda. Diventa una forma di meditazione attiva, un modo per ricaricare le energie e ritrovare un senso di pace interiore. Osservare un capriolo che attraversa un prato, ascoltare il picchio che lavora su un tronco, seguire la scia di una formica. Sono momenti che ci riportano all'essenziale, che ci ricordano di far parte di qualcosa di molto più grande di noi. Il nostro progetto, Fototrappolaggio Wild Oreo, nasce proprio da questo amore e da questo rispetto. Usiamo le fototrappole non per spiare o disturbare, ma per documentare in modo discreto la vita segreta degli animali, per capire meglio le loro abitudini e le complesse relazioni che li legano. Ogni video, ogni immagine che condividiamo con voi è una finestra su questo mondo nascosto, un invito a conoscerlo e a proteggerlo. Se amate il bosco come noi, se volete continuare a scoprire i suoi segreti e a meravigliarvi della sua bellezza, allora siete nel posto giusto. Quindi, il mio invito finale è questo: uscite, esplorate, osservate, lasciate che il bosco vi parli. E se volete continuare questo viaggio insieme a noi, per scoprire cosa si nasconde quando nessuno guarda, continuate a seguirci.

0: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione, puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz, a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
1: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa. Cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
5: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.
6: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
7: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
8: Daikin Multiplus.
9: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
10: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine.

0: tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti La Veglia e Peluso SRL. In via San Vito a Sanza. Salerno 0975 322 497. laveglia e peluso.it.
1: Da Salvioli Brico Shop in via Foce a Sant'Arsenio trovi un vasto assortimento di prodotti. Ferramenta, articoli idraulici, materiale elettrico. Trovi tutto per il giardinaggio e l'agricoltura, mangimi per animali e tanto altro ancora. Ed ogni mese tanti prodotti in offerta a prezzi vantaggiosi, oltre a sorriso, competenza e cortesia. Salvioli Brico Shop in via Foce 57 a Sant'Arsenio.
2: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
3: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione.

0: Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. Iniziamo questa edizione del nostro telegiornale occupandoci di una notizia di cultura con la copertina che è dedicata al via della campagna archeologica a Roscigno.
1: Riparte la campagna di scavo archeologico e catalogazione dei materiali nel Parco Archeologico Roscigno Montepruno, nel periodo compreso tra l'8 giugno e il 12 luglio 2026. L'iniziativa si inserisce nell'ambito della concessione di scavo affidata al Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e rappresenta un'importante occasione di ricerca, valorizzazione e promozione del nostro straordinario patrimonio storico e archeologico. Le attività vedranno la partecipazione di studenti universitari e ricercatori impegnati nello scavo archeologico e nelle operazioni di laboratorio e catalogazione dei reperti sotto la direzione scientifica di Bianca Ferrara. Grande rilevanza assume inoltre la collaborazione con il CNR di Lecce che affiancherà le attività di scavo, un intervento di alto profilo scientifico che consentirà di approfondire ulteriormente la conoscenza dell'area archeologica e di programmare future attività di ricerca e tutela. Protagonista anche la BCC Montepruno, che da anni sostiene le iniziative culturali, scientifiche e di valorizzazione del territorio, dimostrando concretamente vicinanza alla crescita culturale e identità della nostra comunità. Questa iniziativa conferma il ruolo centrale di Roscigno nel panorama della ricerca archeologica del Mezzogiorno. Montepruno rappresenta un patrimonio identitario di valore inestimabile e il nostro impegno è quello di favorire ogni attività capace di valorizzarlo, promuovendo e rendendolo sempre più attrattivo sotto il profilo culturale e turistico. Il Comune garantirà pieno supporto logistico alle attività programmate, anche attraverso gli interventi necessari per assicurare il corretto svolgimento delle operazioni di ricerca nell'area interessata. L'amministrazione comunale invita la cittadinanza a seguire con interesse le attività della campagna archeologica, che rappresentano un'importante opportunità di crescita culturale, promozione territoriale e valorizzazione della storia millenaria di Roscigno e del Montepruno.

0: Una bella iniziativa che quindi parte da Rocigno. Abbiamo dedicato anche la copertina a questo argomento perché nelle prossime parti del nostro telegiornale ci sarà ampio spazio dedicato soprattutto alla cronaca. Un po' di pubblicità, torniamo subito.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.com. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritrovati, come vi avevo anticipato prima, ampio spazio dedicato alla cronaca. Iniziamo con l'uomo che è stato evirato ad Angri. C'è uno scandalo, c'è una protesta giustissima perché alle immagini di quanto avvenuto sono state diffuse sui social. Gli avvocati dell'uomo minacciano querele.
2: Difenderemo questa vittima innocente da ogni altro tipo di violazione, e così come si difendono le donne in Italia, anche gli uomini hanno diritto alle stesse difese, perché la violenza non ha sesso e tutto questo non deve mai più accadere.
3: Sono le prime parole rilasciate dall'uomo evirato nel cuore della notte, un uomo sofferente, vittima di inaudita violenza. Le sue immagini, riprese sul letto dell'ospedale a Nocera Inferiore, insieme alla fotografia dell'organo in una busta sanitaria sigillata, stanno circolando in rete, tra chat e social, in un clima di vero sciacallaggio mediatico. Ad annunciarlo gli avvocati Angelo e Sergio Pisani, che tutelano l'uomo del Bangladesh, evirato nel sonno dalla moglie ad Angri a inizio mese dopo essere stato narcotizzato. I due legali annunciano una denuncia finalizzata ad identificare l'autore delle foto e coloro che li hanno diffusi. Si tratta di materiale di una gravità inaudita, dicono i due professionisti, che lascia ipotizzare una diffusione avvenuta all'interno dell'ambiente ospedaliero o comunque da soggetti che avevano accesso diretto al paziente durante le cure. Un dramma umano e clinico è stato trasformato in spettacolo virale e chi ha diffuso quelle immagini dovrà risponderne penalmente e civilmente, così come saranno accertate eventuali responsabilità della struttura sanitaria.
0: Ancora cronaca, ci spostiamo a Sarno dove c'è una tragedia, un neonato che è arrivato purtroppo deceduto all'ospedale. Ci sono le indagini in corso.
4: A Sarno una neonata è arrivata senza vita al pronto soccorso dell'ospedale Martiri di Villa Malta. Inutili tentativi di rianimazione da parte dei sanitari, per la piccola purtroppo ormai non c'era più nulla da fare. Sulla vicenda sono in corso le indagini delle forze dell'ordine, chiamate a ricostruire con precisione quanto accaduto. Secondo le prime informazioni, la neonata sarebbe stata accompagnata in ospedale dalla madre, una ragazza di 15 anni di origini asiatiche, residente nell'area vesuviana, con lei anche un uomo. La bambina, avvolta in una coperta, sarebbe nata poco prima dell'arrivo in ospedale. Gli investigatori non escludono che il parto possa essere avvenuto in casa o comunque in un ambiente privo di assistenza sanitaria. Al vaglio anche l'ipotesi di una gravidanza tenuta nascosta alla famiglia e poi purtroppo sfociata in tragedia. I medici del presidio ospedaliero hanno soltanto potuto constatare il decesso della neonata. Saranno ora gli accertamenti disposti dagli inquirenti a chiarire tempi e cause della morte della piccola.
0: A proposito di indagini, continuano gli accertamenti da parte dell'ARPAC per comprendere eventuali danni ambientali a causa dell'incendio che si è scatenato 2 giorni fa in un capannone nella zona industriale di Sant'Arsenio. I dati arriveranno tra qualche settimana. Ricordiamo, l'incendio ha distrutto un capannone di un'azienda che si occupa di segnaletica stradale. Per fortuna non ci sono stati feriti, ma i danni sono stati ingenti, quindi anche su questo ovviamente vi terremo aggiornati. Ancora cronaca, ci spostiamo in Basilicata. Purtroppo si è conclusa con una tragedia la ricerca dell'uomo che era scomparso da 4 giorni nella parte meridionale della Basilicata.
5: È stato ritrovato senza vita Nicola Scarascia intorno alle 10 di questa mattina a Scanzano Ionico. Il 52enne era scomparso lo scorso

0: 8 maggio. La conferma è arrivata dal sindaco del comune lucano Pasquale Cariello. Scarascia viveva in Germania ed era tornato nel suo paese d'origine da circa 20 giorni. La denuncia della sua scomparsa era stata diffusa dai familiari attraverso un appello sui social, in cui spiegavano che l'uomo era stato visto per l'ultima volta intorno alle 20 dell'8 maggio nei pressi di una farmacia del paese. Secondo le prime ricostruzioni, poco prima della scomparsa, l'uomo avrebbe effettuato un prelievo a uno sportello bancomat. La sua auto era stata ritrovata parcheggiata regolarmente vicino all'abitazione, mentre il telefono cellulare risultava irraggiungibile dalle 22 della stessa sera. Subito dopo la denuncia erano scattate le ricerche coordinate dalla Prefettura di Matera nell'ambito del piano provinciale per le ricerche delle persone scomparse. Alle operazioni hanno partecipato i carabinieri della compagnia di Policoro, i vigili del fuoco, i volontari del gruppo lucano della protezione civile e le unità cinofile di Bernalda. Il cadavere è stato individuato dopo 4 giorni nelle vicinanze del canale Fondovalle, lungo la strada che collega il paese al mare, in un tratto vicino alla ferrovia. Sul posto sono intervenuti gli investigatori e il magistrato di turno della Procura di Matera per gli accertamenti del caso. Al momento non sono ancora note le cause della morte e le indagini sono in corso. È un momento di profondo cordoglio per tutta la comunità di Scanzano Ionico che si era mobilitata sin da subito per ritrovare Nicola, ha dichiarato il sindaco Pasquale Cariello. La nostra vicinanza va alla famiglia colpita da questo grande dolore. La notizia infatti ha profondamente colpito l'intera comunità locale che in questi giorni aveva seguito con apprensione le ricerche dell'uomo.
1: Ancora cronaca, questa volta cronaca giudiziaria. Il PM ha chiesto 4 condanne per la morte di Giovanna Pastoressa.
2: Entra nella fase decisiva il processo di primo grado sulla morte di Giovanna Pastoressa, la giovane deceduta il 13 dicembre 2019 a Lauria, in seguito allo scoperchiamento del tetto del Pala Alberti. Nel corso dell'udienza davanti al Tribunale di Lagonegro, il pubblico ministero Mogavero ha formulato le richieste nei confronti degli imputati coinvolti nell'inchiesta, contestando a vario titolo i reati di disastro colposo in concorso, omicidio colposo e lesioni personali colpose. Il PM ha chiesto la condanna a 2 anni e 2 mesi di reclusione per il progettista della struttura e direttore dei lavori, per il titolare dell'impresa esecutrice delle opere in cemento armato e per il collaudatore. Richiesta di condanna anche per l'amministratore unico dell'impresa subappaltatrice, per il quale sono stati chiesti 1 anno e 8 mesi con il riconoscimento delle attenuanti generiche. Per altri imputati coinvolti nel procedimento, tra cui i responsabili unici del procedimento, il progettista della copertura in legno, il legale rappresentante della società esecutrice e il progettista di fatto della struttura, la procura ha invece chiesto l'assoluzione per non aver commesso il fatto. Per il collaudatore è stata inoltre avanzata richiesta di assoluzione dall'accusa di falso ideologico commesso da pubblico ufficiale in atto pubblico, ritenendo che il fatto non costituisca reato. Ci aspettavamo francamente un'altra lettura delle carte processuali, ha dichiarato uno dei legali della famiglia Pastoressa, l'avvocato Raffaele Melfi, ai colleghi della Siritide, perché secondo noi tutti quelli che hanno partecipato alla realizzazione del palazzetto dello sport, dalle fondamenta fino alla copertura, sono responsabili per quello che hanno fatto. Le prossime udienze sono state fissate per il 20 e 22 maggio, date che potrebbero avvicinare il procedimento alla sentenza di primo grado.
1: È arrivato ancora il momento di un po' di pubblicità, restate con noi.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese uni euro. Lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Footspace, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il

0: Servizio esclusivo My Shoes per le imprese. Semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
1: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione primavera-estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
2: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
3: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
4: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
5: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
6: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: Ben ritrovati dopo l'ampia pagina dedicata alla cronaca, ora ampia pagina dedicata alla sanità. Iniziamo parlando dei punti nascita a rischio. La Commissione Sanità vota per la revoca.
1: Si è tenuta ieri un'audizione presso la quinta Commissione Permanente Sanità e Sicurezza Sociale della Regione Campania, dedicata alla vicenda del punto nascita dell'ospedale dell'Immacolata di Sapri. A renderlo noto attraverso un post sulla sua pagina Facebook è stato il sindaco di Sapri, Antonio Gentile, il quale ha partecipato all'incontro istituzionale convocato in vista dell'udienza fissata per il prossimo 27 maggio. Desidero ringraziare la presidente Loredana Rai e tutti gli onorevoli componenti, ha dichiarato il sindaco, per aver accolto prontamente la mia richiesta di convocazione e per l'attenzione dimostrata verso il nostro territorio. Nel corso del suo intervento, Gentile ha chiesto l'interessamento della Commissione affinché venga revocata la delibera di Giunta regionale 418 del 2015 che dispone la chiusura del punto nascita, richiamando la legge regionale 11 del 2015 e la fuoriuscita della Campania dal piano di rientro sanitario. Inoltre, il sindaco ha sollecitato congrui investimenti in termini di strutture ed infrastrutture per il presidio ospedaliero di

0: Nuova organizzazione per il personale sanitario impiegato nelle sale operative degli ospedali dell'ASL Salerno. Con una delibera approvata dalla direzione generale guidata da Gennaro Sosto, l'azienda sanitaria ha definito un nuovo modello gestionale che interesserà infermieri, operatori sociosanitari e personale del comparto sanitario operante nei blocchi operatori dei presidi ospedalieri aziendali. Il provvedimento punta a rendere più omogenea la gestione delle sale operatorie, migliorando il coordinamento organizzativo, la programmazione delle attività chirurgiche e il controllo dei costi. Nel dettaglio, come si legge nella delibera dell'ASL, il personale impiegato stabilmente o prevalentemente nelle sale operatorie sarà assegnato funzionalmente e contabilmente ai centri di costo dei blocchi operatori dei singoli ospedali. La gestione organizzativa passerà invece alle direzioni mediche di presidio, che avranno competenza su turnazione e distribuzione del personale, continuità dei servizi e rispetto delle procedure igienico-organizzative. L'ASL inoltre precisa che il nuovo assetto non comporterà modifiche ai profili professionali, alle sedi di lavoro, agli stipendi o ai rapporti contrattuali del personale coinvolto. Restano inoltre invariate le responsabilità cliniche delle unità operative chirurgiche e anestesiologiche. È previsto un periodo transitorio fino al 30 settembre 2026. Durante questa fase, il modello attuale, ancora collegato al Dipartimento dell'Emergenza, sarà progressivamente affiancato alle direzioni medico-ospedaliere per consentire il graduale trasferimento delle competenze. Secondo l'azienda sanitaria, la misura consentirà una gestione più efficiente delle risorse umane e una migliore organizzazione delle attività operatorie senza nuovi costi per il bilancio aziendale.
1: Terzo servizio dedicato alla sanità con il maxi concorso per 500 infermieri di comunità.
0: La Regione Basilicata prevede la formazione di 500 professionisti e l'assunzione di 263 nuovi infermieri destinati alle aziende sanitarie di Potenza e Matera e lancia un concorso unico regionale per la formazione della nuova figura dell'infermiere di famiglia o di comunità. Ad annunciarlo è l'assessore regionale alla salute Cosimo Latronico, che parla di un passaggio decisivo per il rafforzamento reale del sistema sanitario lucano. Il progetto sarà finanziato con un investimento di 6 milioni e 332 mila euro. Di questi, oltre 2 milioni e 700 mila saranno destinati alla formazione. Capofila dell'organizzazione del corso concorso è l'azienda sanitaria di Matera. L'obiettivo è rafforzare l'assistenza territoriale, soprattutto nei piccoli comuni e nelle aree interne della Basilicata. Secondo Latronico, l'infermiere di famiglia rappresenterà un presidio fondamentale per il monitoraggio dei soggetti fragili, la gestione delle emergenze sanitarie ed il supporto alle comunità più isolate, anche con il coordinamento della protezione civile. Tra gli obiettivi, il contrasto alle disuguaglianze territoriali e la creazione di nuove opportunità occupazionali per trattenere i professionisti in Basilicata. Non si tratta solo di adempiere a norme, ha sottolineato l'assessore, ma di garantire concretamente il diritto alla salute dei cittadini con una sanità moderna, vicina ed efficace.
1: È arrivato ancora il momento di un po' di pubblicità, torniamo subito.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio, per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti.

0: segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
3: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
1: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Al centro mobili GS arrivano i saldi di primavera. Mobile ingresso a 69,99 euro. Colonna portapiante libreria a 75 euro. Letto contenitore a 459,99 euro. Scaffale portapiante libreria a 55 euro. Camera da letto con letto contenitore in super promo. Fioriera a 19,99 euro. Sedia a 35 euro. Fioriera a 45 euro. Mobile ingresso con scarpiera a ribalta a 229,99 euro. Approfitta dei saldi di primavera. Ti aspettiamo al centro mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.

0: Ben ritrovati, ancora a Cronaca, andiamo a Sorrento dove ci sono nove misure cautelari per appalti pilotati nel comune.
1: Nuovo capitolo nell'inchiesta sugli appalti pubblici al comune di Sorrento. La Guardia di Finanza ha eseguito un'ordinanza cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Torre Annunziata nei confronti di nove persone indagate a vario titolo per corruzione, turbativa d'asset e turbata libertà di scelta del contraente. Sette gli arresti domiciliari disposti, mentre per altre due persone è stato notificato il divieto di dimora in campagna. L'indagine coordinata dalla Procura di Torre Annunziata riguarda una serie di appalti e concorsi pubblici gestiti dal Comune di Sorrento tra il 2022 e il 2024. Al centro dell'inchiesta ci sono

0: riguarderebbero affidamenti pubblici relativi alla promozione del brand turistico cittadino, alla gestione del Teatro Tasso, alla riqualificazione dello Stadio Italia, fino all'installazione di panchine smart e progetti per i servizi demografici e manifestazioni pubbliche. Sotto la lente anche alcuni concorsi comunali per assunzioni di personale amministrativo, tecnico e di vigilanza. Secondo gli investigatori, sarebbe emerso un sistema consolidato di accordi illeciti tra pubblici funzionari, professionisti ed imprenditori, finalizzata ad orientare gare e affidamenti pubblici. Nell'ordinanza il GIP parla di un metodo della collusione utilizzato in modo sistematico nella gestione delle procedure amministrative. Tra i filoni più rilevanti dell'inchiesta figura quello relativo ai lavori di riqualificazione dello Stadio Italia, appalto da oltre 5 milioni di euro. Secondo l'accusa, la progettazione sarebbe stata artificiosamente frazionata per evitare il superamento della soglia europea e consentire affidamenti diretti. Il GIP ha riconosciuto la sussistenza della turbativa d'asta sugli incarichi di progettazione, ma ha rigettato la richiesta di sequestro preventivo dell'impianto sportivo. Contestualmente è stato disposto anche un sequestro preventivo per equivalente di somme ritenute profitto delle presunte condotte corruttive contestate in una precedente tranche dell'inchiesta.
1: Una nuova notizia di cronaca, un nuovo servizio di cronaca che riguarda Potenza, con un uomo che era ubriaco alla guida, poi è stato fermato e ha anche aggredito i poliziotti.
0: Weekend di controlli in centro a Potenza da parte della Polizia di Stato. Nel corso delle operazioni un uomo è stato denunciato per violazione del divieto di accesso alle aree urbane. La misura emessa dal questore che vieta la presenza in specifiche zone cittadine per motivi di sicurezza e decoro urbano. L'intervento è scattato in via Pretoria dopo la segnalazione di un soggetto che aveva divorato una fioriera vicino ad un'attività commerciale. Gli agenti delle volanti lo hanno rintracciato in evidente stato di agitazione mentre colpiva con calci le porte di un ascensore. È stato accompagnato in questura ed identificato. Per questo è stato denunciato all'autorità giudiziaria. E poi gli agenti sono intervenuti in via Mazzini per un incidente stradale. Un'auto aveva urtato due vetture parcheggiate e il conducente fin da subito ha mostrato un atteggiamento aggressivo e poco collaborativo. L'uomo ha rifiutato gli accertamenti sul posto ed è stato accompagnato in ospedale per gli esami alcolemici e tossicologici. Anche nella struttura sanitaria avrebbe mantenuto un comportamento violento nei confronti dei poliziotti e del personale medico, colpendolo con calci e schiaffi. Gli esami hanno evidenziato un tasso alcolemico superiore a quanto consentito dalla legge, ossia quasi 7 volte oltre il limite consentito. L'automobilista è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza.
1: E ora il meteo con il nostro esperto Giuseppe Stabile.
2: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
3: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile. Alta pressione lontana dalla nostra penisola, la ritroviamo in pieno Oceano Atlantico, sul Nord Atlantico, mentre sul Mediterraneo e sull'intera nostra penisola agirà per alcuni giorni una circolazione depressionaria che favorirà il passaggio di alcuni fronti perturbati da nord-ovest verso sud-est. Intanto vediamo il tempo previsto per i prossimi giorni. Partendo da mercoledì 13 maggio, sull'intero territorio regionale avremo condizioni di cielo nuvoloso, localmente molto nuvoloso, con precipitazioni anche a carattere di rovescio temporalesco. Le temperature saranno in diminuzione per ventilazione moderata da ovest e mare, mosso localmente molto mosso. Per giovedì 14 maggio ancora condizioni di tempo instabile con occasioni per precipitazioni anche a carattere di rovescio, segnatamente sul settore meridionale e sul vallo di Diano avremo maggiori probabilità di precipitazioni. La ventilazione sempre da ovest tra debole e moderata, mare molto mosso e temperature senza particolari variazioni, con valori che saranno al di sotto della media per questo periodo. La tendenza successiva, questa mappa, un'analisi in quota prevista per sabato 16 maggio, come possiamo apprezzare, questa è una cartina probabilistica. Tutti gli scenari vedono un affondo più marcato di una circolazione depressionaria a carattere freddo che andrebbe a posizionarsi nella giornata di venerdì questa sulla sud della Francia, in movimento successivamente nella giornata di sabato verso ovest, verso est o sud-ovest, e dunque probabilmente nel corso della giornata di sabato ci attenderemo delle complicazioni, tra virgolette, con precipitazioni più persistenti ed intense che potrebbero interessare anche la nostra regione in maniera marcata. Le temperature subiranno un aumento temporaneo nel corso della giornata di venerdì, che annunceranno proprio l'arrivo di questa circolazione depressionaria per ventilazione anche moderata o localmente forte da sud. Mentre nella giornata di sabato avremo una diminuzione delle temperature, dunque accompagnata da precipitazioni. Questa situazione dovrebbe poi lentamente migliorare nel corso della giornata di domenica, ma su questo ci ritornerò nel prossimo appuntamento. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Buon proseguimento da Giuseppe Stabile.
1: Questo era il nostro ultimo contributo, vi ricordo di seguirci sui nostri canali social, Instagram, TikTok, Facebook, restare sempre aggiornati con il nostro sito www.italia2news.it. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una serena serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
2: Consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: Federica
1: Pasquale,
0: giornalista, logorroica,
1: fastidioso,
0: scombussolato,
1: sì, rompiscatole.
0: È pausa, è un momento anche per fare un po' di gossip e per riposarsi.
1: È risveglio, ogni tanto bisogna risvegliarsi, quindi prendiamo un po' freddo.
0: Che inizia un nuovo programma su Italia 2 News, Doppio Espresso.
1: Che va visto perché parleremo di tante cose del nostro territorio.
0: E per rimanere aggiornati sulle notizie di metà mattinata e per avere tante novità.
1: Essendo logorroica, ha detto già lei, eh?

0: Sento che come sempre in apertura propone la rubrica Info Salerno.
1: Giuseppe Parente, sindaco di Bellosguardo, è il nuovo presidente della provincia di Salerno. Tra le priorità annunciate il potenziamento della viabilità, il completamento delle infrastrutture strategiche, interventi sull'edilizia scolastica per garantire strutture moderne e sicure e un forte impegno su sostenibilità e tutela ambientale. Centrale sarà anche il dialogo istituzionale con Regione Campania e Governo centrale per attrarre risorse e semplificare le procedure. Nel suo primo intervento il neopresidente ha sottolineato l'importanza del lavoro di squadra, definendo la provincia la casa dei comuni, punto di riferimento per gli enti locali. Ad Acquara apre lo sportello di telemedicina, un servizio pensato per avvicinare la sanità ai cittadini. Realizzato in collaborazione con l'ASL Salerno, il presidio consentirà di effettuare prenotazioni, consultare il fascicolo sanitario elettronico, accedere ai referti e rinnovare i piani terapeutici direttamente sul territorio. L'iniziativa rappresenta un passo verso un sistema sanitario più accessibile ed efficiente, con particolare attenzione alle persone più fragili e a chi ha difficoltà negli spostamenti. La coltivazione del castagno in Campania è sempre più minacciata dalla diffusione del cinipide. A lanciare l'allarme è Coldiretti Campania, che sollecita la Regione a istituire con urgenza un tavolo tecnico permanente. Per fronteggiare l'emergenza, Coldiretti propone un piano regionale basato su monitoraggio e mappatura del territorio, accompagnato da interventi di lotta biologica. Fondamentale inoltre il sostegno economico ai castagnicoltori. Il Comune di Controne attiva un servizio di assistenza rivolto ai cittadini anziani con l'obiettivo di garantire maggiore supporto nella gestione delle attività quotidiane e contrastare situazioni di isolamento. L'iniziativa prevede una serie di interventi concreti, dalla spesa presso le attività commerciali locali al pagamento delle bollette, fino al ritiro di ricette mediche e farmaci. Il progetto si inserisce in una più ampia strategia di attenzione alle fasce più fragili della popolazione, con l'intento di migliorare la qualità della vita degli anziani e favorire una rete di solidarietà diffusa. Sono in corso a Caggiano interventi di manutenzione della rete stradale comunale, con lavori di rappezzamento ed eliminazione delle buche nei tratti più deteriorati. Le operazioni rientrano in un programma più ampio finalizzato a migliorare sicurezza e percorribilità. Divieto di somministrare cibo a piccioni e altri volatili nelle aree pubbliche di Agropoli. E quanto stabilisce l'ordinanza firmata dal sindaco Roberto Mutallipassi in applicazione del regolamento comunale per il benessere animali. Il provvedimento nasce dalla consapevolezza che nutrire la fauna selvatica con alimenti destinati all'uomo può risultare dannoso, compromette la salute degli animali, altera i loro comportamenti e crea squilibri nell'ecosistema urbano. L'ordinanza è consultabile sull'albo pretorio del Comune. Il Comune di Roccapiemonte ha approvato l'avviso per la concessione di un contributo indiretto destinato alla sala polivalente del centro sociale. Le associazioni con sede legale nel territorio comunale possono presentare domanda entro il 22 maggio. L'iniziativa mira a sostenere le attività associative e a valorizzare gli spazi pubblici destinati alla socialità. Sul sito istituzionale sono disponibili l'avviso completo, la delibera e il modello di domanda. Ad Acerno prosegue l'attività del gruppo comunale di protezione civile, punto di riferimento per la sicurezza e la tutela del territorio. Tra gli interventi più recenti, il recupero dei rifiuti lungo i costoni della strada regionale 164, un'operazione significativa che testimonia l'attenzione verso l'ambiente e il decoro urbano.
0: Ed ora un servizio dedicato al nuovo consiglio d'amministrazione della Proloco di Castel San Lorenzo, presieduta da Gianfranco Miano.
2: Questo nuovo gruppo nasce dall'idea di fare una Proloco nuova, una Proloco moderna per l'appunto, e oggi ci troviamo qua per istituire la Proloco Kids, che è una Proloco che ha 50 anni di storia e per cui iniziamo a ricostruire, a rimodernizzare partendo proprio dai bambini. Diciamo che noi ripartiamo dalla storia per l'appunto, dai progetti che già erano in essere, quindi dalle sagre storiche, dagli eventi storici, e vogliamo rimodernizzarli, rinvigorirli e dare un progetto. Noi non facciamo sagre, non facciamo feste, noi facciamo dei progetti e intendiamo portarli avanti in maniera in chiave moderna, diciamo.
0: Insomma, c'è grande interesse da parte del paese, questa non è una cosa che si può dare per scontata sempre ovunque. L'interesse per la Proloco è testimoniato dal fatto che alle elezioni c'era praticamente tutto il paese. Come l'hai visto questo movimento, insomma, questo interesse, questa attenzione verso le sorti della Proloco?
2: Questa domanda pensavo la evitassimo, però inevitabilmente ci siamo arrivati. Sì, c'è stata una forte affluenza sia nel voto che nel tesseramento, ma l'obiettivo è stato, diciamo, centrato perché è stata coinvolta la comunità di Castel San Lorenzo e non solo. Non a caso abbiamo anche richieste dall'esterno del nostro paese per la Proloco Kids, ma non solo. E diciamo che l'obiettivo nostro è proprio quello di coinvolgere la comunità. Ora siamo un gruppo unito che lavora in sinergia con i progetti e con quello che vogliamo portare avanti. Abbiamo calendarizzato tutta l'estate, faremo da luglio fino a settembre tanti eventi, tante manifestazioni, ma partiremo il primo giugno. Quindi il primo giugno daremo vita a un evento che per ringraziare i soci che hanno fondato la Proloco, perché queste persone sono felici di essere coinvolti e di partecipare, e daremo un ringraziamento anche ai presidenti che si sono succeduti negli anni e che hanno mantenuto viva ovviamente questa Proloco.
0: L'obiettivo ovviamente è quello di far conoscere sempre di più e di valorizzare il patrimonio straordinario di Castel San Lorenzo, naturalmente i sapori, i prodotti, ma anche i luoghi, no? Perché comunque attraverso gli eventi si riscoprono e si valorizzano luoghi come ad esempio il centro storico, dove comunemente, insomma, in un paese c'è meno gente, meno movimento, invece voi portate lì anche gli eventi.
2: Sì, noi daremo un equilibrio, perché è vero che va valorizzato il luogo, ma va data anche una linfa alle attività commerciali che ogni giorno lottano per questi territori contro lo spopolamento e quant'altro. Quindi noi alcuni eventi li indirizzeremo su altri luoghi, che quello in via Roma soprattutto, la maggior parte, ripeto, per dare anche manforte a chi ci crede e chi resiste in questi territori. Poi per quanto riguarda invece l'enogastronomia, anche qua daremo centralità al prodotto. Noi abbiamo, grazie alla consigliera Rosa Mendola, abbiamo scritto un progetto che andremo a proporre negli istituti alberghieri. Ora l'abbiamo proposto a Condursi Terme, l'abbiamo proposto a Rocca d'Aspita, a Castel Nuovo Cilento, tutti istituti comprensivi ovviamente. L'idea nostra è quella di lavorare su progetti.
0: Francesca, insomma, tanta partecipazione questa sera, c'è grande interesse da parte dei bambini e delle famiglie.
3: Sì, allora siamo felici di vedere questa grande partecipazione da parte di tutti. La Proloco Kids è praticamente è un modo per avvicinare i bambini alle associazioni, far partecipare ai laboratori e cose varie insieme a tutti noi, e creare un unico gruppo, un'unica armonia e fare di tutto del bene per il nostro paese.
0: Gianfranco, tornando dunque alla Proloco Kids, questa sera c'è grande partecipazione, come ricordava Francesca, ed è, credo, motivo di soddisfazione.
2: Certamente, motivo di soddisfazione, perché questo era un progetto già partito qualche mese fa, prima che noi ci insediassimo come Proloco. L'obiettivo è fare rete con i genitori e i ragazzi di questo paese, coinvolgerli attivamente, far sì che siano anche i genitori costruiscono questa Proloco Kids. Logicamente, per essere attiva, per rendere il progetto attivo, noi abbiamo bisogno di tutti, a partire prima dai ragazzi dell'associazione, che ora qua non sono presenti. Abbiamo comunque Michela, Rosa e Francesca, che sono i referenti del progetto, ma insieme a loro c'è Giovanni Peduto, Maddalena Mucciolo, insieme anche ai non eletti, che sono Veronica Venturillo, Pasquale Pepa, i revisori Adriano Limbo, Gianluca Mucciolo, Antonio Scorzelli e Nicola, che è qua con noi anch'esso.
0: Per la rubrica Museando, che conduco insieme alla regista Andrea D'Ambrosio, vi propongo un servizio dedicato al museo a cielo aperto di Eredità.

0: Ed ora è arrivato il momento della rubrica Che cucino?
1: Oggi preparo delle frittelle con i fiori di zucca. Prima preparo la pastella, in una terrina metto della farina, aggiungo del sale, acqua frizzante e mescolo. Metto anche un uovo e mescolo ancora. Poi preparo i fiori di zucca che lavo accuratamente, li sminuzzo e aggiungo anche una mozzarella tagliata a pezzetti. E mescolo ancora. In una padella metto dell'olio di semi, quando è caldo friggo le frittelle. E le frittelle sono pronte.
0: Finisce qui questa puntata che potete rivedere su vocidalcilento.it. Grazie per la cortese attenzione, a presto!

0: In occasione del 25 aprile è doveroso ricordare l'impegno di chi ha combattuto contro l'oppressione. La Camera del Lavoro di Bergamo festeggia 125 anni, più di un secolo di lotta di un territorio operoso, segnato da fabbriche, crisi e ripartenze. Il rapporto 2026 di Amnesty International sulla situazione dei diritti umani in 144 paesi è stato presentato presso il Rettorato dell'Università Roma III. CGIL porta due proposte di legge di iniziativa popolare in Cassazione. Al centro ci sono la sanità pubblica e il sistema degli appalti.
1: In occasione del 25 aprile, il segretario della CGIL Maurizio Landini ha pronunciato un discorso molto sentito su cosa significa oggi resistenza.
2: La lotta di resistenza, la resistenza, non è stata solo una cosa fatta da chi a un certo punto ha preso in mano le armi. È stato un vero e proprio processo di trasformazione culturale e sociale del paese. E se la lotta è stata vinta, se i fascisti e i nazisti sono stati sconfitti, non è stato solo con le armi, ma è stato grazie alla partecipazione di tante persone, uomini e donne. Dobbiamo sapere che se la Costituzione c'è, con tutto quello che qui è stato raccontato, è grazie a quella lotta. Lo slogan "oro e sempre resistenza", rendiamo chiaro che la resistenza non vuol dire semplicemente resistere al cambiamento. La resistenza è invece un processo di trasformazione e di cambiamento sociale. Ed è un processo culturale ed un processo sociale. Noi, questa è la cosa che dobbiamo imparare, che prima di noi si sono battute. Loro hanno avuto il coraggio di osare. Non sapevano come andava a finire. Ma sapevano che se non l'avessero fatto era finita prima ancora di cominciare, che la solidarietà, la fratellanza tra uguali, siamo tutti capaci di farla ed è la cosa più semplice del mondo. La vera solidarietà, la vera fratellanza è se quelli che stanno meglio sono pronti a batterci per quelli che stanno peggio per i loro diritti. Allora questo è il nuovo internazionalismo che noi dobbiamo fare andare e penso che siamo sulla strada giusta. Viva il 25 aprile, viva la democrazia, viva la nostra Costituzione e permettetemi, viva la CGIL.
0: Per la prima volta, nel contratto collettivo, per chi è in somministrazione, entrano misure dedicate alle donne vittime di molestie e violenza. Pensate per accompagnare l'uscita da situazioni di abuso e sostenere percorsi di autonomia. Il sistema bilaterale mette a disposizione contributi economici mensili, differenziati per chi è occupata e per chi non lo è, accessibili a chi è inserita in percorsi certificati di protezione. A questo si aggiunge un'estensione del congedo retribuito dopo quello previsto dall'INPS, con un ulteriore mese coperto e l'avvio di percorsi di riqualificazione professionale con indennità di frequenza. Le richieste possono essere presentate accedendo all'area riservata My EbiTemp nel sito www.ebitemp.it.

0: C'è un faro che illumina Bergamo da più di un secolo per quanto riguarda il lavoro e i diritti. È la storia della Camera del Lavoro, nata 125 anni fa e cresciuta insieme alle trasformazioni di un territorio operoso segnato da fabbriche, crisi e ripartenze.
1: Il 21 aprile 1901 è nata la Camera del Lavoro di Bergamo. Ed è nata proprio qui, in queste stanze, quelle della Società del Mutuo Soccorso di Bergamo. Oggi, a 125 anni da quella data, abbiamo deciso di tornare qui, in questo luogo, per festeggiare, per fare una festa e per ricordare lo spirito con cui è nata la nostra Camera del Lavoro.
0: Una storia che non si ferma alle celebrazioni, ma continua a vivere nelle parole e nelle scelte di oggi, tra sfide nuove e diritti da difendere.
2: Lavoro, diritti e pace. L'altro contributo importante che ha avuto anche la CGIL, così come oggi, è quello di continuare a pensare che abbiamo la necessità di vivere in contesti di pace e dove purtroppo ancora adesso assistiamo invece alla guerra e ai conflitti come se fosse di fatto la soluzione.
1: Mi ha molto colpito una frase che c'è nel primo statuto della nostra Camera del Lavoro, che dice che tra gli obiettivi c'è quello di rappresentare i bisogni delle persone, delle lavoratrici e dei lavoratori in tutte le contingenze della loro vita. Questo fa capire come già 125 anni fa uno degli obiettivi di una Camera del Lavoro era quello, sì, assolutamente, di migliorare le condizioni di lavoro, ma in realtà di rispondere a tutti i bisogni della vita delle lavoratrici e dei lavoratori.

0: È stato tradotto in italiano e presentato presso il Rettorato dell'Università Roma III il rapporto 2026 di Amnesty International sulla situazione dei diritti umani in 144 paesi.
1: Il 2025 ha registrato molteplici violazioni del diritto internazionale, applicazione selettiva degli standard internazionali e una crescente manifestazione di disprezzo verso queste norme. Questo è stato attuato da pochi stati, quelli che noi chiamiamo gli stati predatori, Russia, Israele e Stati Uniti. Ma combinato a questo attacco predatorio c'è dall'altra parte la condiscendenza di molti altri stati, Unione Europea inclusa, che hanno avuto un atteggiamento arrendevole nei confronti di tutto quello che continuava a succedere nel mondo.
0: In una situazione del genere, la posizione italiana non è consolante.
2: Rispetto all'Italia siamo messi male, non da oggi, ma anche e soprattutto oggi. Siamo in una deriva securitaria che produce a ciclo continuo norme, provvedimenti, decreti che limitano sempre di più la libertà di protesta pacifica. Insieme a questo segnaliamo provvedimenti ai danni delle persone migranti, richiedenti asilo, rifugiate, la persistenza della tortura. L'Europa dovrebbe essere l'apripista di una nuova stagione dei diritti umani.
3: La società civile ha gli anticorpi. La società civile che resiste rappresenta l'umanità che vogliamo conservare e il futuro che vogliamo costruire.

2 ottobre 1925, tra gli stucchi di Palazzo Vidoni, si consuma l'atto finale di un dramma iniziato nelle piazze. Quando la Confindustria e il sindacato fascista si stringono la mano, riconoscendosi reciprocamente come unici interlocutori, non stanno solo firmando un accordo. Stanno dichiarando guerra alla storia stessa del movimento operaio italiano. Quel patto è il sigillo burocratico su un logoramento iniziato anni prima, durante il cosiddetto Biennio Nero. Tutto comincia nell'eco delle lotte del Biennio Rosso. Dal 1921 le squadre d'azione avevano iniziato a colpire sistematicamente le sedi del sindacalismo. Le camere del lavoro venivano assaltate, le case del popolo date alle fiamme e le cooperative saccheggiate. Dietro i manganelli delle squadracce si muovevano gli interessi dei grandi agrari, decisi a recuperare il potere perduto durante gli scioperi. E spesso la mano dei fascisti era guidata o protetta dal silenzio complice di magistrati e forze dell'ordine. Mentre i dirigenti della CGDL venivano perseguitati o uccisi, il fascismo si preparava alla conquista totale dello Stato. È il 3 aprile 1926, quando viene varata la legge che cambia per sempre il volto del lavoro. Per la CGIL e per ogni voce libera, lo spazio si chiude. Il pluralismo viene cancellato in favore del sindacato unico fascista e di un'architettura ambiziosa quanto soffocante, le corporazioni. Sulla carta avrebbero dovuto unire padroni e operai sotto l'egida dello Stato. Nella realtà diventano lo strumento per disarmare i lavoratori, trasformandoli in ingranaggi di una macchina burocratica che nega il conflitto per imporre un'armonia forzata. La produzione cala, la disoccupazione dilaga e i salari vengono tagliati senza pietà. Il padronato, rappresentato da una Confindustria che difende gelosamente i propri privilegi, coglie l'occasione per estromettere il sindacato dai luoghi di produzione. Nel 1927 prende forma la Carta del Lavoro, che affermava che il lavoro non era più terreno di conflitto e di rivendicazione, ma un dovere verso la nazione. La lotta di classe veniva dichiarata superata, sostituita da una collaborazione obbligatoria dentro le corporazioni, strutture che avrebbero dovuto riunire imprenditori e operai sotto la guida dello Stato. Ma il prezzo di quell'armonia era altissimo. Non esistevano più sindacati indipendenti, non esisteva più contrattazione libera, non esisteva più il diritto di sciopero. Negli anni successivi, la realtà smentì presto la propaganda. La crisi del 1929 portò licenziamenti, disoccupazione, salari in calo. Senza libertà sindacale e senza strumenti di lotta, i lavoratori si trovarono più soli e più deboli.

Alla Fenice di Venezia la tensione si scioglie dopo mesi difficili. La revoca della collaborazione con Beatrice Venezzi è per lavoratori e sindacati il risultato di una mobilitazione compatta. In platea tornano gli applausi, mentre dietro le quinte resta il bisogno di fare chiarezza su una vicenda che ha esposto il teatro a fratture interne e a un evidente danno d'immagine. A pesare sono state soprattutto le dichiarazioni pubbliche della direttrice, giudicate offensive e lesive della professionalità di orchestra e coro. Da lì una presa di distanza progressiva fino alla decisione finale del sovraintendente Nicola Colabianchi, sostenuta anche dal ministro della cultura. Un cambio di rotta che arriva però dopo settimane di contrapposizioni, durante le quali la gestione della nomina è stata contestata nel merito e nel metodo. Per SLC e CGL il punto non è solo l'esito, ma il percorso che ha portato fin qui. La vicenda apre interrogativi sulle responsabilità e sulla gestione delle scelte artistiche, soprattutto in un contesto dove la condivisione è parte integrante del lavoro. Un teatro d'opera vive di equilibri delicati, dove ogni decisione incide sul clima e sulla qualità della produzione. Resta poi un nodo ancora da sciogliere: l'eventuale esistenza di un contratto e le possibili conseguenze economiche per la fondazione. Un aspetto che alimenta ulteriori preoccupazioni mentre si guarda alla necessità di ricostruire relazioni interne solide e trasparenti. Più che una conclusione, è l'inizio di una nuova fase. La vittoria veneziana potrebbe dare una nuova spinta alla difesa del lavoro culturale, che passa anche dal riconoscimento delle professionalità che lo rendono possibile.

0: All'Istituto Einstein De Lorenzo di Potenza la sicurezza sul lavoro diventa esperienza concreta. Il 28 aprile, nella giornata mondiale dedicata al tema, si è concluso il percorso La sicurezza prima di tutto, promosso da CGIL, FLC e Inca e rivolto agli studenti degli istituti tecnici e professionali. Un lavoro nato dentro i PCTO, percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, tra formazione sui rischi, diritti e prevenzione, e trasformato poi in podcast e video realizzati dalle classi. Al centro la consapevolezza di chi si affaccia al lavoro, anche durante i tirocini. Tutele e dignità non sono opzionali. In palio, per le scuole vincitrici, un riconoscimento che premia l'impegno e la sensibilità su un tema che riguarda tutti.
1: Fondimpresa e 1 maggio si incontrano nel segno del futuro. Con il mondo del lavoro che cambia rapidamente, la formazione continua diventa una leva decisiva per diritti, occupazione e crescita. Ne parla il presidente di Fondimpresa, Aurelio Regina.
2: Il 1 maggio evoca le radici, le lotte per i diritti dei lavoratori, ma anche si intravede negli occhi e nell'entusiasmo di chi vi partecipa anche un desiderio di futuro, un desiderio di consolidare, come dire, il proprio percorso. In quegli occhi, soprattutto giovani, si capisce lo sforzo che oggi bisogna affrontare in un mondo così complesso, così dinamico, pieno di grandi contraddizioni, perché naturalmente il mondo del lavoro contiene anche tante contraddizioni tra salari non sempre all'altezza delle proprie aspettative e del lavoro che ci è legato. Però proprio in quell'entusiasmo io credo che si può costruire un percorso nuovo, un percorso diverso, in cui grazie anche alla formazione si può immaginare di guadagnare terreno, di saper affrontare con più decisione, con più sicurezza, un mondo così complesso. E noi abbiamo un dovere molto importante, lo sentiamo come lavoratori di Fondimpresa, di assicurare un futuro diverso, un futuro che sia più completo e che dia certezze per il benessere, soprattutto, ripeto, dei nostri giovani.

0: Ducati ha avviato un piano di sviluppo con il comune di Bologna che punta ad ampliare e riqualificare lo storico stabilimento di Borgo Panigale, trasformandolo in un hub sempre più avanzato. Il progetto, inserito nella strategia industriale del gruppo, prevede oltre 300 assunzioni tra produzione, ricerca e funzioni tecniche. Le opportunità riguardano ingegneri, tecnici e profili della logistica, con inserimenti ancora aperti. Per candidarsi, basta consultare la sezione Lavora con noi sul sito ducati.com.
1: Il governo ha presentato il documento di finanza pubblica 2026, fotografando un paese chiamato a muoversi tra crescita debole, tensioni internazionali e margini di bilancio sempre più stretti. Il quadro globale, segnato anche dal conflitto in Medio Oriente e dal rincaro delle materie prime energetiche, impone scelte prudenti e una continua capacità di adattamento. Il documento si concentra soprattutto sul percorso già avviato con il piano strutturale di bilancio 2025-2029, rendicontando i risultati del 2025 e tracciando le prospettive per gli anni successivi. La crescita resta contenuta. Il PIL è atteso allo 0,6% nel 2026, leggermente sotto le previsioni precedenti, con un andamento simile anche nel 2027 e un lieve rafforzamento nel biennio successivo. Numeri che raccontano un'economia dove ogni scostamento può incidere sull'intero sistema. Sul fronte dei conti pubblici, il deficit del 2025 si attesta al 3,1%, influenzato ancora dall'impatto dei bonus edilizi, ma comunque in miglioramento rispetto alle stime più pessimistiche. Il percorso resta orientato alla riduzione, dal 2,9% atteso nel 2026 fino al 2,1% del 2029. Anche il debito, dopo un picco nel breve periodo, è previsto in graduale discesa negli anni successivi, ma si parla comunque di previsioni, non di certezze, e che indicano in ogni caso dei livelli elevati. Più che i numeri, sarà decisiva la capacità di trasformare previsioni prudenti in politiche concrete, tenendo insieme stabilità dei conti e tenuta sociale.

0: A fine aprile la Colombia è diventata un punto d'incontro per chi vuole accelerare la transizione energetica. Il 28 e 29 si è tenuta la prima conferenza internazionale, dedicata all'uscita dai combustibili fossili, con il sostegno di oltre 80 paesi. Non un tavolo negoziale, ma un laboratorio operativo. Governi, territori, comunità, lavoratori e imprese si sono confrontati per individuare percorsi concreti verso economie più sostenibili. L'obiettivo è trasformare gli impegni in azioni, offrendo indicazioni utili anche alla roadmap della COP30. Un passaggio importante, anche se resta aperta, la necessità di scelte globali più vincolanti.
1: Ritmi serrati, precarietà, pressioni continue, relazioni difficili. Secondo l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, lo stress lavorativo provoca ogni anno oltre 840.000 morti nel mondo. Dietro questi numeri ci sono malattie cardiovascolari e disturbi mentali che in casi estremi possono far arrivare al suicidio. Un impatto che si traduce anche in quasi 45 milioni di anni di vita persi e in un costo economico pari all'1,37% del PIL globale. Il rapporto dell'OIL mette al centro il cosiddetto ambiente di lavoro psicosociale, non solo le mansioni, ma il modo in cui il lavoro è organizzato, gestito e vissuto. Conta la qualità delle attività, la chiarezza dei ruoli, il carico di lavoro, il livello di autonomia, ma anche le regole che governano orari, valutazioni, sicurezza e relazioni. Quando le richieste superano le risorse o quando mancano tutele adeguate, l'intreccio di questi fili si annoda e si formano i rischi. Le trasformazioni in corso nel mondo del lavoro stanno accelerando queste dinamiche. Digitalizzazione, lavoro da remoto e nuove forme di impiego ridefiniscono tempi e confini, creando opportunità ma anche nuove fragilità. Per questo, la prevenzione deve intervenire sull'organizzazione del lavoro, integrando politiche di salute e sicurezza che rafforzino anche il confronto tra imprese e lavoratori, perché il benessere non è un elemento accessorio, ma una condizione essenziale per poter lavorare bene.

0: A Firenze parte il corso gratuito per tecnico del restauro dei beni culturali, dedicato ai materiali lapidei e musivi e rivolto a disoccupati e inattivi, con un percorso che unisce formazione e tutela del patrimonio. Il triennio alterna teoria, laboratorio e stage in imprese del settore, fino al conseguimento di una qualifica riconosciuta dal Ministero della Cultura e valida per l'inserimento nel settore. I posti disponibili sono 15. Le iscrizioni restano aperte fino al 15 maggio. Basta compilare la scheda pubblicata sul sito Pegaso Network e inviarla via mail.
1: La CGIL ha presentato due proposte di legge di iniziativa popolare in Cassazione. Temi centrali: la sanità pubblica e il sistema degli appalti, due nodi strutturali che incidono direttamente sui diritti, qualità dei servizi e condizioni di lavoro. La raccolta firme partirà il 15 e 16 maggio con due giornate straordinarie di mobilitazione.

0: Quindi non è semplicemente un'operazione, diciamo così, di marketing, è un'operazione che chiede che vengano già presi dei provvedimenti, vengono cambiate delle leggi, vengono fatte degli investimenti a partire dalla legge di bilancio che il governo deve presentare quest'anno per il prossimo anno.
1: Per migliorare il sistema sanitario nazionale è necessario tornare ad investire in sanità, un settore che ha subito molti tagli nel recente

0: organica proposta di riforma fiscale da mettere in campo già nei prossimi mesi. E uno dei temi, naturalmente, è andare a prendere i soldi dove sono e introdurre un principio di progressività, così come oggi esiste sugli stipendi e sulle pensioni, su tutte le altre forme di reddito.
1: Mobilitarsi diventa fondamentale per far sentire la propria voce. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

0: Luca, vai a guardare di là con la telecamera, guardala in fondo, mira il dito, guarda là, là, là, vedi, vedi là in fondo, vedi là in fondo. Là in fondo c'è il fatidico e meraviglioso Jurassic Park. Il Jurassic Park, anche questo, ma oddio, guardate che arriva, guardate che arriva,
1: Eccola là.
0: guardate che arriva, guardala, guardala, guardala, via che va, via che va.
1: Tutti felici
0: Tutti
1: verso Kenya.
0: felici, esatto. Nasce questo Jurassic Park, ma primo, ma da dove nasce e come mai proprio chiamato, è stato chiamato Jurassic Park?
1: Allora, è vero, siamo un po' matti, hai ragione. Prima per aver pensato a un lago e poi al Jurassic Park.
0: Esatto.
1: Non è tutta colpa mia, nel senso che il Jurassic Park è un progetto meraviglioso che io ho voluto condividere al 100%. È stato creato dall'amico fraterno, collega Luca Baggi dei Pelosi in Gita. Ha voluto inventare un luogo, dove poter riportare i cani alle origini, quindi ai tempi giurassici, perché purtroppo nella società di oggi
0: Sì, è un po'
1: Tendiamo,
0: complicato.
1: diciamo, ad umanizzare un po' troppo i nostri amici a quattro zampe, che poi magari diventano un po' aggressivi o con qualche comportamento non del tutto corretto e quindi poi non possono venire qui d'estate
0: Certo.
1: per i motivi che dicevamo prima. Quindi col Jurassic Park cerchiamo di riportare i cani alle origini, di farli sentire, diciamo, nella natura, quindi ampi spazi. Elementi della natura, fango, terra, tornano a casa sporchi, non torneranno mai a casa puliti, quindi Federica, poi dovete pensarci voi.
0: Rassiancati, esatto,
1: Però
0: Fede.
1: sicuramente con un bagaglio di conoscenza e di capacità sicuramente maggiore di quando ce li hanno portati.
0: E allora, sapete cosa c'è di bello? Andiamo a vedere il Jurassic Park. Oggi è una giornata meravigliosa perché per questo episodio di Zampe in Acqua andremo a conoscere molto molto da vicino il Jurassic Park qui all'interno del Green Dog Club. Intanto per raggiungerlo ci vogliono almeno un paio di chilometri dal punto della postazione della piscina. Infatti sto camminando, pian pianino, ma guardate che panorama.

Allora, quello che adesso state vedendo è tutta la parte dove nella stagione estiva si formano tutte le famiglie, le persone che vengono qui con i propri cagnolini a fare il bagno, a prendere il sole, a divertirsi senza problemi. Proprio il sano divertimento tra uomo e cagnolino. Sento già abbaiare, sento già questo suono, questa musica che conosco molto molto bene. Continuo a camminare, zainetto in spalla. Insomma, è una bella passeggiata, devo dire la verità, una bella passeggiata. Ma guardate cosa ho trovato, guardate cosa ho trovato.

0: Allora Luca, ci troviamo qui al Jurassic Park, questo nome che io ero curiosissimo, ovviamente, e qua per zampe in acqua, insomma, dovevamo capire fondamentalmente che cos'è il Jurassic Park.
1: Ottima domanda. Il Jurassic Park a tutti gli effetti è un luogo di socializzazione, di sgambo e di qualunque altra cosa permetta ai cani di relazionarsi fra loro in modo sano.
0: E come nasce?
1: Nasce dall'idea di qualche anno fa, per l'esattezza 5 anni fa, quando è nata l'idea dei pelosi in gita, in sostanza, con il presupposto di portare i cani, chiamiamoli tipicamente milanesi, mettiamola così, in aree verdi, limitrofe alla città, in modo che si riducessero ai minimi termini i tempi di percorrenza sul furgone, nonostante siano climatizzati, caldo, freddo, per qualunque stagione, che si riducessero i tempi per poi beneficiare di più tempo in campo aperto, diciamo così.
0: E l'arrivo qui al Green Dog Club?
1: L'arrivo al Green Dog Club nasce dal concetto della distanza, visto che siamo a 30 minuti in condizioni di non traffico dal centro di Milano, dal Duomo, cronometrato una volta addirittura, e proprio per questa ragione, alle porte di Milano, una location con gli spazi adeguati, confinati, perché trattiamo anche cani fobici potenzialmente fuggitivi, per poter mettere tutti in condizioni di lavorare con i membri del nostro branco che nell'arco di questi 5 anni si sono consolidati tra loro e hanno imparato a insegnare agli altri come gestire gli equilibri o le difficoltà, perché molti cani arrivano con grandi difficoltà.

0: Jurassic Park non è soltanto un momento di svago per i cani, ma è anche un momento di socializzazione e educazione.
1: Assolutamente sì, nell'ottica di unire le sinergie dei pelosi in gita prima e del Jurassic Park dopo, nell'ambito del Green Dog che, come ricorderai, prevede proprietari e cani esatto. liberi, ovviamente, l'idea era quella di aiutare i singoli proprietari nell'immediato nella gestione relazionale del loro cane e quindi poi di offrirgli continuità. Cose che in termini di autoapprendimento nell'ambito del branco il cane tende a portare a casa nell'area cani tipicamente o nei parchi che poi vive quotidianamente con i proprietari.
0: E poi nell'estate vengono qui, fanno il bagno e sono educati.
1: Assolutamente sì, l'obiettivo ovviamente è legato dal punto di vista deontologico e professionale al benessere degli animali, l'idea che poi possano fruire di un'attività a tutti gli effetti come quella del Green Dog è un altro degli scopi perché ne va a beneficiare la qualità della vita quotidiana dell'animale senz'altro in prima battuta, ma di conseguenza del proprietario che finalmente non avrà più il problema di dover fuggire da un marciapiede o dalle aree cani che diventano di difficile gestione quando il cane è condizionato al, diciamo così, alla parte più nevrile più che aggressiva, perché ovviamente le aggressività, quelle vere, vanno gestite separatamente.
0: Esatto.

0: Sveglia al mattino?
1: Sveglia mattino tendenzialmente per le 6. Il furgone, i furgoni iniziano a muoversi per le 7.30 circa, le prese avvengono fra le 8 e le 9 del mattino e quindi in quel lasso di tempo c'è poi modo di arrivare attraverso la città solitamente al Green Dog nell'arco di un'oretta e un quarto massimo circa, che è quello che ci permette poi di gestirci anche qualunque tipo di imprevisto, certo, e dei proprietari e del traffico. Perché con la viabilità urbana anche il traffico può essere gestito cambiando strada di pochi minuti, visto che gli incidenti capitano e il traffico milanese è abbastanza famoso, e quindi ritrovarci in quest'oasi di pace assoluta e di divertimento nel giro di un'ora. I cani sgambano e socializzano per 2 ore circa e poi rientrano a casa.
0: Sderenati.
1: L'unico problema che gli rimane tendenzialmente è mangiare, bere e dormire al pomeriggio.
0: E i proprietari sono felicissimi.
1: Assolutamente sì, o a casa loro, a maggior ragione perché il cane è inutile che rimanga fuori ulteriormente. Se ci sono necessità particolari o di lavoro o di altri tipi di impegni, il cane può rimanere al Green Dog nella formula, diciamo così, pomeridiana, in fase di asilo o chiamiamolo come vogliamo, perché chiamarlo asilo, no, con tutto rispetto per gli

0: L'asilo ovviamente viene inteso solitamente come un posto chiuso, anche con locali magari grandi, eccetera, ma con spazi abbastanza confinati. I pelosi in gita hanno scelto il Green Dog per il Jurassic Park proprio perché doveva avere anche le sembianze reali e non solo sulla carta
1: Esatto.
0: come operazione di marketing.
1: È vero, è vero. Allora, Luca, sei stato un grande, sei un
0: Grazie a
1: grande,
0: te.
1: un'idea fantastica e una location fantastica. E noi rientriamo all'interno proprio dello spazio del Green Dog per ascoltare gli altri consigli di Federica. Fede, tocca a te adesso.
2: Marco, quotidianamente quello che Federica si sente di consigliare a tutti quanti voi è sicuramente la spazzolatura e l'idratazione del mantello, sempre collegandoci al nostro vecchio discorso dell'idratazione, della secchezza, dell'umidità, cosa molto importante. Rimuovere il pelo in eccesso, il pelo morto dal nostro amico a quattro zampe, sicuramente è una cosa molto molto importante, utilizzando ovviamente i prodotti e gli strumenti idonei. Ci sono delle spazzole specifiche. In questo caso ve ne sto mostrando un tipo ed è un cardatore a dente basso. Ci sono vari tipi di mantello, quindi ci saranno quelli con i denti più lunghi, quelli con i denti più stretti, più larghi, dei pettini. Ecco, lo strumento è una cosa molto importante, sulla quale potete appunto chiedere anche sicuramente al vostro negoziante di fiducia, oltre che al toelettatore, sia anche il negoziante che vi potrà suggerire l'alimentazione e gli strumenti per la gestione quotidiana dell'animale. L'idratazione è un'altra cosa sulla quale io proprio premo, perché dal pelo raso al pelo lungo si ha bisogno di idratare proprio per quello che è la nostra aria che ci circonda, che tende sempre a seccare come noi stessi. Stessa cosa è su di loro. Quindi uno shampoo che va a pulire, un mantenimento quotidiano di uno shampoo secco liquido e in più abbiamo dei condizionatori di vari tipi, varie specie, ma sicuramente idonei ad ognuno di voi.
1: Ah, già mi vedo, già mi vedo qui quest'estate sotto questa pianta a prendere un po' di ombra, ma anche a prendere un po' di sole, a fare il bagno con i pelosetti in mezzo alla natura, in mezzo a questo posto meraviglioso alle porte di Milano. Sì, bello, bello. E ci vediamo al prossimo episodio di Zampe in Acqua.

0: presso la scuola cinofila Viridea di Rho siamo andati a conoscere Eugenio Bove, noto addestratore cinofilo responsabile nazionale del progetto PCR Xen, progettato e scritto nel 2011, come esame per quei proprietari che hanno raggiunto un livello di conoscenze cinofile in grado di sviluppare un corretto rapporto con il proprio cane e che sono capaci di rapportarsi come binomio sia in casa sia nella comunità.
1: Fare in modo che il cane non sia provocato. Sei pronta? È un cane correttamente socializzato.

la tipica situazione che riscontriamo in un parco pubblico quando una persona sta camminando col proprio cane e incrocia due persone che fanno jogging, che corrono tranquillamente. Il cane deve essere sostanzialmente socializzato al punto da ignorare, ci sta bene un medio interesse, però deve ignorare i corridori.

programma si suddivide in due fasi, una relativa al proprietario ed una al cane. La prima, il proprietario dimostra di conoscere le regole fondamentali di una sana convivenza con il proprio cane. La seconda è la dimostrazione pratica che il cane conosce le buone maniere ed è tenuto sotto controllo dal proprietario.

0: In questo caso qua il proprietario e il cane devono dimostrare di aver compreso esattamente quello che sono i comandi base. Quindi io chiederò di farmi una posizione di seduto. Verso di me metti il cane seduto. Alto. Ok. Una posizione di terra, una posizione di resta. Metti il cane a terra. Lasci il guinzaglio e vieni dove sono io, dai il comando resta al cane. Il proprietario si allontanerà per qualche tempo dal cane e poi effettuerà un richiamo.
1: Vieni, dai, vieni.
0: Ok, la rimetti al piede.

0: programma costituisce la base fondamentale di tante altre attività Xen, come l'agility, l'obedience, la dog dance, il this dog.
1: In questo caso la salita e la discesa dell'auto è un momento controllato, proprio per garantire la salita e la discesa in maniera controllata e per dimostrare che il cane effettua questa manovra in completa sicurezza col proprietario.
2: Apri il portellone.
3: Resta.
2: Anche in questo Resta. Caso qua viene aperto lo sportello, il cane non deve salire finché non viene dato il comando da parte del proprietario. Ok, fai salire pure il cane. Ok, alcuni cani nel momento in cui riconoscono che la macchina viene accesa incominciano a manifestare segni di disagio. Questo danno indice che probabilmente il trasporto causa qualche problema al cane e quindi poi in sede di lavorazione si andranno a correggere questi problemi che hanno. La fase di discesa dall'auto anche in questo caso è una fase controllata. Il cane e il proprietario devono dimostrare di avere la situazione sotto controllo. Adesso aggancerà il cane, il cane deve rimanere fermo, la discesa deve essere fatta su comando ma comunque il cane deve rimanere molto vicino al proprietario perché potrebbe trovarsi in una situazione di bordo strada e quindi essere in pericolo o mettere in pericolo la circolazione. Ok, prova superata.

0: moto di PCR è: un cane non è solo un privilegio, è anche una responsabilità. E un cane educato è anche un cane fortunato. Parola di Eugenio Bove. Porti via?
1: Sì.
0: Porti via, vai. Allora, Max...
1: Mamma che fico, sei più fico di me qua. Ma che bello, ma che bell'uomo.
0: Si fa quel che si può.

0: Oggi è una giornata importante per Kazamp e per la clinica veterinaria del Levante qui a Chiavari. Abbiamo inaugurato una nuova struttura in Liguria, la terza di Kazamp nel territorio, ma soprattutto soltanto all'inizio siamo, perché contiamo comunque di più che raddoppiare la nostra presenza nel territorio entro la fine dell'anno. Nuova struttura di Kazampa con un gruppo di professionisti di altissima competenza, soprattutto con delle strutture e dell'attrezzatura medica assolutamente all'avanguardia, e aggiungo una grande attenzione a quella che è la qualità del servizio, perché davvero questo è uno degli aspetti che contraddistingue la clinica veterinaria del Levante di Kazampa. Per un membro che in molti casi, per il 31% dei casi, viene considerato equiparabile ad un figlio, io ho delle aspettative in termini di servizio che sono molto importanti. Ed è qui che entra in gioco Kazampa, con l'obiettivo di poter offrire servizi e una qualità di questi servizi che possa sposare questa domanda molto importante del territorio ligure.
1: Saluta, ciao!

0: a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel. Di ciao, ciao, ciao.
1: Siamo di guerra.

Ciao e bentornati su Curiosità e Gatto, questa rubrica dedicata al favoloso mondo dei gatti. Nella mia esperienza con Ginevra ho notato molti cambiamenti di umore in diverse situazioni e in questo nuovo video di Cani e Gatti TV Channel parleremo delle 9 cose che più stressano e nervosiscono i gatti, dando alcuni consigli per vivere al meglio la vita al fianco del tuo amato peloso. Prima di tutto ti invito a seguirci cliccando su iscriviti e per non perderti nemmeno un video cliccando sulla campanella. Metti un mi piace e ti aspettiamo nei commenti, ne saremo molto molto onorati. Partiamo dalla prima cosa, la visita dal veterinario. Per me è sempre stata un'avventura, dalla partenza dove appena vedeva il trasportino dovevi giocare a nascondino perché non si faceva trovare, al viaggio in auto con un continuo miagolare, al veterinario dove si trasformava in pantera bianca. Ecco, principalmente il trasportino o lo stress che implica arrivare in un posto sconosciuto, l'ideale è abituare il gatto sin da cucciolo. Ma come me, molti di voi hanno adottato un gatto e questo implica molto lavoro da fare. Oppure sapere bene a cosa comporta. Io ho risolto con molta pazienza trovando anche un veterinario molto preparato e attento. 2. Il trasloco. Negli ultimi anni ho fatto circa 6 traslochi e lei poverina ne ha sicuramente sofferto, ma fortunatamente essendo io il suo punto di riferimento non ha impiegato molto ad adattarsi, a tornare a dormire con me e a giocare come il solito. Ricordatevi che i gatti sono animali territoriali che amano tenere tutto sotto controllo e sicuramente avrai notato che il tuo micione si strusciava, va contro i mobili e lo fa per marcare il territorio e impregnare la casa con il suo odore, perché la considera sua. Quando arriva in una casa nuova, un gatto si comporta in maniera diversa e tali comportamenti hanno a che vedere con lo stesso luogo sconosciuto. Numero 3, il cambio della disposizione dei mobili. Lo avete notato? Provate a cambiare la disposizione e noterete che arriva subito a curiosare su tutto ciò che stai facendo, annusando dappertutto e una volta che avrai finito gironzolerà intorno cercando di capire cosa è cambiato e ci vorrà un po' di tempo prima che si abitui di nuovo. Numero 4, un nuovo membro in famiglia. Quando nella sua vita è arrivata la Lola, Ginevra era molto curiosa, ma nello stesso tempo gelosa di questo esserino arrivato a dividere le nostre coccole al 50%, quando prima era tutto per lei e questo implica anche quando arriva un figlio in casa. Ci è voluta tanta pazienza e calma, li abbiamo lasciati fare sempre sotto il nostro controllo, li facevamo annusare. Lola aveva 4 mesi e vi assicuro che Ginevra aveva compreso perfettamente la tenera età e alla fine sono diventate due sorelline complici l'uno dell'altra. 5. Gridargli e dargli dei castighi. Le grida sono dei rumori forti e sono le cause di stress nei gatti. Inoltre il castigo non è una soluzione efficace per educare un gatto. Usa il rinforzo positivo per fargli capire come si deve comportare e quali sono invece i comportamenti da evitare. Ti accorgerai subito, quando alzerai la voce, come cambieranno le espressioni del tuo gatto. Tipo così, si tira indietro. E se cambierai tono calmandoti con lui o con lei, apprezzerà moltissimo, anche se a volte non è così semplice, assolutamente. Numero 6. I rumori forti. L'udito del gatto è molto più sviluppato del nostro e di conseguenza più sensibile. Per questo motivo il rumore costante

devastante, per noi è fastidioso ma tollerabile, mentre per il gatto è insopportabile, è molto stressante. Evita di urlargli contro, ascoltare musica ad alto volume e mettergli il campanellino. Ricordati, ma so bene che se hai un peloso in casa lo saprai sicuramente, dei botti di Capodanno. Per loro sono un vero e proprio trauma e molto rischiosi per la salute. Numero 7. Il gioco con il laser. Ammettilo, chi possiede un gatto almeno una volta ha giocato con il laser. Ma tuttavia non è un buon gioco da svolgere, perché a lungo andare genera frustrazione. Dato che i gatti hanno bisogno di inseguire e alla fine acchiappare la preda per soddisfare il loro istinto, in questo modo loro non lo prenderanno mai e aumenterà la frustrazione. Quindi sì, giocaci pure, ma per poco tempo, e poi premialo, ma mi raccomando, sarebbe più consigliato un gioco tipo la canna con appeso il giochino, sono molto meno stressanti per l'inizio. Numero 8. Ospiti in casa o a cena. Se il gatto non è stato ben socializzato con le persone, la presenza di estranei in casa può destabilizzarlo e farlo innervosire. Lo capirai, perché non farà altro che nascondersi oppure starà sulle sue, pronto ad attaccare al primo avvicinamento, tipo soffiare o fare dei suoni non proprio socievoli. Puoi provare a dare agli ospiti una crocchetta da offrirgli mentre gli rivolgono parole dolci, in modo da averli primo approccio. Ricorda però di non portarlo mai a loro controvoglia, non faresti altro che peggiorare la situazione. Numero 9. Non avere un tiragraffi. Io ne so qualcosa, all'inizio ho snobbato la presenza di un tiragraffi, pensavo fosse una cosa inutile, ma col tempo, crescendo, Ginevra ha iniziato a farsi le unghie sul divano, sulle sedie, lasciando strisce inconfondibili. Beh, alla fine le ho preso un bel tiragraffi di 2 metri e mentre lo montavo le era già prontissima a giocare, era felicissima e in breve tempo il suo sfogo era solo ed esclusivamente quello, per nostra felicità. Ad oggi quei momenti mi mancano molto. Mi mancano i nostri momenti di gioco, i suoi graffi, i suoi miagolii. La vita a volte è ingiusta. È venuta a mancare pochi mesi fa per un'ischemia fulminante, ma va accettata, bisogna essere pronti ad aprire le porte ed il cuore ad altri pelosi. Vabbè, ciao Ginevrina. Condividi nei commenti le esperienze del tuo gatto e non dimenticare di iscriverti al canale lasciando un like e restare sintonizzato per il prossimo video. Ci vediamo presto.

Ciao, sono Massimo Beccati, medico veterinario di Kazampa. Ci troviamo qui con Marley, un bellissimo Amstaff di 8 anni, che ahimè, come tanti suoi amici, è un cane allergico. Un cane allergico vuol dire che purtroppo uno dei sintomi e uno dei motivi anche più frequenti del consulto veterinario è il prurito. Il prurito che può essere sviluppato in tutto il corpo, quindi può iniziare, ahimè, dalle otiti e quindi dal prurito, lo scuotimento della testa, oppure anche lo struccamento del muso sulla ciotola, per terra, sui tappeti. Un altro punto classico di prurito del cane è quello di leccarsi in maniera spasmodica le mani e i piedi. Molto spesso anche il prurito può essere poi generalizzato all'addome, all'ano e in tutte, diciamo, le parti più facili per arrivare col cane. Quindi sia il grattamento con le zampe verso la testa, sia il leccamento con la testa verso tutte le altre parti del corpo fa sempre parte del prurito ed è il primo sintomo dell'allergia, che più specificatamente si potrebbe chiamare dermatite atopica. La dermatite atopica molto frequentemente colpisce questo tipo di razze e molto frequentemente può essere associato ad allergeni ambientali oppure ad allergeni alimentari. Questo sarà poi il medico veterinario o il dermatologo veterinario specialista.

questa, a individuare la vera causa per poterla allontanare o alquanto almeno gestire tutti i sintomi, che molto spesso sono sintomi a vita. Quindi il proprietario, ahimè, si deve abituare a gestire tutta questa patologia, che molto spesso può essere frustrante sia per il paziente ma anche per il proprietario e soprattutto anche per il medico veterinario.

Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

La Basilicata prende il nome da Basilikos, funzionario bizantino che nel 1175 amministrava buona parte dell'antica regione. Un visitatore che per la prima volta secoli fa fosse giunto in questi luoghi sarebbe rimasto impressionato, così come lo siamo noi in questo momento di fronte a tante bellezze della natura. Sicuramente accadde anche a Roberto il Guiscardo, che da questi territori partì alla conquista del Regno del Sud.

0: La Basilicata, regione dell'Italia meridionale, è compresa tra le Puglie, Campania e Calabria. L'antico appellativo di Lucania evoca l'immagine di una regione montuosa, ricca di boschi e votata alla pastorizia. Così scriveva nel 1908 Francesco Saverio Nitti.
1: Che cos'era la Basilicata? La Basilicata è un immenso bosco. E che cosa può essere la Basilicata? Un immenso bosco. Bisogna tornare all'antico se si vuole tentare una soluzione seria.
0: Al silenzio della montagna, alla solitudine dei paesi arroccati sui monti, all'amenità dei boschi, alla bellezza delle vallate, alla vita a contatto con la natura, a tutto ciò si sono ispirati i poeti di questa straordinaria terra che ha lasciato noi muti per la meraviglia. Iniziamo ora a percorrere l'itinerario attraverso l'area geografica del Potentino nord-occidentale, tra la rotonda di Monte Marmo e il torrente Platano, uno dei corsi d'acqua che solcano i rilievi lucani presso il confine con la Campania. Sono questi elementi geografici a dare il nome a quest'area, comprendente paesi con un comune bagaglio di cultura, arte e storia, di cui sono testimoni i castelli di fondazione medievale e le chiese dagli inaspettati arredi interni. Il primo paese che incontriamo nel nostro viaggio è Pesco Pagano, situato sull'alta valle del fiume Ofanto. Anticamente era chiamato Petra Pagana, probabilmente per la persistenza di un culto pagano documentato archeologicamente da idoli e da iscrizioni al dio Silvano. Presso la torre dell'orologio, posta sull'antica porta della città, sono state rinvenute statue della Sibilla Cumana e di Giano Bifronte. A nord-est del paese, annessa all'abbazia benedettina, si incontra la chiesa di San Lorenzo in Tufara, fatta costruire nell'XI secolo da Roberto I il Guiscardo e oggi ridotta a rudere. Ruderi di un castello di origine longobarda presidiano il paese di Castelgrande, la cui antica origine è testimoniata dai resti di un abitato del V secolo a.C. e da mura megalitiche. Assieme al fortilizio, domina l'abitato la chiesa madre, dedicata all'Assunta e risalente al 1631. Un'escursione di 6 km verso nord permette di raggiungere presso il lago di Saitta l'osservatorio astronomico Singao.

Ora spostiamoci verso Muro Lucano. Il grosso centro è come aggrappato alla parete montuosa e quasi a strapiombo sulla sottostante forra. Nel quartiere Pianello si rifugiarono per sfuggire alle invasioni barbariche gli abitanti di Numistro, centro abitato nei pressi della Raia San Basile, dove avvenne la leggendaria battaglia tra Annibale e Marcello nel 210 a.C. Al culmine della collinetta si erge il castello, triste la sua fama, perché nel 1382 vi fu uccisa Giovanna Prima d'Angiò, regina di Napoli. Ora rechiamoci a Bella, visibile da qualunque punto si arrivi. È il suo castello, attorno al quale si raggruppano le case dall'intonaco policromo del nucleo abitato. La piccola chiesa della Madonna delle Grazie del XVI-XVII secolo affaccia sull'omonima piazzetta. Dal castello aragonese possiamo ammirare la splendida vista del paese e dei boschi del circondario. Eccoci giunti a Baragiano, paese posto su una collina che domina una vallata solcata da tre fiumi: Platano, Isca della Botte e il Marno. Dedicata al protettore del paese è la chiesetta di San Rocco, costruita nel XVI secolo. All'estremità orientale dell'abitato si trova la Cappella dell'Annunziata, eretta nel 1586, riutilizzando antichi blocchi di pietra arenaria provenienti dalle mura di cinta del V-IV secolo a.C. Con Ruoti termina il nostro primo itinerario, il paese le cui origini romane sono attestate da svariati ritrovamenti.

Vera perla naturalistica, Ruoti vanta una superficie complessiva di 113 ettari di bosco di abete, nel quale è documentata la presenza dell'abete bianco, testimone dell'ultima espansione glaciale. Dopo aver lasciato il marmo platano e prima di intraprendere il secondo itinerario del melandro, fermiamoci a gustare le specialità di questa terra, che eccelle nei primi piatti di pasta, con varietà di formati e di sapori. Le lagane, fettuccine condite con sugo di ceci, pomodori e aglio. I cavatelli, insaporiti con le cime di rapa, aglio e peperoncino. I fusilli, arrotolati su un ferretto. Gli strascinati, più lunghi e stretti di cavatelli, che si abbinano a un ragù di salsiccia, carni miste e pecorino.

Terminata la lieta e gustosa sosta, riprendiamo il nostro suggestivo viaggio nel Melandro. Questo secondo itinerario interessa i centri più occidentali della provincia della Basilicata, posti a ridosso del confine con la Campania. Terra di alte montagne, dove gli abitanti si segnalano per il ridotto numero dei residenti. Il primo paese che incontriamo è Balvano, che sorge lungo il bacino del Sele, alle pendici dei ruderi del castello, risalente, nel nucleo originario, all'epoca normanna, ma nel tempo ampliato e riattato. Completamente restaurati sono la chiesa e il convento di Sant'Antonio, edificato nel 1591 all'ingresso del paese. Il chiostro è ornato da 22 lunette affrescate da Girolamo Bresciano, nella prima metà del XVII secolo, che raccontano episodi della vita del santo francescano.

Picerno è una cittadina che si allunga sul crinale di un monte visibile da tutta la sottostante vallata. Dominato da una parte della chiesa madre e dall'altra da un massiccio e alto torrione cilindrico di epoca normanna, si estende l'antico borgo fatto di stretti vicoli,

Tito è un paese di oltre 6.000 abitanti. La sua particolarità è il convento francescano del 1514, con la chiesa annessa. Il chiostro del convento fu affrescato da Pietrafesa nel 1606, con le storie di Sant'Antonio. Ad un chilometro dal paese, in località Acqua Bianca, sgorgano acque ferrose. Ora ci troviamo a Satriano, roccaforte longobarda, sorta su un insediamento dell'età del ferro. La sua storia è caratterizzata da continue distruzioni. La prima nel corso della rivolta ghibellina del 1268, l'ultima nel 1420, a seguito della quale gli abitanti si trasferirono a Tito e a Pietrafesa, ora Satriano di Lucania. Nella chiesa di Santa Maria di Costantinopoli è custodito il sarcofago del principe di Satriano, Francesco Pietrafesa, del XIII secolo. Nella chiesa si trovano alcune tele del Pietrafasano, nato proprio a Satriano nel XVII secolo. I palazzi gentilizi sono abbelliti da portali di pietra. Satriano è anche conosciuta per i suoi murales.

Brienza è tra i pochi centri della Basilicata ad avere conservato quasi intatta la compagine architettonica del borgo medievale. In bella posizione panoramica, domina, con i ruderi spettacolari del castello, una forra. Brienza fu roccaforte del Principato di Salerno. Dal castello riscendiamo in una suggestiva passeggiata attraverso il borgo, verso il paese. E qui ammiriamo il monumento a Mario Pagano, uno dei promotori della Repubblica Partenopea e per questo giustiziato a Napoli nel 1799. A 6,5 km a nord-est

est di Brienza c'è il paese di Sasso di Castalda. Il paese è circondato dal massiccio di Monte Mareggio, che domina il territorio con ruderi del castello. Segnaliamo la chiesa dell'Immacolata del 1769 per il suo portale barocco. Di particolare interesse è il reticolato medievale dell'antico nucleo del paese.

Continuiamo il nostro affascinante viaggio e dal fondale del Fosso Melandro, in alto a destra, appare, appollaiata sul monte, Savoia di Lucania. Nel nucleo abitato, sulla sommità del picco, si eleva il castello fatto costruire da Federico II di Svevia, la chiesa di San Nicola del XVI secolo, presenta un portale in pietra arenaria.

Ora spostiamoci a Sant'Angelo le Fratte. L'origine del nome di Sant'Angelo le Fratte deriverebbe dalla presenza di una cappella dedicata all'angelo San Michele, e il termine fractus indica la montagna rocciosa che sovrasta il paese. Notevole la tela della Madonna del Rosario dipinta fra il 1630-1633 da Pietrafesa.

Ora richiamoci a Vietri di Potenza, ultima tappa di questo meraviglioso, seppur breve viaggio. Qui, come afferma lo storico romano Tito Livio, e come alcuni ritrovamenti di manufatti romani confermerebbero, avvenne il famoso agguato che Lucano Flavio nel 212 a.C. tese al proconsole Sempronio Gracco. A monte dell'abitato c'è il convento dei Cappuccini della Trinità. Il processo di rivisitazione dell'antico, della cultura e delle tradizioni che la Basilicata ha da tempo avviato ha consentito l'affermarsi dell'artigianato artistico. La bottega di ferro battuto che visitiamo è un esempio di produzione di altissimo pregio che contribuisce a far conoscere questa terra appartata e misteriosa, ma profondamente ospitale.

il nostro viaggio attraverso il marmo melandro è terminato. Con nostalgia ricorderemo la magia dei suoi boschi incontaminati, i suoi panorami mozzafiato e i suoi castelli medievali. Questo luogo ripaga il turista che lo visita di emozioni profonde e sensazioni magiche.

0: Vuoi capire davvero che cosa sta succedendo?
1: Dati, fatti, analisi, senza giri di parole.
0: Arriva al Burninet su Italia 2 News.
1: Ogni lunedì sera, subito dopo il TG delle 19.55.
0: Un nuovo modo di raccontare la notizia.
1: Chiaro, diretto, essenziale.
0: Non perderlo!
2: Gli infermieri esercito del bene a cui va la gratitudine.

0: Di Roma. Il capo dello Stato ricorda l'impegno durante il Covid, sottolineando il contributo decisivo e l'appassionata dedizione degli infermieri, un'emergenza vissuta con sacrifici immani e con diverse vittime, ribadisce che qualcuno cerca di derubricare a poco più di una leggera influenza, dimenticando gli sforzi eroici e le sofferenze di tutto il personale sanitario, gesti eroici che Mattarella paragona a quelli compiuti dagli infermieri a Gaza. Resta alta la tensione in Iran. Il presidente americano Donald Trump gela le speranze di pace, definendo il cessate il fuoco in terapia intensiva, con appena l'1% di possibilità di tenuta. Per il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani, la Cina potrebbe svolgere un ruolo fondamentale e convincere l'Iran a raggiungere un accordo. Il governo vuole che si raggiunga quanto prima una pace stabile ed è pronto, spiega il vice premier, a inviare nostre navi a Hormuz se ci sarà un accordo internazionale per garantire la libertà di navigazione. Electrolux ha annunciato un piano di ristrutturazione pesantissimo che prevede 1.700 esuberi sui 4.500 lavoratori attuali. Un progetto inaccettabile per i sindacati che hanno fatto scattare gli scioperi e anche per il ministro delle imprese Adolfo Urso, che ha convocato al Mimit per il 25 maggio alle 15 un tavolo sulla vertenza. Parteciperanno i rappresentanti della multinazionale di elettrodomestici, le sigle metalmeccaniche e le regioni coinvolte, ossia Emilia-Romagna, Friuli, Venezia Giulia, Lombardia, Marche e Veneto. Faremo la nostra parte con assoluta determinazione, assicura Urso. Cresce l'allarme antivirus. Ieri altri tre contagi tra i passeggeri sbarcati dalla nave focolaio Ondius. Allerta anche in Italia con due marittimi in quarantena in Campania e Calabria. Il Ministero della Salute rassicura: nessuna emergenza ma massima cautela. Per il ministro Orazio Schillaci la situazione è sotto controllo e il virus ha bassa contagiosità interumana. Il Ministero della Salute ha inviato una circolare alle regioni e alle autorità sanitarie con indicazioni di monitoraggio e contenimento che prevedono eventuali isolamenti fiduciari. Italia Viva chiede che Schillaci riferisca immediatamente in aula.
1: Assicurare i responsabili alla giustizia, ripristinare il diritto internazionale umanitario e implementare meccanismi di monitoraggio e sostegno per le vittime. È l'impegno che i 35 paesi della PAM, l'Assemblea dei Parlamenti del Mediterraneo, assume con una risoluzione centrata sulla tutela di bambini e adolescenti nelle zone di guerra. Il documento è stato adottato durante la 20ª sessione plenaria che si è svolta a Budva, in Montenegro. Il segretario generale dell'Assemblea, l'ambasciatore Sergio Piazzi, spiega.
2: Noi sosteniamo la soluzione dei due stati, questo da sempre, e anche se una cosa un po' eccezionale e particolare, la Palestina è membro fondatore del PAM. Il delegato palestinese e il delegato israeliano, tutti e due occupano due posizioni di vicepresidenza del PAM. E questo permette alle due delegazioni di incontrarsi, di parlarsi in maniera molto franca e anche a volte di trovare soluzioni a cose pratiche, portando avanti il dialogo e la speranza di arrivare a una pace duratura quanto prima.
1: Lucide Europa riempie la piazza del Campidoglio a Roma. L'iniziativa si è tenuta la vigilia del 9 maggio, l'anniversario della dichiarazione Schuman. Promossa dall'Ufficio del Parlamento Europeo e dalla rappresentanza della Commissione Europea in Italia, in collaborazione con Roma Capitale, ha visto la partecipazione di circa 2.000 giovani a portare la loro testimonianza anche politici e artisti.
3: Siamo nel cuore appunto anche non solo d'Italia ma anche nel cuore d'Europa. Non soltanto questo è un evento celebrativo del passato, ma è una promessa per il futuro.
4: Ho cominciato a sentir parlare d'Europa quando ero ragazzo come loro e ho sempre creduto che l'unione fa la forza.
1: Garanzie per una transizione politica inclusiva e per una stabilizzazione della sicurezza in Siria sono al centro di un accordo di cooperazione

tra l'Unione Europea e Damasco. L'intesa ha avuto il via libera di Bruxelles dopo la revoca delle sanzioni dell'UE avvenuta lo scorso anno. L'accordo di cooperazione con Damasco era stato sospeso durante l'ultimo decennio al potere del presidente Bashar al-Assad, rovesciato da un'alleanza di gruppi ribelli nel dicembre 2024. Secondo la Commissione europea, questa decisione invia un chiaro segnale politico dell'impegno dell'UE a riallacciare il dialogo con la Siria e a sostenere la sua ripresa economica. Investimenti per 23 miliardi di euro destinati all'Africa sono stati preannunciati dal presidente francese Emmanuel Macron durante una conferenza sul futuro del continente ospitata dal Kenya. L'appuntamento a Nairobi era intitolato Africa Forward, Africa Avanti. Di fronte a capi di Stato e manager d'impresa, Macron ha detto di 14 miliardi di euro provenienti da fondi pubblici e privati francesi e di 9 miliardi che sarebbero garantiti da investitori africani. I contributi, secondo il presidente, saranno destinati a settori differenti, dalla transizione energetica all'intelligenza artificiale. Macron ha stimato che in questo modo si creeranno 250.000 posti di lavoro.

Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni e

0: Max Tris e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo, ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
7: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
8: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
9: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. Iniziamo questa edizione del nostro telegiornale occupandoci di una notizia di cultura con la copertina che è dedicata al via della campagna archeologica a Roscigno.
1: Riparte la campagna di scavo archeologico e catalogazione dei materiali nel Parco Archeologico Roscigno-Montepruno, nel periodo compreso tra l'8 giugno e il 12 luglio 2026. L'iniziativa si inserisce nell'ambito della concessione di scavo affidata al Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e rappresenta un'importante occasione di ricerca, valorizzazione e promozione del nostro straordinario patrimonio storico e archeologico. Le attività vedranno la partecipazione di studenti universitari e ricercatori impegnati nello scavo archeologico e nelle operazioni di laboratorio e catalogazione dei reperti sotto la direzione scientifica di Bianca Ferrara. Grande rilevanza assume inoltre la collaborazione con il CNR di Lecce che affiancherà le attività di scavo, un intervento di alto profilo scientifico che consentirà di approfondire ulteriormente la conoscenza dell'area archeologica e di programmare future attività di ricerca e tutela. Protagonista anche la BCC Montepruno, che da anni sostiene le iniziative culturali, scientifiche e di valorizzazione del territorio, dimostrando concretamente vicinanza alla crescita culturale e identità della nostra comunità. Questa iniziativa conferma il ruolo centrale di Roscigno nel panorama della ricerca archeologica del Mezzogiorno. Montepruno rappresenta un patrimonio identitario di valore inestimabile e il nostro impegno è quello di favorire ogni attività capace di valorizzarlo, promuovendo e rendendolo sempre più attrattivo sotto il profilo culturale e turistico. Il Comune garantirà pieno supporto logistico alle attività programmate, anche attraverso gli interventi necessari per assicurare il corretto svolgimento delle operazioni di ricerca nell'area interessata. L'amministrazione comunale invita la cittadinanza a seguire con interesse le attività della campagna archeologica, che rappresentano un'importante opportunità di crescita culturale, promozione territoriale e valorizzazione della storia millenaria di Roscigno e del Montepruno.
0: Una bella iniziativa che quindi parte da Roscigno. Abbiamo dedicato anche la copertina a questo argomento perché nelle prossime parti del nostro telegiornale ci sarà ampio spazio dedicato soprattutto alla cronaca. Un po' di pubblicità, torniamo subito.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritrovati, come vi avevo anticipato prima, ampio spazio dedicato alla cronaca. Iniziamo con l'uomo che è stato evirato ad Angri. C'è uno scandalo, c'è una protesta giustissima perché alle immagini di quanto avvenuto sono state diffuse sui social, gli avvocati dell'uomo minacciano querele.
3: Difenderemo questa vittima innocente da ogni altro tipo di violazione e così come si difendono le donne in Italia, anche gli uomini hanno diritto alle stesse difese perché la violenza non ha sesso e tutto questo non deve mai più accadere.
4: Sono le prime parole rilasciate dall'uomo evirato nel cuore della notte, un uomo sofferente, vittima di inaudita violenza. Le sue immagini, riprese sul letto dell'ospedale a Nocera Inferiore, insieme alla fotografia dell'organo in una busta sanitaria sigillata, stanno circolando in rete, tra chat e social, in un clima di vero sciacallaggio mediatico. Ad annunciarlo gli avvocati Angelo e Sergio Pisani, che tutelano l'uomo del Bangladesh, evirato nel sonno dalla moglie ad Angri a inizio mese dopo essere stato narcotizzato. I due legali annunciano una denuncia finalizzata ad identificare l'autore delle foto e coloro che li hanno diffusi. Si tratta di materiale di una gravità inaudita, dicono i due professionisti, che lascia ipotizzare una diffusione.

0: Avvenuta all'interno dell'ambiente ospedaliero o comunque da soggetti che avevano accesso diretto al paziente durante le cure. Un dramma umano e clinico è stato trasformato in spettacolo virale e chi ha diffuso quelle immagini dovrà risponderne penalmente e civilmente, così come saranno accertate eventuali responsabilità della struttura sanitaria.
1: Ancora cronaca, ci spostiamo a Sarno dove c'è una tragedia, un neonato che è arrivato purtroppo deceduto all'ospedale. Ci sono le indagini in corso.
2: A Sarno una neonata è arrivata senza vita al pronto soccorso dell'ospedale Martiri di Villa Marta. Inutili tentativi di rianimazione da parte dei sanitari, per la piccola purtroppo ormai non c'era più nulla da fare. Sulla vicenda sono in corso le indagini delle forze dell'ordine, chiamate a ricostruire con precisione quanto accaduto. Secondo le prime informazioni, la neonata sarebbe stata accompagnata in ospedale dalla madre, una ragazza di 15 anni di origini asiatiche, residente nell'area vesuviana, con lei anche un uomo. La bambina, avvolta in una coperta, sarebbe nata poco prima dell'arrivo in ospedale. Gli investigatori non escludono che il parto possa essere avvenuto in casa o comunque in un ambiente privo di assistenza sanitaria. Al vaglio anche l'ipotesi di una gravidanza tenuta nascosta alla famiglia e poi purtroppo sfociata in tragedia. I medici del presidio ospedaliero hanno soltanto potuto constatare il decesso della neonata. Saranno ora gli accertamenti disposti dagli inquirenti a chiarire tempi e cause della morte della piccola.
1: A proposito di indagini, continuano gli accertamenti da parte dell'ARPAC per comprendere eventuali danni ambientali a causa dell'incendio che si è scatenato 2 giorni fa in un capannone nella zona industriale di Sant'Arsenio. I dati arriveranno tra qualche settimana. Ricordiamo, l'incendio ha distrutto un capannone di un'azienda che si occupa di segnaletica stradale. Per fortuna non ci sono stati feriti, ma i danni sono stati ingenti. Quindi anche su questo ovviamente vi terremo aggiornati. Ancora cronaca, ci spostiamo in Basilicata. Purtroppo si è conclusa con una tragedia la ricerca dell'uomo che era scomparso da 4 giorni nella parte meridionale della Basilicata.
3: È stato ritrovato senza vita Nicola Scarascia intorno alle 10 di questa mattina a Scanzano Ionico. Il 52enne era scomparso lo scorso 8 maggio. La conferma è arrivata dal sindaco del comune lucano Pasquale Cariello. Scarascia viveva in Germania ed era tornato nel suo paese d'origine da circa 20 giorni. La denuncia della sua scomparsa era stata diffusa dai familiari attraverso un appello sui social in cui spiegavano che l'uomo era stato visto per l'ultima volta intorno alle 20 dell'8 maggio nei pressi di una farmacia del paese. Secondo le prime ricostruzioni, poco prima della scomparsa, l'uomo avrebbe effettuato un prelievo a uno sportello bancomat. La sua auto era stata ritrovata parcheggiata regolarmente vicino all'abitazione, mentre il telefono cellulare risultava irraggiungibile dalle 22 della stessa sera. Subito dopo la denuncia erano scattate le ricerche coordinate dalla Prefettura di Matera nell'ambito del piano provinciale per le ricerche delle persone scomparse. Alle operazioni hanno partecipato i carabinieri della compagnia di Policoro, i vigili del fuoco, i volontari del gruppo lucano della protezione civile e le unità cinofile di Bernalda. Il cadavere è stato individuato dopo 4 giorni nelle vicinanze del canale Fondovalle, lungo la strada che collega il paese al mare, in un tratto vicino alla ferrovia. Sul posto sono intervenuti gli investigatori e il magistrato di turno della Procura di Matera per gli accertamenti del caso. Al momento non sono ancora note le cause della morte e le indagini sono in corso. È un momento di profondo cordoglio per tutta la comunità di Scanzano Ionico che si era mobilitata sin da subito per ritrovare Nicola, ha dichiarato il sindaco Pasquale Cariello. La nostra vicinanza va alla famiglia colpita da questo grande dolore. La notizia infatti ha profondamente colpito l'intera comunità locale che in questi giorni aveva seguito con apprensione le ricerche dell'uomo.
1: Ancora cronaca, questa volta cronaca giudiziaria. Il PM ha chiesto 4 condanne per la morte di Giovanna Pastoressa.
4: Entra nella fase decisiva il processo di primo grado sulla morte di Giovanna Pastoressa, la giovane deceduta il 13 dicembre 2019 a Lauria, in seguito allo scoperchiamento del tetto del Pala Alberti. Nel corso dell'udienza davanti al Tribunale di Lagonegro, il pubblico ministero Mogavero ha formulato le richieste nei confronti degli imputati coinvolti nell'inchiesta, contestando a vario titolo i reati di disastro colposo in concorso, omicidio colposo e lesioni personali colpose. Il PM ha chiesto la condanna a 2 anni e 2 mesi di reclusione per il progettista della struttura e direttore dei lavori, per il titolare dell'impresa esecutrice delle opere in cemento armato e per il collaudatore. Richiesta di condanna anche per l'amministratore unico dell'impresa subappaltatrice, per il quale sono stati chiesti 1 anno e 8 mesi con il riconoscimento delle attenuanti generiche. Per altri imputati coinvolti nel procedimento, tra cui i responsabili unici del procedimento, il progettista della copertura in legno, il legale rappresentante della società esecutrice e il progettista di fatto della struttura, la procura ha invece chiesto l'assoluzione per non aver commesso il fatto. Per il collaudatore è stata inoltre avanzata richiesta di assoluzione dall'accusa di falso ideologico commesso da pubblico ufficiale in atto pubblico, ritenendo che il fatto non costituisca reato. Ci aspettavamo francamente un'altra lettura delle carte processuali, ha dichiarato uno dei legali della famiglia Pastoressa, l'avvocato Raffaele Melfi, ai colleghi della Siritide, perché secondo noi tutti quelli che hanno partecipato alla realizzazione del palazzetto dello sport, dalle fondamenta fino alla copertura, sono responsabili per quello che hanno fatto. Le prossime udienze sono state fissate per il 20 e 22 maggio, date che potrebbero avvicinare il procedimento alla sentenza di primo grado.
1: È arrivato ancora il momento di un po' di pubblicità, restate con noi.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: Al Centro Mobili GS arrivano i saldi di primavera. Mobile ingresso a 69,99 €. Colonna portapiante libreria a 75 €. Letto contenitore a 459,99 €. Scaffale portapiante libreria a 55 €. Camera da letto con letto contenitore in super promo. Fioriera a 19,99 €. Sedia a 35 €. Fioriera a 45 €. Mobile ingresso con scarpiera a ribalta a 229,99 €. Approfitta dei saldi.

0: di primavera. Ti aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
1: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
2: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.

0: Ben ritrovati dopo l'ampia pagina dedicata alla cronaca, ora ampia pagina dedicata alla sanità. Iniziamo parlando dei punti nascita a rischio. La Commissione Sanità vota per la revoca.
1: Si è tenuta ieri un'audizione presso la quinta Commissione Permanente Sanità e Sicurezza Sociale della Regione Campania, dedicata alla vicenda del punto nascita dell'ospedale dell'Immacolata di Sapri. A renderlo noto attraverso un post sulla sua pagina Facebook è stato il sindaco di Sapri, Antonio Gentile, il quale ha partecipato all'incontro istituzionale convocato in vista dell'udienza fissata per il prossimo 27 maggio. Desidero ringraziare la presidente Loredana Rai e tutti gli onorevoli componenti, ha dichiarato il sindaco, per aver accolto prontamente la mia richiesta di convocazione e per l'attenzione dimostrata verso il nostro territorio. Nel corso del suo intervento, Gentile ha chiesto l'interessamento della Commissione affinché venga revocata la delibera di giunta regionale 418 del 2015 che dispone la chiusura del punto nascita, richiamando la legge regionale 11 del 2015 e la fuoriuscita della Campania dal piano di rientro sanitario. Inoltre il sindaco ha sollecitato congrui investimenti in termini di strutture ed infrastrutture per il presidio ospedaliero di Sapri. Sulla vicenda è intervenuta anche la CGL Funzione Pubblica di Salerno, che ha accolto con estremo favore l'esito della Commissione Sanità. Infatti, a margine dell'audizione dei sindaci di Sapri, Piedimonte Matese e Sessa Aurunca, è stata approvata all'unanimità una risoluzione promossa dai consiglieri regionali Gennaro Oliviero e Franco Picarone, che impegna il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, e la Giunta a revocare la delibera di chiusura dei tre punti nascita. L'unanimità raggiunta in Commissione Sanità segna un punto di svolta fondamentale, hanno dichiarato in una nota il segretario generale della CGL Funzione Pubblica Salerno, Antonio Capezzuto, ed il coordinatore Area Sud ASL Salerno, Domenico Vrenna. L'uscita della Campania dal piano di rientro consente oggi quella flessibilità necessaria per tutelare i presidi sanitari nelle aree più fragili e disagiate, garantendo servizi vitali per la tenuta sociale del Basso Cilento. Secondo il sindacato, la revoca della delibera regionale consentirebbe inoltre di superare il contenzioso davanti al Tribunale amministrativo, evitando l'udienza già fissata per il 27 maggio.
0: Da una notizia non certo buona per i comuni e gli ospedali con i punti nascita, a una buona notizia che arriva per le sale operatorie dell'ASL di Salerno. Infatti è prevista una nuova organizzazione per migliorare la qualità delle sale operatorie stesse.
1: Nuova organizzazione per il personale sanitario impiegato nelle sale operative degli ospedali dell'ASL Salerno. Con una delibera approvata dalla direzione generale guidata da Gennaro Sosto, l'azienda sanitaria ha definito un nuovo modello gestionale che interesserà infermieri, operatori sociosanitari e personale del comparto sanitario operante nei blocchi operatori dei presidi ospedalieri aziendali. Il provvedimento punta a rendere più omogenea la gestione delle sale operatorie, migliorando il coordinamento organizzativo, la programmazione delle attività chirurgiche e il controllo dei costi. Nel dettaglio, come

0: Si legge nella delibera dell'ASL: il personale impiegato stabilmente o prevalentemente nelle sale operatorie sarà assegnato funzionalmente e contabilmente ai centri di costo dei blocchi operatori dei singoli ospedali. La gestione organizzativa passerà invece alle direzioni mediche di presidio, che avranno competenza su turnazioni e distribuzione del personale, continuità dei servizi e rispetto delle procedure igienico-organizzative. L'ASL inoltre precisa che il nuovo assetto non comporterà modifiche ai profili professionali, alle sedi di lavoro, agli stipendi o ai rapporti contrattuali del personale coinvolto. Restano inoltre invariate le responsabilità cliniche delle unità operative chirurgiche e anestesiologiche. È previsto un periodo transitorio fino al 30 settembre 2026. Durante questa fase, il modello attuale, ancora collegato al Dipartimento dell'Emergenza, sarà progressivamente affiancato alle direzioni medico-ospedaliere per consentire il graduale trasferimento delle competenze. Secondo l'azienda sanitaria, la misura consentirà una gestione più efficiente delle risorse umane e una migliore organizzazione delle attività operatorie senza nuovi costi per il bilancio aziendale.
1: Terzo servizio dedicato alla sanità con il maxi concorso per 500 infermieri di comunità.
0: La Regione Basilicata prevede la formazione di 500 professionisti e l'assunzione di 263 nuovi infermieri destinati alle aziende sanitarie di Potenza e Matera e lancia un corso concorso unico regionale per la formazione della nuova figura dell'infermiere di famiglia o di comunità. Ad annunciarlo è l'assessore regionale alla salute Cosimo Latronico, che parla di un passaggio decisivo per il rafforzamento reale del sistema sanitario lucano. Il progetto sarà finanziato con un investimento di 6 milioni e 332 mila euro. Di questi, oltre 2 milioni e 700 mila saranno destinati alla formazione. Capofila dell'organizzazione del corso concorso è l'azienda sanitaria di Matera. L'obiettivo è rafforzare l'assistenza territoriale, soprattutto nei piccoli comuni e nelle aree interne della Basilicata. Secondo Latronico, l'infermiere di famiglia rappresenterà un presidio fondamentale per il monitoraggio dei soggetti fragili, la gestione delle emergenze sanitarie ed il supporto alle comunità più isolate, anche con il coordinamento della protezione civile. Tra gli obiettivi, il contrasto alle disuguaglianze territoriali e la creazione di nuove opportunità occupazionali per trattenere i professionisti in Basilicata. Non si tratta solo di adempiere a norme, ha sottolineato l'assessore, ma di garantire concretamente il diritto alla salute dei cittadini con una sanità moderna, vicina ed efficace.
1: È arrivato ancora il momento di un po' di pubblicità, torniamo subito.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa. Combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Uni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Sciuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Piluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
5: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
5: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Ben ritrovati, ancora a Cronaca, andiamo a Sorrento dove ci sono nove misure cautelari per appalti pilotati nel comune.
1: Nuovo capitolo nell'inchiesta sugli appalti pubblici al Comune di Sorrento. La Guardia di Finanza ha eseguito un'ordinanza cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Torre Annunziata nei confronti di nove persone indagate a vario titolo per corruzione, turbativa d'asset e turbata libertà di scelta del contraente. Sette gli arresti domiciliari disposti, mentre per altre due persone è stato notificato il divieto di dimora in campagna. L'indagine coordinata dalla Procura di Torre Annunziata riguarda una serie di appalti e concorsi pubblici gestiti dal Comune di Sorrento tra il 2022 e il 2024. Al centro dell'inchiesta ci sarebbero affidamenti pubblici relativi alla promozione del brand turistico cittadino, alla gestione del Teatro Tasso, alla riqualificazione dello Stadio Italia, fino all'installazione di panchine smart e progetti per i servizi demografici e manifestazioni pubbliche. Sotto la lente anche alcuni concorsi comunali per assunzioni di personale amministrativo, tecnico e di vigilanza. Secondo gli investigatori, sarebbe emerso un sistema consolidato di accordi illeciti tra pubblici funzionari, professionisti ed imprenditori, finalizzato ad orientare gare e affidamenti pubblici. Nell'ordinanza, il GIP parla di un metodo della collusione utilizzato in modo sistematico nella gestione delle procedure amministrative. Tra i filoni più rilevanti dell'inchiesta figura quello relativo ai lavori di riqualificazione dello Stadio Italia, appalto da oltre 5 milioni di euro. Secondo l'accusa, la progettazione sarebbe stata artificiosamente frazionata per evitare il superamento della soglia europea e consentire affidamenti diretti. Il GIP ha riconosciuto la sussistenza della turbativa.

0: relativa ad asta sugli incarichi di progettazione, ma ha rigettato la richiesta di sequestro preventivo dell'impianto sportivo. Contestualmente è stato disposto anche un sequestro preventivo per equivalente di somme ritenute profitto delle presunte condotte corruttive contestate in una precedente tranche dell'inchiesta.
1: Una nuova notizia di cronaca, un nuovo servizio di cronaca che riguarda Potenza, con un uomo che era ubriaco alla guida, poi è stato fermato e ha anche aggredito i poliziotti.
0: Weekend di controlli in centro a Potenza da parte della Polizia di Stato. Nel corso delle operazioni un uomo è stato denunciato per violazione del divieto di accesso alle aree urbane. La misura emessa dal questore che vieta la presenza in specifiche zone cittadine per motivi di sicurezza e decoro urbano. L'intervento è scattato in via Pretoria dopo la segnalazione di un soggetto che aveva divelto una fioriera vicino ad un'attività commerciale. Gli agenti delle volanti lo hanno rintracciato in evidente stato di agitazione mentre colpiva con calci le porte di un ascensore. È stato accompagnato in questura ed identificato. Per questo è stato denunciato all'autorità giudiziaria. E poi gli agenti sono intervenuti in via Mazzini per un incidente stradale. Un'auto aveva urtato due vetture parcheggiate e il conducente fin da subito ha mostrato un atteggiamento aggressivo e poco collaborativo. L'uomo ha rifiutato gli accertamenti sul posto ed è stato accompagnato in ospedale per gli esami alcolemici e tossicologici. Anche nella struttura sanitaria avrebbe mantenuto un comportamento violento nei confronti dei poliziotti e del personale medico, colpendolo con calci e schiaffi. Gli esami hanno evidenziato un tasso alcolemico superiore a quanto consentito dalla legge, ossia quasi 7 volte oltre il limite consentito. L'automobilista è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza.
1: E ora il meteo con il nostro esperto Giuseppe Stabile.
2: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
3: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile. Alta pressione lontana dalla nostra penisola, la ritroviamo in pieno Oceano Atlantico, sul Nord Atlantico, mentre sul Mediterraneo e sull'intera nostra penisola agirà per alcuni giorni una circolazione depressionaria che favorirà il passaggio di alcuni fronti perturbati da nord-ovest verso sud-est. Intanto vediamo il tempo previsto per i prossimi giorni, partendo da mercoledì 13 maggio. Sull'intero territorio regionale avremo condizioni di cielo nuvoloso, localmente molto nuvoloso, con precipitazioni anche a carattere di rovescio temporalesco. Le temperature saranno in diminuzione per ventilazione moderata da ovest e mare, mosso localmente molto mosso. Per giovedì 14 maggio ancora condizioni di tempo instabile con occasioni per precipitazioni anche a carattere di rovescio, segnatamente sul settore meridionale e sul Vallo di Diano avremo maggiori probabilità di precipitazioni. La ventilazione sempre da ovest tra debole e moderata, mare molto mosso e temperature senza particolari variazioni, con valori che saranno al di sotto della media per questo periodo. La tendenza successiva, questa mappa, un'analisi in quota prevista per sabato 16 maggio, come possiamo apprezzare, questa è una cartina probabilistica. Tutti gli scenari vedono un affondo più marcato di una circolazione depressionaria a carattere freddo che andrebbe a posizionarsi nella giornata di venerdì questo sulla sud della Francia, in movimento successivamente nella giornata di sabato verso ovest, verso est o sud-ovest. E dunque probabilmente nel corso della giornata di sabato ci attenderemo delle complicazioni, tra virgolette, con precipitazioni più persistenti ed intense che potrebbero interessare anche la nostra regione in maniera marcata. Le temperature subiranno un aumento temporaneo nel corso della giornata di venerdì che annunceranno proprio l'arrivo di questa circolazione depressionaria per ventilazione anche moderata o localmente forte da sud. mentre nella giornata di sabato avremo una diminuzione delle temperature, dunque accompagnata da precipitazioni. Questa situazione dovrebbe poi lentamente migliorare nel corso della giornata di domenica, ma su questo ci ritornerò nel prossimo appuntamento. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it.

0: Buon proseguimento da Giuseppe Stabile.
1: Questo era il nostro ultimo contributo, vi ricordo di seguirci sui nostri canali social, Instagram, TikTok, Facebook, restare sempre aggiornati con il nostro sito www.italia2news.it. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una serena serata.

0: per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
8: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
9: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo

21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

Amici di motori a 360 gradi, di Sky 809, dei 12 emittenti regionali collegate di Video Brescia, ben trovati. Oggi sarà una puntata di cultura nel mondo dell'auto perché Bruno Giacomelli in questi giorni sta presentando il suo libro, un libro che racconta tutta la sua vita partendo proprio da Brescia ed è per arrivare a essere un pilota di Formula 1 con l'Alfa Romeo Ingegner Chitti. Oltre 70 Gran Premi che ha fatto il bresciano. Sono un racconto veloce che scivola via.

0: Lui avvolge il tempo della Formula 1, pensare che lui è partito da Brescia con una due cavalli e arrivò in Inghilterra e non sapeva la lingua, imparò la lingua e ha imparato tutto. È diventato quello che è diventato, il servizio.
1: Innanzitutto grazie per la partecipazione.

0: il professor Sangalli, sportivo, amante dello sport, insegnante dei giovani, quindi ci racconterà anche tutta la sua esperienza. Per ultimo, non per ultimo, Attilio Tantini, che è il nostro giornalista sportivo, nonché l'anima e giornalistica della nostra associazione. Grazie a tutti, direi di dare la parola a loro e iniziamo questo pomeriggio.
1: È un piacere ritrovare Bruno Giacomelli, ve lo ricordavo, altro bioto con gli occhi azzurri, pieno di donne, come al solito, e anche il professor Sangalli, con il quale abbiamo condiviso, certe volte mi ha battuto, certe volte l'ho battuto nel mondo della pallacanestro, però alla fine quello che ci ha sempre sopportato è stata la passione per lo sport. La passione dello sport si coniuga in tante sfaccettature. Vorrei che proprio il professor Sangalli volesse dedicare l'apertura a un pilota che è venuto a mancare proprio oggi.
2: È un momento, oggi è un giorno di gioia per i cognati, per quello che si dirà sullo sport, eccetera, eccetera. Purtroppo ieri è stata funestata la giornata dalla notizia della perdita di Alex Zanardi, che è stato veramente un esempio, un pilastro, prima come pilota e poi come persona rappresentante delle persone con disabilità, ottenendo risultati eccezionali.
3: Come hai detto giustamente, era doveroso ricordarlo oggi, anche se è un giorno di festa, però la vita è così. È stato è stato un bravissimo pilota innanzitutto, ma soprattutto ha dimostrato, insomma, che con la volontà si possono raggiungere risultati eccezionali.
1: L'arbitro sportivo Bruno Giacomelli, noi siamo in qualche modo vincolati alla presentazione del libro perché verrà fatto in maniera ufficiale. In maniera ufficiosa Bruno è un amico, anche lui tantissimi anni che lo conosco, e abbiamo fatto serate simpatiche, culinarie, non solo culinarie, ho visto correre, ma hanno colpito come bresciano quando andò in Inghilterra. E è partito tutto a Brescia, da un certo Edo, un consulente di lavoro, che ha creduto in lui, poi tantissime sono state le persone che hanno creduto, fino ad arrivare all'ingegner Chiti, il tempo dell'Alfa Romeo, di questo poi lo troverete prossimamente, non possiamo dirlo, nelle librerie e leggerete quanta passione, quanto amore ha messo per questo sport. E ha raccolto forse meno di quello che lui ha seminato, meno di quello che lui si meritava, perché sicuramente è stato un campione cristallino, dalla classe grandissima, che ha dato onore e spessore a Brescia.
2: E volevo chiedere a Bruno, perché oggi i Sinner, i grandi campioni di Formula 1, i grandi campioni, diciamo, in assoluto, hanno tutti il team, e quindi si parla di preparazioni specifiche, alta tecnologia, intelligenza artificiale, mental coach, eccetera. Volevo capire cosa faceva Bruno prima di salire sulla sua monoposto, perché io quando vado 80 all'ora con la Vespa ho un po' paura. Pensare di essere a 350 all'ora, che preparazione mentale e fisica, se posso usare il termine, a quei tempi.
3: Il mental coach, per esempio, alla nostra epoca non c'era il mental coach, e la diversità la facevi tu col tuo carattere, il tuo percorso di vita, i tuoi genitori che ti hanno creato, dove magari hai ereditato alcune caratteristiche. Il mental coach non esisteva, non sapevamo neanche cosa. Quando tu hai 13-14 anni, andare via da casa, insomma, è una cosa un po', una scelta abbastanza ardita, diciamo, ecco, come quando andai in Inghilterra e non parlavo una parola di inglese, però ho avuto un'occasione fantastica e l'inglese poi l'ho imparato.
1: Prima il professor Sangalli ti ha chiesto cosa pensavi o cosa avresti pensato andando a 300 ore. Da uomo della strada, cosa pensavi prima della partenza della mangelina? C'era una parte della Formula 1 anche questa.
3: Cioè, sì, c'erano, ma non le vedevi. Cioè, le vedevi ripreso con altre cose.

0: domanda sibillina.
1: No, anche lì. No,
2: la domanda della lettera la conosciamo i piloti. È una parte importante, sono andato a pista.
0: Dipende dai momenti. Comunque no, il pilota, non tutti, anche lì siamo diversi, però ci sono dei piloti che ti possono anche raccontare sulla linea di partenza una barzelletta. Poi quando si abbassa la visiera entra in un'altra dimensione e lì cambia tutto.
3: Con noi Bruno Giacomelli, pilota di Formula 1, il primo pilota bresciano che è dato in Formula 1. Tra poco nelle librerie uscirà la tua fatica letteraria, dove racconti i tuoi esordi, da dove sei partito, sì, e i sacrifici che hai fatto.
0: Beh, dove racconto, ciao a tutti innanzitutto, dove racconto la mia vita, diciamo, di sportivo, perché non scendo nel privato, racconto la mia storia, è una storia molto particolare, dove tu parlavi di sacrifici, in realtà non mi è costata nessuna fatica.
3: Stavo pensando in Inghilterra quando sei partito, sì, con i due cavalli.
0: Però c'era tanto entusiasmo e è stato un percorso fantastico che ricordo sempre carinamente, insomma, cioè, voglio dire, ecco, non mi è costato assolutamente fatica.
3: Sempre un bresciano creduto in te fin dall'inizio, amico Edo, che ti ha capito e ti ha in qualche modo aiutato ad affrontare questa grande avventura.
0: Edo sicuramente è stato fondamentale nella mia crescita sportiva, come lo sono stato in primis i miei genitori, che non mi hanno mai spinto, non mi hanno mai ostacolato, però sono stati fantastici, perché senza di loro all'inizio non avrei potuto assolutamente fare niente, perché la mia famiglia era una famiglia di origini modeste, però sono stati fantastici. Poi Edo, senza di lui sicuramente sarebbe stato impossibile.
3: Però tante persone ti hanno aiutato per arrivare poi all'ingegner Chiti, ai tempi dell'Alfa,
0: assolutamente.
3: Però prima di arrivare altro.
0: Sì, diciamo che durante questo mio percorso tante persone mi hanno aiutato, dovrei fare un lunghissimo elenco, a partire da Sandro Angeleri quando andai alla March, gli sponsor, la Scaini, Max Mosley, Robin Herd e così via, insomma, ecco, diciamo che i risultati mi hanno sicuramente aiutato a far sì che le persone si accorgessero di me e mi aiutassero in qualche modo, perché il nostro è uno sport che costa tanto, sono necessari dei grandi investimenti, è uno sport così, è uno sport tanto affascinante, ma veramente tanto difficile, dove la componente macchina, autovettura è fondamentale, dunque non è il gioco del calcio per intenderci.
3: Assolutamente. Ecco, cioè, come giudichi la Formula 1 di oggi? Ti piace?
0: Ma la Formula 1 di oggi ovviamente non mi piace, mi piacciono le vetture perché sono delle astronavi, tutto sommato. Sono
3: dal la punto macchina vista che comanda l'uomo non è l'uomo che
0: sì, comanda. Dal punto di vista tecnologico sono fantastiche, cioè ecco, è l'aspetto tecnologico che mi affascina ed è sempre stata così un po' per me, no? Mi ha sempre affascinato sin da ragazzo l'aspetto tecnico, scientifico, tecnologico di questo sport. La Formula 1 di oggi dal punto di vista sportivo non mi piace nella maniera più assoluta e lì dovremmo spendere troppo tempo per spiegare.
3: Troppe puntate, magari avremo occasione per parlarne.
0: Per spiegare il perché e il per come delle cose, no? Non sono l'unico, ovviamente, piloti della mia generazione la pensano tutti un po' allo stesso modo.
3: In altre nazioni, Francia, Germania, Inghilterra, piloti che hanno fatto la storia vengono in qualche modo presi come punto di riferimento e essere per i giovani. In Italia peccato che la federazione questo non lo faccia, perché solo la tua esperienza lo potresti trasmettere ai giovani.
0: Sì, io diciamo che all'inizio, quando vinsi il campionato di Formula Italia nel 1975, la federazione, la XAI.

0: La Federazione Sportiva Automobilistica Italiana mi aiutò all'inizio. E adesso non lo so, non è che segua molto. È un percorso difficile, non è come nel calcio dove i giocatori sin da piccoli entrano in questo. Esatto. Qua un pilota, tra virgolette, si deve arrangiare da solo, no?
1: Uno sport individuale.
0: È uno sport individuale, ma soprattutto non c'è la federazione che segue i giovani dall'inizio. Non è appunto come in altri sport, ecco, dove gli atleti sono seguiti sin da piccoli. Qua uno si deve arrangiare e la cosa diventa sempre, è sempre più difficile.
1: Bene, noi ringraziamo l'amico Bruno Giacomelli del suo tempo, speriamo di averlo ancora nostro ospite. Non è facile catturarlo davanti alle telecamere, preferisce continuare in maniera silenziosa la sua passione, ma mai dire mai. Grazie Bruno,
0: grazie a voi.
1: A voi la linea.
2: Pubblicità.
3: La Marco Ferrazzi SRL, con decennale esperienza nel mondo dell'energia e dell'efficientamento, è distributore ufficiale del marchio AGF per Brescia e provincia. Produciamo preventivi per le forniture di energia elettrica e gas per utenze domestiche, condomini, medie e piccole imprese, clienti corporate. Gestiamo subentri e volture. Efficientiamo gli impianti della vostra abitazione, impresa o attività commerciale con l'installazione o sostituzione di impianti fotovoltaici, pompe di calore, caldaie e climatizzatori. Contattaci o invia la tua bolletta tramite mail.
4: Nuova carrozzeria Aurora effettua lavorazioni di carrozzeria anche in giornata, ricambi originali, vernici top di gamma, vetture sostitutive, assistenza e soccorso stradale. Non solo, si riparano cristalli e danni da grandine. Scopri le nostre convenzioni con le migliori compagnie assicurative. Nuova carrozzeria Aurora, dal 1967, un lavoro a regola d'arte.
5: Ogni anno, sulle strade italiane, muoiono migliaia di persone. Non sono numeri, sono vite.

0: Molti di questi incidenti si possono evitare. La nuova guida sicura. Impara oggi. C'è un domani che ti aspetta.
1: Metal Condotte si propone come una realtà altamente specializzata, flessibile e dinamica nella distribuzione di tubi in acciaio al carbonio, con una particolare attenzione al servizio, alle condizioni più competitive. Metal Condotte ha scelto come partner preferenziale Arvedi Tubi Acciaio, leader nella produzione di tubi saldati per le più svariate applicazioni.
2: Secondo servizio della puntata, il nostro amico Roberto Fada è andato a trovare chi ha fatto la Dakar, quali sono stati i momenti più interessanti e vediamo il servizio. L'appuntamento è per la settimana prossima con altre novità. Grazie e buona serata.
3: Amici di Motori a 360 gradi, siamo a Rogno, ospiti di Ciro De Petri alla sua manifestazione. Riusciti quest'anno, per questo anno zero, ad avere qui bellissime moto. Qui alle nostre spalle vedete la rappresentazione di tre moto che hanno fatto Dakar, che fanno parte del Club Leonessa, anche lei partner della manifestazione, e sulla base delle presenze vedrete moto che hanno fatto la storia della Dakar, della vera Dakar, quella che chiamano ormai Parigi-Dakar, ormai la chiamano Dakar ma non è più lo stesso spirito. E siamo qui al Bivacco Dakar, e praticamente questa manifestazione organizzata da Ciro De Petri, che ha richiamato grandi personaggi della Dakar, e facciamoci dire da lui. Allora, grande partecipazione, appena partiti per la passeggiata che gli hai organizzato, direi sta andando alla grande.
4: Sì, innanzitutto sono venuti tanti amici campioni della Dakar dei miei tempi, partire da Cyril Neveu nel 25 dalla Francia.

0: Gilles Picard, Carlos Mas dalla Spagna, poi campioni italiani partendo da Gio Sala, Teruzzi, Andreini, Winkler, Birbes, adesso rischierò di dimenticarmele.
1: La bella manifestazione che sei riuscito a mettere insieme, tanta gente, tanto interesse.
0: Sì, e poi questa vuole essere la prima di l'anno prossimo, la faremo a settembre. Perché settembre? Perché siamo sicuri che al Maniva non c'è la neve e quindi voglio fare un percorso più lungo, facilissimo per tutti, però un evento un po' più lungo per tutti. Questa è stata un po' la prova, diciamo che il fulcro sono stati i protagonisti, il giro è stato un po' condizionato perché i permessi all'ultimo momento del fuoristrada non è facile averli e quindi abbiamo dovuto fare tre gruppi per non rompere le balle.
1: Certo, chiaramente per evitare problematiche. Siamo con un altro grande protagonista, amico di Ciro, ma sicuramente che fa parte del gruppo storico degli italiani che vincevano tutto la Parigi-Dakar. È sempre bello ritrovarsi qua con tutti gli amici ed avere questo spirito dakariano che viene a essere ripreso.
2: Sì, anche perché non ce n'è più praticamente in giro ormai, siamo rimasti in pochi.
1: Gli elefanti che tenete.
2: Sì. E poi non so, c'è gente come Acerbis.
1: Franco Acerbis, che due veramente colonne che sono state e sono ancora, perché che ne dicano loro, sono coloro che portano avanti delle tradizioni. Allora direi che comunque stavamo parlando di passione e passione è un filo che tra di voi non si spezzerà mai.
2: Sì, dicevamo con Neveu prima, con De Petri eccetera, che siamo dei privilegiati noi, perché noi abbiamo fatto una Parigi-Dakar veramente pericolosa, non dico altro, non voglio far paragoni perché non sono carini da fare eccetera, però noi eravamo veramente un po' esposti e un po' a vita persa, no? E quindi siamo ancora qui a raccontarcela, e con Carlos Mas anche, che è stato mio competitor nell'88, ci stavamo dicendo che siamo veramente delle persone fortunate, guarda, possiamo raccontarlo, possiamo ricordarci, siamo dei privilegiati.
1: E in questo momento storico e la fratellanza e lo spirito di unione che vi ha dato Dakar, penso che sarebbe veramente un messaggio da portare.
3: Sì, sì, evidente nella storicità di oggi, la conoscenza dei vari rapporti tra persone è l'unica alternativa ad astio, a negatività, e quando c'è la fatica comune, il sudore comune crea aggregazione.
2: Sai, la nostra più che altro è una specie di amore che abbiamo tra di noi, quindi lo dico senza, no?
1: È una grande famiglia che veramente...
2: Sì, siamo veramente una grande famiglia. Poi è curioso come dopo tantissimi anni, perché comunque io ho fatto la Dakar alla fine degli anni 80 e anche loro, ancora oggi noi siamo considerati un po' il riferimento della Parigi-Dakar. Bruno Birbes, per esempio... Che mi chiamava papà, sì, perché
4: lui,
2: io...
4: Lui è mio papà.
2: Alla fine delle tappe, io ero pilota ufficiale, rubavo dal mio camion della Honda i ricambi, le gomme, e le portavo a lui, che era pilota privato, perché arrivava certe sere che aveva finito le gomme, eccetera, eccetera.
1: Allora, Bruno, direi che la fratellanza, perché mi sembrate i tre moschettieri che si ritrovano.
4: Io ringrazio sempre chi mi ha aiutato, lui per primo. La Dakar che ho finito nell'88, dicono una delle più dure Dakar, e lo ammetto.
2: La più dura.
4: 180 moto partite, 32 arrivate, si dice già da solo che è dura. E grazie a tante persone, grazie al mio amico che mi ha aiutato a arrivare a Dakar, arrivare sul Lago Rosa e a piangere con l'emozione.
1: Siamo con uno dei grandi ospiti qui da Ciro De Petri, Cyril Neveu, plurivincitore, 5 volte vincitore della Parigi-Dakar, a cui chiediamo le impressioni di poter rispolverare e ricordare un po' di grandi avventure fatte. Allora, c'est une grande sensazione ritornare e vivere quelle sono le vostre avventure alla Paris-Dakar, la Real Paris-Dakar.
5: felice di rincontrare i vecchi amici che hanno partecipato alla Parigi-Dakar, tra cui Terucci, incontrare anche vecchi amici, tra cui Ciro De Petri. Mi fa piacere di avere dei buoni ricordi che abbiamo potuto avere per questa Dakar e soprattutto è simpatico riscoprire le persone in forma che ancora vanno sulle loro moto, sono delle palle di fuoco, ecco.
1: Après les 30 records que tu as à la Dakar, qu'est-ce qui est les plus forts que tu vas à recorder?
6: Oh, beh, ça restera,
5: resterà la mia vittoria, perché su 13 partecipazioni ho vinto 5 volte. Evidentemente la prima rimane nella memoria perché era completamente inattesa e mi ha permesso di essere professionista della moto. E l'ultima con la battaglia con Auriol, che è stata abbastanza torrida. E dopo ho avuto il piacere di correre con moto italiane come Cagiva, è stata la mia ultima corsa e non mi dispiace affatto di aver finito la mia carriera con questa moto.
1: Alberto Porta, allora, belle manifestazioni queste che fanno rivedere grandi campioni che si ritrovano e si raccontano le mattate che hanno fatto negli anni.
7: Sì, ciao a tutti, è una bellissima manifestazione, ma non penso che sia solo un'operazione nostalgia.
1: No.
7: Visti tutti i motociclisti che sono in giro per le valli, qua sia su asfalto che in fuoristrada a farsi un bel giro, è il segno, la testimonianza diretta del fatto che c'è ancora grandissima passione intorno a queste meravigliose gare che sono i Rally Ride, la Dakar soprattutto.
1: Siamo con uno dei grandi protagonisti delle Dakar e non solo Parigi-Dakar, perché ti abbiamo visto molto attivo nelle Afriche Coreis, quindi ormai riesci a bastonare ancora i ragazzini nonostante loro dicano che è.
8: Oddio, forse bastonare i ragazzini è una parola un po' grossa. Diciamo che sono della generazione precedente, quindi ho fatto le Dakar negli anni 90. Io credo sia sempre vero, perché alla fine è una gara impegnativa con tanti chilometri, molte ore in sella, quindi non credo che sia una gara non vera.
1: Non è una passeggiata.
8: Quindi sia prima che dopo sono solo cambiati gli schemi organizzativi, le situazioni che si vivono in gara, comunque è sempre una gara importante.
1: Penso che Aldo Hinkler sia riuscito a fare una delle avventure più dure e dove ci hanno detto che addirittura avevi scritto due righe da lasciare a casa.
9: Sì. Ma sì, sì, adesso tutti mi ricordano per quello. Io avrei preferito vincere una speciale.
1: Esatto.
9: Quello lì ha vinto una speciale. No, quello lì che si è perso. Cioè,
1: no, beh, chiaro.
9: Però è stata veramente una bella avventura. Ecco, devo ricordarla perché è andata bene, è stato bello come situazione.
1: Parlavamo con gli altri tuoi dakariani e la vostra Parigi-Dakar era vera avventura, completa al 100%.
9: Ma io tra l'altro sono uno di quelli che l'ha fatta nei tempi vecchi.
1: Esatto, l'hai fatta adesso con tuo figlio.
9: Con mio figlio, quindi posso fare veramente un paragoni veramente così.
1: Quali sono state le differenze vere di prima?
9: Prima, una volta, era una vera avventura, proprio un'avventura pura con la A maiuscola, perché non conoscevi niente, non sapevi niente, è tutto un mistero, tutta una conoscenza. Cioè, quando sono partito dal primo anno da Parigi, non sapevo dove andavo, no? Adesso con i mondi di internet che sai tutto di tutto, anche con Google Maps vedi tutto, cioè, e quindi una volta era proprio un'avventura, adesso è veramente una gara molto complessa, cioè nel senso che anche è difficile. C'è adesso il vantaggio della sicurezza che è veramente estrema, perché sanno tutto dove sei, dove, come, e c'è il telefono satellitare sul roadbook, quindi c'è una sicurezza veramente altissima.
10: Pubblicità. Ogni anno sulle strade italiane muoiono migliaia di persone. Non sono numeri, sono vite.

Molti di questi incidenti si possono evitare. La nuova guida sicura. Impara oggi. C'è un domani che ti aspetta.

Metal Condotte si propone come una realtà altamente specializzata, flessibile e dinamica nella distribuzione di tubi in acciaio al carbonio, con una particolare attenzione al servizio, alle condizioni più competitive. Metal Condotte ha scelto come partner preferenziale Arvedi Tubi Acciaio, leader nella produzione di tubi saldati per le più svariate applicazioni.

gli infermieri esercito del bene a cui va la gratitudine della Repubblica. Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la cerimonia per il centenario della Giornata Internazionale dell'Infermiere all'Auditorium Antonianum di Roma. Il Capo dello Stato ricorda l'impegno durante il Covid sottolineando il contributo decisivo e l'appassionata dedizione degli infermieri, un'emergenza vissuta con sacrifici immani e con diverse vittime, ribadisce, che qualcuno cerca di derubricare a poco più di una leggera influenza, dimenticando gli sforzi eroici e le sofferenze di tutto il personale sanitario, gesti eroici che Mattarella paragona a quelli compiuti dagli infermieri a Gaza. Resta alta la tensione in Iran. Il presidente americano Donald Trump gela le speranze di pace, definendo il cessate il fuoco in terapia intensiva, con appena l'1% di possibilità di tenuta. Per il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani, la Cina potrebbe svolgere un ruolo fondamentale e convincere l'Iran a raggiungere un accordo. Il governo vuole che si raggiunga quanto prima una pace stabile ed è pronto, spiega il vice premier, a inviare nostre navi a Hormuz se ci sarà un accordo internazionale per garantire la libertà di navigazione. Electrolux ha annunciato un piano di ristrutturazione pesantissimo che prevede 1.700 esuberi sui 4.500 lavoratori attuali. Un progetto inaccettabile per i sindacati che hanno fatto scattare gli scioperi e anche per il ministro delle imprese Adolfo Urso, che ha convocato al Mimit per il 25 maggio alle 15 un tavolo sulla vertenza. Parteciperanno i rappresentanti della multinazionale di elettrodomestici, le sigle metalmeccaniche e le regioni coinvolte, ossia Emilia-Romagna, Friuli, Venezia.

0: Giulia, Lombardia, Marche e Veneto. Faremo la nostra parte con assoluta determinazione, assicura Urso. Cresce l'allarme antivirus, ieri altri 3 contagi tra i passeggeri sbarcati dalla nave focolaio Ondius. Allerta anche in Italia con 2 marittimi in quarantena in Campania e Calabria. Il Ministero della Salute rassicura, nessuna emergenza ma massima cautela. Per il ministro Orazio Schillaci la situazione è sotto controllo e il virus ha bassa contagiosità interumana. Il Ministero della Salute ha inviato una circolare alle regioni e alle autorità sanitarie con indicazioni di monitoraggio e contenimento che prevedono eventuali isolamenti fiduciari. Italia Viva chiede che Schillaci riferisca immediatamente in aula.
1: La riforma non smantella la figura del medico di famiglia. Stiamo finalmente liberando tutto il suo potenziale. Così il ministro della Salute Orazio Schillaci, rispondendo ad una interrogazione durante il question time alla Camera. Mentre i pronto soccorso sono spesso intasati da codici bianchi e verdi, ha proseguito Schillaci, i medici di famiglia sono sempre meno. La professione ha perso attrattività negli anni e chi rimane regge spesso in maniera eroica un modello non più adeguato alla domanda di salute del nostro tempo. Secondo il ministro, quindi, il medico di famiglia deve tornare a essere il garante della salute dei cittadini, non solo il gestore di malattie acute. Ma affinché ciò avvenga ha bisogno di una squadra, di strumenti digitali e di un contesto organizzativo che sostenga il suo lavoro, ha concluso Schillaci. Si è inserita al Ministero della Salute la cabina di regia nazionale per l'attuazione dello spazio europeo dei dati sanitari, regolamento UE entrato in vigore il 26 marzo 2025. Obiettivo: garantire ai cittadini continuità delle cure e pieno controllo sui propri dati sanitari anche all'estero, permettendo al contempo a ricercatori e autorità di accedere a dati aggregati e anonimizzati. La cabina di regia coordinerà le attività nazionali assicurando l'allineamento tra ministeri, regioni ed enti tecnici, monitorando avanzamento e scadenze. L'Italia punta un ruolo di primo piano, il commento del ministro Schillaci, grazie a infrastrutture digitali avanzate e fondi PNRR, valorizzando competenze interistituzionali e promuovendo lo scambio di best practice a livello europeo. L'antivirus non è un virus nuovo, il contagio uomo-uomo è raro ma già documentato nella forma respiratoria, soprattutto in Sud America. Così il professor Massimo Andreoni, direttore scientifico della CIMIT e membro del Consiglio Superiore di Sanità, interpellato dalla DIRE in merito al focolaio di antivirus a bordo della nave da crociera polare Ondius. L'infezione, trasmessa dai roditori, si è diffusa tra passeggeri e membri dell'equipaggio. L'ambiente chiuso della nave e dell'aereo ha favorito la diffusione, ha proseguito Andreoni, secondo cui i casi restano limitati e compatibili con le caratteristiche note della malattia. Non ci sono segnali di virus altamente trasmissibile o con caratteristiche pandemiche. Secondo Andreoni, quindi, monitorare è importante, ma non indica un'emergenza sanitaria internazionale. L'AIFA ha approvato la rimborsabilità in Italia di pirtobrutinib, farmaco di Lilly per la leucemia linfatica cronica recidivante o refrattaria. Il trattamento è destinato a pazienti già trattati con inibitori covalenti della tirosina chinasi di Bruton. La leucemia linfatica cronica è il tumore del sangue più comune negli adulti in Occidente, con circa 3.000 nuovi casi stimati ogni anno in Italia. La malattia colpisce prevalentemente gli anziani, il 40% delle diagnosi avviene oltre i 75 anni, l'età media è di circa 70 anni. Si manifesta con proliferazione di linfociti B clonali e aumento di linfonodi e milza. Nonostante i progressi terapeutici, molti pazienti sviluppano recidive o resistenze ai trattamenti. dal dolore pelvico all'endometriosi, dalla diastasi addominale alla fibromialgia. L'Ordine dei Fisioterapisti del Lazio tende la mano alle donne e agli uomini che soffrono di queste malattie invisibili. Oggi ha spiegato durante un evento alla Camera la presidente di OFI Lazio, Anna Maria Servadio, il fisioterapista è forse uno dei maggiori esperti nel trattamento del dolore non farmacologico. È un momento importante in Italia per quanto riguarda la fibromialgia perché si sta avviando il riconoscimento della patologia e il suo inserimento all'interno dei LEA, ma bisogna fare di più. Poi un messaggio di vicinanza alle tante donne che combattono contro queste malattie. Quando vi viene detto che è normale sentire dolore, che è normale essere affaticate, non fermatevi al primo parere, ma sentitene un altro, le parole di Servadio. La riforma della disabilità ha generato un cambio culturale nelle persone e noi dobbiamo intercettarlo. Con queste parole Nazaro Pagano, presidente di ANMIC, ha aperto l'assemblea della rete associativa a Roma, che si è svolta la settimana scorsa all'Hotel Capannelle. Un momento di confronto su temi centrali come la riforma, il disegno di legge sui caregiver e il futuro del terzo settore. Non è solo una scelta organizzativa, ma una necessità strategica, ha sottolineato Pagano, invitando i 122 delegati presenti a partecipare attivamente. L'obiettivo, secondo il presidente di ANMIC, è prepararsi al congresso di novembre e lanciare le linee guida per i 70 anni dell'associazione nel 2026. Un'occasione per celebrare il passato, ma con lo sguardo fermo verso il futuro, ha concluso Pagano.
2: Federica
3: Pasquale,
2: giornalista, logorroica,
3: fastidioso,
2: combussolato,
3: sì, rompiscato.
2: È pausa, è un momento anche per fare un po' di gossip e per riposarsi.
3: È risveglio, ogni tanto bisogna risvegliarsi, quindi prendiamo un caffè.
2: Che inizia un nuovo programma su Italia 2 News, Doppio Espresso.
3: Che va visto perché parleremo di tante cose del nostro territorio.
2: E per rimanere aggiornati sulle notizie di metà mattinata e per avere tante novità.
3: Essendo logorroica, ha detto già lei, eh?

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali Salderiso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: Consigli una farmacia ben fornita?
6: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
5: Anche prodotti per bambini?
6: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
5: Non ci credo!
6: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
5: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
7: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
8: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

0: Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. Iniziamo questa edizione del nostro telegiornale occupandoci di una notizia di cultura con la copertina che è dedicata al via della campagna archeologica a Roscigno.
1: Riparte la campagna di scavo archeologico e catalogazione dei materiali nel Parco Archeologico Roscigno-Montepruno, nel periodo compreso tra l'8 giugno e il 12 luglio 2026. L'iniziativa si inserisce nell'ambito della concessione di scavo affidata al Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e rappresenta un'importante occasione di ricerca, valorizzazione e promozione del nostro straordinario patrimonio storico e archeologico. Le attività vedranno la partecipazione di studenti universitari e ricercatori impegnati nello scavo archeologico e nelle operazioni di laboratorio e catalogazione dei reperti sotto la direzione scientifica di Bianca Ferrara. Grande rilevanza assume inoltre la collaborazione con il CNR di Lecce che affiancherà le attività di scavo, un intervento di alto profilo scientifico che consentirà di approfondire ulteriormente la conoscenza dell'area archeologica e di programmare future attività di ricerca e tutela. Protagonista anche la BCC Montepruno, che da anni sostiene le iniziative culturali, scientifiche e di valorizzazione del territorio, dimostrando concretamente vicinanza alla crescita culturale e identità della nostra comunità. Questa iniziativa conferma il ruolo centrale di Roscigno nel panorama della ricerca archeologica del Mezzogiorno. Montepruno rappresenta un patrimonio identitario di valore inestimabile e il nostro impegno è quello di favorire ogni attività capace di valorizzarlo, promuovendo e rendendolo sempre più attrattivo sotto il profilo culturale e turistico. Il Comune garantirà pieno supporto logistico alle attività programmate, anche attraverso gli interventi necessari per assicurare il corretto svolgimento delle operazioni di ricerca nell'area interessata. L'amministrazione comunale invita la cittadinanza a seguire con interesse le attività della campagna archeologica, che rappresentano un'importante opportunità di crescita culturale, promozione territoriale e valorizzazione della storia millenaria di Roscigno e del Montepruno.
0: Una bella iniziativa che quindi parte da Roscigno. Abbiamo dedicato anche la copertina a questo argomento perché nelle prossime parti del nostro telegiornale ci sarà ampio spazio dedicato soprattutto alla cronaca. Un po' di pubblicità, torniamo subito.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di clic. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritrovati, come vi avevo anticipato prima, ampio spazio dedicato alla cronaca. Iniziamo con l'uomo che è stato evirato ad Angri. C'è uno scandalo, c'è una protesta giustissima perché alle immagini di quanto avvenuto sono state diffuse sui social, gli avvocati dell'uomo minacciano querele.
3: Difenderemo questa vittima innocente da ogni altro tipo di violazione e così come si difendono le donne in Italia, anche gli uomini hanno diritto alle stesse difese perché la violenza non ha sesso e tutto questo non deve mai più accadere.
4: Sono le prime parole rilasciate dall'uomo evirato nel cuore della notte, un uomo sofferente, vittima di inaudita violenza. Le sue immagini, riprese sul letto dell'ospedale a Nocera Inferiore, insieme alla fotografia dell'organo in una busta sanitaria sigillata, stanno circolando in rete, tra chat e social, in un clima di vero sciacallaggio mediatico. Ad annunciarlo gli avvocati Angelo e Sergio Pisani, che tutelano l'uomo del Bangladesh, evirato nel sonno dalla moglie ad Angri a inizio mese dopo essere stato narcotizzato. I due legali annunciano una denuncia finalizzata ad identificare l'autore delle foto e coloro che li hanno diffusi. Si tratta di materiale di una gravità inaudita, dicono i due professionisti, che lascia ipotizzare una diffusione avvenuta all'interno dell'ambiente ospedaliero o comunque da soggetti che avevano accesso diretto al paziente durante le cure. Un dramma umano e clinico è stato trasformato in spettacolo virale e chi ha diffuso quelle immagini dovrà risponderne penalmente e civilmente, così come saranno accertati eventuali responsabilità della struttura sanitaria.
0: Ancora cronaca, ci spostiamo a Sarno dove c'è una tragedia, un neonato che è arrivato purtroppo morto, deceduto all'ospedale. Ci sono le indagini.

0: Indagini in corso.
1: A Sarno una neonata è arrivata senza vita al pronto soccorso dell'ospedale Martiri di Villa Marta. Inutili tentativi di rianimazione in tragedia. I medici del presidio ospedaliero hanno soltanto potuto constatare il decesso della neonata. Saranno ora gli accertamenti disposti dagli inquirenti a chiarire tempi e cause della morte della piccola.
0: A proposito di indagini, continuano gli accertamenti da parte dell'ARPAC per comprendere eventuali danni ambientali a causa dell'incendio che si è scatenato 2 giorni fa in un capannone nella zona industriale di Sant'Arsenio. I dati arriveranno tra qualche settimana. Ricordiamo, l'incendio ha distrutto un capannone di un'azienda che si occupa di segnaletica stradale. Per fortuna non ci sono stati feriti, ma i danni sono stati ingenti. Quindi anche su questo ovviamente vi terremo aggiornati. Ancora cronaca, ci spostiamo in Basilicata. Purtroppo si è conclusa con una tragedia la ricerca dell'uomo che era scomparso da 4 giorni nella parte meridionale della Basilicata.
2: È stato ritrovato senza vita Nicola Scarascia intorno alle 10 di questa mattina a Scanzano Ionico. Il 52enne era scomparso lo scorso 8 maggio. La conferma è arrivata dal sindaco del comune lucano Pasquale Cariello. Scarascia viveva in Germania ed era tornato nel suo paese d'origine da circa 20 giorni. La denuncia della sua scomparsa era stata diffusa dai familiari attraverso un appello sui social in cui spiegavano che l'uomo era stato visto per l'ultima volta intorno alle 20 dell'8 maggio nei pressi di una farmacia del paese. Secondo le prime ricostruzioni, poco prima della scomparsa, l'uomo avrebbe effettuato un prelievo a uno sportello bancomat. La sua auto era stata ritrovata parcheggiata regolarmente vicino all'abitazione, mentre il telefono cellulare risultava irraggiungibile dalle 22 della stessa sera. Subito dopo la denuncia erano scattate le ricerche coordinate dalla prefettura di Matera nell'ambito del piano provinciale per le ricerche delle persone scomparse. Alle operazioni hanno partecipato i carabinieri della compagnia di Policoro, i vigili del fuoco, i volontari del gruppo lucano della protezione civile e le unità cinofile di Bernalda. Il cadavere è stato individuato dopo 4 giorni nelle vicinanze del canale Fondovalle, lungo la strada che collega il paese al mare, in un tratto vicino alla ferrovia. Sul posto sono intervenuti gli investigatori e il magistrato di turno della Procura di Matera per gli accertamenti del caso. Al momento non sono ancora note le cause della morte e le indagini sono in corso. È un momento di profondo cordoglio per tutta la comunità di Scanzano Ionico che si era mobilitata sin da subito per ritrovare Nicola, ha dichiarato il sindaco Pasquale Cariello. La nostra vicinanza va alla famiglia colpita da questo grande dolore. La notizia infatti ha profondamente colpito l'intera comunità locale che in questi giorni aveva seguito con apprensione le ricerche dell'uomo.
0: Ancora cronaca, questa volta cronaca giudiziaria. Il PM ha chiesto 4 condanne per la morte di Giovanna Pastoressa.
3: Entra nella fase decisiva il processo di primo grado sulla morte di Giovanna Pastoressa, la giovane deceduta il 13 dicembre 2019 a Lauria, in seguito allo scoperchiamento del tetto del Pala Alberti. Nel corso dell'udienza davanti al Tribunale di Lagonegro, il pubblico ministero Mogavero ha formulato le richieste nei confronti degli imputati coinvolti nell'inchiesta, contestando a vario titolo i reati di disastro colposo in concorso, omicidio colposo e lesioni personali colpose. Il PM ha chiesto la condanna a 2 anni e 2 mesi di reclusione per il progettista della struttura e direttore dei lavori, per il titolare dell'impresa esecutrice delle opere in cemento armato e per il collaudatore. Richiesta di condanna anche per l'amministratore unico dell'impresa subappaltatrice, per il quale sono stati chiesti 1 anno e 8 mesi con il riconoscimento delle attenuanti generiche. Per altri imputati coinvolti nel procedimento, tra cui i responsabili unici del procedimento, il progettista della copertura in legno, il legale rappresentante della società esecutrice e il progettista di fatto della struttura, la procura ha invece chiesto l'assoluzione per non aver commesso il fatto. Per il collaudatore è stata inoltre avanzata richiesta di assoluzione dall'accusa di falso ideologico commesso da pubblico ufficiale in atto pubblico, ritenendo che il fatto non costituisca reato. Ci aspettavamo francamente un'altra lettura delle carte processuali, ha dichiarato uno dei legali della famiglia Pastoressa, l'avvocato Raffaele Melfi, ai colleghi della Siritide, perché secondo noi tutti quelli che hanno partecipato alla realizzazione del palazzetto dello sport, dalle fondamenta fino alla copertura, sono responsabili per quello che hanno fatto. Le prossime udienze sono state fissate per il 20 e 22 maggio, date che potrebbero avvicinare il procedimento alla sentenza di primo grado.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Face, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
2: Space. L'universo delle scarpe da lavoro è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci. Un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza, lavora con comfort.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Ben ritrovati dopo l'ampia pagina dedicata alla cronaca, ora ampia pagina dedicata alla sanità. Iniziamo parlando dei punti nascita a rischio. La Commissione Sanità vota per la revoca.
1: Si è tenuta ieri un'audizione presso la 5ª Commissione Permanente Sanità e Sicurezza Sociale della Regione Campania, dedicata alla vicenda del punto nascita dell'ospedale dell'Immacolata di Sapri. A renderlo noto attraverso un post sulla sua pagina Facebook è stato il sindaco di Sapri, Antonio Gentile, il quale ha partecipato all'incontro istituzionale convocato in vista dell'udienza fissata per il prossimo 27 maggio. Desidero ringraziare la presidente Loredana Rai e tutti gli onorevoli componenti, ha dichiarato il sindaco, per aver accolto prontamente la mia richiesta di convocazione e per l'attenzione dimostrata verso il nostro territorio. Nel corso del suo intervento, Gentile ha chiesto l'interessamento della Commissione affinché venga revocata la delibera di Giunta regionale 418 del 2015 che dispone la chiusura del punto nascita, richiamando la legge regionale 11 del 2015 e la fuoriuscita della Campania dal piano di rientro sanitario. Inoltre, il sindaco ha sollecitato congrui investimenti in termini di strutture ed infrastrutture per il presidio ospedaliero di Sapri. Sulla vicenda è intervenuta anche la CGIL Funzione Pubblica.

0: Soluzione promossa dai consiglieri regionali Gennaro Oliviero e Franco Picarone, che impegna il presidente della Regione Campania Roberto Fico e la Giunta a revocare la delibera di chiusura dei tre punti nascita. L'unanimità raggiunta in Commissione Sanità segna un punto di svolta fondamentale, hanno dichiarato in una nota il segretario generale della CGL Funzione Pubblica Salerno Antonio Capezzuto ed il coordinatore Area Sud ASL Salerno Domenico Vrenna. L'uscita della Campania dal piano di rientro consente oggi quella flessibilità necessaria per tutelare i presidi sanitari nelle aree più fragili e disagiate, garantendo servizi vitali per la tenuta sociale del Basso Cilento. Secondo il sindacato, la revoca della delibera regionale consentirebbe inoltre di superare il contenzioso davanti al Tribunale amministrativo, evitando l'udienza già fissata per il 27 maggio.
1: Da una notizia non certo buona per i comuni e gli ospedali con i punti nascita, a una buona notizia che arriva per le sale operatorie dell'ASL di Salerno. Infatti è prevista una nuova organizzazione per migliorare la qualità delle sale operatorie stesse.
0: Nuova organizzazione per il personale sanitario impiegato nelle sale operative degli ospedali dell'ASL Salerno. Con una delibera approvata dalla direzione generale guidata da Gennaro Sosto, l'azienda sanitaria ha definito un nuovo modello gestionale che interesserà infermieri, operatori sociosanitari e personale del comparto sanitario operante nei blocchi operatori dei presidi ospedalieri aziendali. Il provvedimento punta a rendere più omogenea la gestione delle sale operatorie, migliorando il coordinamento organizzativo, la programmazione delle attività chirurgiche e il controllo dei costi. Nel dettaglio, come si legge nella delibera dell'ASL, il personale impiegato stabilmente o prevalentemente nelle sale operatorie sarà assegnato funzionalmente e contabilmente ai centri di costo dei blocchi operatori dei singoli ospedali. La gestione organizzativa passerà invece alle direzioni mediche di presidio, che avranno competenza su turnazione e distribuzione del personale, continuità dei servizi e rispetto delle procedure igienico-organizzative. L'ASL inoltre precisa che il nuovo assetto non comporterà modifiche ai profili professionali, alle sedi di lavoro, agli stipendi o ai rapporti contrattuali del personale coinvolto. Restano inoltre invariate le responsabilità cliniche delle unità operative chirurgiche e anestesiologiche. È previsto un periodo transitorio fino al 30 settembre 2026. Durante questa fase il modello attuale, ancora collegato al Dipartimento dell'Emergenza, sarà progressivamente affiancato alle direzioni medico ospedaliere per consentire il graduale trasferimento delle competenze. Secondo l'azienda sanitaria, la misura consentirà una gestione più efficiente delle risorse umane e una migliore organizzazione delle attività operatorie senza nuovi costi per il bilancio aziendale.
1: Terzo servizio dedicato alla sanità con il maxi concorso per 500 infermieri di comunità.
0: La Regione Basilicata prevede la formazione di 500 professionisti e l'assunzione di 263 nuovi infermieri destinati alle aziende sanitarie di Potenza e Matera e lancia un corso concorso unico regionale per la formazione della nuova figura dell'infermiere di famiglia o di comunità. Ad annunciarlo è l'assessore regionale alla salute Cosimo Latronico, che parla di un passaggio decisivo per il rafforzamento reale del sistema sanitario lucano. Il progetto sarà finanziato con un investimento di 6.332.000 euro. Di questi, oltre 2.700.000 saranno destinati alla formazione. Capofila dell'organizzazione del corso concorso è l'azienda sanitaria di Matera. L'obiettivo è rafforzare l'assistenza territoriale, soprattutto nei piccoli comuni e nelle aree interne della Basilicata. Secondo Latronico, l'infermiere di famiglia rappresenterà un presidio fondamentale per il monitoraggio dei soggetti fragili, la gestione delle emergenze sanitarie ed il supporto alle comunità più isolate, anche con il coordinamento della protezione civile. Tra gli obiettivi, il contrasto alle disuguaglianze territoriali e la creazione di nuove opportunità occupazionali per trattenere i professionisti in Basilicata. Non si tratta solo di adempiere a norme, ha sottolineato l'assessore, ma di garantire concretamente il diritto alla salute dei cittadini con una sanità moderna, vicina ed efficace.
1: È arrivato ancora il momento di un po' di pubblicità, torniamo subito.

0: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
3: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
4: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Ben ritrovati, ancora a Cronaca, andiamo a Sorrento dove ci sono nove misure cautelari per appalti pilotati nel comune.
1: Nuovo capitolo nell'inchiesta sugli appalti pubblici al comune di Sorrento. La Guardia di Finanza ha eseguito un'ordinanza cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Torre Annunziata nei confronti di nove persone indagate a vario titolo per corruzione, turbativa d'asset e turbata libertà di scelta del contraente. Sette gli arresti domiciliari disposti, mentre per altre due persone è stato notificato il divieto di dimora in campagna. L'indagine coordinata dalla Procura di Torre Annunziata riguarda una serie di appalti e concorsi pubblici gestiti dal Comune di Sorrento tra il 2022 e il 2024. Al centro dell'inchiesta ci sarebbero affidamenti pubblici relativi alla promozione del brand turistico cittadino, alla gestione del Teatro Tasso, alla riqualificazione dello Stadio Italia, fino all'installazione di panchine smart e progetti per i servizi demografici e manifestazioni pubbliche. Sotto la lente anche alcuni concorsi comunali per assunzioni di personale amministrativo, tecnico e di vigilanza. Secondo gli investigatori, sarebbe emerso un sistema consolidato di accordi illeciti tra pubblici funzionari, professionisti ed imprenditori, finalizzato ad orientare gare e affidamenti pubblici. Nell'ordinanza, il GIP parla di un metodo della collusione utilizzato in modo sistematico nella gestione delle procedure amministrative. Tra i filoni più rilevanti dell'inchiesta figura quello relativo ai lavori di riqualificazione dello Stadio Italia, appalto da oltre 5 milioni di euro. Secondo l'accusa, la progettazione sarebbe stata artificiosamente frazionata per evitare

0: superamento della soglia europea e consentire affidamenti diretti. Il GIP ha riconosciuto la sussistenza della turbativa d'asta sugli incarichi di progettazione, ma ha rigettato la richiesta di sequestro preventivo dell'impianto sportivo. Contestualmente è stato disposto anche un sequestro preventivo per equivalente di somme ritenute profitto delle presunte condotte corruttive contestate in una precedente tranche dell'inchiesta.
1: Una nuova notizia di cronaca, un nuovo servizio di cronaca che riguarda Potenza, con un uomo che era ubriaco alla guida, poi è stato fermato e ha anche aggredito i poliziotti.
0: Weekend di controlli in centro a Potenza da parte della Polizia di Stato. Nel corso delle operazioni un uomo è stato denunciato per violazione del divieto di accesso alle aree urbane. La misura emessa dal questore che vieta la presenza in specifiche zone cittadine per motivi di sicurezza e decoro urbano. L'intervento è scattato in via Pretoria dopo la segnalazione di un soggetto che aveva divalto una fioriera vicino ad un'attività commerciale. Gli agenti delle volanti lo hanno rintracciato in evidente stato di agitazione mentre colpiva con calci le porte di un ascensore. È stato accompagnato in questura ed identificato. Per questo è stato denunciato all'autorità giudiziaria. E poi gli agenti sono intervenuti in via Mazzini per un incidente stradale. Un'auto aveva urtato due vetture parcheggiate e il conducente fin da subito ha mostrato un atteggiamento aggressivo e poco collaborativo. L'uomo ha rifiutato gli accertamenti sul posto ed è stato accompagnato in ospedale per gli esami alcolemici e tossicologici. Anche nella struttura sanitaria avrebbe mantenuto un comportamento violento nei confronti dei poliziotti e del personale medico, colpendolo con calci e schiaffi. Gli esami hanno evidenziato un tasso alcolemico superiore a quanto consentito dalla legge, ossia quasi 7 volte oltre il limite consentito. L'automobilista è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza.
1: E ora il meteo con il nostro esperto Giuseppe Stabile.
2: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
3: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile. Alta pressione lontana dalla nostra penisola, la ritroviamo in pieno Oceano Atlantico, sul Nord Atlantico, mentre sul Mediterraneo e sull'intera nostra penisola agirà per alcuni giorni una circolazione depressionaria che favorirà il passaggio di alcuni fronti perturbati da nord-ovest verso sud-est. Intanto vediamo il tempo previsto per i prossimi giorni, partendo da mercoledì 13 maggio. Sull'intero territorio regionale avremo condizioni di cielo nuvoloso, localmente molto nuvoloso, con precipitazioni anche a carattere di rovescio temporalesco. Le temperature saranno in diminuzione per ventilazione moderata da ovest e mare, mosso localmente molto mosso. Per giovedì 14 maggio ancora condizioni di tempo instabile con occasioni per precipitazioni anche a carattere di rovescio, segnatamente sul settore meridionale e sul Vallo di Diano avremo maggiori probabilità di precipitazioni. La ventilazione sempre da ovest tra debole e moderata, mare molto mosso e temperature senza particolari variazioni, con valori che saranno al di sotto della media per questo periodo. La tendenza successiva, questa mappa, un'analisi in quota prevista per sabato 16 maggio, come possiamo apprezzare, questa è una cartina probabilistica. Tutti gli scenari vedono un affondo più marcato di una circolazione depressionaria a carattere freddo che andrebbe a posizionarsi nella giornata di venerdì questo sulla sud della Francia, in movimento successivamente nella giornata di sabato verso ovest, verso est o sud-ovest. E dunque probabilmente nel corso della giornata di sabato ci attenderemo delle complicazioni, tra virgolette, con precipitazioni più persistenti ed intense che potrebbero interessare anche la nostra regione in maniera marcata. Le temperature subiranno un aumento temporaneo nel corso della giornata di venerdì che annunceranno proprio l'arrivo di questa circolazione depressionaria per ventilazione anche moderata o localmente forte da sud. mentre nella giornata di sabato avremo una diminuzione delle temperature, dunque accompagnata da precipitazioni. Questa situazione dovrebbe poi lentamente migliorare nel corso della giornata di domenica, ma su questo ci ritornerò nel prossimo

0: prossimo appuntamento. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito mediagiuliacci.it. Buon proseguimento da Giuseppe Stabile.
1: Questo era il nostro ultimo contributo, vi ricordo di seguirci sui nostri canali social, Instagram, TikTok, Facebook, restare sempre aggiornati con il nostro sito www.italia2news.it. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una serena serata.

0: per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti dal Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
2: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
0: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro. Creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli. A Pantano di Teggiano. Salerno, www.boxeco.it.
3: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
4: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata. Sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Diventa legge il DDL contro la violenza di genere. Il provvedimento, già approvato ad ottobre dalla Camera, oggi ha ricevuto il sì del Senato. Il DDL contiene un pacchetto di misure che punta a rafforzare il codice rosso grazie al potenziamento di strumenti come l'ammonimento, il braccialetto elettronico, la distanza minima di avvicinamento e la loro applicazione ai cosiddetti reati spia. L'interlocuzione tra Premier Giorgia Meloni e segretaria del PD Elly Schlein per contrastare il dilagare della violenza alle donne ha portato i suoi frutti. Le forze politiche si sono dimostrate compatte nel votare il DDL e oggi la segretaria del PD ha chiamato la Premier Meloni per trovare un terreno comune e per fare un passo avanti sulla prevenzione della violenza di genere. Secondo i primi risultati dell'indagine Istat su stereotipi, ruoli di genere e immagine sociale della violenza, il 48,7% del campione è portatore di almeno uno stereotipo sulla violenza sessuale. Il 39,3% degli uomini ritiene che una donna possa sottrarsi ad un rapporto sessuale non voluto, quasi il 20% che la violenza sia dovuta al modo di vestire delle donne. C'è meno tolleranza sulla violenza nella coppia, ma il 16,1% dei 18-29enni ritiene normale il controllo del telefono di moglie e compagne. Oggi il ministro dell'Istruzione Valditara ha presentato al Senato il progetto Educare alle relazioni.
1: Buonasera a tutti cari amici e ben ritrovati per questa nuova puntata di Delitti e Misteri. Oggi, come abbiamo visto dal video di apertura, parleremo del codice rosso, questa nuova normativa nata ufficialmente per frenare i femminicidi e la violenza di genere, ma molto discussa perché ci sono alcuni punti di questa normativa che molti giuristi hanno messo in discussione. Parleremo in studio con i miei ospiti, partendo da Marco Strano, bentornato Marco, criminologo, Alessandro Cecci, docente universitario e criminologo, bentornato anche a te Alessandro, come ospite fisso, e naturalmente l'avvocato Mario Capalonga, buonasera avvocato, bentornato anche a lei. Collegati poi dai loro studi abbiamo il giudice Angelo Matteo Socci, bentornato dottor Socci.
2: Buonasera a tutti.
1: Oggi parliamo di un argomento tanto discusso e dibattuto in queste ultime settimane, molto spesso da più parti messo anche in discussione. Poi abbiamo collegato dalla Calabria l'avvocato Alfredo Bruno. Ciao Alfredo.
3: Buonasera.
1: Ciao Alfredo, bentornato. Ciao. Ciao. Grazie. E io direi di partire subito, abbiamo visto il video d'apertura, questo è il nuovo decreto legge, dove si parla di questo codice rosso, no? Che mette di fronte maschi e femmine, questa violenza di genere, nato per combattere la violenza di genere, però con numerosi rischi. Abbiamo visto alcuni punti prima di iniziare la registrazione, sui quali veramente c'è da discutere, avvocato Capalonga.
4: Direi proprio di sì, al di là della valenza che può avere il codice.

0: Rosso se non nella misura in cui accelera determinati procedimenti di violenza contro le donne. L'ultima normativa entrata in vigore il 9 aprile di quest'anno, secondo me, contiene delle norme che sono disallineate con la Costituzione e mi riferisco in particolare, presa dalla Gazzetta Ufficiale, l'articolo 3.1, laddove è demandata al prefetto competente per territorio, che il prefetto, non dimentichiamoci, rappresenta lo Stato sul territorio, la possibilità di sottoporre a misura di controllo dinamico, di prevenzione dinamica, il soggetto passivo della vittima, cioè solitamente la donna. Ma quel che mi lascia perplesso è il fatto che al prefetto è demandato una prognosi sulla reiterazione della condotta da parte dell'aggressore, ossia il prefetto deve, in base a sommarie valutazioni fatte dalla polizia giudiziaria che riceve la denuncia querela, valutare se il soggetto aggredito debba o meno essere sottoposto a questa tutela dinamica che può essere fra l'altro procrastinata nel tempo. Ma il punto che per me è oscuro, questa prognosi sulla reiterazione del delitto, che fine fa? Cioè entra nel fascicolo delle indagini preliminari? Rimane fuori dalle indagini preliminari? Perché qui abbiamo che a un organo non giurisdizionale è demandata un'autorità giurisdizionale, cioè di prognosi di eventuale reiterazione di una condotta criminosa. Questo mi lascia decisamente perplesso.
1: Dottor Socci, io
2: Eccoci.
1: giro a lei la domanda. Ha sentito l'avvocato Cappalonga? Insomma, questo articolo 3.1 è stato piuttosto discusso anche nelle ultime settimane. Molti giuristi l'hanno definito come anticostituzionale. Ci spieghi lei il suo pensiero? Lei che è un giurista, insomma, tra i primi nel nostro paese.
2: La ringrazio, no? Sono un umile artigiano del diritto, io mi sono sempre definito così.
1: Lei è sempre umile.
2: No, ma mi sono sempre definito così per carità, ce ne stanno di giuristi superiori a me e più capaci, insomma, indubbiamente. Allora, il problema del Codice Rosso è che noi abbiamo una proliferazione di norme e sostanzialmente pochi fatti. Che succede? Noi, se prendiamo punto di riferimento l'ultimo caso che ha sostanzialmente impegnato l'opinione pubblica, Giulia, l'omicidio di Giulia, lì dobbiamo dare atto di una cosa. Era stata chiamata la polizia giudiziaria e la polizia giudiziaria non è intervenuta perché quando era stata vista da un passante degli atti di violenza nei confronti della ragazza per strada vicino alla macchina, e la polizia giudiziaria non è intervenuta dicendo siamo impegnati in altre attività. Ecco, questo non deve succedere perché vi è una priorità assoluta, ma non solo nei confronti delle donne. Quando si usa la violenza, la polizia giudiziaria deve arrivare subito, non deve dire sono impegnati in altre attività, non abbiamo le macchine, non abbiamo gli uomini. Gli uomini ci stanno le macchine e si deve intervenire subito. La priorità degli interventi, ecco, questa è una cosa che dovrebbe essere. Allora, per quanto concerne poi la questione dei provvedimenti amministrativi, i provvedimenti amministrativi ben vengano, i divieti di avvicinamento, i divieti di frequentazione, gli ammonimenti, c'era l'ammonimento, c'era anche prima. È logico che secondo me la scelta di far intervenire prima il prefetto con questi provvedimenti è una scelta dettata dalla possibilità che ha una possibilità di azione più immediata, meno farraginosa della vincolatività dell'azione giudiziaria. Perché mentre una notizia di reato non viene presa in carico dal PM, il PM piglia in carico

0: il fascicolo, guarda quello che ha scritto la polizia giudiziaria, passano giorni, poi chiede al GIP una misura ed ecco allora che un intervento di un divieto di avvicinamento, una posizione di un braccialetto di controllo elettronico che deve essere sempre più usato, perché noi dobbiamo prevenire, ecco, l'azione amministrativa serve per prevenire i fatti. Noi non dobbiamo agire solo dopo che sono successi. E la norma va in quella direzione, con tutti i profili naturalmente di dubbi che ci sono sulla norma, ma io non ritengo che sia una norma così oscena o comunque da aggredire. È una norma che cerca nel suo piccolo di rimediare ai ritardi degli interventi. Soprattutto la norma piglia in considerazione questo, anche quando ci sono dei reati di allarme, di preallarme, lesioni, percosse, maltrattamenti, si può già intervenire. Sono i cosiddetti reati che iniziano a conformare un'azione violenta nei confronti di una coppia, che può essere uomo o donna. Questo non è un problema di uomo o di donna, perché di violenze, come abbiamo detto in altre trasmissioni, ce ne stanno anche nei confronti di uomini, purtroppo. È logico che un intervento preventivo è un po' come il DASPO. Il DASPO, noi abbiamo il DASPO che è praticamente per evitare violenze sportive negli stadi, o anche il DASPO urbano in certe eccetera, vi è un provvedimento amministrativo che cerca di prevenire. L'autorità penale interviene dopo che c'è il reato. Ecco, noi, una società avanzata cerca di mettere in campo delle azioni preventive. Magari ci fossero azioni preventive mirate, e noi non sappiamo quanti delitti sono stati evitati con le azioni preventive anche amministrative. Noi non lo possiamo sapere questo, perché se è vero che noi poniamo l'accento sui delitti commessi, noi non possiamo sapere quanti delitti non sono stati commessi per l'intervento efficace e preventivo delle forze dell'ordine. Il richiamo, che può sembrare una stupidaggine, ma sai, un richiamo, un ammonimento, poi c'è la violazione dell'ammonimento. La violazione dell'ammonimento è un reato, e quindi ecco, noi spostiamo l'indirizzo penal repressivo a un indirizzo penal preventivo. Cerchiamo di, secondo me la norma con tutte le sue diciamo così, contraddizioni, debolezze, potrebbe andare in questo indirizzo penal preventivo che è sempre delle società avanzate.
1: Marco, sì, il giudice dice bene, però insomma a me sembra che sia una condanna preventiva più che una misura di prevenzione verso la violenza, perché il fatto che le forze dell'ordine non arrivino perché sono impegnate da altre parti non è che autorizza poi a mettere il braccialetto a uno magari accusato anche ingiustamente, come spesso accade. Poi vedremo anche nella seconda parte un video dove raccontiamo per esempio di un caso di un giovane, di un marito arrestato e poi insomma scarcerato, arrestata la moglie perché ha mentito spudoratamente.
2: Ma io parlo rispetto alla mia professionalità, no? Il ruolo fondamentale, uno dei ruoli fondamentali.
1: Io voglio ricordare, tu sei stato nella Polizia di Stato fino a qualche anno fa, per cui insomma hai partecipato attivamente in prima persona ad azioni di questo tipo.
2: Quello sì, ma io preferisco parlare da criminologo, no? Allora, una delle funzioni specifiche della criminologia, del criminologo, è proprio quello di prevedere, per esempio, se una persona commetterà o no nuovamente un reato, no? Quindi uno dei ruoli importanti della criminologia clinica è quella di dire al magistrato di sorveglianza, per esempio, se una persona è il caso, no, di dargli misure alternative alle detenzioni in quanto pericoloso oppure no. Quindi rientra proprio nell'attività della criminologia. Ebbene, la scienza criminologica ha grandi difficoltà a prevedere il comportamento di una persona. Quindi ha grandi difficoltà, per esempio, a prevedere se una persona potrebbe o no essere recidivo, no? E nella maggior parte dei casi i criminologi usano dei metodi statistici, cioè dicono più o meno le persone con quelle caratteristiche statisticamente sono pericolose. Questo è proprio per, come dire, fare questa valutazione. Riuscire a sapere prima.

0: a immaginare prima se una persona commetterà un reato per la prima volta o nuovamente è un qualcosa che la scienza contemporanea non ha nelle sue corde. Ed è proprio per questo che il diritto in tutto il mondo si concentra sui reati commessi, non sui reati che potrebbero essere commessi. Chiaramente ci sono delle situazioni in cui un'attività di prevenzione, vale a dire anche se tu non hai commesso un reato, io comunque faccio delle cose per evitare che tu lo possa fare, questo è presente in parecchi ordinamenti, ma fino adesso, cioè fino a qualche anno fa, era previsto per criminalità organizzata, per persone realmente pericolose o che avevano commesso tutta una serie di reati nella loro vita, i famosi delinquenti abituali, per cui io preventivamente ti davo delle indicazioni per evitare che tu facessi quello che fai abitualmente, cioè il crimine. Applicare delle misure di prevenzione verso una persona che non è un delinquente abituale comporta dei rischi, su questo io non ne sono convinto. Quindi che la prevenzione del crimine, quindi delle misure di tipo amministrativo, quindi senza le garanzie classiche, vale a dire di un magistrato e ma anche di un avvocato difensore che in qualche modo possa seguire un percorso, ecco, in alcune situazioni ci sono e sono anche ragionevoli. Mi riferisco al delinquente abituale, mafioso piuttosto che il terrorista, eccetera. Su altre figure, come in questo caso sulla tutto quello che ha a che fare con la violenza in famiglia, secondo me bisogna fare molta attenzione. Primo perché i rischi di strumentalizzazione sono elevati, no? Quindi attenzione vuol dire parallelamente a delle strategie di prevenzione, su cui io non entro nel merito, nel senso che se hanno deciso di trovare questa soluzione evidentemente qualcuno avrà i suoi motivi, ma credo che sia necessario anche parallelamente mettere delle garanzie per evitare che ci sia una distorsione di questo sistema e che diventi poi un sistema per gestire i propri interessi, soprattutto per esempio all'interno delle separazioni conflittuali. Quindi questo secondo me, parallelamente a questa strategia di prevenzione, forse è il caso di trovare anche delle garanzie per evitare che se ne faccia un uso distorto.
1: E questo purtroppo è il rischio che sicuramente si correrà e sicuramente si verificheranno questi casi, perché purtroppo accade sempre così. Adesso mi fermerei un attimo per la pubblicità, riprendiamo fra circa 2-3 minuti, partendo da Alessandro Ceci, perché mi interessa conoscere anche la tua opinione naturalmente su questa cosa che ha detto Marco, sulla quale io concordo assolutamente.

0: Ecco, Alessandro, insomma, la posizione di Marco, che leggermente, non tanto leggermente in contrasto con quella del giudice Socci, ma io concordo pienamente, cioè non puoi tu arrestare uno per prevenire un reato. Se questo reato non l'ha commesso... Che...
1: Io sono d'accordo con Marco, anzi ho una posizione un po' più radicale della sua, perché io credo francamente che il reato preventivo, la prevenzione di reato non esista.
0: Insomma, si arrestano le intenzioni.
1: No, il reato esiste quando viene commesso. Già lo stalking, la minaccia, una serie di atti che vengono considerati inappropriatamente preventivi sono già di per sé reati e quindi vanno perseguiti in quanto reati. Ma se noi cerchiamo di costruire un diritto sulla presunzione di reato, costruiamo una società, la Minority Report, non so se ricordate il film, in cui la gente veniva arrestata per una dichiarazione, soltanto per l'intenzione di commettere un reato. L'intenzione di commettere un reato non è un reato. E questo è un punto fondamentale di civiltà. Su questo punto bisognerebbe discutere moltissimo, perché tutto il diritto, gran parte del diritto penale italiano, poi torneremo su questo punto, è un diritto basato sulla presunzione di reato. E questo, secondo me, in dimensioni estreme, tipo il caso dell'arresto preventivo, addirittura, poi il braccialetto è una forma di arresto preventivo, parliamoci chiaro, in queste forme di reato sono, questa struttura secondo me è una struttura da barbarie democratica. Lo dico con molta chiarezza, secondo me una civiltà vera è una civiltà che garantisce la libertà di comportamento delle persone e che vengano perseguite quando oggettivamente commettono un reato. Che se no noi abbiamo, come succede in Italia, infinite persone in attesa di giudizio, incarcerate o emarginate o imprigionate. Esistono una serie di disponibilità giuridiche anche che sono già interventi. Io farei un'azione diversa. Dal mio punto di vista interverrei a tutela della vittima piuttosto che a perseguire il possibile criminale. Il punto delicato è intervenire a tutela della vittima. Tra l'altro la legge commette un grande errore, secondo me, che nella sociologia della sicurezza non c'è. Parla di rischio, il rischio che una persona venga in qualche modo coinvolta. Nella sociologia della sicurezza esiste una grande distinzione, la fece un teorico tantissimi anni fa, si chiama Niklas Luhmann, sulla sicurezza appunto, fra rischio e minaccia. Luhmann diceva così: il rischio che piova diventa una minaccia con me se non mi porto l'ombrello, ma se ho l'ombrello il rischio che piove non è più una minaccia. Intervenire sul caso della minaccia è un conto, intervenire per il semplice rischio è tutt'altro conto. E quindi è una cosa... Bisogna andarci cauti, perché noi rischiamo di minacciare le libertà delle persone.
0: Sì, sono assolutamente d'accordo. Alfredo, mi senti? Ci sei, Alfredo?
2: Mi sento perfettamente. Sì, ci sono.
0: Ecco, io giro la stessa domanda anche a te, naturalmente. Hai sentito l'intervento del giudice Socci, ma presumo abbia seguito anche quello di Marco Strano e di Alessandro Cecci. Io vorrei sentire la tua opinione. Io mi trovo molto d'accordo sia con Marco che con Alessandro, che non si può mettere in atto un'azione giudiziaria nei confronti di una persona che ancora non ha commesso nessun reato.
2: Sì, allora, ovviamente da avvocato e da giurista non posso che essere d'accordo con quanto state dicendo, quindi non possiamo arrivare alla punizione dell'intenzione o della semplice intenzione. La norma penale punisce un fatto quando questo si compie o perlomeno viene tentato. Ma qui stiamo parlando di alcuni, in particolare, come diceva il consigliere Socci, lo strumento dell'ammonimento era presente anche prima dell'introduzione del codice rosso, nel senso che non è che l'ammonimento veniva dato sulla base di una semplice preliminare campanello d'allarme. L'ammonimento doveva essere richiesto perlomeno da una persona che riteneva di essere stata in qualche modo vittima di comportamenti di violenza di genere o di maltrattamenti in famiglia o di, insomma, dei reati tipici di questi particolari delitti contro la persona. E l'ammonimento è un provvedimento di tipo amministrativo che poi successivamente, nel caso in cui venga violato dalla persona che si macchia poi di questo comportamento, allora in quel caso costituisce un aggravante. Qui effettivamente con la nuova riforma vengono dati degli elementi sicuramente più stringenti, visto che si parla dell'applicazione di vere e proprie misure di prevenzione, ed è ovvio che effettivamente, come diceva il collega che è intervenuto e che ha introdotto questo punto assolutamente interessante, dei problemi, dei profili di incostituzionalità su comunque un'applicazione di questo tipo di misure al di fuori dell'ambito strettamente giudiziario, sicuramente sarà prima o poi oggetto anche di una valutazione da parte della nostra Corte Costituzionale, io immagino. Però effettivamente l'ammonimento da parte del questore, del prefetto, era uno strumento che, a mio avviso, perlomeno prima di queste nuove riforme, era uno strumento che poteva in qualche modo, almeno nei casi forse più lievi, interrompere o perlomeno dare alla persona che stava per mettere in atto questo tipo di comportamenti anche un segnale, e effettivamente un minimo di tutela la offriva, poi costituiva, come dicevo, un aggravante. Io per parlare invece della riforma attuale, qui il discorso è che in Italia, perlomeno questa è una mia opinione, molto spesso abbiamo il costume, la consuetudine di approvare dei pacchetti di emergenza sull'onda normativa, quindi da parte del legislatore, sull'onda emotiva e dell'allarme sociale che un determinato delitto, un determinato reato provoca nell'opinione pubblica. E a mio avviso che poi questi pacchetti cosa fanno? Questi pacchetti di norme vanno a inasprire delle norme che già c'erano quasi sempre, non è che stiamo parlando di reati che non venivano puniti prima, sono reati che venivano puniti prima, che avevano già una legislazione e una normativa ben delineata, vengono inaspriti come se questo inasprimento fosse in grado di appunto prevenire questi fatti, cosa che a mio avviso non succede mai. Cioè, alla fine l'obiettivo di ridurre il numero di femminicidi o di maltrattamenti in famiglia o di stalking, di atti persecutori, non viene realizzato con l'inasprimento della pena. È questo, secondo me, un punto più importante. Poi gli strumenti sulla velocizzazione delle indagini, a mio avviso, o sulla velocizzazione dell'applicazione di misure cautelari o comunque di misure idonee ad allontanare il predatore dalla vittima, questo, cioè il fatto che si debbano approvare con fretta e furia delle norme per velocizzare delle cose che dovrebbero essere già veloci per principio, già fa capire che forse il problema del nostro ordinamento è che a volte

0: ha una certa un problema di lentezza dovuto non solo alla normativa che può essere a volte in qualche modo confusionaria, ma anche a dei difetti e delle mancanze di strumenti di personale e di operatori del settore, che ovviamente c'è anche una scarsità da questo punto di vista. Quindi io, come mia impostazione, per concludere, diffido sempre dai pacchetti di leggi che vanno ad inasprire le sanzioni penali promossi e approvati sull'ambito dell'onda emotiva e mediatica, anche perché poi, e concludo, l'Italia, almeno tra i paesi occidentali, è uno di quelli dove il numero statistico di violenze è inferiore a molti altri, però quelle violenze che avvengono e che devono essere effettivamente punite creano da qualche anno a questa parte ovviamente un grande allarme sociale che poi costringe il legislatore a volte a approvare delle normative e delle norme, secondo me, un po' come posso dire, improvvisate, ecco, e mi fermo qui.
1: Alfredo, ti volevo chiedere una cosa. Tu gran parte della tua attività di avvocato la svolgi in Spagna. Che differenza c'è tra la Spagna e l'Italia sotto questo specifico tema?
0: Ma in realtà, dunque, in Spagna recentemente, insomma nel 2022, hanno approvato una nuova legge molto simile anche alla nostra, anzi possiamo dire che più o meno i punti fondamentali sono gli stessi, quindi c'è un inasprimento delle pene detentive nell'ambito dei reati appunto tipici della violenza di genere o della violenza comunque familiare. C'è la legge si chiama, l'hanno denominata solo sì è sì, quindi solo il sì è sì, quindi c'è un'attenzione particolare per quanto riguarda il delitto di violenza sessuale sul consenso della persona, e quindi viene considerato per esempio una violenza sessuale anche diciamo l'approfittarsi, ora ve lo riassumo così rapidamente, l'approfittarsi di un momento di debolezza della vittima. E debolezza può essere per esempio il fatto che possa aver bevuto, possa essere in uno stato un po' alterato, ecco, di lucidità, e quindi è stato introdotto perlomeno in Spagna questo tipo di attenzione volto alla, anche processualmente, a dover stabilire nei casi di violenza sessuale se la vittima fosse stata o meno consenziente e qual era lo stato della sua capacità al momento dell'atto.
1: Cosa quindi, peraltro non facile da provare.
0: Qui ci sono diversi problemi ovviamente, perché poi
1: Alfredo, io
2: posso intervenire un attimo?
1: Sì, Alfredo, io passerei la parola scusami un secondo solo, a Alessandro che vuole intervenire.
2: No, volevo dire due cose. La prima, vedi Alfredo quanto è tutto discrezionale, no? Sì. Come si fa a individuare una dimensione oggettiva di fronte a queste cose?
1: È tutto lasciato all'immaginazione.
2: A una forma di discrezionalità che la norma, specialmente nel diritto formale italiano, ma anche in quello spagnolo, che è diritto formale come quello italiano, dovrebbe invece garantire, la norma dovrebbe garantire un riconoscimento di oggettivazione del comportamento. E invece in questo caso abbiamo delle norme che sono tutte costruite su una discrezionalità interpretativa. Ed è un dramma dal punto di vista democratico questo elemento. L'altra cosa che ti volevo dire, guarda il paradosso, Alfredo. Noi facciamo le leggi rispetto a reati che sono decrescenti,

facciamo leggi diciamo immediate rispetto a reati che in termini statistici, come diceva Marco Strano prima, sono decrescenti. Quindi non è nemmeno l'urgenza, è proprio il valore politico.

0: ma non è più oggettiva se la decisione del legislatore non è fredda. Diventa emozionale e quindi discrezionale.
1: Ecco, avvocato Capalunga, Alfredo ha detto una cosa giustissima, che questo paese poi è costituito ad approvare questi pacchetti di legge sulla scia emotiva, e poi è nata in questo caso dall'omicidio di quella ragazzina di Giulia, no? Senza poi, come diceva Alessandro, esserci questa urgenza, e poi i femminicidi sono in netto calo, siamo il più bassi in Europa, e i diritti contro la violenza di genere sono nettamente inferiori rispetto agli altri anni, cioè tutta questa urgenza, poi lasciando tutto alla discrezionalità interpretativa di chi poi ha in mano questi casi. In due minuti, perché andiamo in pubblicità.
2: Noi ormai stiamo vivendo in uno stato di emergenza legislativa dal 2016, con l'introduzione di una serie di reati voluti successivamente ai fatti del Bataclan a Parigi, tant'è che si parlò di diritto penale europeo d'urgenza. Siamo passati da quello, norme molto a fattispecie molto larghe, difficilmente interpretabili, parlo dei fatti successivi al Bataclan. Siamo passati poi alla cosiddetta emergenza Covid, dove abbiamo assistito a normative sempre più restrittive della libertà individuale. Siamo arrivati ad oggi, dove non c'era assoluta urgenza di una norma così, perché, come diceva il collega e il consigliere, tutti questi sono reati già previsti. Nel reato di stalking, la violenza e la minaccia erano già previste, però ne è stato fatto un purpurì che ha generato il reato di atti persecutori, dove addirittura è lasciata la discrezionalità del giudice verificare se vi sia stata un'alterazione nei comportamenti della vittima tali che abbiano modificato il suo stato di vita. Cioè, è un'interpretazione lasciata al giudice senza riscontri oggettivi.
1: Adesso chiedo scusa, avvocato, dobbiamo fermarci per la pubblicità, ci vediamo fra tre minuti con la terza e ultima parte della puntata.

L'ultima parte della puntata, io volevo ricordare per esempio alcuni dati, no? Proprio per i rischi che poi si vanno a correre in questi casi, che l'85% delle denunce presentate per violenza sulle donne sono delle denunce che vengono archiviate perché prive di fondamento, il 5% sono assoluzioni e solo il 5% condanna. Ecco, io inviterei la regia, proprio per collegarmi a questi dati, a mandare in onda il secondo contributo filmato, che poi passo la parola a te, Marco.

questa sede, però, proprio perché abbiamo a che fare con una vicenda che definire triste è poco, e che se noi continuiamo, noi, o meglio, voi come classe giornalistica, non voi come persone fisiche, voi come sistema della comunicazione, a vendere la pubblicità approfittando del male che c'è nella società, dovete rendervi conto che finite col vendere il male, e prima o poi il male qualcuno se lo compra. Ecco il motivo del mio intervento dell'altro giorno, quando invitavo alla massima cautela, ed è invito che io reitero oggi in questa sede. Se è stata fatta una legge a garanzia dell'indagato per cercare di frenare questo modo di fare informazione, questo è un caso che devo dire dà ragione al legislatore, perché come avete visto, e siamo ancora nella fase delle indagini preliminari, già nella fase delle indagini preliminari l'apparenza iniziale è stata capovolta. Dovete tenere conto che l'accertamento dei fatti quando accadono è un'attività complessa che prevede più attori, e che l'accertamento processuale prevederà il contraddittorio, e quindi quello che alla fine ne risulterà è qualcosa che va trattato comunque con prudenza, perché lo scopo dell'indagine penale è accertare i fatti nella loro materiale realtà, non nella narrazione che di questi fatti viene fatta per vendere gli spot pubblicitari o per cercare di creare un'opinione, o perché semplicemente una settimana prima è accaduto un altro fatto tragico. La cronaca è un dovere, bisogna comunicare il fatto, ma costruire realtà diverse non è compito degli organi di stampa. Bisogna aspettare e avere la pazienza di aspettare. La svolta comunque non è che c'è stato un momento, la situazione, come ho detto nel precedente comunicato stampa, appariva poco chiara sin dal principio, perché io non ho mai visto una donna aggredita con l'acido che ha lesioni tutto sommato limitate e superficiali, e l'aggressore viceversa fisicamente distrutto. E questa era la prima enorme anomalia nella prima narrazione resa dalla signora in ospedale davanti alla dottoressa Cifarinò, che ha condotto le indagini nella prima fase. Preso atto di questo, ovviamente noi abbiamo deciso di agire con la massima prudenza facendo tutti gli accertamenti. Io stesso sono andato a fare un sopralluogo sul luogo del delitto, chiamiamo, sulla scena del crimine, assieme al gabinetto di polizia scientifica, quando abbiamo avuto la disponibilità del personale del gabinetto di polizia scientifica, che per quello che accade in Sicilia dovrebbe avere 150 persone per poter essere presente dovunque in tempo reale, come la cronaca televisiva e giornalistica vorrebbe, ma non è così, e quindi abbiamo dovuto aspettare, anzi che li abbiamo avuti, e lì ci siamo fatti un'altra idea. Poi la polizia giudiziaria ha svolto ulteriori indagini al riscontro, abbiamo verificato che alcune cose che c'erano state dette nell'immediatezza non rispondevano a verità, ulteriori contraddizioni. È chiaro che in questo modo uno si fa poi un'idea diversa, che poi deve compendiare, confortare, riscontrare, verificare, e alla fine si traggono le conclusioni. Abbiamo ancora degli accertamenti tecnici in corso, la signora deve essere interrogata, dovranno essere risentiti i figli della signora, dovremo svolgere ulteriori attività di riscontro su tutta una serie di vicende sia pregresse che attuali. Detto questo, poi tireremo le fila.

0: di questa vicenda, che ormai però a me sembra nella sua dinamica materiale abbastanza chiara.
1: Ecco Marco, tu volevi dire qualcosa sull'ammonimento?
2: Sì, allora intanto l'ammonimento...
1: Poi scusami, poi commentiamo anche il video, sì. Perché poi i rischi sono questi.
2: Sì, sì. Allora, diciamo che io ho seguito il video e questo dimostra che comunque esiste una garanzia anche in ambito investigativo, nel senso che il ruolo degli investigatori è quello poi di cercare di capire se esistono dei falsi, no? delle false accuse a tutela di chi viene accusato ingiustamente. Perché tutto questo sta all'interno di un sistema che è abbastanza collaudato.
1: Però Marco, scusami se ti interrompo, sono state fatte dopo, intanto è stato arrestato.
2: Certamente, quello ovviamente, però... voglio dire, c'è anche gente che magari sta in galera e c'è rimasta perché è stato anche condannato, per cui, come dire, in terra di ciechi, no? Tutto sommato a questo è andato relativamente bene, fermo restando che comunque è rimasto anche sfregiato dall'acido. Ma volevo tornare un attimo al discorso dell'ammonimento. Secondo me l'ammonimento è stata una soluzione, diciamo, di attività preventiva molto funzionale. Questa è la mia opinione, perché parliamo dei reati di stalking e quindi di persecutori, no? L'ammonimento nasce come idea per quei autori di reato che però hanno iniziato dei comportamenti assillanti, persecutori, ma che lo fanno perché sono immersi in una cultura in cui in qualche modo la donna è considerata un possesso, no? E quindi è un atteggiamento che non è ancora andato nella parte, diciamo, anche se fastidioso, non è travalicato nel reato, per cui l'ammonimento ha questa funzione. È indirizzato non a quello che commette il crimine e lo fa in maniera deliberata, ma a quelli che iniziano ad avere dei comportamenti, diciamo, pericolosi, senza però rendersi conto del danno che stanno provocando. Per cui l'ammonimento ha questa filosofia. Io, autorità di pubblica sicurezza, ti chiamo, non ti faccio entrare subito in un, diciamo, in un percorso giudiziario, ma prima ti do la possibilità di smettere di fare quello che stai facendo, e quindi intanto io mi evito che tu, entrato poi in un ambito di un processo penale, possa a quel punto avere un tracollo. Ti do la possibilità di interrompere immediatamente quello che stai facendo, e se lo fai in qualche modo il problema è risolto. Quindi l'ammonimento secondo me è una cosa molto intelligente e che garantisce tutte e due le parti, cioè garantisce la vittima, perché ovviamente fa sì che il comportamento si interrompe, ma garantisce pure chi stava cominciando con quegli atteggiamenti persecutori, perché se si rende conto che stava sbagliando smette di farlo. Questa è la filosofia. Poi se non se ne rende conto e continua, entra in un processo, nel percorso giudiziario. Quindi secondo me la legge attuale, io non parlo del nuovo pacchetto, con l'ammonimento e poi il discorso penale era abbastanza bilanciata, perché prevedeva pure la possibilità di provocare un insight nella persona che stava avendo dei comportamenti persecutori, facendogli capire che aveva preso una strada sbagliata. Quindi secondo me era un approccio molto civile. Questa è la mia opinione sul discorso dell'ammonimento. Quindi c'è una bella differenza tra l'ammonimento, soluzione secondo me estremamente efficace, e quello che viene prospettato in questo pacchetto, che secondo me è un po' più pericoloso, un po' più rischioso rispetto alle libertà civili.
1: Alessandro, poi passiamo direttamente al dottor Socci.
3: L'esempio di Marco è perfetto, no? Però e ci fa capire perfettamente dove è il vuoto dell'intervento dello Stato. Cioè tu prendi una persona, l'ammonisci per bloccare il suo comportamento e tutelare la vittima. A quel punto lo Stato dovrebbe indurlo, diciamo così, ad un percorso terapeutico. E invece questo vuoto manca. Cioè questa possibilità di dare a quella persona, e dunque anche alla vittima, un sostegno per recuperare il comportamento deviante, diciamo così. Questo è quello che io, quando dico che bisogna sostituire il rischio con la prevenzione, intendo proprio questo. Se lo Stato a quel punto costringesse, diciamo tra virgolette, termine forte, l'autore di comportamenti persecutori ad una terapia,

0: ad un'attività terapeutica, quello forse risolverebbe meglio il suo problema.
1: Dottor Socci.
2: Eccoci.
1: Ha sentito gli ultimi interventi di Marco Strano e di Alessandro Cecci? Insomma, c'è una sorta di vuoto.
2: Allora, ho sentito tutto.
1: E poi il video che abbiamo visto, non c'è il rischio che poi accadano queste cose? Lì è stato arrestato il marito, che poi il marito era la vittima, non era il carnefice, ma solo perché è stato accusato dalla moglie, è stato arrestato. Poi si è scoperto strada facendo, grazie a degli investigatori che hanno saputo fare intanto il loro lavoro, e un magistrato che è coscienzioso, ha capito subito dove stava andando a parare questa donna, se l'è scampata bene, perché poi abbiamo visto in altre puntate che c'è gente che si è scontata anche 30 anni di carcere senza aver commesso nessun reato.
2: Ho visto tutto, qui bisogna riportare un po' di ordine, secondo me. Io quando nel lontano 1990 ero giudice delle indagini preliminari a Terni, inserì in alcuni provvedimenti di sequestro il principio di proporzionalità. La procura saltò, ma come la proporzionalità? Il sequestro c'è o non c'è? La stretta applicazione della legge. Noi dobbiamo dire, è proporzionata questa misura amministrativa o no? Guardate bene, l'errore sta in questo. Le misure amministrative non è che arrestano la persona. Quando si parla di braccialetto elettronico, si parla solo di braccialetto elettronico funzionale al divieto di avvicinamento alla vittima. Non è che col braccialetto elettronico noi intendiamo gli arresti domiciliari. Ecco, questo è l'inghippo. Sono proporzionali queste misure per la prevenzione? Certo che sono proporzionali. Nel senso che le misure amministrative sono l'ammonimento, ti ammonisco perché se lo farai un'altra volta prenderò provvedimenti più gravi, è una misura blanda, proporzionata a quello che si è fatto. Braccialetto elettronico per divieto di avvicinamento, è proporzionale, se noi dobbiamo tutelare una vittima, dobbiamo dire guarda la prima cosa da fare, questi due non si devono incontrare, è una misura proporzionale. Il soggetto poi può andare a Milano, a Genova, a Messina, dove vuole lui. L'interessante è che non violi coscientemente, volontariamente i 500 metri dalla vittima. Perché? Perché se si avvicina si può stare il fatto più grave. Poi mi piace ricordare questo, consentitemelo per un po' di situazione personale. Questa norma, poi questa riforma, il secondo codice rosso del 2023, contiene una cosa su cui io ho sempre battuto, l'informazione costante alla vittima delle istanze e delle modifiche delle misure cautelari. Io mi ricordo che nel 2020, chiunque può leggerla, basta digitare sul Google numero 31191-2020, lo statuto della vittima, in cui come Cassazione alla Terza Penale, io ero relatore, sostanzialmente il collegio decise così, ma io feci una sentenza in cui fece lo statuto della vittima, la vittima deve essere informata per ogni modifica o istanza di modifica della custodia cautelare. Ma certo, se io so che chi mi ha violentato, ha tentato di uccidermi, domani esce, io quantomeno mi organizzo. Poi si andò alle sezioni unite, le sezioni unite fecero una sentenza un po' diversa che io non condivido, dicendo che solo se aveva eletto domicilio aveva nominato difensore. No, la vittima va informata. E questa norma, sostanzialmente aderendo alla mia sentenza, prevede in tutti i casi informazione alla vittima. Allora il problema posto dalla falsa denuncia, dalla calunnia dell'acido, che abbiamo visto il video, e quello non è un problema che attiene a questa legge, è un problema che attiene alle indagini. E qual è la ratio, se noi dobbiamo prendere un insegnamento da questa vicenda? Non sempre la parola della vittima è oro colato. Ma noi lo diciamo sempre, noi forse lo diciamo, forse lo dimentichiamo. È pur vero che nei reati di violenza sessuale la vittima è stessa, e solo la sua parola può essere determinante per la condanna, ma la sensibilità della vittima deve essere fatta con rigore. E quello che hanno fatto in questo caso qui, hanno visto che la sensibilità della vittima non c'era perché i fatti dicevano diversamente, perché lei era

0: meno ustionata con l'acido del marito, hanno sentito il marito, hanno fatto le indagini e hanno detto non è attendibile, anzi, più che non è attendibile, in questo caso hanno detto ha fatto una calunnia. Ecco, ma è, diciamo così, bravi gli inquirenti, ma è una questione normale di fatto che non attiene a questa legge qui. Noi abbiamo una tradizione secolare in Italia delle misure di prevenzione antimafia, la sorveglianza speciale, l'obbligo di soggiorno. Questa legge estende di pari passo anche ai reati di natura sessuale, la sorveglianza speciale, eccetera. Li considera pericolosi come mafiosi, cioè questo è il concetto, è giusto, non è giusto, ma secondo me è proporzionale al bene che noi dobbiamo tutelare. Il bene che noi dobbiamo tutelare è la vita, ragazzi, cioè, non è che stiamo a cercare di tutelare un bene di secondario aspetto, è la vita. E se noi con la vita delle persone utilizziamo degli strumenti di prevenzione, l'ammonimento, il divieto di avvicinamento, un obbligo di dimora, una sorveglianza speciale, non credo. Naturalmente anche questi strumenti sono, violano i diritti della persona, naturalmente non devono essere applicati a caso, devono essere applicati senza. Ma poi dopo c'è da dire anche questo, anche contro questi provvedimenti c'è il ricorso al giudice, non è che una volta applicato non c'è un ricorso a un giudice, attenzione, quei provvedimenti dovranno e possono essere vagliati dall'autorità giudiziaria, sarebbe illegittimo se non ci fosse il controllo anche successivo dell'autorità giudiziaria.
1: Ma è questo il punto.
0: Il controllo successivo dell'autorità giudiziaria.
2: Angelo Matteo, ti devo interrompere, scusami, ma siamo in chiusura di trasmissione e facciamo in tempo solo per i saluti. Faremo anche un'altra trasmissione. Tra l'altro io avevo invitato anche due presidenti di associazione donne per parlare di questo tema, purtroppo non sono potute venire, verranno la prossima volta. Qualcuno penserà che noi abbiamo invitato solo i maschietti per chissà quale motivo, no? Abbiamo invitato anche due rappresentanti femminili, non sono potute venire, verranno la prossima puntata. Intanto io manca ormai 30 secondi.
0: Posso solo concordare con l'avvocato Bruno?
2: Sì, sì. Poi...
0: No, volevo solo concordare con l'avvocato Bruno che la legislazione non deve essere mai dettata dall'emotività del momento, tutto qui.
2: Esatto. Bene, purtroppo il tempo a nostra disposizione si è esaurito, è volato via come sempre, perché il dibattito è sempre stato molto bello e molto interessante. Io ringrazio l'avvocato Mario Capalonga, grazie avvocato di essere stato con noi. Grazie. Naturalmente ringrazio Marco Strano, grazie Marco, ci vediamo anche alla prossima puntata con te e anche a te Alessandro, ormai ospite fisso. Hai sostituito Francesco e sei diventato il mio braccio destro, ti ringrazio per essere stato con noi. A tutti cari amici il mio ringraziamento, perché siamo molto seguiti, ogni anno cresciamo di numero come spettatori, per cui non mi resta che veramente ringraziarvi di cuore e darvi appuntamento alla prossima puntata, sempre in mia compagnia, naturalmente sempre con delitti e misteri. Ciao a tutti.

0: Buongiorno signora, sono il corriere. C'è un pacco da ritirare per suo nipote. Sono 1.000 euro in contanti.
1: Ah no, io non ci casco, non ho nessun nipote.
0: Buongiorno signora, suo figlio ha avuto un incidente. Mi servono subito dei soldi per le cure e per l'avvocato.
1: Ah no, io non ci casco, mio figlio sta benissimo.
2: Bravissima Gina, mente fresca e riflessi pronti. Non farti ingannare e soprattutto chiama subito la polizia.
3: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

0: programma è offerto da
1: Lenzo Kart. Intrepid Driver Program.

0: E buonasera amici del karting e ben ritrovati in una nostra nuova super puntata, tutta naturalmente dedicata a questa super disciplina. Questa sera abbiamo come ospiti due super piloti della scena internazionale del karting che stanno facendo molto molto bene. Tra poco ve li andrò a presentare, prima però naturalmente vado a dare un ben ritrovato ai miei super compagni di viaggio. Partiamo con lui, o le vinco o le capoto, Matteo Traini. Ciao Matteo.
1: Buonasera Ricky, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Questa sera abbiamo due giovanissimi piloti italiani che i risultati parlano chiaro, quindi faremo una prima parte con Julian Frastelli, la seconda con Manuel Scornamiglio, nonché campione del mondo 2025, campione italiano. Comunque faremo una bellissima puntata dedicata a questi nostri giovani italiani emergenti.
0: E naturalmente non può mancare Mughini, il nostro Sauro Cesetti.
2: Ciao ragazzi, ciao a tutti. Niente, non aggiungo altro, ascoltiamo loro e poi ci saranno tante curiosità da parte mia, magari.
0: Matteo Traini ce l'ha già spoilerato. In questa prima parte di puntata abbiamo lui, pilota ufficiale Tony Kart, è con noi Julian Frasnelli. Ciao Julian.
3: Ciao, buonasera a tutti.
0: Ecco, c'è un go-kart dietro di te.
3: Eh sì, taglia l'erba.
0: Ma non è verde però, come mai?
3: No, no, è nero, è nero.
0: Dovevi farlo verde, scusa.
3: Eh sì, come la Tony Kart.
0: Bene, esatto. Allora, Julian, noi con i nostri ospiti siamo sempre abituati, prima di parlare dei giorni nostri, di fare un piccolo salto nel passato. E vogliamo sapere anche con te i tuoi inizi, come sono avvenuti, insomma.
3: Allora, ho iniziato col go-kart quando ero piccolo piccolo, avevo 3-4 anni, ci ho provato, ma avevo, il rumore era troppo, troppo rumoroso e non mi piaceva. Quindi là ho giocato a calcio e poi ci abbiamo riprovato all'età di 8 anni circa e da là è diventato il mio sport preferito e
0: Ecco,
3: da là
0: Giulia,
3: siamo inseparabili.
0: ecco qua vediamo proprio i tuoi inizi. Qua ti tirano con la corda.
3: Sì, con la corda, mio papà che mi teneva la corda, qua c'è mia mamma dietro, ad ala.
0: Quindi anche lei
3: Questa è la pista mia a Bolzano.
0: è un'appassionata, stavo dicendo, scusa.
3: Ma in realtà no, solo perché ci sono andato io e quindi gli ho chiesto di fare un po' di giri con me.
0: Ah, ok, quindi si è adoperata. E
1: Per i
0: senti,
1: figli si fa tutto, insomma.
0: cosa
1: Sì.
0: Teo?
1: No, dicevo che le mamme per i figli fanno tutto praticamente.
0: Esatto,
1: Ma
0: esatto.
1: io gli volevo chiedere al volo una cosa, Julian. Ma questa passione nasce da tuo padre, che era un ex, perché il nome, cognome Frasnelli, almeno Sauro ai tempi nostri c'era un Frasnelli. Ma adesso non so se è tuo papà.
0: Sì. Sì.
3: Sì, era mio papà, è da lui che ho
1: Ah,
3: iniziato,
1: ecco.
3: lui mi ha dato la passione.
0: Martin Frasnelli andava anche bene, me lo ricordo io. Martin, grande Martin. Poi nel 2022 arrivano le prime gare con l'Easy Kart, giusto, Julian?
3: Esatto, era il mio primo anno di corse che è andato anche molto bene, ho fatto seconda in campionato e nel 2023 ho fatto la Rock Cup, anche quella è andata molto bene, però di nuovo seconda in campionato e poi nel 2024 ho iniziato con le WSK, il campionato italiano, ho vinto il campionato italiano nel 2024.
0: Ecco, aspetta,
3: Con la
0: aspetta,
3: WSK Final Cup.
0: non correre perché abbiamo delle immagini. Allora, quelle che abbiamo visto eri te con la Easy Kart dove appunto sei arrivato secondo sia nella finale internazionale che nel campionato. E qui sempre secondo nella Rock sia nel campionato italiano che nella finale internazionale. Giusto?
3: Esatto. Esatto.
0: Bene. In questo periodo c'è da dire, caro Julian, che conosci una persona nostra amica, un grande campione, che è Gianluca Beggio, giusto?
3: Esatto.
0: Cosa ci dici di Gianluca?
3: Anche dal 2023, quando ho iniziato a fare la rock, mi ha fatto da coach e ho imparato tantissimo, è un grande e anche adesso ci parlo tantissimo e mi diverto un sacco.
0: Ecco, sai che abbiamo una sorpresa per te?
3: Una sorpresa?
0: Sì, abbiamo un suo videomessaggio, ascoltiamolo.
4: Ragazzi, ciao a tutti. Questa volta non sarò qui, velocemente, a parlare delle mie situazioni di me stesso, ma di un pilotino che io ho seguito. Ancora tuttora adesso sto seguendo, non direttamente, però lo sto seguendo tramite consigli e fiducia, diciamo che lui si fida ancora di me per qualsiasi consiglio, per qualsiasi, diciamo, giornata di pista, ed è Julian Frasnelli. Tengo sempre a precisare che lui ha del talento e ha le possibilità sia tecniche e di volontà di arrivare a un determinato punto. Perciò

0: Julian, mi raccomando, e soprattutto mi raccomando che quando arriverai a un determinato punto, a un determinato livello, mi aspetto che tu mi inviti a qualche situazione particolare in pista o in qualche paddock. E niente, ti auguro la più sincera fortuna possibile che tu possa avere nell'ambito delle competizioni e mi raccomando, rimani sempre te stesso e cerca di fare quello che ti piace. Io sarò sempre disponibile per qualsiasi aiuto e qualsiasi consiglio che ti possa dare. Ok? Ciao, ciao Julian, ti do un bacione, ti voglio bene e ragazzi, andate avanti così, ragazzi, io le vinco le capote, andate avanti così perché siete il top. Ciao ciao.
1: Beh, belle parole, Julian, no?
2: Da un personaggio come Beggio, 5 volte campione del mondo.
1: Si aspetta che lo inviti quando arriverà in Formula 1, si aspetta che lo inviti nel paddock, l'ha detto.
3: Arriverà col bastone, però comunque sia.
2: Anche a noi tre, ovviamente.
1: Cosa gli vuoi dire a Gianluca dopo che hai ascoltato le sue parole?
4: Lo ringrazio molto e cerco di fare il meglio e ci vediamo in pista.
1: Bene, bene. Allora, stavamo parlando del 2024, che è stata per te un'annata molto molto buona in quanto hai vinto il campionato italiano, giusto, Julian, nella GR3.
4: Esatto, ho vinto il campionato italiano, non è stato facile, però ero molto contento.
1: Ecco, quindi passaggio al team Baby Race e ti sei proiettato non più nei monomarca, quindi Easy Car, Toro Rock, che hai fatto rispettivamente nel 2022 e nel 2023, ma nel karting internazionale. È stato difficile il passaggio?
4: È stato difficile, però anche la Baby Race mi ha aiutato molto. E non è stato facile, però con Beggio, con tutta la famiglia, non è stato, cioè,
1: È
4: sono
1: stato più
4: riuscito
1: facile,
4: a
1: insomma, ti hanno dato tutti i
4: trovarmi
1: consigli
4: bene.
1: necessari. Scusa?
4: Con i consigli ne necessari, esatto, mi sono trovato molto bene.
1: Quindi campione italiano e hai vinto anche il WSK la Final Cup, giusto?
4: Esatto.
1: Bene, bene. Avete qualcosa da chiedergli, ragazzi?
2: No, io gli volevo chiedere, visto che hai detto questa cosa qui, poi interviene Sauro. L'Easy Kart stiamo vedendo che è un campionato molto formativo e che stanno emergendo e sono emersi molti piloti, tra cui Kimi Antonelli, lo stesso Bertuca. Quindi lui ha fatto questo periodo in Easy Kart e poi si è andato ad attendere WSK con un team come Baby Race, che comunque è un team di riferimento. Hai sentito questo sbalzo veramente? Comunque, confrontarsi con piloti di tutto il mondo, forse anche la pressione di stare comunque con un team come Baby Race, come l'hai affrontata le prime gare? Avevi un po' di pressioni oppure già eri proiettato? Avevi già comunque diciamo, il tuo pensiero era già formato?
4: Allora, l'Easy Kart mi sono divertito molto, era molto bello e ha imparato molto. Quando sono andato per la prima gara in Baby Race, ovviamente dicevo, sono forti qua i piloti alla WSK, un po' di pressione ce l'avevo, però dopo un po' mi sono abituato e l'ho presa con più tranquillità ed era molto bello.
1: E i risultati sono arrivati perché campione italiano e vincitore della WSK Final Cup, insomma, al primo anno direi tanta tanta roba. Tra l'altro, in quel periodo dovete sapere, ragazzi, scusa, Sauro, è una domanda?
3: No, io ero solo curioso di sapere se, conoscendo Gianluca, che è della mia generazione, e sicuramente gli ha dato la giusta strada, perciò e ancora lo porta per mano, perché dalle sue parole, bellissime parole, significa che l'ha preso per mano la prima volta, lo sta guidando verso una